avvocato cassazionista del Foro di Perugia, ma con studio che si tratta anche di contrattualistica internazionale qui a Padova. E c'è l'obbligatorietà della registrazione domenica 21 giugno, quindi c'è ancora tempo domani, però insomma diamoci da fare. www.venetocans-gov.org/eventi. Salvo esaurimento anticipato dei posti, è prevista un'offerta ad ingresso con una decina di euro, e chiamate comunque Alfredo Bellucco, che magari è più semplice fare tante cose. Ricordo il numero del nostro Alfredo Bellucco: 346 361 4469. Alfredo Bellucco, 346 361 4469, per questa serata del venerdì 26 giugno. Poi ancora Radio Gamma 5 organizza sabato il sabato grande dal titolo Sempre Mara per sempre. Sabato 26 giugno qui in sede radio, inizio alle ore 20, di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del... Continuiamo appunto con la chiusura delle iniziative della radio, quindi vi dicevo, Radio Gamma 5 organizza per sabato grande dal titolo Sempre Mara per sempre. Sabato 27 giugno qui in sede radio, inizio alle ore 20, con lo spettacolo di Danilo Leo Lazzarini, I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire concertone di Luca Bassanese, presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione, per mini info 329-0038-988. E entrata ad offerta libera appunto per questo sabato 27 qui in radio. Le Vibrazioni del Sapere organizza i viaggi esperienziali 2026. Piramide bosniache dal 27 giugno al 4 luglio, qui e dal 22 al 29 agosto. Poi ancora Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre, sempre qui naturalmente 2026. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it. Scrivete levibrazionidelsapere.it tutto attaccato, www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni, prenotazioni, Valentino 349 778 0167. Posti limitati, prenotazione naturalmente obbligatoria, così ci si organizza bene. Insomma, sempre bravo il nostro Valentino, non è la prima volta che fa queste cose, quindi è già tutto quanto una certezza. Bravo, bravo, bravo davvero. E ciaobei.org, guardate il sito e mi raccomando, date una mano, nel senso con tutto quello che potete, che si può, eccetera eccetera. Ciaobei.org. AF Energia continua la collaborazione e onore al merito, bravi loro, e quindi insomma mi sembra molto molto utile. E chi ha bollette, cose, può sempre far due chiacchiere, e sono sempre disponibili e molto molto competenti, e soprattutto danno dei buoni consigli, chi conviene, non conviene, eccetera eccetera. Sentiteli pure AF Energia con una bolletta, magari poi vi mettete d'accordo con loro come fargliela avere, perché bisogna partire sempre da là. Va bene, ciaobei.org l'abbiamo detto, basta, direi che ci siamo, vero? E comunque poi sentite anche tutto quanto quello che viene detto durante le pubblicità della radio. Piccola pausa come di consueto con il nostro Luciano Pavarotti. Via!

Nulla più senso se si vive solo per sé, diceva il nostro Pavarotti. Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo, in questo sabato 20 giugno 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il bioarchitetto, e continuiamo con il programma della mattinata. È angolo filosofico, la frase del giorno, e come di consueto adesso prima tocca a me. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente, sii gentile sempre. Nulla darà la possibilità di sopravvivenza sulla Terra quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana, e anche qua batto sempre questo chiodo, vero? Vediamo che cosa mi avete mandato da casa, aspettate che arrivo, eh? Allora, buongiorno Massimo e buon fine settimana a te e a tutti. E da Marica e genitori. Oggi ti scrivo come di consueto una frasetta. Grazie Marica, tu le chiami frasette, ma so che sono sempre delle belle toste. L'estate in montagna è la truffa meglio riuscita della natura. Ti vende il fresco a 30 gradi, ti fa salire 1000 metri per sudare con vista, e alla fine ringrazi pure perché almeno le zanzare si sono perse per strada. Bella, bella, davvero Marica, molto, molto bella, grazie. L'estate in montagna è la truffa meglio riuscita della natura, ti vende il fresco a 30 gradi, ti fa salire 1000 metri per sudare con vista, e alla fine ringrazi pure perché almeno le zanzare si sono perse per strada. Questa è Marica, totalmente. Ok, beh, grazie. Il nostro ingegner Castellucci Fabio mi manda questo interessante messaggio. Aspettate che lo leggiamo subito. Totalmente contro il nucleare, dalla dipendenza dal petrolio alla dipendenza dall'uranio. E questo qua, io non lo so come certa gente non riesca a capirlo, non voglia capirlo, non lo so. Oggi sabato 20 giugno 2026, su Il vaso di Pandora di Carlo Savegnago, l'intervista per illustrare l'ennesimo inganno del nucleare. Vi prego di diffondere, visualizzare, commentate come volete, ma vi prego di ascoltare perché l'assalto è feroce e massiccio. Il nucleare fissile tradizionale, neppure il futuro nucleare altorio, tantomeno i cosiddetti small modular reactors, non risolve nessuno dei problemi energetici e ne apre altri ancora più gravi, aumentando ricatti, instabilità e tensione geopolitica, anche in relazione all'uso militare dell'uranio arricchito. Segue una lista di minimale del link per approfondire. Oh yeah, che lungo che è questo messaggio. Lo leggiamo meglio dopo. Sai Fabio, comunque ti ringrazio, aspettate che lo rileggiamo. Dalla dipendenza del petrolio alla dipendenza dell'uranio. Oggi sabato 20 giugno 2006, Il vaso di Pandora di Carlo Savegnago. Intervista per illustrare l'ennesimo inganno del nucleare. Grazie Fabio, ok. Poi ancora, vediamo qua. Ciao Max, di cosa ci lamentiamo? Domani è il giorno più lungo, poi avremo meno minuti di luce e caldo. Arriverà l'inverno, Pier. Accipicchia Pier. Hai anche ragione, magari non è che arrivi proprio domani, però sì, ci siamo capiti. Mi spiace veramente perché sì, a me piace un sacco luce fino a tardi la sera, e soprattutto luce presto al mattino. Vabbè, poi ancora Pier mi dice: come isolamento interno cosa consigli? 20-30 cm di paglia o 16 cm di lana di vetro di roccia? Grazie Pier. E qua Pier, il discorso è bello tosto. Poi magari apriamo la parentesi, sai? E poi ancora, è da tempo che il tempo non fa più quello che vuole lui, ma fa attualmente quello che vogliono noi umani. Ciao Zizza. È qua purtroppo una bella storia anche questa, vero? Il condizionatore di notte a cosa serve? Basta aprire le finestre.
hai anche ragione, però non proprio del tutto. Poi magari perché anche di notte, se non c'è movimento d'aria e soprattutto c'è tanta umidità, perché sai anche tu che quando viene e si abbassa un po' la temperatura, l'umidità relativa aumenta, e quindi è tosto. Comunque vabbè, insomma, ok. Poi magari vediamo di parlarne. Chiudo io come di consueto con il discorso dell'angolo filosofico e la frase del giorno. Eccolo qua: non aspettare di perdere peso, avere più soldi e trovare la persona della tua vita. Fai in ogni momento il meglio che puoi con quello che hai. E qua, insomma, voi direte: ma che banalità. È tutto semplice, però le cose poi è meglio ripeterle. Osare significa perdere momentaneamente l'equilibrio, non osare significa perdere se stessi, e anche questa qua è molto molto tosta, vero? Abbi fiducia in ciò che senti, solitamente è giusto. E qua il solitamente però magari si dovrebbe dare anche un po' da pensare, vero? Poi ancora, ciao Massimo, non ti arrendere mai, di solito è l'ultima chiave del mazzo quella che apre la porta. Coelho, sì, è una frase tratta da questo scrittore, poeta Coelho. Questo è Adriano 68 da Schiavon. Grazie Adriano, assolutamente ragione. No, aspetta che li leggiamo, che ne vale assolutamente la pena. Non ti arrendere mai, di solito è l'ultima chiave del mazzo quella che apre la porta. Hai assolutamente ragione. E anzi, oggi allora vi chiudo io con questa, sentite qua: la vita non migliora per caso, migliora per scelta.

0: Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore. Butta i vecchi estratti contro. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e gli stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli. Sennò quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
1: E nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta pazienza. Eccoci ritornati con, aspettate che leggo questi ultimi insomma questi messaggi, perché ne abbiamo in abbondanza. Vittorio mi manda: il motto d'Annunziano era memento audere semper. Hai fatto bene a ricordarselo, perché e aspettate che ve lo leggo per bene, perché è una bella memento audere semper. Spero di ricordati di osare sempre. È un celebre locazione in lingua latina. Fu coniata dal poeta e militare italiano Gabriele D'Annunzio per rendere omaggio all'acronimo dei motoscafo armato silurante MAS. le imbarcazioni protagoniste di ardite imprese navali durante la prima guerra mondiale. E qua ritorniamo sempre su queste questioni delle guerre, vero? E vabbè, dai, apriremo questa parentesi un'altra volta. Questo motto incarna appieno lo spirito dell'impresa di Fiume, l'ideale di vita del Vate, un'esortazione costante a spingersi oltre i propri limiti, vivendo ogni attimo con coraggio, azione e sprezzo del pericolo. E quindi, insomma, dai, magari non ai fini bellici, ma insomma anche per cose buone. Origine e propaganda: D'Annunzio lo rese celebre durante la storica beffa di Bucari, trasformandolo in un vero e proprio stile di vita all'insegna dell'eroismo. Il vittoriale degli italiani, puoi ancora oggi osservare la scritta originale incisa all'esterno del padiglione che custodisce il MAS 96 all'interno della dimora d'Annunziana a Gardone Riviera, Brescia. Cultura moderna: negli anni il motto è diventato molto popolare per i tatuaggi e continua a riaffiorare nella retorica politica e culturale contemporanea come simbolo di identità e determinazione. Ok, e grazie da parte tua, Vittorio. Quindi memento audere sempre, vero? Poi ancora Alessandro: la risposta non la devi cercare fuori, la risposta è dentro di te. E però è sbagliata, dice Alessandro, parafrasando questa è bella battuta. Grazie Alessandro, cinico, ma così è, vero? Il giorno in cui il potere dell'amore supererà l'amore per il potere, il mondo conoscerà la pace. Questa è Paul ci manda questa citazione di Mahatma Gandhi. Il giorno in cui il potere dell'amore supererà l'amore per il potere, il mondo conoscerà la pace. Qua mi sa che è dura, vero Paul? Grazie, sai. Poi ancora questo che scusatevi perché io rido, vedo di perché mi è arrivata questa immagine, l'ho vista ancora e fa molto ridere, vedo di spiegarvela. È la foto di un campanello, sapete quei i campanelli in cui dei condomini dove ci sono tutte quante i campanelli con i pulsanti, in corrispondenza di ogni pulsante c'è il nome, ci sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 campanelli, quindi vuol dire che è un condominio con 14 appartamenti. E c'è una didascalia sotto che c'è scritto Vianello non mollare. Praticamente su 14 inquilini ce ne sono 13 di con nome palesemente stranieri: Mostafa, Liang, Ade, Nalma. Non so se sia un fotomontaggio, ma può essere assolutamente vero. Comunque c'è anche il nome di Vianello, e quindi la didascalia dice Vianello non mollare. Ecco, questo è Fabio che ce lo manda. Fabio, grazie Fabio per questa tua cosa che ci hai mandato. Intanto vi comunico che il nostro caro Filippo ha portato un ventilatore qui in regia e devo dire che è tutta un'altra cosa, c'è poco da fare, vero? Questo mi permette anche di volevo rispondere alla domanda di Pierre, però prima magari leggiamo per bene il messaggio dell'ingegner Castellucci. Dal titolo, se vogliamo magari sì, dare così un po' il titolo: totalmente contro il nucleare, dalla dipendenza dal petrolio alla dipendenza dall'uranio. E qua questa storia qua del nucleare io non lo so, perché continuano ancora a rimarcare questa storia. Ho sentito anche da persone che reputo anche di un po' di conoscenza, e cos'è, giornalistica, Fabio Dragone, ho sentito una sua intervista, anche secondo lui bisognerebbe ritornare al nucleare, quello non so di terza, quarta, quinta generazione, non mi ricordo cosa abbia detto, perché comunque noi prendiamo l'energia dalla Francia e tutte queste cose qua. Comunque sentiamo che cosa ci dice il nostro Castellucci, il nostro ingegnere Castellucci. Allora, totalmente contro il nucleare, dalla dipendenza dal petrolio alla dipendenza dall'uranio, e quindi viva Dio, se non compri il petrolio devi comprare l'uranio, perché il nucleare deve essere fatto con qualcosa. Comunque oggi sabato 20 giugno 2026 sul vaso di Pandora di Carlo Savegnago, intervista per illustrare l'ennesimo inganno del nucleare. Vi prego di diffondere e visualizzare, commentate come volete, ma vi prego di ascoltare, perché l'ascolto, l'assalto è feroce e massiccio. Ah, vedi, il nucleare fissile tradizionale e neppure il futuro nucleare al torio, tantomeno i cosiddetti small modular reactors, non risolve nessuno dei problemi energetici, ne apre ancora di più gravi, aumentando ricatti, instabilità e tensione geopolitica, anche in relazione all'uso militare dell'uranio arricchito. E qui ci sono una lista di link per approfondire. E allora, gli articoli allegati come link sono divulgativi, io mi baso su articoli specialistici e testi professionali su anni di studio comparativo, e per questi non bastano link in rete, servono decenni e confronti con specialisti in periodi lunghi di tempo. Non c'è stato tempo nell'intervista di approfondire il tema vero, quello centrale, neppure nominato, perché la fusione fredda LERN viene marginalizzata e non finanziata come nucleare a fissione, perché la fissione viene promossa invece della LERN fusione fredda. Questo è il punto vitale che, se ben approfondito, distruggerebbe definitivamente ogni posizione pro nucleare. Il vero problema è incombenza istituzionale. La scienza istituzionale funziona come un sistema conservatore, finanzia ciò che è già accettato, fissione fusione calda, marginalizza ciò che è rivoluzionario ma non consolidato, preferisce investimenti sicuri e consolidati ma lenti, e a investimenti più rischiosi, ma anche se eventualmente potrebbero essere più rapidi e con potenzialità immense. Questo è lo stesso schema di potere che si può vedere in altri campi: medicina, farmacie inesistenti verso terapie distruttive, ai modelli consolidati verso approcci radicalmente nuovi, energia, fossili, nucleare, rinnovabili, tutte valide scientificamente ma non con problemi enormi mai risolti, verso LERN non accettata dogmaticamente nonostante prove infinite a favore. La situazione è paradossale. Se LERN è davvero sicura, economica e pronta, allora la marginalizzazione è ingiustificata scientificamente. Se LERN non fosse dimostrata, allora la fissione continua a essere promossa mentre i suoi problemi restano irrisolti. Perché non approfondire la fusione fredda? In entrambi i casi la promozione della fissione è più politica e economica che scientifica. La comunità scientifica dovrebbe studiare il LERN con metodologia rigorosa ma senza pregiudizi, finanziare ricerche indipendenti, non marginalizzare per stigmare storico basato su pregiudizi e censure istituzionali. Ma la realtà è che l'incombenza istituzionale protegge gli interessi esistenti e marginalizza la tecnologia distruttiva, indipendentemente dal loro potenziale reale. Perché le tecnologie dirompenti farebbero crollare la piramide di potere e controllo che consiste a elite disumane di ricaricare e sottomettere le masse tenute volutamente ignoranti. Avendo bene a mente questo che segue, la fusione fredda è pronta, economica, zero pericoli, zero scorie, rende indipendenti esseri umani e comunità non più ricattabili. Il nucleare è fissile, già morto e sepolto oggi. E avrei voluto parlare di tutto questo e non solo di nucleare fossile. Forza Fabio Castellucci. Grazie Fabio per questo tuo questo tuo messaggio. Quindi ricordiamo, dalla dipendenza dal petrolio alla dipendenza dall'uranio, oggi sabato 20 giugno 2026 sul vaso di Pandora di Carlo Savegnago, intervista per illustrare l'ennesimo inganno del nucleare. E ecco qua, grazie Fabio. E va bene, che dire, facciamo una cosa, facciamo un momentino di pausa, vediamo che cosa potrei farvi ascoltare. E aspettate, proviamo questo o questo canto. No, proviamo questo allora. E proviamo questo qua, vediamo. Arriva, eh.

Che dite? Mi sembra molto simpatica. Il titolo che trovo qua è Questa canzone ti ha trovato, eccetera, eccetera. Però insomma, vabbè. Eccoci ritornati, vi dicevo, Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo sabato 20 giugno 2026. E visto che abbiamo ancora qualche altro minuto, poi alle 11 vi ricordo che viene l'architetto Stefano Parancola, e intanto vi parlo di questa richiesta. E prendo spunto appunto di una richiesta del nostro amico Pierre. Come isolamento interno cosa consigli? 20-30 cm di paglia o 16 cm di lana di vetro o di roccia? Grazie Pierre. Allora Pierre, diciamo che per l'isolamento interno, vediamo da dove cominciare. Visto che siamo nel periodo caldo, direi di parlare, e aspettate che poi intanto leggo anche questo messaggio qua. Andrea mi scrive: petrolio o nucleare, il problema è solo di monopolio dell'energia, sarebbero disponibili già altre fonti pulite ed abbondanti, ma non vengono usate solo perché pochi vogliono il monopolio, controllando la maggioranza e facendosi pagare sempre più per l'energia. Oltre al progetto dei crediti di carbonio per fini simili e peggiori di aggressione della proprietà privata. Grazie. E questo è Andrea. Andrea, qua mi sa che hai scoperto il, come si dice, il vaso di Pandora, come si suol dire, vero? E, bella, bella considerazione, e so di sicuro che qui ci siamo capiti abbondantemente, vero? E, allora, riprendiamo il concetto che mi aveva chiesto Pierre. Immagino che lui intendesse l'isolamento più opportuno per questo periodo, giusto? Allora, vediamo se riesco a fare due considerazioni. Vediamola così. Allora, vi preannuncio due parole per inquadrarvi vi do una risposta veloce. Nel periodo estivo, il concetto, stiamo parlando, diciamo, per carità, alle nostre latitudini, pianura padana, eccetera, eccetera. Quindi, se volete, quando il sole picchia, effettivamente fa relativamente caldo, e purtroppo è un caldo relativamente umido perché non c'è sufficiente ventilazione, per cui è un caldo relativamente umido. E le strategie per proteggere le nostre case possono essere, diciamo, possono essere le più disparate. Un filone potrebbe essere quello di avere la fortuna, tra virgolette, di avere un muro pesante, massiccio, e immaginate voi quando

Se vi è capitato di andare in chiese, non so, fatte, realizzate con, relativamente antiche, insomma, fatte con dei sistemi, con delle murature molto pesanti, avete notato che quando entrate dentro sono relativamente fresche. Però bisogna tenere presente però che hanno aperture relativamente piccole e soprattutto le aperture devono essere tenute chiuse durante l'arco della giornata, quando durante il giorno il sole, la temperatura esterna del sole sono picchiano duro. A me è capitato di entrare in chiese, mi viene in mente della Sardegna, in cui durante il giorno vengono tenute o sono state tenute le porte aperte, e vi garantisco che poi il calore entra ed è molto molto caldo anche all'interno di questi ambienti, in queste chiese. Quindi da un certo punto, concettualmente, bisognerebbe avere delle murature belle spesse, avere delle aperture relativamente piccole e fare in modo che per quanto possibile il sole non batta nelle finestre in prima istanza, cioè non vada a picchiare né sui vetri, sulle superfici trasparenti, ombreggiandole, e per quanto possibile eventualmente ombreggiando anche le pareti, però le pareti è già diverso. Ma quello che è importante è mettere in ombra le superfici trasparenti, le finestre. Questo avendo delle finestre relativamente piccole e magari chiudendo o appoggiando gli scuri in modo che il sole non batta, mettendo dei tendaggi. Vi ricordo che è importante che i tendaggi siano esterni, che facciano ombra sulle pareti piuttosto che principalmente sulle finestre, sulle vetrate. Immaginate anche voi le vetrate molto grandi e quanto sole entra dentro, perché vi ricordo che i raggi solari entrano sono il vetro è trasparente ai raggi solari e poi non è più trasparente invece per quel che riguarda le emissioni infrarosso, nel campo dell'infrarosso, per cui il cosiddetto effetto serra funziona così, avete presente, vero? I raggi solari, la luce entra dentro, però poi quando colpisce i pavimenti, le cose cambia lunghezza d'onda e quindi non esce più, perché la gamma dell'infrarosso e le superfici trasparenti diventano opache all'infrarosso e quindi si ha il cosiddetto effetto serra. Quindi, ritornando a quello che ci chiedeva il nostro amico Pierre, in prima battuta sarebbe opportuno schermare principalmente le finestre, schermare poi anche le pareti e ombreggiare il più possibile all'esterno. Poi c'è tutto quanto il discorso delle cosiddette pompeiane, delle pompeiane con il verde degli rampicanti, delle vigne, qualcosa che facciano ombra sulle facciate del fabbricato, quindi magari socchiudendo gli scuri in modo da avere appunto la caratteristica che questi tengano riparato dall'esterno. Il discorso degli isolanti si apre un gran capitolo, un bel capitolo. Allora, mentre d'inverno gli isolanti tutto sommato non sono un problema, nel senso che qualsiasi isolante che si usa nel periodo invernale, basta che abbia delle caratteristiche per l'isolamento, tutto sommato per il caldo, per trattenere il caldo, per fermare, o meglio, per far fermare il freddo e trattenere il caldo all'interno degli ambienti, non ci sono, tra virgolette, qualsiasi isolante può andare bene. Invece nel periodo estivo è importante che l'isolamento sia opportuno, che abbia la caratteristica aspettate che mi son perso, eccolo qua. È opportuno che l'isolamento abbia una sua massa. Vediamo.

0: aiuto. Aspettate che ho un attimo. Allora, per isolare una parete interna dal caldo, la soluzione più efficace è quella di utilizzare, cioè più efficace insomma, è una buona soluzione è quella di realizzare un cappotto termico interno. Questa tecnica consiste nell'applicare pannelli isolanti direttamente sul muro per creare una barriera contro il calore. Per un'ottima resa estiva è fondamentale utilizzare materiali ad alta densità. Ecco qua quello che, dove volevo arrivare. Materiali ad alta densità possono essere la fibra di legno e quelli che a alta densità vuol dire che hanno un peso a parità di volume molto più importante. Per carità, poi dipende anche dalle caratteristiche del materiale, del calore specifico del materiale, però in linea di principio è interessante che questo materiale sia, abbia un calore specifico, un peso specifico, abbia una buona densità. Per esempio possono essere la fibra di legno, anche il sughero e hanno quello che a me piace un po' di più sono i materiali tipo calcio silicato o cose di questo tipo. Queste offrono un elevato sfasamento termico, o meglio rallentano l'ingresso del calore nelle ore più calde della giornata, e poi consentono anche, hanno la caratteristica di fare in modo che se io raffresco l'ambiente il fresco rimanga il dentro il più lungo tempo possibile, perché ho l'isolamento subito sul lato interno. E contropareti in cartongesso, sì, non è proprio nelle mie corde, però comunque aspettate, consideriamo le varie possibilità e poi magari lo commentiamo. Allora, dice la controparete in cartongesso è un buon sistema perché è un sistema relativamente pulito e relativamente facile da farsi. Consiste nel creare una struttura metallica a cui fissare l'asse di cartongesso riempiendo lo spazio cavo con materiali isolanti che possono essere in pannelli o rotoli. I materiali che vengono messi dentro, e se vogliamo utilizzare quelli di origine naturale, possono essere principalmente la fibra di legno, altrimenti se no si deve andare sostanzialmente sulla lana di roccia. I vantaggi: oltre all'isolamento termico dal caldo, offre un'eccellente insonorizzazione acustica e permette di nascondere eventuali impianti, e questo qua vabbè, ci siamo capiti. Ci sono poi invece anche dei pannelli isolanti che sono preaccoppiati. Se lo spazio è limitato, vuol dire al minimo i lavori di cantiere, puoi incollare direttamente sulla parete esistente dei pannelli sottili che uniscono l'isolamento a una finitura in cartongesso pronto per essere stuccata e pitturata. Materiali ideali, però questo qua insomma non è che sia un granché di soluzione, che ci sia un gran risultato, comunque vabbè. L'intonaco termoisolante, la più semplice per piccole superfici, ideale per pareti dove non è possibile applicare grandi spessori. Si tratta di stendere speciali malte alleggerite con materiali isolati direttamente sul muro. Materiali ideali, intonici a base di sughero per lite espansa. Evita la creazione di intercapelli dove potrebbero formarsi delle condense. Vabbè, questa qua è un'altra cosa ancora. Quindi ritornando al nostro, il miglior isolante per il caldo estivo è quello che offre un'elevata densità. I materiali migliori in assoluto sono il sughero e la fibra di legno, a differenza degli isolanti sintetici. Ecco qua volevo arrivare. E questi materiali naturali possiedono un'alta inerzia termica che impedisce il caldo di penetrare rapidamente negli ambienti. Per proteggersi efficacemente dal caldo, l'isolante deve avere due caratteristiche fondamentali: elevato sfasamento termico, è il tempo espresso in ore che il calore impiega per attraversare la parete e raggiungere l'interno della casa per una potenziale ottimale, lo sfasamento ideale di 10-12 ore. Questo non si ottiene semplicemente con l'isolamento interno, ma si ottiene con tutta quanta la massa della parete, quindi bisogna considerare non soltanto il materiale che si fa come isolamento interno, ma bisogna tener conto di tutta quanta la massa della parete. Poi l'altro elemento è l'alta densità. I materiali pesanti e densi come sughero e legno ostacolano il passaggio del caldo molto meglio di quelli leggeri come il polistirene. I migliori materiali isolanti per l'estate, quindi, si parla di sughero, ottimo resistenza termica naturale ed estremamente durevole, con una vita stimata di circa 20 anni. Fibra di legno unisce un'eccellente protezione dal caldo e dal freddo a ottime capacità di isolamento acustico. Fibra di cellulosa ricavata dal riciclo della carta è un materiale ecologico e traspirante che offre un ottimo isolamento, però qua questo deve essere utilizzato in intercapedini sostanzialmente. Poi ancora la lana di roccia, anche se però anche qua bisogna andare con una certa densità. Tra i materiali minerali è un'opzione eccellente che offre anche una protezione superiore dentro il fuoco. Poi ancora qua l'aerogel non è un materiale che è un po' da tenere presente come materiale relativamente recente, nuovo, insomma si apre un po' un mondo particolare in questo, magari ne prendiamo, ne approfondiremo in un altro momento. E poi ancora cosa dire? Sì, non si parla. Un altro materiale che a me non dispiace è il calcio silicato. È un materiale che però diciamo ha una certa massa e quindi lavora anche con spessori relativamente contenuti, perché sappiamo un po' come funziona: nessuno vuole perdere spazio all'interno degli ambienti, e questo viene utilizzato in lastre e va a spessori che varia almeno 2, 3, 4, 5, meglio 5 centimetri in su, e insomma si possono avere anche degli spessori anche abbastanza importanti. Viene applicato con il sistema del cappotto interno, quindi sono degli pannelli che hanno uno spessore e per il quale viene appunto incollato e poi viene rasato all'interno, viene incollato e rasato all'interno degli ambienti. E alla caratteristica, deve essere utilizzato, le colle e i rasanti devono avere delle caratteristiche di traspirabilità, così come ce l'hanno nel materiale. E un altro materiale che potrebbe essere relativamente interessante potrebbero essere i pannelli, adesso viene proposto in pannelli anche questo, diciamo la paglia misto con l'argilla cruda. È un materiale che ha la caratteristica di avere un certo peso, nel senso che immaginate anche voi questo materiale, argilla cruda impastato con la paglia ha un suo peso relativo. Anche questo viene applicato nelle pareti e poi viene rasato sempre con lo stesso ciclo, con lo stesso ciclo, con lo stesso materiale. È un po' particolare, se volete, a parte che è costoso, qui non se ne trova, bisogna farlo arrivare principalmente dai paesi, dalla Germania, paesi anglosassoni. È una cosa che insomma, a parte appunto il costo, poi ci vogliono delle maestranze, e ha una sua come dire, una sua peculiarità anche per l'applicazione e poi per la sua tra virgolette gestione. Non è proprio così immediato il suo utilizzo. Io comunque se avete modo approfondite anche voi quello che si può giusto per magari anche per confrontarsi se qualcuno ha avuto esperienza di utilizzo. Io ho avuto modo di utilizzarlo però per piccole superfici, diciamo, più che altro, se volete, per prova. Sì, per quello che si può, posso dire, non è che sia facile capire bene, come si dice, il vantaggio per l'impiego che ho avuto io. Non me la sentirei di consigliarlo, insomma. Però il calcio silicato invece sì, per queste sue caratteristiche di traspirabilità, eccetera, eccetera. Va bene, direi che spero di aver risposto. Aspettate, vedo qua. Questo ancora Pier mi scrive: sicuramente la fibra di legno è molto più traspirante dell'estruso. Beh, non c'è paragone, Pier. Ho posato la fibra di legno invece del cartongesso, ho chiuso il tutto con Supatex in calcio silicato. Ah, ok. D'accordo, Pier. Poi magari così una curiosità: quanto tempo fa hai fatto questo intervento e a distanza di tempo come ti sembra si sia comportato? Se hai modo, faccelo sapere, che così ci confrontiamo e lo facciamo sapere anche ai nostri amici da casa. Va bene, va bene, va bene. Grazie, Pier, per questo tuo Eccoci ritornati, Radio Gamma 5, in questo sabato 20 giugno 2026. Guardo il calendario perché a volte sovrappensiero mi dimentico anche un po' così le giornate, mi capita anche di ripetere date strampalate che non c'entrano niente. Comunque 20 giugno 2026, io sono Massimo, la casa secondo il bioarchitetto. Come preannunciato abbiamo il nostro carissimo amico Stefano Parancola, l'architetto Stefano Parancola. Aspettate che apriamo il microfono, aspetta che mi sono perso questo qua. Grazie Stefano per questa tua partecipazione anche oggi. Come va Stefano? Tutto bene?
1: Sì, grazie.
0: Domanda di rito, vero? Giusto?
1: Sì, ciao a tutti, tutto a posto, sì, grazie.
0: Per provare anche appunto se i microfoni sono in ordine. Dicevamo che Stefano è oramai al suo appuntamento fisso una volta al mese circa, quando ricordo che lui è qui anche oggi qualche momento, anche dopo questo suo intervento, perché c'è il gas, ricordo appunto del gas di oggi, e fino alle 18 probabilmente Stefano va via un po' prima, però dopo, se qualcuno ha piacere venire a scambiare due parole con lui, lui è qui anche qualche altro minuto dopo le 12 per salutare e quant'altre cose. Aspettate che mi sto perdendo un attimo la giornata di oggi, perché avevo in mente il discorso del gas, che è l'ultimo appuntamento, e quindi insomma c'è questo appuntamento oggi per il gas. Ecco qua Stefano, due parole perché magari qualcuno non lo conosce o se ne è magari così, per ricordare chi è il nostro amico Stefano Parancola: architetto, designer libero professionista, consulente in bioarchitettura e feng shui. Dal 2002 al 2007 ha diretto il primo corso di specializzazione architettura feng shui presso la facoltà di architettura di Ferrara, ha tenuto seminari internazionali di architettura e feng shui presso l'università e associazioni. Master del 73esima generazione di linguaggio cinese, Reiki Master, ricercatore studioso nel campo del Miangxiang, ovvero la fisionomica cinese, esperto di salmosofia, cioè lo studio e l'applicazione del potere dei salmi intesi come codici emozionali di autoguarigione. Grazie Stefano, ho avuto così, volevo appunto ricordare un po' la tua figura, tanto per far presente insomma di che cosa ti occupi, anche se l'argomento di cui parleremo oggi è il feng shui, e soprattutto, come è tua abitudine
2: abitudine, tua consuetudine di dare delle informazioni, chiamiamole pratiche operative, per la casa, per le persone che ci ascoltano, insomma. E ci ricordiamo, ricordo, che abbiamo circa un'oretta e fino a mezzogiorno, quindi insomma ci organizziamo in questo l'arco di tempo. Non riusciremo naturalmente a vedere tutto, ad approfondire tutto, però tante belle cose le possiamo dire.
0: Allora, dicevo, Stefano, il Feng Shui che cos'è? Ricordiamolo un attimino, così a grandi linee, e dire due parole di che cosa stiamo parlando.
1: Sì, tra l'altro oggi è una giornata particolare perché stanotte giunge il solstizio d'estate, quindi è un momento dell'anno che, visto che parliamo anche di energia, di discipline orientali che hanno grande attenzione all'aspetto energetico, è un momento dell'anno in cui c'è più presenza anche di energia yang, quindi di luce, e quindi stanotte è come una sorta di portale, cioè entriamo in un'energia superiore, più forte. Tra l'altro quest'anno è l'anno, secondo dal punto di vista astrologico, del cavallo di fuoco yang, quindi un'estate sarà molto calda da tutti i punti di vista. E sì, allora, il Feng Shui è questa antica arte, disciplina, che io ho avuto la fortuna di incontrare ancora nel 92 tramite un architetto, uno dei fondatori dell'ANAB, della bioarchitettura, che mi ha dato questo libro di Skinner che si chiama Geomanzia Cinese, e mi ha veramente colpito questa grossa attenzione al rapporto con la natura, al magnetismo della terra, i colori, le forme, i materiali, cioè come ogni cosa potesse interagire e influenzare il benessere o il malessere dell'essere umano. Quindi per noi architetti è importantissimo. Io continuo sempre a dire che un medico non può, diciamo così, avere un'idea della guarigione totale su una persona se non va a analizzare anche l'aspetto ambientale. Infatti oggi parliamo, anche mi piace molto parlare di ambiente tra virgolette terapia, perché il bioarchitetto si occupa proprio di portare anche questo concetto di benessere sulla persona in base appunto alla casa. Quindi adesso vedremo poi anche tutti i vari
0: casa,
1: punti.
0: Ambiente di lavoro, esatto. Di vita, eccetera, eccetera.
1: Esatto, quindi facciamo un viaggio adesso, questa mattina, virtuale su ogni spazio della casa, dando dei consigli, perché sai, noi siamo molto concreti e pratici e non ci interessa la fuffa, ma dare cose concrete in modo che le persone possano, certo, poi applicare questi principi e concetti.
0: Se puoi dare così, prima magari di addentrarci sul concetto di questa, chiamiamola, disciplina orientale che può essere applicata nei nostri luoghi, perché una delle domande che mi viene fatto spesso è dire: ma perché noi importiamo, tra virgolette, questa disciplina dal mondo orientale, ed eventualmente siamo sicuri che si può diciamo intercalare anche nel nostro ambito? Aiutami un po' a,
1: certo,
0: fare chiarezza in questo.
1: Sì, sì, domanda classica, ci fanno mai da 30 anni. Allora, intanto bisogna capire che questa arte nasce in Cina. La Cina è un territorio di 9 milioni di chilometri quadrati di superficie. Io l'ho girata tutta più volte. Vuol dire che la Cina ha tutta una serie di climi, microclimi, tipologie di persone, cucina, paesaggio, che sono abbastanza, è come un sorto di concentrato di tutto quello che accade nel resto, certo, del mondo. Quindi noi abbiamo dei riferimenti anche climatici.
0: Scusami se ti interrompo un attimo. Io inviterei le persone da casa, magari l'ho anche già detto, provate a vedere, se avete modo di vedere, un mappamondo. Vi rendete conto di che cosa sta descrivendo Stefano? Perché vedere una cartina piatta, quelle che siamo abituati a vedere nelle scuole, adesso mi hanno detto che non ci sono neanche più, eccetera, o comunque vedere una cartina piatta è falsa quello che è la percezione delle dimensioni, delle varie dei vari stati, eccetera, eccetera. Ma se voi guardate un mappamondo, per quanto piccolo sia, insomma, vi rendete conto espressamente delle proporzioni, e giusto per avere presente di che cosa sta parlando Stefano in questo momento, cioè il territorio cinese, così come altre nazioni, eccetera, eccetera, della sua vastità, delle sue dimensioni, sia da nord a sud piuttosto che da est a ovest. Sì, ecco, sì, volevo soltanto dire questo, Stefano.
1: Sì, allora il concetto è questo, che allora, l'essere umano è uguale dappertutto, che uno sia cinese, indiano, africano, sia nato a Cadoneghe, l'energia è quella. Quindi il Feng Shui parte quel presupposto là, che ogni essere umano deve relazionarsi con un ambiente. Poi è chiaro, ci sono ogni cultura, le sue tipologie, materiali e tutto. Però faccio degli esempi. Uno dei concetti classici del Feng Shui è di usare forme sinuose armoniche. Ma questo perché? Perché noi siamo stati progettati, tra virgolette, costruiti il nostro corpo con forme dinamiche. Tu pensa, la tiroide è come una farfalla, abbiamo un intestino di 8 metri sinuoso. Quindi il corpo umano è fatto di queste dinamiche, queste forme. Quando noi abbracciamo una persona, la abbracciamo con le braccia aperte, ma chiudiamo le braccia, creiamo un cerchio. Quindi ogni forma ha un'espressione anche energetica. Quindi questo concetto qua, per esempio, con il concetto base, il Feng Shui, no, non c'entra niente che sia cinese, lo puoi applicare in tutto il mondo, perché l'essere umano vive di amore, di armonia. L'altro concetto è quello delle direzioni. Allora, il Feng Shui studia il geomagnetismo. Il campo magnetico è uguale in tutta la Terra, cioè il nord è sempre quello. Perché c'è? Da dove deriva? Perché la bussola segna il nord? Ecco, spieghiamo questa cosa qua. Nel lago di Bathurst, in Canada, c'è un grosso giacimento di ferro sotterraneo ed è quello che governa il nord della bussola. Che non è, questo si chiama nord magnetico, non geografico, certo. È un'altra cosa.
3: Sì.
1: Discosta di 17 gradi. Quindi il nord geografico, quello che taglia l'asse della Terra, l'altro discosta di 15-17 gradi, si chiama declinazione magnetica, e quella cambia anche in base ai tempi, perché questo quantitativo di ferro tende a muoversi un po'. Però diciamo che il nord magnetico più o meno la bussola la segna in quel punto che tu sei, e quello vale in tutto il mondo, è sempre uguale. E quindi è molto importante capire, poi partendo là, capire come ogni stanza è collocata, quindi avere una cucina per esempio a nord, a sud, a est, a ovest, non è la stessa cosa, perché tu, se tu mangi in cucina a nord, sei in assenza di sole, perché non c'è sole. L'alimentazione, il nutrimento andrebbe fatto con la luce del sole. Quindi l'ideale sarebbe una cucina a est, sud-est, sud-ovest. Prima parlavamo, sono cambiate anche le modalità e anche le tendenze dell'alimentazione.
3: Quello che viene detto, stile di vita, giusto?
1: Sì, c'è gente che fa il digiuno intermittente, qui c'è gente che salta la colazione, mangia a pranzo, cena. Ecco, al di là di questo, comunque una persona andrà in cucina per mangiare qualcosa ogni tanto. Quindi la cucina sarebbe ideale che fosse orientata verso l'est, sud-est, sud-ovest, perché è legata molto a due elementi, l'acqua e il fuoco. Cosa facciamo in cucina? Laviamo e ci alimentiamo, cuciniamo.
3: Vorrei dire, Stefano, che a maggior ragione, per quel poco tempo che potremo mai passare, perché uno dice trascorri sempre meno tempo, a maggior ragione, se vogliamo, è più importante la qualità di quel tempo che noi passiamo all'interno di quell'ambiente. Per cui soprattutto la considerazione anche delle stagionalità, voi immaginate che durante l'inverno una cucina a nord di fatto è completamente sempre buia, e dal mattino a sera c'è bisogno di accendere la luce e insomma capite che anche noi, insomma, al di là del discorso energetico dal punto di vista pratico e coso, ma anche proprio l'interattività e come noi percepiamo il pasto è diverso che in un altro buio o illuminato dalla luce artificiale e cose di questo tipo. Esatto, Stefano.
1: Ma infatti la domanda è: che effetto fa una cucina a nord su chi vive in quella casa là? Io guarda, ti dico, in tanti anni di esperienza ho visto case in tutto il mondo, quando ho visto delle persone che compravano, non so, degli appartamenti, se questi appartamenti, quattro appartamenti, due sono orientati a sud e a nord, le persone cosa facevano? Andavano a rivoluzionare la casa, cioè spostavano la cucina da nord verso est-sud. Quindi la persona inconsciamente si rendeva conto che non poteva stare in una stanza senza luce per mangiare.
3: Certo.
1: E quindi questo ti porta anche ad avere effetti negativi su di te, inizi ad avere un rapporto anche magari distorto con l'alimentazione, perché sei in assenza di luce, e quindi questo è
3: facciamolo molto presente, che è logico che lo ripetiamo sempre, Stefano, diciamo il nostro vivere è fatto da tanti piccoli input, tasselli e cose di questo tipo, e poi dipende dall'età, dipende dalla stagionalità più che altro della nostra vita, eccetera. Tutto quanto va a contribuire. Ci possono essere dei momenti che anche le piccole cose possono essere quel punta di spillo che magari in qualche modo però fanno la differenza, se volete.
1: Certo.
3: Il famoso concetto dell'ultima goccia che fa traboccare il vaso, queste cose qua. E adesso sono sicuro che le persone da casa capiscono quello che vogliamo dire, giusto Stefano? Perché non è che se uno ha la cucina a nord, mamma mia, cosa facciamo, eccetera. A parte che dopo magari adesso ci spieghiamo spiegherai anche come intervenire, eccetera. Però ci tenevo un attimino a sottolineare il fatto che anche le piccole cose in determinati momenti possono fare a volte le differenze, per certo. carità, giusto? È anche questo.
1: Sì,
3: che...
1: infatti, ora, visto che siamo qui per dare consigli, se una persona ovviamente ha la cucina a nord, non è che deve scappare di casa, possiamo, sono dei correttivi. Allora, per esempio, visto che la cucina a nord è in assenza di luce, useremo dei colori più attivi, più chiari, tipo i toni del giallo. Il giallo cosa fa? Stimola, aiuta nella digestione. Quindi, per esempio, non so, consiglierò di usare delle pareti su un giallo pastello, usare molto anche, per esempio, i toni sul rosso, l'arancio, come tovaglie, complementi di arredo, perché questo va a portare più luce, più dinamismo. Quindi possiamo compensare. Cioè, il Feng Shui è un'arte, una disciplina che cerca di portare sempre un'idea di equilibrio anche quando non c'è. Quindi il lavoro dell'esperto, dell'architetto, è proprio quello di andare a compensare quella mancanza. È chiaro che se faccio una casa da zero è meglio orientare, come dicevo prima, la cucina verso est, sud-est. Però nel caso in cui uno ha già preso una casa, un appartamento, andiamo comunque a
3: aiutarlo. Si può sempre migliorare, sì. Con il termine preso tra virgolette, le caratteristiche dei vari ambienti, se vogliamo, come dire, Stefano, a vari livelli, vero? Magari prima possiamo dire il giusto orientamento, certo. In seconda battuta magari si va a lavorare coi colori, arredi, eccetera eccetera. Insomma, si possono intervenire e si può sempre fare qualcosa, certo. E anche i piccoli interventi possono essere sicuramente di aiuto in qualsiasi momento.
1: Ma perché funziona? Perché noi siamo esseri umani fatti di emozioni, sensazioni. Faccio un esempio: se tu sei seduto con le spalle ad una porta, che sia un ufficio o una stanza da letto o una cucina, non ti senti sicuro, cioè senti una sensazione di instabilità, come se qualcuno entrasse e ti controllasse.
3: A livello di subconscio è proprio così, vero? Magari uno non ci pensa perché dice, beh, sono a casa mia, queste cose qua, però sono quelle cose che in qualche maniera sono inserite nel nostro DNA, sicuramente in epoca atavica era questione di vita, perché dovevi avere sempre la situazione il più possibile sotto controllo, e in questo in qualche modo a livello di subconscio percettivo ci è rimasto, insomma, per carità.
1: Sì, infatti se tu pensi anche al Feng Shui, ha molte tecniche che arrivano alla strategia di guerra, cioè i generali cinesi erano dei maestri Feng Shui. Quando loro andavano a collocare le loro truppe, guardavano le montagne, i territori, per non essere sorpresi. Quindi queste regole qui derivano anche dalla strategia di guerra, cioè il controllo dell'ambiente, dello spazio, per dare serenità e pace. Che sia una stanza da letto, che sia un tempio, che sia un ristorante, deve essere protetto e non aggredito da infrastrutture, strade rettilinee, tralicci. Cioè, molto importante questa cosa qua. E quindi il rapporto forma di energia, localizzazione, direzione, sono temi importantissimi che a noi, per esempio, non ci hanno insegnati. Cioè, localizzazione e direzione sono due cose diverse. Come essere localizzati è un conto, è come se tu vedessi dall'alto la pianta. Tu poi in una stanza potresti essere localizzato a nord, ma dentro lì puoi direzionarti. Quindi se una persona ha la cucina a nord, io lo direzionerei, cioè lo collocherei a guardare verso sud-sud-est. Quindi la pessima localizzazione viene compensata con l'ottima direzione, perché tu ti orienti verso quella energia là che arriva verso di te. Questo è potentissimo, ecco, è una cosa molto molto importante.
3: E dobbiamo anche dire che sono quegli piccoli input che la gente magari percepisce, però ha bisogno del un minimo chiamiamolo, non
1: conferma,
3: so,
1: anche,
3: ecco, bravissimo, termine esatto, aiuto, conferma, e anche perché ognuno è orientato nella sua formazione, nelle sue conoscenze eccetera, per avere appunto conferma di questo concetto,
1: certo.
3: Insomma.
1: L'altra, per esempio, domanda, chiamiamola anche banale, fanno spesso, mi ricordo i primi anni, dicevano, tu fai Feng Shui, sei quello che mette la stanza a letto a nord. No, non è così, non è così. È come dire che tutti noi ci piacciono i peperoni, a me per esempio no. Quelle regole da bar sport. Per esempio, il tema della stanza a letto è importante. Allora, tutti noi abbiamo un sistema psicoenergetico diverso. Allora, una persona che è depressa, che sia un bambino o un adulto, non puoi metterlo a dormire con la testa verso nord, perché il nord è un'energia che si collega all'acqua, di profondità, di calma eccessiva. Va bene per una persona iperattiva, uno che è molto dinamico. Quindi vedi già che iniziamo a capire che la direzione, la stanza, l'orientamento dipende molto da chi vive in quella stanza là. Quindi l'architettura che ci hanno proposto, ci hanno anche insegnato, ubiquitaria, che l'edificio che va bene a New York, va bene anche a Padova, ecco, abbiamo capito che è fallita quella cosa. Adesso stanno facendo i famosi grattacieli verdi dappertutto, ecco, quindi queste mode che stanno proponendo.
3: Forse stiamo andando un po', rischiamo di andare un po' dall'altra parte, perché per carità, volere a tutti i costi un albero al tot piano, vabbè, insomma, possiamo, vabbè, ok, comunque adesso questo è un po' l'andazzo, vabbè, questa qua è un'altra storia magari.
1: Quindi è molto importante anche quando si fa un'analisi capire chi abbiamo davanti, rispettare i propri sogni, il proprio stato psicoenergetico, allora lì tu inizi a lavorare, a creare benessere su una persona, su una casa, perché la cosa è proprio specifica per quella persona là. Ognuno di noi è diverso, ha un sistema diverso, per fortuna siamo tutti diversi, e quindi anche un colore, per esempio un colore blu su una stanza a letto magari per me va bene, per un'altra persona diventa troppo forte, perché magari, anche perché il tema dei colori è molto legato anche alle dinamiche della nostra vita. Ti faccio un esempio, un aneddoto.
3: Qua volevo arrivare, dinamiche della nostra vita nei vari periodi della nostra vita, momenti o come vogliamo definirli, insomma.
1: Vi racconto un aneddoto. Anni fa mi ricordo, quando faccio una consulenza, faccio sempre un'intervista anche alla persona, gli chiedo per esempio che colori preferisce.
3: Wow.
1: Perché tutti noi abbiamo avuto qualche anche esperienza in vita. Questa persona per esempio mi ha detto, sta signora, ha detto, non mi proponga il verde, se voi pensate è un colore che la natura, un colore fresco. Lei associava il verde ai banchi della scuola, avendo avuto un maestro di quelli con le bacchette che la bacchettava, per lei il verde si associava alla bacchetta, al dolore.
3: Era devastante.
1: Quindi tu sbloccavi una sensazione che era legata a un momento della sua vita delicato. Quindi tutti noi abbiamo un colore associato a una persona, un nonno, un amico, a una casa, un'esperienza di vita. Quindi è molto importante che noi non riproponiamo quel colore lì, perché va magari ad aprire qualche dinamica che non sta risolta.
3: Soprattutto se sono dinamiche che si sono in qualche maniera inserite quando si è piccoli.
1: Bravo.
3: E con tutta la buona volontà hai voglia a superarle, perché uno dice, magari ci scherza, dice, insomma, a questa età qua ha avuto ancora, eppure in qualche modo sono cose che si inseriscono, che si impregnano nel nostro, e quindi insomma bisogna tenerne conto in qualche modo.
1: Ecco, quindi l'importanza, tornando alla domanda che mi hai fatto tu all'inizio, il feng shui veramente è un contenitore. Io ti dico, insomma, ho studiato 30 anni, sono stato nel 92, ho avuto la fortuna di studiare con i più grandi maestri e mi ha aperto un mondo pazzesco, perché è uno studio infinito, perché studi Li Ching, l'astrologia, la numerologia, l'aspetto formale, i colori, cioè è una disciplina che è completissima, e non è un caso che sia in giro da più di 5.000 anni. Alcuni insediamenti vengono datati 10.000 anni fa, quindi è una disciplina che ancora adesso tutte le più grandi holding al mondo usano, perché funziona alla grande. Quindi alla fine è una grande arte, disciplina, arte, perché tutte le cose, tu apprendi delle metodologie, poi sei tu come professionista che esplori attraverso la tua anche esperienza, vai a, diciamo così, ad assestare alcune cose, le porti più verso di te, e quindi è meraviglioso poi essere applicata in tutto il mondo. Cioè, rispetto per esempio, io ho studiato anche il vastu è molto indiano, il vastu Purushamandala. Loro dicono di aprire la casa verso nord-est, ma va bene in India, perché in India è caldo, ma qua a nord-est non va bene, perché nord-est i venti freddi. Quindi già questo ti fa capire che c'è una, diciamo così, un utilizzo, cioè calato questa cosa nella nostra realtà ha un po' più di problemi. Deve mentre essere. Il feng shui è più, infatti il feng shui proprio è stato esploso in tutto il mondo, e questo, anche questo, penso, è dovuto negli anni 49 Mao Zedong aveva vietato in Cina tutte le arti divinatorie, quindi fisionomica, feng shui, I Ching, numerologia, perché non voleva evidentemente e queste cose svegliassero le coscienze. Cosa è successo con la diaspora? Vedi che ogni cosa non ha sempre una connotazione negativa. Docet Covid che abbiamo passato recentemente. I più grandi maestri feng shui sono andati con la diaspora all'estero, Australia, Europa, iniziando a formare anche nuovi architetti. Certo. Quindi vedi, da una parte hanno chiuso, dall'altra hanno aperto. Quindi tutte le cose non hanno mai una chiusura, c'è sempre qualcosa dall'altra parte.
3: Si può
1: parte.
3: Dire che c'è la famosa doppia faccia della medaglia, che
1: esatto.
3: Da questo punto di vista qua. Allora, carissimo Massimo, ho saputo qualcosa per l'ecobonus 2026 per gli ascoltatori. Ah, questa qua è una domanda molto specifica, poi grazie Mauro, poi magari adesso vediamo dopo di risponderti, sai Mauro, grazie, dopo magari la teniamo presente. Va bene, aspettate. Ci dicono, è bella, proviamo a rispondere a questa qua, Stefano. Ci dicono, ma il daltonico come fa con il discorso dei colori? Aiutiamo, cioè la cosa che ho imparato proprio da te, Stefano, in una delle tue interventi è che la percezione del colore va al di là della vista.
1: Sì.
3: Giusto, e magari adesso ce lo spieghi, perché questa domanda appunto chiede del daltonico. Se vuoi, cioè la percezione del colore va al di là della vista, e anche ciechi dalla nascita si comportano, percepiscono in maniera diversa, certo, ambienti con colori diversi.
1: Sì, allora il colore è un campo elettromagnetico, quindi entra dentro nel corpo. Vi faccio un esempio: anni fa hanno fatto uno studio in America e hanno fatto una casa con varie colorazioni e hanno messo dentro.
3: Sta parlando casa, e Stefano intende degli ambienti interni,
1: sì,
3: giusto?
1: Esatto.
3: Delle stanze, sì. Dire con diverse colorazioni.
1: Esatto, e hanno fatto camminare dentro delle persone non vedenti dalla nascita, gli hanno messo delle sonde nel corpo. Quando loro cambiavano stanza, cambiavano le pulsazioni del corpo. Quando sono arrivate nella stanza rossa, sono aumentate. Quindi anche per il daltonico, se tu chiami un esperto che ti dice guarda, queste stanze qua sarebbe utile farle così, tu poi lo percepisci questo colore. Okay. Quindi anche se tu magari non lo vedi realmente, quindi perché il colore lavora in maniera
3: profonda. Lo identifichi come sì. colore, eccetera. Sì, perché di fatto, se vogliamo così, concettualmente il daltonico è come fosse cieco dalla nascita, se
1: sì,
3: vogliamo,
1: sì,
3: perché
1: sì.
3: non distinguendo i colori è come fosse...
1: Poi c'è un lavoro bellissimo che io consiglio di fare col Salmo 6, sapete che io, questa è l'altra cosa che sto facendo negli ultimi anni, ma sono diventato un po' sto seguendo molte persone nell'aiuto dell'autoguarigione. Il Salmo 6 è una vibrazione potentissima che lavora sulla guarigione dell'occhio, per cui ricordate che noi possiamo cambiare ogni cosa, abbiamo una mente potentissima, o meglio dimostra le neuroscienze. Quindi una persona, se inizia tutti i giorni ad affermare, a lavorare costantemente su di sé, può cambiare ogni realtà. Questa è una cosa potente, e sempre di più sta uscendo, anche le neuroscienze dimostrano come la meditazione,
3: la preghiera. Mi fa piacere, Stefano, che tra virgolette lo ricordiamo ogni volta, perché e così come magari è funzionato per me, funziona anche per tanti altri, sentirlo dire le prime volte uno dice ma sì, non lo so, eccetera eccetera, però un po' alla volta, quando queste cose qua ti vengono tra virgolette ricordate, cominci ad intenderle o approfondirle, intenderle sempre in maniera, certo, molto, come dire, più sofisticata, non lo so, e quindi poi ti accorgi che è così, insomma, tutto dipende da noi e non possiamo, quello che ci succede dipende dall'esterno, ma come reagiamo dipende assolutamente da noi, insomma, questo qua è il concetto. Questo nostro amico, questo appunto della domanda del daltonico, aggiunge: forse per me farei tutte le case gialla, dice lui. Cosa possiamo dirgli, Stefano?
1: Attenzione. Giallo è un bel colore, ovviamente, però sai, dipende, poi l'istanza a letto non sarebbe il massimo, perché il giallo stimola a livello psicologico, per esempio, molto bene su un ufficio, su uno studio, perché ti aiuta a studiare meglio, avere più percezioni. In cucina un tocco di giallo va bene, perché aiuta a digerire, perché lavora sul terzo chakra. Nella stanza a letto sarebbe più utile usare colori, magari verdi, blu, gli azzurri,
3: più riposanti,
1: esatto, più calmanti. Poi è chiaro che bisognerebbe studiare la persona. Se una persona è troppo depressa, posso magari usare un colore soft, un indaco con lavanda, e mettere per esempio complementare che è giallo.
3: E come potrebbe anche essere che magari può essere che in un suo determinato momento abbia bisogno di quello. Teniamo presente che in linea di principio è opportuno che noi all'interno della casa abbiamo anche stimoli diversi mano a mano che ci spostiamo, perché per quanto favorevole possa essere un colore, un determinato, e poi in certo qual modo tende ad appiattire tutto, vero Stefano?
1: Sì.
3: Anche
1: questa, una cosa interessante, magari se a lui piace molto il giallo, si potrebbe tenere il giallo in stanza a letto usando il colore complementare, perché a livello fisiologico lavora, che sarebbe l'inda con lavanda. Per esempio io la uso molto lavanda, che colore base terra cruda, che arredano molto. Un lavanda, anche in questo momento storico di grande evoluzione a livello animico, aiuta molto a connetterci con la nostra anima, che è un contenitore che ci guida sempre per avere le informazioni più corrette. Con uno medita, si connette con la propria anima, che è un contenitore, un archivio potentissimo, che poi si mette in moto con lo spirito, ci rende cosciente e crea una nuova realtà, che è la guarigione o l'autoguarigione. Questo è il processo. Quindi anche il colore stimola, quindi potrebbe essere che il giallo può usarlo magari, non so, su un copriletto. Io per esempio in stagioni qua sono diventato caldo, ho tirato fuori, ho preso un copriletto in Perù che è giallo bellissimo, che quando lo vedo in stanza a letto, poi la stanza che è un colore appunto indaco, e quindi si combacia bene, perché mi dà questa energia di vedere questo giallo qua di notte, però lo tolgo e ho l'inda con lavanda, che è bellissimo, che mi calma, che già sono già anche abbastanza iperattivo per natura io, quindi ho bisogno di colori più tenui. Certo. Quindi si può fare questo abbinamento.
3: Certo. E teniamo sempre presente che comunque le cose non sono schematiche come uno può pensare, ipotizzare, perché sono sempre legate a molteplici sfumature, se vogliamo così dire. Ricordiamo magari il periodo di vita all'interno, non so, oltre all'età, determinato periodo, perché sappiamo che le cose vanno come non vanno mai come vorremmo, insomma, eccetera eccetera.
1: Infatti, visto che ogni 3-4 anni, 5, dobbiamo ridipingere delle pareti, non è che uno tiene le pareti per 20 anni.
3: Esatto.
1: Ecco lì, visto che noi cambiamo anche ogni 7 anni a livello cellulare, può essere magari studiato un nuovo colore in base alle esigenze della persona, e questo non è che sia un grosso
3: problema. E io nel, tra virgolette, nel mio piccolo, ne discutevamo anche con te Stefano, sollecitiamo le persone a prendere, come dire, tra virgolette, in maniera positiva la necessità di fare questa incombenza, perché sappiamo tutti che insomma è un tra virgolette un lavoraccio.
1: Certo.
3: Però ci aiuta, io ti ricordi Stefano che ci confrontiamo spesso su questa cosa qua, ci aiuta, ci tengo un attimino, apriamo questa parentesi, ci tengo un attimino perché ci aiuta in un determinato periodo intanto a non riempirci la casa di troppe cose. Perché quando abbiamo bisogno di ci proniamo di rinfrescare le pareti, ci accorgiamo che tante cose magari non ci servono più, eccetera, quindi le eliminiamo, e quindi è un'ottima occasione per fare pulizia. Poi è un'occasione per rinfrescare gli ambienti, sappiamo, eccetera, eccetera, magari per cambiare, non dico dappertutto tutte le pareti, eccetera, eccetera, però per dare anche a volte per osare, se vuoi, in determinati punti, mezze pareti e cosa è, perché tanto ci riserviamo, non so, non ci piace più, tra virgolette, dopo un po' di tempo, insomma, lo correggiamo, se giusto Stefano, ti ricordi che ci confrontiamo spesso su questo punto di vista. Quindi anche quella che è un'incombenza diciamo pratica operativa, e può tra virgolette diventare quasi come dire una cosa piacevole, che può essere anche fatta dalle persone stesse, perché
1: certo.
3: Noi consideriamo sempre e consigliamo di utilizzare un certo tipo di materiali naturali, eccetera eccetera, e soprattutto materiali che consentono anche, come dire, una certa anche se uno non è esperto, perché se uno chiama una persona vuole la cosa fatta alla perfezione, queste cose qua, sappiamo che i materiali naturali hanno la loro caratteristica di non rendere gli ambienti tutti quanti uniformi e perfetti, progetti, quindi certo. Uno accetta, poi sai com'è, e se il lavoro te lo fai tu sei un po' più propenso anche a gioire di quello che hai fatto, insomma, mi fa piacere ricordare questa cosa qua, insomma, si prendono un po' di piccioni con una fava, se si vuol dire, passami un po'. Questa considerazione.
1: Sì, anche quello è un anch'io negli ultimi anni sono diventato molto minimalista, cerco di eliminare molte cose. Quello è un senso di attaccamento, anche c'è gente che ha tre copie dello stesso libro, ha tante scarpe che non usa più, vestiti, è un senso di attaccamento. Più noi ci liberiamo da questo attaccamento, più liberiamo anche la nostra vita. Quella casa è un prolungamento del nostro corpo, è molto importante, quindi sembra una cosa banale,
3: uno specchio di vero, un prolungamento, esatto, un'espressione del nostro,
1: sembra una cosa banale, importantissimo. La casa rappresenta proprio noi stessi, infatti quando tu mi fai vedere una foto di una casa, una piantina, io capisco già il carattere di chi vive in quella casa là, certo. È fondamentale, perché tu stai dimostrando, stai aprendo, è un tuo prolungamento, e quindi è fondamentale. Più noi eliminiamo, riduciamo, puliamo gli ambienti, più facciamo chiarezza anche dentro di noi. L'altra volta abbiamo parlato anche sui vari piani a livello per esempio il garage rappresenta l'inconscio profondo, quindi vuol dire i nostri conflitti anche antichi, avuti anche in infanzia, e noi le abbiamo la mania di strippare tutto,
3: cantine.
1: Se voi pensate, dentro la pulire, per esempio, io ho fatto recentemente, ho perso i miei genitori e ho dovuto fare un intervento a casa, ho pulito una cantina e vi posso dire che ho sentito una liberazione interiore potentissima. Perché tu agisci anche su di
3: questo,
1: te.
3: Capiamoci cosa intendiamo, è anche un modo per superare il passaggio.
1: Bravo.
3: Perché
1: a un certo accettare che delle cose, certo.
3: Esatto. Perché sappiamo che il percorso è questo, e a volte ho notato così che magari da parte, diciamo, dei maschietti dell'uomo è già più accettabile, se vogliamo, però magari dalla parte delle figlie a volte è un po', per tutta una serie di motivi, mamma, queste cose qua, anche il papà, eccetera. Però voglio dire, anche questo è un passaggio che per carità non si vorrebbe, non si vuole, comunque giusto o sbagliato, così è. E prendere tra virgolette l'occasione, adesso non so se sia il termine corretto, per certo. Risolvere questa cosa qua di sicuro aiuta.
1: Certo.
3: Lo so che lo si tenderebbe a rimandarlo, però per carità, trascorsi il cosiddetto breve periodo, sì. Prima lo si fa, meglio è. Non è cattiva, adesso non vogliamo, insomma, ci siamo capiti, non vogliamo entrare un po' in questa cosa, certo, qua, certo. Perché anche qua ognuno ha le sue sensibilità, queste cose qua, ma spero che, giusto Stefano, mi aiutami anche tu.
1: Sì, sì, ma questa cosa va fatta, è un equilibrio tra la casa e anche la mente. Per esempio, anche noi tutti i giorni dobbiamo liberare la mente da pensieri negativi. Cioè, quando facciamo per esempio anche la mattina chi fa colazione, comunque va verso pranzo, cioè cercare di nutrirci di pensieri buoni, eliminare quelli con vibrazione bassa. Quindi è importante anche la casa tenerla pulita, ben gestita, e le cose che non usiamo più da un anno non le useremo mai. Questo è uno studio che hanno fatto in America, hanno visto che noi, diciamo, usiamo il 25% di quello che abbiamo, il 25%, vuol dire che il 75%, pazzesco, che tu non usi da un anno non userai quasi mai, certo. Quindi scarpe, libri, oggettistica varia, ed è cosa che fa clutter, crea,
3: non parliamo,
1: disordine.
3: Di elettrodomestici,
1: sì,
3: piccoli elettrodomestici,
1: ma qualsiasi cose rotte anche tenute, sì, in casa. Quindi più ci liberiamo, più
3: di
1: liberiamo
3: cose che ci sono magari state regalate, che le abbiamo forse a volte magari neanche spacchettate, ma non per cattiveria, perché oppure usate una sola volta, sì, giusto perché ce l'avevamo, e poi l'abbiamo riposta. Io chiudo sta parentesi qua. Ho una mia zia che io mi ricordo, sai, un po' da bambino c'era anche il discorso, vedevo regali di nozze, queste cose qua, robot da cucina, tutte queste cose qua che facevano, 50.000 cose, eccetera. C'era questa mia zia che lei con un coltello in cucina faceva tutto. Cioè, una cosa che un coltello, ma non un coltello che uno dice chissà, che ne so io, un coltello tra virgolette normale, lei faceva tutto. E invece, da un certo punto di vista, io insomma, mi divertivo, ma come zia, hai queste cose qua tutte, ma guarda, non preoccuparti, ha detto che fidati che con questo qua, ecco, chiusa parentesi. Caro Massimo, confermo ciò che dice il tuo gentile ospite Stefano, la cromoterapia è che l'occhio non vede, ma invia dei stimoli neurologici al cervello che vede, parlo come iridolo. Ah ecco, stavo proprio per dirlo, mi sembra che sia una persona che sia anche addentro alle cose. Il solstizio d'estate dà la giusta occasione per rinnovarci, lasciare le cose vecchie. Mauro dal Garda.
1: Bravo.
3: Ecco, vero, si capisce che
1: giusto,
3: ha
1: è un passaggio, un'attenzione. Infatti è un portale, questo è un passaggio importante. Stasera io sono ad Abano, scusa, Montegrotto Terme, faremo due giornate, faremo una meditazione aspettando il solstizio. Chi vuole venire all'Hotel Continental dalle 9 stasera, e domani c'è un evento con vari naturopati esperti e presentiamo anche un libro sulla Cabala all'Hotel Continental in Montegrotto. Stasera facciamo
3: hai non so, un'indicazione di orari?
1: Sì, iniziamo stasera alle 21 al Continental in Montegrotto, domani dalle 10 di mattina c'è questa tavola rotonda con vari esperti in cui parliamo di varie tematiche.
3: E hai un riferimento, un qualcosa dove...
1: Aspetta che ti dico il volantino.
3: Grazie, sì, che così magari lo ricordiamo. Da poter qualcuno capire un po'. Hotel Continental, hai detto Montegrotto.
1: Montegrotto Terme, sì.
3: Questa sera dalle 9, dicevi?
1: Dalle 21. Il numero è... sì, l'ho detta che questa signora organizza 340 53 58 285. Stasera farò una meditazione potente di autoguarigione con i salmi, presenterò anche il mio nuovo libro che si chiama I Salmi sono codici di autoguarigione, e spiegando un po' come queste tecniche possono aiutare la mente a portare il corpo a elevarsi, e quindi io sto avendo risultati pazzeschi, ma la mia vita è cambiata da 20 anni quando ho fatto questo percorso di tradurre questi manoscritti antichi che sono unici, che anche lì, pensa che io ho conosciuto Pierini che è un architetto, e anche lui ha tradotto i libri di Abate Giulio, e 2 anni fa ha fatto un evento.
3: Ma davvero, voglio dire, cioè, tra virgolette, che tu sappia, non si è mai, no, non si è mai, forse ci sarà stato anche qualcun altro, che, perché insomma i salmi, non stiamo parlando di robe scritte l'altro giorno, capito? Quindi voglio dire, probabilmente nessuno in maniera anche, come dire, apposta, nessuno ha mai avuto l'interesse, o qualcuno cosa
1: sai, sono dico, dagli studi di ciò che ho fatto io, no, interessante che stavo dicendo, per chiudere la cosa, sì. 2 anni fa ho fatto un evento con Michan, lui era un architetto famosissimo a livello mondiale, costruito tutto il mondo. Lui a un certo punto della sua vita decide di mollare tutto, avere la moglie e le figlie per fare il guru, e diventa adesso uno dei cabalisti esperti di salmi più importanti al mondo. C'è un'intervista che abbiamo fatto insieme sul potere dei salmi, la cabala, ecco, altro architetto famoso che ha studiato la simbologia, la cabala. Quindi gli architetti del passato conoscevano queste tecniche,
3: a volte poi associavano al discorso quasi di religiosi, giusto?
1: Sì.
3: Nel senso ampio, sì. Se vuoi, vero?
1: Ecco, quindi poi nel tempo sai, queste cose sono state prese in mano da esorcisti, da alcune persone entrano nella chiesa. Ecco, ricordo che i salmi sono stati canalizzati, avuti 3000 anni fa, 1000 anni prima di Cristo, perché la Davide è nato 1000 anni prima di Cristo, quindi parliamo di 3000 anni fa. La Chiesa è stata costituita nel 313 dopo Cristo, quindi sono due cose diverse. E parliamo del libro più antico della Bibbia, che è l'Antico Testamento. Quindi i salmi sono un concentrato di vibrazioni, codici, simbologia, numerologia. Cioè, ecco perché gli architetti sono stati interessati a queste cose qua. Quando mi chiedono, ma perché un architetto sa queste cose qua? Perché fa parte dell'architettura anche questo, e gli architetti del passato, tra l'altro, se voi cliccate in internet gli architetti di Dio, vengono fuori 3 nomi importanti: Michelangelo Buonarroti, Frank Lloyd Wright e Gaudì, cioè 3 architetti che hanno cambiato la storia dell'architettura e anche forse dell'umanità. Quindi vuol dire che chi ha una certa sensibilità sa che esiste qualcosa di superiore che ci guida e ci aiuta. E quindi, siccome il corpo è un elemento di amplificazione, solo dire io sono una parte divina è già un'affermazione potente. Ecco, quindi quando mi dico ma io non credo in Dio, ma prima prova, lavora, inizia, perché quando Jung parlava di Dio, Jung, Battiato, Woody Allen, cioè possiamo citare Zecchichi, Einstein, cioè nella storia dell'umanità chi si è occupato, si è interessato al lavoro con Dio, sono persone che hanno cambiato l'umanità. E quindi fatevi 2 domande, vuol dire che c'è qualcosa di profondo sotto.
3: Non so, c'è uno che ci vuole bene, ci manda i saluti, poi magari adesso magari non è il caso. Aspetta che sì, riguardo il solstizio d'estate volevo chiudere questo messaggio qua, Mauro, sì, appunto, riguardo il solstizio d'estate ne abbiamo parlato e quindi appunto grazie Mauro anche per questo tuo considerazione. Ricordiamo allora questa serata all'Hotel Continental di Montegrotto, questa sera e domani. E 340 5328 285 per avere informazioni, eventuali disponibilità e cose, insomma, e grazie appunto per averselo ricordato, chiamate questo numero per capire un po' se di che cosa, un po' meglio di che cosa si tratta e quant'altro. E mancano una decina di minuti, Stefano, come possiamo chiudere, come dire, questo questa tua intervento di quest'oggi, Stefano?
1: Allora, diciamo che i punti più importanti della casa sono tre: la porta d'ingresso, che è la bocca del C, dove noi tutti i giorni entriamo e usciamo. Anche solo studiare la porta d'ingresso di un ufficio, di una casa, ci dà delle indicazioni. Per esempio, una casa che ha un'entrata verso nord è legata all'acqua, è una casa che porterà a essere più profondi, a farsi molte domande su chi siamo, dove andiamo. Una casa che ha una porta verso est stimola più la creatività. L'est rappresenta anche la guarigione. Pensate che in Oriente, in Giappone, le persone convalescenti vengono messe con la testa verso est. Ecco, tanto per aprire altra parentesi, noi dovremmo ristudiare gli ospedali e applicare questi concetti. Sud-est, anche questo aumenta la creatività. Per esempio, uno studio di architettura che ha un ingresso verso sud, il sud rappresenta il fuoco. Cosa vuol dire fuoco? Apparire, manifestare. Vuol dire che magari quell'architetto investirà molto sul proprio sito web, sui social, per farsi, diciamo così, mettersi in mostra con i progetti. Quindi ogni direzione, sono cazzate, ogni direzione ci porta a sperimentare qualcosa di diverso. Noi abbiamo 8

0: casa è un elemento di esperienza che facciamo nella vita. Io vedo molte persone che non riescono a cambiare nella vita, cambiano casa e trovano sempre delle case con degli errori simili. Questo è un'altra cosa importante che spiega il Feng Shui: la casa, come dicevo prima, prolunga il nostro corpo, ci fa interagire, quindi ci porta degli insegnamenti e quindi va ascoltata e capita.
1: E questa cosa qua, ricordiamolo, che può essere come tante altre cose, a maggior ragione un ambiente dove passiamo relativamente, volenti o nolenti, diverso tempo, e oltre a essere un nostro prolungamento, ci può anche aiutare se, come dire, gestita o indirizzata o corretta, adesso passato il termine perché è corretto forse un po' forte, però mirata insomma nella maniera più
0: opportuna. Ma tu pensa, Massimo, che il tema del dormire è importantissimo. Se una persona dorme la notte, ovviamente si alza, che è stanca, produce meno, lavora meno e tutto, quindi diventa un costo sociale, inizierà a avere problemi anche di salute. Solo il fatto di andare a studiare la stanza a letto, geopatie, colori, orientamento del letto, cioè se una persona, tu gli sistemi, io ho fatto tanti interventi con risultati eccezionali, quindi poi documentati, cioè gli cambi la vita, quindi è un costo sociale ridotto. Ecco perché il bioarchitetto è importante, che il medico non fa sta cosa qua. Cioè se tu, per esempio, facciamo un esempio, una persona ha mal di schiena, va dall'osteopata o dall'ortopedico. L'ortopedico magari non fa trattamenti, magari gli dice di fare delle terapie, ma questa qui torna a casa e dorme di nuovo su una geopatia, che può essere una falda d'acqua, un nodo di Kerry, Hartmann, oppure un campo elettromagnetico. Se non viene risolta quella cosa là, non avrà successo l'osteopata, l'ortopedico.
1: Forse quando va bene avrà un beneficio
0: del 10%,
1: esatto,
0: del 10 ma non del 100. Quindi la persona inizia a dire: ma quell'osteopata lì, quell'ortopedico non vale a niente. Il problema non è quello, il problema è che non è stata analizzata la casa. Quindi io collaboro con molti medici, è importante quando c'è un problema fisico di valutare anche dove la persona risiede. È fondamentale. Ecco perché ti ricordi i primi corsi che facevamo noi 30 anni fa, io andavo anche in Germania, i nostri docenti erano medici, biologi, architetti, ingegneri, perché la medicina va di nuovo messa assieme con anche l'esperto che si occupa di creare la casa, che sia un architetto, un geometra, un ingegnere.
1: A maggior ragione ricordiamo che l'architetto è un po' il regista, perché tiene tutti quanti i fili, deve mettere insieme, esatto, come il famoso direttore d'orchestra, perché esatto, è questo un po' il compito,
0: esatto.
1: Quindi deve capire anche tra virgolette l'esperto che bisogna, tra virgolette, interessare per quella determinata argomento o tematica. Va bene, ok, ancora 5 minuti, Stefano. E tu, a proposito, allora, per domani abbiamo detto, immagino che nel breve avrai, se hai qualcosa, ben volentieri, poi metti al corrente, appunto.
0: Sì, sabato
1: sapere.
0: Prossimo sono a Trento, farò un corso sulla autoguarigione con i salmi, chi è interessato, sono a Trento, c'è ancora dei posti. Passiamo il pomeriggio dalle 2 alle 6 e mezza, un lavoro sulla simbologia, numerologia.
1: E hai modo di dare anche qua un
0: chi vuole può contattare me, lascio il mio cellulare 347.
1: Allora, aspetta che me lo scrivo così: 347
0: 81
1: sì.
0: 41
1: sì.
0: 147. Questo perché è vicino a Trento, perché poi il 12 settembre a Padova farò un corso sul potere della guarigione dei salmi, quindi poi chi vuole può venire a Padova. Se qualcuno ci ascolta da Trento, so che la radio comunque.
1: Benissimo. 347 81 41 147, numero di Stefano, e magari così mandategli anche dei messaggi WhatsApp eccetera, che lui è sempre molto disponibile e quant'altro per seguire tutte quante queste cose qua, quello che vi può essere di aiuto. Allora, qua mi chiedono se potete ripetere il telefono per quanto riguarda la serata. Guarda, allora, ripetiamo ben volentieri: l'Hotel Continental a Montegrotto Terme, sia per questa sera che per domani, e vi do questo numero qua di riferimento per l'organizzazione: 340 53 28 285. Ripeto, per la serata di questa sera e per la giornata di domani: 340 53 28 285, a Montegrotto Terme, Hotel.
0: E questo numero risponde la signora Odette.
1: Benissimo.

0: ho detto. E comunque chiedete, poi vi sarà spiegato tutto quanto. Ricordiamo ben volentieri anche il numero dell'architetto Stefano Parancola: 347 814 1147. Se qualcuno velocemente riesce a fare un salto, lo troverò per ancora qualche minuto dopo le 12, così insomma, e lo trovate anche qua se avete piacere far due parole, oppure se no al 347 814 1147, e messaggistica quello che avete piacere, e vi potete confrontare. Va bene, vediamo che cosa ancora. Noi, ti ricordo Stefano, ben volentieri quando hai disponibilità, così siamo sempre ben lieti di ospitarti in questa mia spazio, e naturalmente anche se ci sono altre occasioni, ben volentieri. Ci sarebbe tutto quanto il mondo dei materiali, vero Stefano? Riguardo, oltre al discorso dei colori, ci sarebbe tutto quanto il mondo dei materiali, perché naturalmente il colore è legato anche al materiale, certo, al coso, e quindi anche qua è tutto. Per non parlare del discorso delle forme, se volete, a partire anche magari per concludere il discorso del lo specchio in camera. Cosa ricordiamo Stefano, un po' il fatto che è meglio coprire piuttosto che manca un minutino, ne dovremo parlare per
1: forza. La prossima volta,
0: esatto.
1: Tanto ce ne sono altre cose da prendere in tasca.
0: Sì, esatto. Mi ricordo io per magari una prossima occasione. Va bene, Stefano, ti ringrazio per la tua partecipazione, per la tua disponibilità. Ti aspettiamo in prossime occasioni. E chi ha modo e piacere può trovarti a Montegrotto,
1: stasera,
0: e se no appunto in altre,
1: certo,
0: occasioni, per altre occasioni insomma. E basta, ci salutiamo e ci diamo appuntamento,
1: certo,
0: in una prossima.
1: A breve. Grazie mille Massimo, ciao a tutti, ci vediamo.
0: Grazie Stefano.

0: Eccoci ritornati Radio Gamma 5 in questo sabato 20 giugno 2026. Abbiamo salutato il nostro carissimo amico architetto Stefano Parancola e se qualcuno così a modo se riesce velocemente a fare un salto qui in radio potrà anche scambiare due parole, se no ben volentieri lui è sempre disponibile, telefono, messaggistica e quant'altro. Va bene, abbiamo passato il giro di boa delle 12 e quindi se qualcuno ha anche piacere di qualche telefonata o cosa, ben volentieri vi aspetto. Sapete che in quest'ultima parte della mattinata vi parlo un po', vi faccio ascoltare un po' delle cose che mi hanno tra virgolette colpito, insomma non so se sia il termine corretto, comunque mi hanno in particolar modo così fatto riflettere quello che vedo o durante tutta la settimana. Tra l'altro ringrazio e saluto chi anche come messaggi mi gira, mi fa arrivare e certe cose. Ricordo sempre il mio canale Telegram Massimo Conte Architetto, dove di settimana in settimana metto le cose che ho trovato e di attualità, insomma anch'io nel mio piccolo, vi ripeto, non è che io mi invento e sono giornalista o quant'altro, cose che così mi fa piacere condividere con voi, che in qualche maniera insomma mi hanno in qualche modo non solo me interessato, colpito, non so, ecco, insomma spero di essermi spiegato. Allora vi dicevo, una volta a settimana aggiorno il canale Telegram, dove metto anche la registrazione delle trasmissioni, metto anche l'audio che vi faccio ascoltare, tutte quante le cose. Quindi la prossima settimana troverete anche l'intervento dell'architetto Stefano Parancola che abbiamo sentito oggi. Ok, da dove partiamo? L'IA e data center, i costi nascosti che nessuno vuole calcolare, bollette più care, aria peggiore, fiumi prosciugati e un ritorno al nucleare che nessuno aveva previsto. La corsa dell'intelligenza artificiale sta ridisegnando reti elettriche e consumi ambientali dall'America alla pianura padana. E questa cosa qua non so, faccio fatica a capire di che cosa si tratta. Vediamo un attimo. Proviamo a capire se. Aspettate.
1: A sud-ovest di Memphis c'è un quartiere, si chiama Boxtown, una classica cittadina americana, strade larghe, immerse nel verde, ma appena si ingrandisce un po' la mappa, ecco che appare una bella acciaieria e una centrale elettrica a carbone. È ovviamente un problema, ma la popolazione ormai ci convive da anni. Ma non è questo che colpisce, ma un altro edificio che si trova proprio nel mezzo. Si chiama Colossus. È un data center di XAI, l'IA di Elon Musk, ed è uno dei data center più grandi del pianeta. Per alimentarlo sono state installate, senza permessi, decine di turbine a gas. Colossus 2, una replica di questo enorme data center, si sta costruendo in Mississippi con altre 27 turbine, chiaramente non autorizzate. Ma questo non è un video in cui voglio parlarvi di Elon Musk, perché non riguarda solamente XAI, ma riguarda Microsoft, Google, Amazon, Meta, tutti stanno gareggiando in questa corsa all'IA. E mentre si aprono casi e indagini su quello che stanno combinando, queste aziende hanno già annunciato investimenti per 725 miliardi di dollari, solamente per quest'anno, ovviamente per l'IA, il 75% in più rispetto all'anno scorso. L'Agenzia Internazionale dell'Energia ha fatto un paio di conti per capire quanta elettricità sarà necessaria per alimentare tutti questi nuovi data center che sono stati annunciati. Nel 2024 il consumo del data center è stato di 415 terawattora negli Stati Uniti. Le proiezioni da qua al 2030 portano questo consumo a 945 terawattora. Questo significa che solo negli Stati Uniti i data center peseranno per il 50% della crescita totale della domanda energetica. E non si parla solo di enormi richieste di energia elettrica, ma anche di enormi richieste di acqua e chiaramente di suolo. E la domanda quindi è: ma è tutto normale? Funzionerà tutto perfettamente? O ci sarà chi pagherà il prezzo di questa rivoluzione? Ci sarà chi subirà questa rivoluzione?
2: We don't want money in exchange for our lungs or in exchange for our lives. We want clean air, we want clean water, clean soil, just like everybody else.

0: Prima di parlare del dove si costruiscono tutti questi nuovi data center, vale la pena spiegare come si misurano. Cioè, intendo dire, nell'industria non si dicono cose tipo Facebook ha un data center da 10.000 metri quadri e nemmeno, non so, Microsoft ha 10.000 GPU. Si usano i watt, o meglio i mega e i gigawatt. Il motivo è che, se ci pensiamo bene, un data center può essere semplicemente inteso come una grande macchina che trasforma energia elettrica in potenza di calcolo. Più energie è possibile avere in un determinato punto, più acceleratori, CPU si possono installare, quindi più potenza di calcolo si può ottenere. E per ogni singolo watt di potenza disponibile ne serve altrettanto per il raffreddamento. Questa cosa è importante perché non basta lo spazio. Dove si vuole costruire un data center devono esserci anche impianti che creano energia e condizioni che possano facilitare il raffreddamento, vedi ad esempio la presenza di corsi d'acqua. Per questo nel mondo si sono sviluppate delle zone specifiche dove vengono ammassati tutti questi data center. Negli Stati Uniti i cluster principali sono 5 città: Virginia del Nord, più nello specifico Ashburn, che ospita 4040 megawatt di server installati e funzionanti, con 1100 megawatt aggiunti solo nel 2025. Atlanta, in Georgia, con 1280 megawatt operativi e oltre 2000 in costruzione. Dallas, Fort Worth, in Texas, che ha superato il gigawatt. Chicago, in Illinois, sfiora i 1120 megawatt distribuiti su circa 130 strutture. E Phoenix, in Arizona, è a 617 megawatt e continua a crescere. Su questi cluster poi si innestano i mega campus per l'intelligenza artificiale che da soli superano interi mercati. Meta sta costruendo Hyperion in Louisiana.
1: Sfumiamo perché è relativamente lungo, poi lo metto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto, perché entra relativamente addentro alla tematica, per cui insomma poi chi ha pazienza, voglia, va a vederlo sul canale Telegram. Un altro argomento bello tosto, vediamo, qua ce ne sono una botta, però magari aspettate, dai, andiamo per ordine. E dai, DDL Cieli Blu, eravamo i primi a sostenerlo, ma abbiamo scoperto un autogol legale. Sentiamo questo.
2: Ciao da Bannati per sempre. Questo video non vuole essere assolutamente un attacco contro nessuno, ma vuole solo portare alla luce del sole determinate osservazioni oggettive. Il nostro obiettivo è fare chiarezza, poi ognuno, giustamente, prenderà le sue decisioni. Chi ci segue sa che la geoingegneria e il controllo dei nostri cieli sono la nostra prima storica battaglia e quanto questa tematica ci stia a cuore. Proprio per questo, quando sentiamo parlare del DDL Cieli Blu, l'istinto direbbe di festeggiare. Apprezziamo sinceramente l'impegno, la buona fede delle migliaia di persone che stanno firmando e l'intento di chi lo ha proposto. Ma c'è un ma enorme. E dobbiamo fare molta attenzione, perché questo testo rischia di rivelarsi un clamoroso autogol legale. Vi spiego perché, dati alla mano, questo DDL semplicemente non può funzionare. Il primo problema è di forma, ed è microscopico ma fatale. Il testo del DDL Cieli Blu è copiato quasi parola per parola da una proposta di legge americana, la Clear Skies Act, presentata al Congresso USA. Nel tradurlo hanno sostituito Stati Uniti con territorio italiano, FAA con ENAC e così via. Ma si sono dimenticati un dettaglio giuridico fondamentale. Negli Stati Uniti il Parlamento federale non può legiferare su tutto. Per farlo serve un aggancio costituzionale, la cosiddetta Commerce Clause. La legge federale americana, quindi, si applica solo se la questione riguarda il commercio tra i vari stati o con l'estero. Senza questo semaforo verde, la legge non parte. In Italia questo semaforo non esiste. Il nostro Parlamento ha già piena sovranità. Eppure, quella clausola sul commercio internazionale è rimasta nel testo tradotto. Risultato? Un giudice italiano si troverebbe costretto a chiedersi se l'aereo che sta sorvolando il nostro cielo stia effettuando un'operazione commerciale. Se è un aereo militare o un drone governativo, sarebbe automaticamente esente. L'intera sezione penale viene svuotata. Ma il vero paradosso è un altro, ed è quello che in diritto chiamiamo il meccanismo della porta inesistente. Oggi, l'articolo 439 del nostro codice penale vieta già l'avvelenamento delle acque o della pubblica salute, senza alcuna eccezione o deroga. Zero. Se tu inquini o rilasci sostanze tossiche, sei punibile. Punto. Cosa fa invece questo nuovo DDL? Introduce una norma specifica, introducendo però il concetto di eccezione per emergenza climatica. Creando una legge speciale, che per principio prevale su quella generale, si apre uno spazio normativo che prima non c'era. In pratica, si costruisce una porta d'ingresso blindata, che oggi è sbarrata, e si consegnano le chiavi a chi saprà chiedere l'eccezione giusta al momento giusto. Paradossalmente, questa legge rischia di diventare la migliore notizia per chi vuole legalizzare e normare ciò che oggi è, a tutti gli effetti, già illegale. Il problema nei nostri cieli è reale, ed è per questo che la soluzione deve essere blindata, non un testo vulnerabile. Noi di Bannati per sempre vogliamo risposte vere, non un cavallo di Troia legislativo. Smettetela di sparare nel vuoto. Sveglia!
3: Bannati per sempre.
1: Sempre allerta con le antenne dritte, vero? Euro digitale, cos'è, come funziona e i rischi per la libertà dei cittadini? Il Parlamento europeo ha approvato due risoluzioni a sostegno dell'euro digitale. Lancio ufficiale previsto nel 2029, progetto pilota nel 2028. Ma dietro la promessa di sovranità monetaria e pagamenti gratuiti si nascondono domande scomode. Chi controlla davvero l'accesso al tuo denaro? Analizziamo il testo della bozza di regolamento. Sentiamo anche qua, vediamo se possiamo intanto per così, per avere una infarinatura, vero? Che cos'è l'euro digitale? Spiegato in parole semplici, l'euro digitale non è una criptovaluta, né uno strumento finanziario speculativo, è a tutti gli effetti una forma di denaro pubblico emesso direttamente dalla Banca Centrale Europea, esattamente come lo sono oggi le banconote e le monete che abbiamo in tasca. La differenza è che esisterebbe solo in forma elettronica, conservato in un portafoglio digitale chiamato wallet, su uno smartphone o su una card fisica. Come il contante avrebbe corso legale, i negozi sarebbero obbligati ad accettarlo, funzionerebbe sia online che offline, anche senza connessione a internet. Avvicinando il telefono o la carta a un terminale, si potrebbe usare per pagare in negozio, fare acquisti online, trasferire denaro ad altri privati tramite app. Giuridicamente si tratterebbe di una passività diretta della BCE nei confronti del cittadino. In pratica il tuo credito non sarebbe nei confronti di una banca commerciale, come avviene oggi con il conto corrente, ma nei confronti dell'istituto centrale. Una distinzione tecnica ma con implicazioni importanti. E vabbè, anche qua è un tema abbastanza articolato, complesso, e che dire, non so neanch'io effettivamente che cosa dire. Comunque anche questo è un articolo che troverete sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. E poi ancora vediamo da dove continuare. La famosa questione, l'espianto degli organi avviene sempre da vivi. L'associazione ALI, Avvocati Liberi, evidenzia un punto molto importante inerente alla donazione degli organi. Un essere umano viene considerato morto dopo 6 ore di accertamenti definiti dalla legge. Ma l'espianto degli organi viene eseguito molto prima, in violazione della legge stessa in merito all'accertamento del decesso. In sintesi, l'espianto viene eseguito in vivo, senza la certezza che il cervello, quindi il paziente, possa essere recuperabile e soprattutto insensibile. Questo è gravissimo. E d'identità e donazione degli organi, Federico Fantauzzo, Avvocati Liberi. In questi giorni il canale TV ha trasmesso uno spot di comunicazione istituzionale dal titolo Dai voce al tuo sì, campagna per la donazione organi e tessuti 2026, a cura del Centro Nazionale Trapianti. In questo spot si esorta a dichiarare il proprio consenso preventivo alla donazione dei propri organi al momento dell'emissione della carta d'identità. Voglio premettere che non intendo influenzare la scelta di chi legge, ma solo dare informazioni utili per creare una consapevolezza in chi si troverà a decidere se dare o meno il consenso. La scelta espressa può essere modificata in ogni momento. Non vi è dubbio che la donazione degli organi sia un gesto di generosità per chi dona e una speranza di vita per chi riceve. I più pragmatici direbbero che donare non costa nulla, tanto quanto si è morti gli organi non servono più al legittimo proprietario. Ma il punto è proprio questo: quando si è considerati morti per procedere all'espianto? Non lo spiegano nello spot e nemmeno al comune al momento del rilascio della carta d'identità, eppure rientra tra quelle informazioni che il cittadino deve conoscere per poter scegliere. L'accertamento e la certificazione di morte sono regolate dalla legge 578 del 1993 e dal decreto del Ministero della Salute 136 del 2008. La morte, che cita testualmente, la morte per arresto cardiaco si intende avvenuta quando la respirazione e la circolazione sono cessate per un intervallo di tempo tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo e può essere accertata con le modalità definite con decreto emanato dal Ministero della Sanità, articolo 2 e legge e comma 1 legge 578 del 1993. Ai sensi del decreto ministeriale 163-08, l'accertamento della morte per arresto cardiaco può essere effettuato da un medico con il rilievo continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di 20 minuti primi, registrato su supporto cartaceo digitale. La morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche sottoposti a misure rianimatorie si intende avvenuta quando si verifica la cessazione di irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo ed è accertata con le modalità clinico-strumentali definite col decreto emanato dal Ministero della Sanità. Qua si va dentro delle questioni che sembrano robe da avvocati, vero? In questo caso il decreto ministeriale 136-08 prevede che i medici eseguano per un periodo non inferiore alle 6 ore una serie di accertamenti clinici e strumentali per stabilire la causa precisa delle lesioni da contemporanea presenza delle condizioni. Ok, qua c'è un elenco. E qua sotto i bambini, insomma, anche qua è un articolo relativamente lungo. Che dire? Ecco, basta, fatevi voi un'idea e poi lo trovate sul canale Telegram Massimo Conte Architetto, anche questo. E vi ricordate il processo per gli 8 imprenditori per i reati di lottizzazione abusiva, abuso edilizio e falso a Milano perché facevano figurare ristrutturazioni in luogo di edifici nuovi mediante SCIA? Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato, formula che tra l'altro non piace ai neoassolti in quanto riconosce che il fatto c'è. Diversamente, nella formula il fatto non sussiste e quindi non sconfessa l'attività compiuta dalla procura. Le irregolarità sono, a quanto si legge, presenti ma compiute in buona fede, cioè in assenza dell'elemento soggetto, colpa o dolo. Interessante è il richiamo ad una prassi consolidata che consentiva l'intervento. Vi è chiaro il sottotesto? Se un comportamento anomalo è divenuto costante nel tempo, diventa una tana libera a tutti. A voi ogni commento, oggi vorrei preservare il mio fegato, dice questo. In questo articolo dottor Seravalle Eugenio fa chiarezza e mette i puntini sulle i. Aviaria, Viacini, salute e famiglie, non basta dire fidatevi, mostrate i documenti. Aviaria, vaccini, salute e famiglie, non basta dire fidatevi, mostrate i documenti. Nelle scorse settimane ha pubblicato un documento di analisi del titolo provocatorio «Cosa credete di aver mangiato finora per fare chiarezza su alcune, eccetera, eccetera». E vabbè, poi ancora vediamo... Ah sì, anche sta cosa qua, sentite queste belle righe. La commissione Covid non si cura dei vaccini. Seguendo i lavori della commissione Covid italiana emerge una sensazione difficile da ignorare. Alcuni argomenti vengono affrontati con decisione, mentre altri sembrano essere trattati con estrema cautela. Le indagini sulle mascherine, sui tamponi, sugli appalti e sulle forniture sanitarie hanno occupato ampio spazio sul dibattito pubblico. Si parla di sprechi, errori amministrativi, possibili irregolarità e responsabilità politiche. Tutto questo è legittimo e necessario. Tuttavia resta aperta una domanda: perché il tema dei vaccini Covid appare ancora così difficile da discutere? Negli Stati Uniti il dibattito è stato spesso più diretto, commissioni parlamentari, audizioni congressuali e numerosi esperti hanno affrontato questioni controverse come l'efficacia dei vaccini nel prevenire la trasmissione del virus, la gestione degli eventi avversi, i sistemi di farmacovigilanza e le conseguenze dei mandati vaccinali. Non significa che negli Stati Uniti esista una posizione univoca contro i vaccini, al contrario, il confronto è stato acceso, proprio perché si sono confrontate opinioni diverse, ma il punto è che il dibattito si è svolto apertamente. In Italia invece si ha talvolta impressione che la discussione sui vaccini sia circondata da una sorta di zona protetta. Chi pone domande sulla farmacovigilanza, sugli effetti indesiderati o sulle scelte politiche legate all'obbligo vaccinale rischia spesso di essere classificato immediatamente come favorevole a tesi estreme, anche quando chiede semplicemente maggiore trasparenza. Una commissione d'inchiesta dovrebbe essere il compito di esaminare tutti gli aspetti della gestione pandemica senza tabù. Ciò non significa partire dalla conclusione che i vaccini siano stati dannosi o inutili, ma nemmeno escludere a priori domande scomode. Una democrazia matura dovrebbe essere in grado di valutare contemporaneamente i benefici di una misura sanitaria e i suoi possibili costi compresi, gli eventuali danni subiti da una minoranza di cittadini. La credibilità delle istituzioni non nasce dal silenzio, ma dalla capacità di affrontare ogni questione con rigore e onestà. Per questo motivo la Commissione Covid italiana sarà giudicata non soltanto per ciò che riuscirà a portare alla luce, ma anche per ciò che sceglierà di indagare. Se alcuni temi verranno evitati per ragioni politiche e ideologiche, il rischio è che una parte dell'opinione pubblica continui a percepire l'inchiesta come incompleta. La ricerca della verità richiede coraggio e soprattutto quando le domande sono difficili ho l'impressione che il coraggio non ci sia e la verità ancora meno. Eccola qua, bella bella questione, vero? E qua cos'è? Ah sì, sentite questo. L'avvocato Francesco Paolo Cinquemani riguardo ospedali, cure negate se il paziente non si sottopone al tampone per il SARS-CoV-2. Se ti hanno negato le cure, accertamenti o ti hanno negato le visite per un parente ricoverato, dovresti vedere questo. E sentite qua.
4: Oggi voglio chiarire un punto fondamentale, perché arrivano ancora segnalazioni di cittadini che si sono visti negare l'accesso in ospedale o addirittura impedire di assistere un familiare solo perché non avevano indossato la mascherina o non si vogliono sottoporre al tampone. Vi informo che nel 2026 nessuna struttura sanitaria può imporre mascherino o tampone come condizione per entrare o per visitare un parente o per ricevere cure. E questo non è un parere, è un diritto vivente. Lo stato di emergenza è stato dichiarato cessato da anni. Lo stato di emergenza sanitario mondiale della Covid-19 è stato dichiarato concluso dall'OMS il 5 maggio del 2023. In Italia lo stato di emergenza è terminato ancora prima con il DL 24 del 2022, che ha disposto il superamento delle misure eccezionali. Questo significa che tutte le norme emergenziali che consentivano obblighi sanitari straordinari non sono più in vigore. Inoltre, le circolari non creano alcun obbligo. Alcune strutture continuano a richiamare direttive interne o circolari regionali o nazionali, ma attenzione, una circolare non è una legge, serve solo a interpretare una norma esistente. Qualsiasi direttiva interna che imponga quindi obblighi sanitari per essere legittima deve trovare fondamento in una norma di legge primaria. Quella norma primaria oggi non esiste perché l'emergenza è cessata e non c'è alcuna legge che imponga mascherino o tampone ai visitatori o ai pazienti per cure o diagnosi. Una direttiva interna senza legge non ha alcun valore ed è quindi come se non esistesse. Pertanto negare l'accesso Oppure è illegittima e grave, quando un ospedale quindi impedisce l'ingresso a un visitatore o rifiuta di valutare lo stato di salute di un paziente imponendo la mascherina o chiedendo di sottoporsi al tampone, potenzialmente commette quali gravi reati? Omissione di atti d'ufficio, perché il personale sanitario ha l'obbligo di garantire l'accesso alle cure e non può subordinare questo diritto ad una condizione non prevista dalla legge. Rifiuto di cure, violenza privata. Quando si costringe una persona a indossare un dispositivo sanitario contro la sua volontà, senza base normativa, si limita la libertà personale, che questa è tutelata dall'articolo 13 della Costituzione. Se questo contenuto ti è stato utile, sostienilo con un like, iscriviti al canale.
1: Ecco, abbiamo sentito questa cosa qua dell'avvocato Cinque Mani. Aspettate che vi dico subito dove è andato. Mi sono perso. Sì, eccolo qua. No, non è questo. Mi sono dimenticato il titolo. Eccolo qua. Ospedali, cure negate se il paziente non si sottopone al tampone per il SARS-CoV-2. Quindi avete capito che se vi capita questa cosa qua, potete puntare i piedi. Il Vaticano, vabbè, manco a dirlo. Unica strada è accogliere, ma il Vaticano li respinge. In Italia ultima modifica, quindi il discorso, la predica e l'accoglienza, la pratica sono i calci in culo, eccetera eccetera. Il Vaticano denegroidizzato, la risorsa papio negroide non passa, se le devono accollare gli italioti. E vabbè, questa è un'altra storia. Sì, avevate dubbi. E poi gli albanesi protestano anche per noi italiani, attiva questo qua riguardo la famosa questione del resort. Qua c'è di mezzo il controllo dell'Adriatico, ma non so se sia, secondo me è più una questione economica, vabbè. Ecco perché ci riguarda anche in Italia il controllo dell'Adriatico, anche sull'Albania la stampa italiana fa pietà e sta manipolando l'opinione pubblica. In Albania continuano a protestare eroicamente, ma qui non raccontano nulla, oppure quando raccontano qualcosa la limitano solo alla questione ambientale. Protestano non solo per l'ambiente, protestano anche contro la colonizzazione sionista per mano di Kushner, genero di Trump e marionetta dei sionisti. Qua c'è molto di più di un resort di lusso, qua c'è la colonizzazione e il controllo di uno snodo strategico. Infatti l'isola di Salzano è stata dominata dagli anni da quasi tutte le potenze romane, bizantini, veneziani, ottomani, ed è stata occupata dall'Italia nel 1914 fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Durante la Guerra Fredda fu una base militare strategica, infatti ci sono ancora i resti di quelle militarizzazioni. Se colleghiamo tutto questo con l'altro puntino, ovvero che si è parlato anche di colonie israeliane nel Salento, possiamo benissimo capire quale sia il disegno. Ma voi riuscite a immaginare i sionisti che prendono il controllo della porta del mare Adriatico attraverso il canale d'Otranto? Capite perché gli albanesi stanno protestando anche per noi? Capite la gravità della situazione? Tutto questo in Italia non viene raccontato perché abbiamo un'informazione malata. Firmare per l'abolizione del reddito di giornalanza non significa solo togliere il reddito di giornalanza, significa aprire un dibattito pubblico nazionale sullo stato di salute dell'informazione o della disinformazione in Italia. È importantissimo e urgente farlo, la vostra firma vale più di quanto credete. Informatevi anche voi di questa cosa qua e magari fatemi sapere che ne parliamo, ci confrontiamo, vero? Poi ancora la famosa questione dei vaccini su polli, tacchini e quant'altro. E qua anche qua una bella storia anche questa, vero? Scie chimiche e le malattie correlate. Sentiamo un po' questo.
5: Quali sono le malattie che si possono correlare alle scie chimiche? È noto che le chemtrails contengono elementi chimici e biologici dannosi. È quindi possibile collegare il massiccio spargimento di vari veleni nell'ambiente sia all'insorgenza di nuove patologie sia all'incremento di malattie un tempo meno diffuse. Una sindrome causata dalle scie chimiche è il Morgellons, un terribile morbo che si manifesta con fibre di materiali sintetici che fuoriescono dalla pelle. Questi filamenti, contenuti nelle scie chimiche, al loro interno ospitano nanostrumenti in grado di replicare il DNA di insetti, virus, parassiti con cui vengono a contatto. Ecco perché la malattia insorge di solito in seguito alla puntura di un insetto. Il Morgellons, caratterizzato da un prurito insopportabile, provoca un grave deperimento dell'organismo. La connessione tra scie chimiche e Morgellons è stata appurata da vari medici, tra cui la dottoressa Hildegard Staninger, il dottor Michael Castle, il dottor Edward Spencer, il dottor Kahn. Poiché con le chemtrails sono sparsi i vari metalli, l'alluminio, il bario, il piombo, eccetera, si diffondono sempre più malattie come il Parkinson e l'Alzheimer. La causa del Parkinson è probabilmente da ricercarsi nell'accumulo di metalli nell'encefalo. Anche il Parkinson, sebbene se ne sospetti un'origine genetica, è legato presumibilmente all'accumulo di metalli nel cervello. Il bario è un veleno che attacca soprattutto i muscoli, cuore compreso. Può essere all'origine di ictus, a loro volta legati alla fibrillazione atriale e all'infarto miocardico. Molte forme tumorali, ad esempio i linfomi, sono connesse all'uranio e all'etilene dibromide. Quest'ultimo è un insetticida ufficialmente bandito negli Stati Uniti. Se assorbito dall'organismo può causare danni al sistema nervoso, edemi polmonari e sintomi quali dispnea, ansia, affanno, tosse. È molto irritante per le mucose e le vie respiratorie. Il dottor Donald Scott ritiene che la fibromialgia, l'Alzheimer, la sclerosi multipla, l'encefalomielite mialgica o sindrome da affaticamento cronico, insieme con altre affezioni neurosistemiche, siano la conseguenza dell'aggressione del micoplasma, un batterio che è stato geneticamente modificato in vari laboratori canadesi e statunitensi e quindi sperimentato sulle popolazioni inconsapevoli. I micoplasmi sono stati e vengono sparsi, ricorda Scott, soprattutto con gli aerei. Lo studioso Tom Montalk ha individuato nelle chemtrails vari batteri, lo Pseudomonas euruginosa, Enterobacteri e la Serratia mercescens. Lo Pseudomonas euruginosa è un batterio che è stato modificato geneticamente da aziende come la Pathogenesis. Se inalato può provocare immunodepressione e danni alle cellule in cui si insedia come ospite. Gli enterobatteri sono microorganismi comprendenti l'enterobatterio coli, la salmonella e la klebsiella, responsabile della polmonite. La Serratia marcescens è un patogeno molto pericoloso che determina l'insorgenza della polmonite. Questo batterio, come emerge da documenti declassificati, fu sperimentato nel 1950 sulla popolazione, ovviamente inconsapevole, di San Francisco. Causò vari decessi. Un altro capitolo è costituito dalle patologie causate dalle intense e costanti emissioni elettromagnetiche inquadrabili in un piano di potenziamento delle trasmissioni a fini militari. Il professor Lewis elenca le principali sintomatologie connesse all'irradiazione di onde elettromagnetiche. Queste si possono riassumere nei seguenti problemi: sintomi cutanei, pruriti, eritemi, allergie, del sistema nervoso, disturbi del sonno, ansia, cefalee, emicranie, sindromi depressive, del sistema muscolare, crampi, dolori muscolari, astenia, del sistema cardiovascolare, aritmie, disturbi della pressione arteriosa, ictus, del sistema ormonale e di quello immunitario, riduzione della sintesi della melatonina, alterazioni delle popolazioni linfocitarie, del sistema riproduttivo, aborti spontanei, del sistema acustico, tinniti, visivo, olfattivo, digestivo. L'esposizione alle radiazioni non ionizzanti è reputata da molti scienziati all'origine di neoplasie, soprattutto leucemie.
1: Per carità, è giusto anche quello che ci dice Lucia. Volevo rassicurare su chi magari sentendo ste cose si spaventa per le scie di condensazione degli aerei. Non cadete nella trappola, i complottari vi vogliono tenere nella paura per spacciare i video per fare le visualizzazioni, tu dici, vero Lucia? Grazie per questa tua segnalazione, se volete, ecco, non so. poi ancora 3 capre e 2 galline sono in una fattoria, sanzione e sgombero. Vediamo se riesco, mi interessa sta cosa qua. Multati i genitori che custodiscono gli animali durante i figli in via... Dov'è questo? Questa è una bella realtà che non, però non riesco a capire di dove sia sta cosa qua. 3 capre e 2 galline sono una fattoria, sanzione e sgombero. È un articolo sul giornale che però non vedo di che cosa si tratta. Vabbè, aspettate che vediamo se riesco a capire un po' meglio. No, realtà che non deve... vabbè, niente, non mi interessava un po' sta cosa perché qua ogni giorno se ne inventano una. E il discorso caccia, sentite sta storia qua.
6: Proposta di riforma governativa, nonché disegno di legge. La caccia diventa pratica che per legge concorre alla tutela della biodiversità e dell'ecosistema. La caccia. Si estendono le aree cacciabili. Le regioni sono obbligate a ridurre le aree protette se ritenute eccessive. Vengono riaperti gli impianti di cattura dei richiami vivi. Le specie che possono essere catturate passano da 7 a 47. Si potrà tenere qualsiasi uccello da richiamo in gabbia. Viene consentita la caccia nelle aree demaniali, cioè spiagge, foreste, praterie, boschi, dappertutto. Cancellato ogni limite alla costruzione di nuovi appostamenti fissi di caccia. Si possono fare dove si vuole. Le gare di caccia sono consentite anche di notte e nei periodi di nidificazione. Nelle aree private la caccia può essere consentita senza regole. I metronotti possono cacciare anche loro quando vogliono. Si aumentano i periodi di caccia anche nei periodi di migrazione e nidificazione. La caccia sarà consentita anche dopo il tramonto. Dulcis in fundo, sono previste sanzioni fino a 900 euro per chi protesta contro le uccisioni di animali durante le attività di controllo, mentre non cambia nulla per reprimere il bracconaggio e il traffico di animali vivi. Allora, se tenete alla natura, se tenete agli animali che la vivono, se tenete a voi stessi che volete vivere alla natura, ma potete ancora dare fiducia a questo governo?
1: È bella, bella domanda, vero? Questa è una proposta di legge, per carità, però non lo so come, dove arriveremo. I Novax sono anche no pass, no pos, non electric cars, no green, fake, non farine di insetto, no guerra, non wallet, no euro digitale, perché chi è intelligente lo è su tutti i fronti. E questo ve lo metto, anche questo bello simpatico. Ah, sentite qua riguardo a Vannacci. Il generale bugiardino, il generale tenta di cambiare posizione sull'obbligo vaccinale. Tutti i documentari di Massimo Mazzucco su massimomazzucco.net. Aspettate che prima volevo, c'era un'altra cosa. Per carità, io mica ce l'ho con il generale Vannacci, però... Mazzucco è sempre uno bello, bello... Attento, sentiamo un pochettino.

0: La nostra storia purtroppo è piena di personaggi politici che hanno cercato goffamente di rimangiarsi in qualche modo quello che avevano detto in passato. Purtroppo questa gente non ha ancora imparato che esiste Internet, che è la nostra memoria collettiva, e Internet non perdona. Se una cosa l'hai detta da qualche parte, prima o poi salta fuori. Ricordate la storia dell'uscita dall'euro, prima promessa da tutti e poi rimangiata in fretta e furia sia dai politici di destra che da quelli di sinistra? Guardate questo bel montaggio fatto dal canale Pinox 841, che ringraziamo.
1: Uscire dall'euro è l'unica via di salvezza.
2: Non abbiamo intenzione di uscire né dall'euro né dall'Unione Europea.
3: Dobbiamo uscire dall'euro il prima possibile. Io non voglio uscire dall'euro, non ho mai detto di uscire dall'euro.
4: Anche io sarò ai banchetti a raccogliere le firme, fuori dall'euro. Non vogliamo uscire dall'euro, non lo abbiamo mai detto.
5: Noi vogliamo uscire dall'euro.
6: Io non ho mai chiesto di uscire dall'euro. Io non ho mai chiesto di uscire dall'euro, per la precisione.
0: Bene, oggi è il turno del generale Vannacci di provare a rimangiarsi quello che ha detto in passato. L'argomento è l'obbligo vaccinale. Ora che evidentemente sta cercando voti anche nel mondo Novax, il generale ha dichiarato martedì scorso a Canale Italia di essere sempre stato contrario all'obbligo vaccinale. Sentitelo.
7: Noi abbiamo subito la dittatura durante il periodo del Covid e c'è qualcuno che sui social cerca di attribuirmi frasi che io non ho mai detto, ma io mi sono sempre posizionato in maniera estremamente critica con la dittatura subita nel periodo del Covid e contro l'obbligo vaccinale.
0: Io mi sono sempre posizionato in maniera estremamente critica con la dittatura subita nel periodo del Covid e contro l'obbligo vaccinale. Non è vero, generale Vannacci, lei ha mentito. Lei è sempre stato favorevole all'obbligo vaccinale purché garantito dalla scienza. Questa è sempre stata la sua posizione. Riascoltiamo con attenzione quello che ha detto in passato.
8: Il discorso di essere opposti ai vaccini non è corretto dal punto di vista scientifico. Ma quali vaccini? Questo è ciò che dice la scienza. Perché farli tutti insieme e non farli separare? Quali devono essere obbligatori perché proteggono il bene comune, la comunità, e quali devono essere facoltativi perché proteggono la singola persona? Questa è la vera domanda che dobbiamo porci in termini scientifici.
0: Quali devono essere obbligatori perché proteggono il bene comune e la comunità? E quali devono essere facoltativi perché proteggono la singola persona? Questo lei ha detto. Quindi, generale, lei accetta che un vaccino possa essere obbligatorio se, a detta della scienza, protegge la comunità. E questo concetto lo ha riaffermato più di una volta. Qui c'è un'altra intervista in cui dice sostanzialmente la stessa cosa. Qui si stava parlando del periodo Covid.
9: Quello è stato un atteggiamento dovuto a una circostanza che si è creata a un determinato momento. Quindi è stato imposto un obbligo che tradisce la libertà del cittadino senza avere la possibilità scientifica di dimostrare che questo obbligo avrebbe fatto bene alla comunità. È per questo che il cittadino si sente tradito.
0: Durante il Covid, dice, è stato imposto un obbligo che tradisce la libertà del cittadino senza avere la possibilità scientifica di dimostrare che questo obbligo avrebbe fatto bene alla comunità. Quindi, nuovamente, se la comunità scientifica avesse dimostrato che il vaccino faceva il bene della comunità, a lei l'obbligo stava bene. Questo non è, generale, essere contrari all'obbligo. Questo è rimettere nelle mani della scienza, ovvero purtroppo di Big Pharma ormai, il diritto di decidere loro che cosa dobbiamo iniettarci noi nel nostro corpo e cosa no. È una cosa molto diversa, se permette. E adesso è troppo tardi per rifarsi una verginità su un argomento così importante. Purtroppo lei, generale, è esattamente come tutti gli altri, pronto a cambiare posizione a seconda dell'aria che tira. E se oggi cambia posizione su quello che ha detto ieri, chi ci garantisce che un domani lei non cambierà posizione su quello che ci dice oggi?
10: Punto di domanda. Non è una proposta, ma sproposta, dice 6008 finale. Ciao Massimo, dì alla signora Lucia che, come dice lei, le scie sono di condensazione fatte dalle astronavi UFO che funzionano ad acqua. Questo è Stefano di Vicenza. E mi so solo che davanti a sto schifo di umanità gli alieni faria una bea inversione a UFO. Roby l'Alpino, bravo Roby. Certe volte veramente ti viene da chiederti, ma io non lo so, ma che cosa sta succedendo? Non lo so. Vabbè, il Parlamento europeo approva i nuovi OGM, gravissimo voto contro la sovranità alimentare. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva nuove norme che regolano l'uso delle nuove tecnologie, spesso chiamate in Italia tecniche di evoluzione assistita. Queste disposizioni approvate a Strasburgo aggiornano le normative precedenti suddividendo le piante in due categorie aprendo la strada a coltivazioni. Il seguente articolo presenta la versione ufficiale accompagnata da commenti critici. Vi rimando al aspettate che vedo una telefonata. Pronto? Sì, ciao Vito.
11: Ciao, mi riferisco alla signora Lucia. Cara Lucia. Voglio sapere quanti anni hai. Io sono sul nono decennio. Ho osservato il cielo in lungo e in largo, in tutte le nazioni. E non ho visto mai una scia chimica fino agli ultimi 10 anni.
10: 10 anni.
11: Ne sono passati gli aerei. E ne passano. Io ho osservato anche che anche oggi due aerei che passano alla stessa altezza, uno emette e l'altro non emette sui chimici.
10: E non si vede.
11: Come mai? Dove è la condensa?
10: Certo.
11: Ma sei così ingenua, ancora non hai capito niente della vita.
10: Sembra convinta lei, vero?
11: È convinta, ma è convinta di che?
10: Per carità.
11: Sai che quando la vita ti passerà il conto, dopo ti convinci che era vero. Che quelle erano scie chimiche e non scie di condensa.
10: Certo.
11: Bene.
10: Grazie.
11: Penso che abbia capito, se non capisce, capirà.
10: Grazie Vito.
11: Ciao.
10: Ciao, grazie a te. Lucia, non sono quella Lucia, via Massimo. Lucia, bravo Vito. Sì, un'altra Lucia scrive bravo Vito. Grazie Lucia S. A proposito di CO2, avete sentito oltre di cosa sono composte le piante? Risposta: proprio di sostanze ricavate oltre che da terra, sole e acqua, anche dalla famigerata CO2. E questo è come il 672 finale. Grazie. Sì, no, la famosa questione. E poi aggiunge: ci vorrebbero obbligare ad acquistare auto elettriche. Mamma mia, un altro bel capitolo anche là. Grazie, 672 finale. E aspettate, riguardo a Vannacci, sentite anche questo bel audio, sentite.
12: Sapete qual è la cosa più patetica dell'Italia di oggi? Non è Roberto Vannacci, è il fatto che centinaia di migliaia di italiani abbiano sentito il bisogno di votare un generale. Perché Vannacci non è il problema, Vannacci è il sintomo. Quando l'Italia va a puttane, spunta il solito riflesso pavloviano. Il generale. 1943, piena crisi della Seconda Guerra Mondiale, arriva il generale Badoglio. 2020, piena crisi Covid, spunta il generale Figliuolo. Nel mezzo del casino odierno, spunta il generale Vannacci. Epoche diverse, casini diversi, stesso copione. E attenzione, non ne faccio una questione di destra o sinistra, perché la sinistra che oggi grida al pericolo fascista è la stessa che fino a ieri si bagnava le mutande per Figliuoli in uniforme a ogni conferenza stampa. E la destra che oggi esulta per l'uomo al comando, l'uomo con i controcoglioni, è la stessa che fino a ieri dava del dittatore a Figliuolo. Cambiano le divise, ma resta la stessa mentalità da servi. Quando c'è una crisi, gli italiani non vogliono più discutere, non vogliono idee, non vogliono responsabilità, vogliono qualcuno che gli dica zitti e obbedite. E allora via con l'uomo forte, l'uomo in uniforme, l'uomo che ci pensa lui. Badoglio, Figliuolo, Vannacci. Tre nomi, una sola domanda. Gli italiani cercano davvero soluzioni o l'ennesimo nuovo padrone da seguire come pecore?
10: eccolo qua, un'altra bella storia anche questo. E va bene, va bene, va bene. Aspettate, Stefano da Vicenza, senti questa, dura pochi secondi, vediamo se riesco a farvela sentire. Aspettate.
13: La nuova Ferrari elettrica l'hanno portata a far vedere anche ai Papa. Gliel'hanno portata a lui perché è l'unico che un po' bestemmiare. La nuova Ferrari elettrica l'hanno portata a far vedere anche ai Papa. Gliel'hanno portata a lui perché è l'unico che un po' bestemmiare. La nuova Ferrari elettrica l'hanno portata a far vedere anche ai Papa. Gliel'hanno portata a lui perché è l'unico che un po' bestemmiare.
10: Ecco, questa me l'ha mandata Stefano da Vicenza. Grazie Stefano per questa tua cosettina bella delicata. Ok, poi ancora, chi è questo? Se l'America fosse una dittatura. Film Il Dittatore, vabbè, questa qua è diversa. Non perdiamo la nostra umanità, le sue parole senza ambiguità, l'attore del premio Oscar Javier Bardem. Ah, ok. Trump umilia Giorgia Meloni, sta storia di sta Giorgia, adesso Trump, ma veramente, cioè veramente, boh, non lo so neanche io cosa dire. Veramente sto Trump bisogna dargli atto, e bisogna comunque, vabbè, ok. E poi ancora

0: Le carte e farsi le domande giuste. Infatti, l'euro digitale è una vera moneta della banca centrale, in versione digitale. La fase di preparazione è finita nel 2025. Il regolamento europeo è atteso entro fine 2026. I test dal 2027. Il debutto possibile nel 2029. È previsto un tetto. Potrai tenerne a persona intorno ai 3-4 mila euro, senza interessi. Quattro cose da sapere. 1. È emesso direttamente dalla BCE, non dalla tua banca. 2. C'è un limite a quanto puoi tenerne. 3. Nasce mentre il contante sparisce. Gli acquisti online sono triplicati in 5 anni. 4. Gli Stati Uniti hanno detto di no a una moneta del genere. L'Europa invece accelera. E guarda caso, il punto più delicato è proprio quello che si parla di meno, la programmabilità. La BCE giura che non sarà programmabile, che potrai usarlo libero come il contante. Ma diversi economisti e giuristi avvertono, una volta costruita l'infrastruttura, nulla impedirebbe, in teoria, di metterci sopra regole, scadenze e limiti. Allora le domande sono legittime. Chi vede le tue transazioni e per quanto? Perché un limite a quanto puoi tenere? E se un domani qualcuno volesse dire a quei soldi, puoi spenderli solo qui, solo entro questa data, la tecnologia glielo permetterebbe o no? Perché il vero punto è questo, il contante è l'unico soldo che nessuno può tracciare, spegnere o programmare. Più sparisce, più tutto passa da un'infrastruttura che qualcuno gestisce. E chi gestisce l'infrastruttura ha un potere che prima non aveva. Io non ti dico che lo faranno, te lo dico chiaro. Oggi non è programmabile e la BCE lo nega. Dico solo che stanno costruendo la possibilità tecnica e fidati, non è mai una buona risposta quando si parla dei tuoi soldi. Perché l'euro digitale non è solo una carta più moderna. È il momento in cui il controllo del denaro diventa una questione di tecnica. E quando il contante sparisce, sparisce anche l'unico soldo che nessuno può spegnere. Capire dove sta andando il denaro, banche centrali, valute digitali, oro, è esattamente il mio mestiere. Io questi temi li seguo ogni giorno, con Action Funds, conto reale.
1: Eccoci qua. Euro digitale, bella storia, vero? Va bene, va bene, va bene. Siamo arrivati alla fine, vediamo se ci sono altri messaggi. Poveri Italia, poveri noi, Max 58, vero? E poi va bene, ok, abbiamo letto tutto. Manca un minutino, vi ringrazio, vi do appuntamento a sabato prossimo, mi raccomando, bevete un po' di più, non roba troppo fredda, mangiate un po' di meno, frutta, verdura fresche, magari qualche doccia in più e tenete, sì, anche spento, magari forse solo un po' il ventilatore, spento il condizionatore, oppure magari molto molto basso, che insomma ci si, se no ci si abitua. E basta, vi do appuntamento a sabato prossimo, tante buone cose, vi aspettiamo per il gas, per quest'ultimo gas di questa fine estate. Ciao ciao!

Eccoci, buongiorno, buongiorno. Oggi spero anche oggi una gradita sorpresa. Oggi è sabato 20 giugno 2026. Io sono Massimo, la casa Secondo B Architetto. Quest'oggi ho il piacere di accompagnarvi un po' prima perché Giovanni per impegni di lavoro non può esserci, quindi ben volentieri io inizio un pochettino prima. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Vi dicevo, io sono Massimo, la casa Secondo B Architetto, e come di consueto vi tengo compagnia il sabato mattina, di solito dalle 10 alle 13, quest'oggi un po' prima, appunto dalle 9. E come di consueto, spero.

0: Sì, dicevo appunto che stavo salutando qui tutta quanta la famiglia di Gamma 5. Oggi c'è il gas, per cui uno degli ultimi, se non ricordo male, o addirittura l'ultimo, poi vediamo meglio. Quindi tanto da fare anche oggi. Comunque, ciancio alle bande, come mi piace ripetere. Ah sì, vi preannuncio che anche oggi avrò l'architetto Stefano Parancola, quindi poi, come di consueto, nel suo spazio dopo le 11, per le 11, tra le 11 e mezzogiorno, avremo l'architetto Stefano Parancola e con l'argomento del Feng Shui secondo i 5 elementi all'interno della casa. Quindi poi non mancate, magari lo riporterò anche un po' più tardi. Va bene, dicevo, ciancio alle bande, sigla iniziale, un pochettino di musica e poi torniamo. Vediamo se tutto è in ordine. Eccolo qua, via.
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno. Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada. Mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, e l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo, c'ho il mitra alla nuca, lo faccio, perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. Lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: eh sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio? Perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione e la macchina. No, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a un quarto di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia, o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

0: Il mondo si muove a una velocità insostenibile e spesso ci si ritrova intrappolati in un vortice di impegni, scadenze e rumore di fondo che prosciuga ogni briciolo di energia vitale. La frenesia quotidiana sembra progettata appositamente per spezzare la nostra serenità, lasciandoci esausti e perennemente reattivi di fronte a qualsiasi imprevisto o provocazione esterna. Esiste però un antico segreto millenario che permette di rimanere totalmente imperturbabili, come una montagna solida che non si cura della tempesta che la circonda. Questa guida interiore rivela un approccio straordinario per proteggere la propria stabilità mentale senza dover fuggire dalla realtà. Immagina una quercia secolare durante un temporale estivo. I suoi rami si piegano, le foglie tremano e la pioggia batte forte sulla corteccia. Eppure l'albero non cade perché le sue radici affondano profondamente nel terreno fertile. Questa stabilità naturale rappresenta la condizione ideale dello spirito quando impara a non dipendere dalle complessità esterne. Cercare la serenità modificando le azioni altrui è un tentativo del tutto inutile, poiché la vera sicurezza risiede esclusivamente nella capacità di stabilire un punto saldo dentro se stessi. Il leggendario Siddhartha Gautama ricordava spesso ai suoi discepoli una verità fondamentale. Una mente ben addestrata è simile a una roccia massiccia che non viene minimamente mossa dal vento della lode o del rimprovero. Quando smetti di cercare continue conferme fuori e inizi a coltivare questo nucleo immutabile, provi un senso di sollievo indescrivibile. Le parole taglienti delle persone, i ritardi imprevisti e le piccole ingiustizie quotidiane smettono di essere armi in grado di ferirti e diventano semplicemente elementi di un panorama mutevole. Per sviluppare questa immunità spirituale esistono tre pilastri essenziali che chiunque può applicare quotidianamente per ritrovare il proprio equilibrio. Primo, l'osservazione distaccata dei propri pensieri senza farsi travolgere dalla loro corrente emotiva immediata. Secondo, il riconoscimento consapevole del momento presente come unico spazio reale in cui è possibile agire efficacemente. Terzo, la saggia decisione di non alimentare mai le provocazioni esterne con reazioni impulsive dettate dal rancore. Abbracciare questo cammino profondo significa smettere di combattere una guerra del tutto inutile contro il mondo esterno e iniziare finalmente a respirare liberamente. Sentirai immediatamente un peso enorme scivolare via dalle tue spalle, realizzando con assoluta chiarezza che la tua serenità non è più un ostaggio indifeso nelle mani delle altre persone. Il caos circostante non svanirà improvvisamente per miracolo, ma la tua rinnovata capacità di rimanere integro trasformerà ogni ostacolo in un prezioso alleato, permettendoti di camminare a testa alta nel mondo, con un sorriso sereno impresso sul volto, forte di una grande pace interiore totalmente indistruttibile. Un'antica metafora orientale racconta di un saggio viandante che camminava attraverso un mercato affollato, pieno di grida, lamentele e commercianti aggressivi. Qualcuno cercò persino di offenderlo per provocare una sua reazione, ma l'uomo continuò a camminare a passo lento, mantenendo un volto disteso e un sorriso accogliente. Quando un giovane discepolo gli chiese come facesse a non farsi toccare da tutta quella confusione, il saggio rispose che la mente è come una stanza con le finestre aperte. I rumori entrano ed escono, ma non possiedono le pareti. Questo atteggiamento rivela l'enorme efficacia del silenzio inteso non come assenza di parole, ma come barriera protettiva contro le interferenze del mondo. La maggior parte delle sofferenze quotidiane deriva dal vizio di raccogliere ogni singola provocazione che ci viene lanciata contro, come se fossimo obbligati a rispondere a ogni stimolo. Scegliere deliberatamente cosa merita la nostra attenzione e cosa invece deve essere ignorato è un atto di pura libertà spirituale. Smettere di reagire a ogni critica superficiale o commento sgradevole permette di risparmiare una quantità immensa di energia psicologica, donando un immediato senso di leggerezza e liberazione interiore. Non c'è alcun bisogno di vincere ogni discussione o di dimostrare continuamente le proprie ragioni a chi non ha nessuna intenzione di ascoltare sinceramente. Una saggia lezione della tradizione millenaria ci ricorda che le parole ingiuste degli altri sono semplicemente come foglie secche portate via da una folata di vento. Esse non possiedono radici profonde e svaniscono molto rapidamente se decidi di non accoglierle nel tuo cuore. Quando impari a filtrare con cura il rumore di fondo della società moderna, sperimenti quel sollievo profondo, tipico di chi si è finalmente liberato da una pesante prigione invisibile. Le opinioni distruttive smettono di governare le tue giornate e la pace della mente diventa uno scudo lucido e potente. Custodire questo spazio sacro significa comprendere che il silenzio selettivo non rappresenta affatto una forma di timidezza, bensì la dimostrazione pratica di una forza interiore totalmente consapevole e stabile. Molte delle tensioni che appesantiscono le nostre giornate nascono dal disperato tentativo di piegare gli eventi esterni alla nostra volontà personale. Pretendiamo che il traffico sia scorrevole, che i colleghi siano sempre gentili e che i piani si realizzino esattamente come li abbiamo progettati nella nostra mente. Questa costante pretesa si rivela una prigione logorante che consuma le nostre migliori energie, tenendoci in uno stato di perenne allarme. La verità è che il cosmo segue un flusso naturale totalmente indifferente ai nostri desideri individuali, e lottare contro questa evidenza equivale a voler fermare il mare con le mani. Un celebre insegnamento di Siddhartha Gautama evidenzia come il tormento nasca proprio da un attaccamento tossico a ciò che non possiamo determinare. Quando impariamo a distinguere chiaramente ciò che è sotto la nostra diretta responsabilità da ciò che appartiene al mondo esterno, avviene una vera e propria rivoluzione interiore. Non possiamo impedire a una nuvola di oscurare il sole, ma possiamo decidere come reagire alla fredda ombra che cade su di noi. Questa consapevolezza dissolve la falsa convinzione del controllo e ci restituisce un potere immenso, un potere che non aggredisce, ma che osserva con saggia maturità lo scorrere degli eventi senza farsi travolgere. Lasciare andare la necessità di governare ogni cosa produce un sollievo profondo, simile a quello di un soldato molto stanco che depone le sue armi dopo una lunga battaglia. Si sperimenta immediatamente una piacevole sensazione di spazio e di leggerezza, dove ogni respiro diventa fluido. Comprendere che non siamo responsabili delle azioni altrui ci libera da un fardello invisibile e pesante portato dietro da anni. Questa saggia accettazione non è rassegnazione, ma rappresenta la vera forza mentale. Permettere al mondo di essere così come si presenta, senza volerlo correggere, disinnesca subito ogni forma di ansia e la paura del domani. In questo modo la tua mente ritrova la sua stabilità naturale, trasformandosi in un rifugio di pace autentica, dove la sola certezza rimane la tua immutabile serenità interiore. Quando la mente viene investita da un'improvvisa tempesta di pensieri confusi, esiste uno strumento biologico immediato che possediamo fin dalla nascita per ritrovare la rotta perduta. Non si tratta di una complessa strategia intellettuale, bensì del semplice atto di respirare in modo consapevole. Questo flusso silenzioso dell'aria che entra e esce dalle narici funge da vera e propria ancora per la coscienza, impedendole di venire trascinata via dalle correnti impetuose dell'ansia quotidiana. Troppo spesso dimentichiamo che la respirazione non è soltanto una funzione vitale e involontaria, ma rappresenta il ponte più diretto e stabile per ricollegare il corpo alla mente nel momento presente. Il Buddha paragonava la pratica della consapevolezza del respiro a un guardiano attento seduto alle porte di una grande città fortificata. Questo guardiano osserva con cura chiunque entri o esca, senza giudicare e senza trattenere nessuno, mantenendo una neutralità assoluta e vigile. Concentrarsi sul ritmo naturale dell'aria permette di disinnescare immediatamente i circuiti della reattività emotiva, regalando al sistema nervoso un senso di pace istantaneo e rigenerante. Sentirai la morsa dello stress allentarsi progressivamente, come se una mano invisibile stesse sciogliendo quel nodo soffocante che ti bloccava il petto durante i momenti di forte tensione. Nelle situazioni di massimo caos, puoi affidarti a tre passaggi fluidi per ristabilire l'ordine interiore. 1. L'ascolto profondo della sensazione dell'aria fresca che sfiora il labbro superiore durante l'inspirazione iniziale. 2. L'espansione graduale dell'addome che si riempie di nuova energia vitale senza alcuna forzatura muscolare. 3. Il rilascio totale di ogni traccia di pesantezza accumulata attraverso una lenta ed estesa espirazione liberatoria. Focalizzarsi su questa dinamica elementare toglie linfa vitale alle preoccupazioni legate al futuro e ai rimpianti del passato. Scoprirai con immenso sollievo che non serve scalare montagne per trovare la calma, poiché la pace più autentica è già disponibile dentro di te, a distanza di un singolo e profondo respiro cosciente. Questa magnifica certezza ti permetterà di camminare sempre leggero, custodendo gelosamente un tesoro inestimabile che nessuna persona al mondo ti potrà mai sottrarre facilmente. Passiamo gran parte delle nostre giornate ad etichettare ogni singola esperienza che viviamo, dividendo il mondo in categorie rigide. Definiamo subito una persona come amichevole o sgradevole, un evento come fortunato o catastrofico, un imprevisto come un affronto personale. Questo continuo lavorio mentale erige una barriera invisibile tra noi e la realtà dei fatti, trasformando ogni istante in un tribunale permanente, dove siamo costretti a fare contemporaneamente la parte del giudice e quella di un imputato. Liberarsi da questo meccanismo automatico significa riscoprire una straordinaria e dimenticata leggerezza dello spirito. Una suggestiva storia della tradizione orientale narra di un anziano contadino il cui unico cavallo fuggì nei boschi della zona. Tutti i vicini corsero da lui per consolarlo, definendo la situazione una terribile sfortuna, ma il vecchio contadino si limitò a rispondere con grande pacatezza, dicendo semplicemente che era solo un evento, senza aggiungere alcuna conclusione. Il giorno successivo, il cavallo ritornò accompagnato da una mandria di splendidi destrieri selvaggi. Gli stessi vicini tornarono per rallegrarsi, esclamando che si trattava di una fortuna immensa, eppure il vecchio mantenne la medesima imperturbabilità, rifiutando di farsi condizionare da quelle interpretazioni superficiali. Sospendere il giudizio immediato non significa affatto diventare indifferenti o passivi di fronte agli eventi della vita quotidiana, bensì sviluppare la straordinaria capacità di osservare le cose esattamente per quello che sono. Quando smetti di appiccicare etichette a tutto ciò che accade, provi una sensazione di sollievo indescrivibile, come se stessi finalmente togliendo un brutto bavaglio alla tua stessa mente. Le situazioni smettono di essere minacce dirette alla tua stabilità e tornano ad essere fenomeni naturali e passeggeri. Questa saggia neutralità emotiva scioglie subito la rabbia, la delusione e ogni ansia. Permettere al panorama circostante di scorrere senza pretendere di valutarlo costantemente restituisce una dignità profonda al tuo presente attuale, regalandoti la libertà assoluta di camminare nel mondo senza il peso opprimente di dover sempre decidere chi ha ragione e chi ha torto in ogni inutile discussione di questa nostra vita. Troppe persone confondono la parola accettazione con una forma di resa passiva e debolezza d'animo. Si pensa erroneamente che accogliere una situazione spiacevole significhi subire passivamente le ingiustizie del mondo senza fare nulla per cambiare le cose. Nella realtà dello spirito, questo concetto rappresenta l'esatto contrario dell'inerzia. Comprendere il presente con assoluta lucidità è l'unico modo per agire con reale efficacia e precisione strategica, senza sprecare preziose risorse psicologiche in una inutile ribellione interiore contro i fatti già accaduti. Siddhartha Gautama spiegava che l'origine del dolore umano non risiede nell'evento in sé, ma nella resistenza accanita che opponiamo ad esso. Quando lottiamo contro una verità evidente, solo perché non ci piace, creiamo una inutile sofferenza aggiuntiva che appesantisce le nostre giornate. Sperimentare l'accettazione dinamica significa guardare in faccia la realtà del momento senza veli, dicendo a se stessi che le cose in questo istante stanno esattamente così. Questa presa di coscienza immediata produce un sollievo profondo incredibile, liberando all'istante la mente dalla morsa soffocante della negazione. Una mente che accetta non è affatto una mente sconfitta, bensì una mente saggia che smette di prendere a pugni un muro di pietra e decide finalmente di cercare la porta per andare oltre. Solo quando smetti di urlare contro la pioggia puoi accorgerti di avere un ombrello a tua completa disposizione. Questo cambio di prospettiva disinnesca il rancore e l'ansia, restituendo una calma limpida e una grande lucidità d'azione. Ti accorgerai molto presto di quanto sia meraviglioso smettere di combattere contro l'inevitabile. Il fardello pesante che ti opprimeva il petto svanisce, lasciando spazio a una energia nuova, propositiva e focalizzata verso soluzioni concrete. Abbracciare il flusso della vita con questa apertura consapevole non ti rende affatto vulnerabile, ma ti trasforma in un essere profondamente forte, capace di navigare con grazia e assoluta stabilità interiore attraverso qualunque tempesta quotidiana. Questa attitudine ti permetterà di vivere ogni esperienza come un dono prezioso, riscoprendo la bellezza segreta di una esistenza finalmente libera da inutili conflitti mentali. Viviamo immersi in un fitto reticolo di scenari ideali costruiti dalla nostra fantasia, proiettando costantemente desideri rigidi sul comportamento delle persone che ci circondano e sull'esito di ogni nostra singola azione. Pretendiamo che il domani si adegui perfettamente ai nostri schemi mentali, e quando la realtà devia anche solo di un millimetro da questa traiettoria immaginaria, veniamo travolti da un senso profondo di frustrazione, delusione e rabbia repressa. Questa sofferenza inutile non dipende affatto dall'evento spiacevole in sé, ma nasce direttamente dalla distanza dolorosa tra la nostra rigida aspettativa e la verità dei fatti, così come si presentano nel mondo reale. Una suggestiva illuminazione del Buddha ci ricorda che l'attaccamento cieco ai risultati è la causa principale di ogni tormento dello spirito. Immagina di stringere tra le mani un fragile oggetto di vetro prezioso. Più lo stringi per paura di perderlo, più provi ansia e rischi di frantumarlo con le tue mesmas mani. Lasciare andare la pretesa che tutto debba accadere secondo i tuoi piani personali produce un sollievo meraviglioso, come se stessi finalmente togliendo un peso enorme dal tuo petto. Sperimenti immediatamente una piacevole sensazione di leggerezza e di ampiezza interiore, dove ogni dinamica esistenziale ritrova la sua fluidità originaria. Sostituire le aspettative con una sana e flessibile curiosità verso gli eventi ti permette di accogliere l'imprevisto non più come un ostacolo distruttivo, ma come un'opportunità preziosa di crescita personale. La vita cessa di essere una minaccia continua e si trasforma in uno splendido viaggio da esplorare a passo lento, con mente aperta e cuore sereno. Questo approccio saggio disinnesca sul nascere la paura del fallimento e il risentimento verso il prossimo. Smettere di pretendere che il mondo si pieghi alla tua volontà personale ti restituisce la tua stabilità interiore più autentica, una pace profonda che nessuna deviazione del destino potrà mai alterare o spezzare facilmente. Camminerai così fiero nel mondo, avvolto in una splendida quiete impenetrabile, totalmente libero dalle illusioni e padrone assoluto della tua felicità quotidiana. La nostra mente tende costantemente a fuggire lontano dal momento presente, rincorrendo i ricordi nostalgici del passato o proiettando ansie ingiustificate verso un futuro che ancora non esiste. Questo continuo vagabondaggio mentale consuma silenziosamente le nostre migliori energie vitali, lasciandoci vulnerabili di fronte alle provocazioni del mondo esterno e facendoci sentire perennemente sopraffatti dagli eventi. Esiste tuttavia un rifugio inattaccabile che ciascuno di noi può edificare ogni giorno dentro di sé mediante il costante esercizio della presenza consapevole, una vera e propria fortezza interiore che non può essere espugnata da nessun fattore caotico. Siddhartha Gautama spiegava che l'attenzione vigile rivolta al qui e ora rappresenta la via maestra per superare ogni forma di sofferenza psicologica. Quando impari a dimorare stabilmente nel presente, avviene una metamorfosi straordinaria. Ti accorgi con immenso sollievo che i problemi quotidiani perdono la loro spaventosa consistenza, rivelandosi per ciò che sono realmente, ovvero semplici nuvole passeggere nel cielo limpido della tua coscienza. Questa profonda stabilità spirituale non si ottiene isolandosi dal mondo, ma affrontando ogni singola esperienza con una attenzione lucida, calma e totalmente priva di secondi fini. Vivere con presenza cosciente significa smettere di agire come automi guidati dalle reazioni impulsive e iniziare finalmente a rispondere alle sfide con saggezza e intelligenza emotiva. Sentirai immediatamente un profondo senso di liberazione, come se un antico e pesante velo di nebbia si dissolvesse in modo improvviso davanti ai tuoi occhi, mostrandoti la realtà con una nitidezza mai provata prima. Il caos circostante cessa di essere una minaccia e diventa semplicemente lo sfondo di una esistenza solida, radicata e sovrana. Custodire questa presenza vigile ti permetterà di camminare nel mondo con passo fermo e cuore sereno, consapevole del fatto che la tua vera forza risiede esclusivamente nella sacralità di questo istante che stai vivendo in questo preciso momento, una fonte inesauribile di pace autentica. Abbracciare questa saggia attitudine ti permetterà di assaporare la vera libertà, trasformando ogni minima esperienza quotidiana in un grande capolavoro di pace interiore. Abbiamo esplorato insieme un percorso profondo e trasformativo, un viaggio millenario che ci insegna a proteggere la nostra stabilità mentale ed emotiva anche quando il mondo circostante sembra crollare nel caos più totale. Ritrovare la calma interiore non significa fuggire dalla realtà o isolarsi in cima a una montagna, ma imparare a governare il proprio baricentro, filtrando le provocazioni esterne attraverso il potere del silenzio selettivo, del respiro consapevole e di questa accettazione dinamica degli eventi. Quando decidi finalmente di sganciare le catene dei giudizi affrettati e di dissolvere le aspettative rigide che appesantiscono il tuo cammino, la tua mente si trasforma in una fortezza inespugnabile di pura presenza cosciente. Questo meraviglioso sollievo interiore è un dono prezioso che meriti di custodire ogni giorno con amore e pazienza. Adesso, riflettendo su tutto...
1: Sollievo interiore. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Oggi è sabato 20 giugno 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il bioarchitetto. Come di consueto avete sentito, vi tengo compagnia, vi dicevo, il sabato mattina dalle 10 alle 13. Stamattina abbiamo iniziato un pochettino prima. E avete sentito, come di consueto, la mia sigla iniziale del discorso tipico dello schiavo di Silvano Agosti. Quello che sentite di sottofondo, Riccardo Tristano Tuis, Regeneration. Poi anche oggi vi ho fatto ascoltare questo lungo audio dal titolo La regola d'oro per essere calmi in mezzo al caos. Anche oggi abbiamo, come dire, attinto dai nostri amici del buddismo, diciamo, queste perle di saggezza. Per carità, come vi dico sempre, in fin dei conti i punti sono abbastanza, come dire, i soliti, e tanto per così, insomma, per dire, però insomma è bene e utile ricordarcene. La regola d'oro per essere calmi in mezzo al caos. 334-7102-672 per gli sms e whatsapp, messaggi whatsapp in diretta, 334-7102-672, sms e whatsapp in diretta, 049-700-700, 049-700-838 per le telefonate come di consueto dopo le 12-12.30, così quando avete voglia di, appunto, di sentirci. Intanto messaggiatemi, che così andiamo meglio a leggerli assieme, confrontarci, insomma, quello che vi fa piacere. Vi ricordo che anche oggi c'è il gas e poi comunque poi lo leggiamo per bene. Vi ricordo anche che, come preannunciato all'inizio, l'architetto Stefano Parancola avrò piacere, appunto, di ospitarlo anche oggi dopo le 11. Per le 11 comunque lui sarà già qui e poi so che ne approfitta per venire, appunto, durante la giornata dei gas, così se qualcuno ha piacere di far due parole, incontrarlo, eccetera eccetera, oggi c'è per un po' di tempo, insomma, stamattina, anche oggi pomeriggio, comunque alle 11 sarà qui in radio con me. E cosa dire ancora? Aspettate che vediamo il meteo. E arrivo, Meteo Campodarsego, 31 gradi. Se avrete notato anche voi che ieri il sole picchiava e bastonava di brutto, vero? C'era un po' di arietta. Vediamo se anche oggi c'è un po' di 2-3 km orari, 5, forse 10 alla volta di martedì. Un pochettino di venticello c'è, però il sole picchia di brutto. E per carità, insomma, siamo in stagione, per cui vabbè. Comunque, allora, oggi sole bello pieno, soleggiato, domani parzialmente soleggiato, così come lunedì, martedì soleggiato, mercoledì parzialmente soleggiato, giovedì soleggiato, venerdì e sabato soleggiato. Quindi tutta la settimana alla cosiddetta insegna del bel tempo. Temperature belle toste, e non dovrebbero comunque superare i 36, forse anche 38 gradi verso il fine settimana, e però insomma anche le minime sono belle toste, 23-24 gradi minime, 36-38 gradi le massime per tutta la settimana. In effetti di notte forse c'è ancora qualche eroe come me che non ha il condizionatore in casa, diciamo che magari la notte è un pochettino più, come dire, è un po' più tosta, vero? Vabbè, dai. E va bene, e vento, vi dicevo, 3-4-5 km orari, insomma, quindi appena a muoversi le foglie, insomma, purtroppo da questo punto di vista siamo in stagione, insomma, non possiamo che accettare quello che viene. Il tempo fa anche un po' quello che gli va, giusto? E diamo un'occhiata alle, come si dice, alle iniziative della radio. Ah sì, urgente, eccolo qua. Urge un, come si dice, un tecnico, qualche persona che se ne intende come, dove mettere le mani, perché il condizionatore qui in regia non funzionerebbe più. Quindi abbiate pietà di noi, se qualcuno se ne intende un attimino, conosce qualche tecnico qua vicino che potrebbe fare la grazia di venire a darsi un'occhiata, saremmo molto grati. Quindi ripeto, urge qualcuno che sia un minimo esperto, meglio un operatore del settore, eccetera, per metterci le mani sul condizionatore, perché magari speriamo possa essere una cosa da poco, o eventualmente, insomma, si farà quello che serve. Naturalmente è previsto anche la gente che si muove viene pagata, voglio dire, non è che insomma, avete capito, siamo in radio, per cui insomma quello che serve si fa, eccetera eccetera, ecco qua. Quindi urge qualcuno che possa venire a dare un'occhiata al condizionatore qui in regia. Andiamo avanti con le iniziative della radio, Gas Associazione Franco Carraro, ecco, vi ricevo proprio questo, sabato 20 giugno 2026, gas e state resistente, ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuol fermarsi, si impranza tutto menù delle nostre spose, presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti, tecnologia Fira Infrarossi, presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche, presente il libro Radio Gamma 5 La frequenza della libertà, e come sempre nuove liste del gas e biobanchetti, consegna dei prodotti extra liste integratori, il libro del dottor Zola Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5. Per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi sul canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Quindi vi aspettiamo e vi aspettiamo appunto per la giornata di oggi, giornata splendida, quindi qua è tutto quanto in fermento, praticamente quando sono arrivato io, che erano circa le 9, c'erano praticamente quasi già tutti quanti pronti, si stava sistemando le ultime cose, quindi il gas per oggi 20 giugno è già sostanzialmente operativo, comunque ufficialmente apre alle 11. E Gas Associazione Franco Carraro 86, gas resistenti 50esimo, prenotazione extra lista per la consegna di sabato 20 giugno in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, la carica delle amatissime duroni, albicocche, pesche e noci pesche, miele del grappa, formaggi di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Cansiglio, succo di mela del nostro Mattia, integratori, troverete il libro dei 50 anni di Radio Gamma 5 e frequenze della libertà. Per info e prenotazioni 347 6618 523, 347 6618 523. Quindi sicuramente sapete già come funziona, se c'è qualche ritardatario o meno non preoccupatevi, venite pure che oggi siamo sempre qui disponibili a braccia aperte, eccetera eccetera. Poi ancora questa interessantissima iniziativa, venerdì 26 giugno 2026, ore 21. E l'incontro si terrà presso il centro Rigoni Sterne, piazza Liberazione 1, ponte San Nicolò, Padova. Conferenza sul DDL 978/2023. Pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice in vista delle importanti novità giuridico operative in merito, e i relatori, il nostro Alfredo Bellucco con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, avvocato cassazionista del Foro di Perugia, ma con studio che si tratta anche di contrattualistica internazionale qui a Padova. E c'è l'obbligatorietà della registrazione domenica 21 giugno, quindi c'è ancora tempo domani, però insomma diamoci da fare. www.venetocans-gov.org/eventi. Salvo esaurimento anticipato dei posti, è prevista un'offerta ad ingresso con una decina di euro, e chiamate comunque Alfredo Bellucco che magari è più semplice fare tante cose. Ricordo il numero del nostro Alfredo Bellucco, 346 361 4469, Alfredo Bellucco 346 361 4469, per questa serata del venerdì 26 giugno. Poi ancora Radio Gamma 5 organizza sabato il sabato grande dal titolo Sempre Mara per sempre, sabato 26 giugno qui in sede radio, inizio alle ore 20, di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del... Continuiamo appunto con la chiusura delle iniziative della radio, quindi vi dicevo, Radio Gamma 5 organizza per sabato grande dal titolo Sempre Mara per sempre, sabato 27 giugno qui in sede radio, inizio alle ore 20, con lo spettacolo di Danilo Leo Lazzarini, Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire concertone di Luca Bassanese, presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione, per mini info 329-0038-988. E entrata ad offerta libera appunto per questo sabato 27 qui in radio. Le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali 2026. Piramide bosniache dal 27 giugno al 4 luglio. Qui è dal 22 al 29 agosto, poi ancora Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre, sempre qui naturalmente 2026. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it. Scrivete levibrazionidelsapere.it, tutto attaccato, www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni, prenotazioni, Valentino 349-778-0167. Posti limitati, prenotazione naturalmente obbligatoria, così ci si organizza bene, insomma sempre bravo il nostro Valentino, non è la prima volta che fa queste cose, quindi è già tutto quanto una certezza, bravo, bravo, bravo davvero. E ciaobei.org, guardate il sito e mi raccomando date una mano, nel senso con tutto quello che potete, che si può, eccetera eccetera. Ciaobei.org. AF Energia continua la collaborazione e onore al merito, bravi loro, e quindi insomma mi sembra molto molto utile, e chi ha bollette, cose, può sempre far due chiacchiere e sono sempre disponibili e molto molto competenti, e soprattutto danno dei buoni consigli, chi conviene, non conviene, eccetera eccetera. Sentiteli pure AF Energia con una bolletta, magari poi vi mettete d'accordo con loro come fargliela avere, perché bisogna partire sempre da là. Va bene, ciaobei.org l'abbiamo detto, basta, direi che ci siamo, vero? E comunque poi sentite anche tutto quanto quello che viene detto durante le pubblicità della radio. Piccola pausa come di consueto con il nostro Luciano Pavarotti. Via!

Nulla più senso se si vive solo per sé, diceva il nostro Pavarotti. Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo, in questo sabato 20 giugno 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il bioarchitetto, e continuiamo con il programma della mattinata. È angolo filosofico, la frase del giorno, e come di consueto adesso prima tocca a me. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente, sii gentile sempre. Nulla darà la possibilità di sopravvivenza sulla Terra quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana, e anche qua batto sempre questo chiodo, vero? Vediamo che cosa mi avete mandato da casa, aspettate che arrivo, eh? Allora, buongiorno Massimo e buon fine settimana a te e a tutti. E da Marica e genitori, oggi ti scrivo come di consueto una frasetta. Grazie Marica, tu le chiami frasette ma so che sono sempre delle belle toste. L'estate in montagna è la truffa meglio riuscita della natura. Ti vende il fresco a 30 gradi, ti fa salire 1000 metri per sudare con vista, e alla fine ringrazi pure perché almeno le zanzare si sono perse per strada. Bella, bella, davvero Marica, molto, molto bella, grazie. L'estate in montagna è la truffa meglio riuscita della natura, ti vende il fresco a 30 gradi, ti fa salire 1000 metri per sudare con vista, e alla fine ringrazi pure perché almeno le zanzare si sono perse per strada. Questa è Marica, totalmente. Giugno, ah,

Ok, beh, grazie, grazie. E nostro ingegner Castellucci Fabio mi manda questo interessante messaggio. Aspettate che lo leggiamo subito. Totalmente contro il nucleare, dalla dipendenza dal petrolio alla dipendenza dall'uranio. E questo qua, io non lo so come certa gente non riesca a capirlo, non voglia capirlo, non lo so. Oggi sabato 20 giugno 2026, su Il Vaso di Pandora di Carlo Savegnago, l'intervista per illustrare l'ennesimo inganno del nucleare. Vi prego di diffondere, visualizzare, commentate come volete, ma vi prego di ascoltare perché l'assalto è feroce e massiccio. Il nucleare fissile tradizionale, neppure il futuro nucleare al torio, tantomeno i cosiddetti small modular reactors, non risolve nessuno dei problemi energetici e ne apre altri ancora più gravi, aumentando ricatti, instabilità e tensione geopolitica, anche in relazione all'uso militare dell'uranio arricchito. Segue una lista di minimale del link per approfondire. Oh yeah, che lungo che è questo messaggio. Lo leggiamo meglio dopo. Sai Fabio, comunque ti ringrazio, aspettate che lo rileggiamo. Dalla dipendenza del petrolio alla dipendenza dell'uranio. Oggi sabato 20 giugno 2006, Il Vaso di Pandora di Carlo Savegnago. Intervista per illustrare l'ennesimo inganno del nucleare. Grazie Fabio, ok. Poi ancora, vediamo qua. Ciao Max, di cosa ci lamentiamo? Domani è il giorno più lungo, poi avremo meno minuti di luce e caldo. Arriverà l'inverno, Pier, ci picchia Pier. Hai anche ragione, magari non è che arrivi proprio domani, però sì, ci siamo capiti. Mi spiace veramente perché sì, a me piace un sacco luce fino a tardi la sera e soprattutto luce presto al mattino. Vabbè, poi ancora Pier mi dice: come isolamento interno cosa consigli? 20-30 cm di paglia o 16 cm di lana di vetro di roccia? Grazie Pier. E qua Pier, il discorso è bello tosto. Poi magari apriamo la parentesi, sai? E poi ancora, è da tempo che il tempo non fa più quello che vuole lui, ma fa attualmente quello che vogliono noi umani. Ciao Zizza. È qua purtroppo una bella storia anche questa, vero? Il condizionatore di notte a cosa serve? Basta aprire le finestre. Hai anche ragione, però non proprio del tutto. Poi magari perché anche di notte, se non c'è movimento d'aria e soprattutto c'è tanta umidità, perché sai anche tu che quando viene e si abbassa un po' la temperatura, l'umidità relativa aumenta e quindi è tosto. Comunque vabbè, insomma, ok. Poi magari vediamo di parlarne. Chiudo io come di consueto con il discorso dell'angolo filosofico e la frase del giorno. Eccolo qua: non aspettare di perdere peso, avere più soldi e trovare la persona della tua vita. Fai in ogni momento il meglio che puoi con quello che hai. E qua insomma voi direte: ma che banalità. È tutto semplice, però le cose poi è meglio ripeterle. Osare significa perdere momentaneamente l'equilibrio, non osare significa perdere se stessi. E anche questa qua è molto molto tosta, vero? Abbi fiducia in ciò che senti, solitamente è giusto. E qua il solitamente però magari ci dovrebbe dare anche un po' da pensare, vero? Poi ancora, ciao Massimo, non ti arrendere mai. Di solito è l'ultima chiave del mazzo quella che apre la porta. Coelho, sì, è una frase tratta da questo scrittore, poeta Coelho. Questo è Adriano 68 da Schiavon. Grazie Adriano, assolutamente ragione. No, aspetta che li leggiamo, che ne vale assolutamente la pena. Non ti arrendere mai, di solito è l'ultima chiave del mazzo quella che apre la porta. Hai assolutamente ragione. E anzi, oggi allora vi chiudo io con questa, sentite qua: la vita non migliora per caso, migliora per scelta.

0: bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore. Butta i vecchi estratti contro. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e gli stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli. Se no, quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
1: E nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta pazienza. Eccoci ritornati con... aspettate che leggo questi ultimi insomma, questi messaggi, perché ne abbiamo in abbondanza. Vittorio mi manda: il motto d'Annunziano era memento audere semper. Hai fatto bene a ricordarselo, perché... e aspettate che ve lo leggo per bene, perché è una bella... memento audere semper, spero di ricordati di osare sempre. È un celebre locazione in lingua latina, fu coniata dal poeta e militare italiano Gabriele D'Annunzio per rendere omaggio all'acronimo dei motoscafo armato silurante MAS. le imbarcazioni protagoniste di ardite imprese navali durante la prima guerra mondiale. E qua ritorniamo sempre su ste questioni delle guerre, vero? E vabbè, dai, apriremo questa parentesi un'altra volta. Questo motto incarna appieno lo spirito dell'impresa di Fiume, l'ideale di vita del Vate, un'esortazione costante a spingersi oltre i propri limiti, vivendo ogni attimo con coraggio, azione e sprezzo del pericolo. E quindi, insomma, dai, magari non ai fini bellici, ma insomma anche per cose buone. Origine e propaganda: D'Annunzio lo rese celebre durante la storica beffa di Bucari, trasformandolo in un vero e proprio stile di vita all'insegna dell'eroismo. Il vittoriale degli italiani: puoi ancora oggi osservare la scritta originale incisa all'esterno del padiglione che custodisce il MAS 96 all'interno della dimora d'Annunziana a Gardone Riviera, Brescia. Cultura moderna: negli anni il motto è diventato molto popolare per i tatuaggi e continua a riaffiorare nella retorica politica e culturale contemporanea come simbolo di identità e determinazione. Ok, e grazie da parte tua, Vittorio. Quindi memento audere semper, vero? Poi ancora Alessandro: la risposta non la devi cercare fuori, la risposta è dentro di te. E però è sbagliata, dice Alessandro, parafrasando questa è bella battuta. Grazie Alessandro, cinico, ma così è, vero? Il giorno in cui il potere dell'amore supererà l'amore per il potere, il mondo conoscerà la pace. Questa è, Paul ci manda questa citazione di Mahatma Gandhi. Il giorno in cui il potere dell'amore supererà l'amore per il potere, il mondo conoscerà la pace. Qua mi sa che è dura, vero Paul? Grazie, sai. Poi ancora questo che... Scusatevi perché io rido, vedo di perché mi è arrivata questa immagine, l'ho vista ancora e fa molto ridere, vedo di spiegarvela. È la foto di un campanello, sapete quei i campanelli in cui dei condomini dove ci sono tutte quante le i campanelli con i pulsanti, in corrispondenza di ogni pulsante c'è il nome, ci sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 campanelli, quindi vuol dire che è un condominio con 14 appartamenti. E c'è una didascalia sotto che c'è scritto Vianello non mollare. Praticamente su 14 inquilini ce ne sono 13 di con nome palesemente stranieri: Mostafa, Liang, Ade, Nalma. Non so se sia come si dice, un fotomontaggio, ma può essere assolutamente vero. Comunque c'è anche il nome di Vianello, e quindi la didascalia dice Vianello non mollare. E insomma, ecco, questo è Fabio che ce lo manda. E Fabio, grazie Fabio per questa tua cosa che ci hai mandato. Intanto vi comunico che il nostro caro Filippo ha portato un ventilatore qui in regia e devo dire che è tutta un'altra cosa, c'è poco da fare, vero? Questo mi permette anche di... volevo rispondere alla domanda di Pierre, però prima magari leggiamo per bene il messaggio dell'ingegner Castellucci. Dal titolo, se vogliasse magari sì, dare così un po' il titolo: totalmente contro il nucleare, dalla dipendenza dal petrolio alla dipendenza dall'uranio. E qua questa storia qua di sto nucleare io non lo so, perché continuano ancora a rimarcare questa storia. Ho sentito anche, diciamo, da persone che reputo anche di un po' di conoscenza, e cos'è, giornalistica, Fabio Dragone, ho sentito nella sua intervista, anche secondo lui bisognerebbe ritornare al nucleare, quello non so di terza, quarta, quinta generazione, non mi ricordo cosa abbia detto, perché comunque noi prendiamo dell'energia dalla Francia e tutte queste cose qua. Comunque sentiamo che cosa ci dice il nostro Castellucci, il nostro ingegner Castellucci. Allora, totalmente contro il nucleare, dalla dipendenza dal petrolio alla dipendenza dall'uranio, e quindi viva Dio, se non compri il petrolio devi comprare l'uranio, perché il nucleare deve essere fatto con qualcosa. Comunque oggi sabato 20 giugno 2026 sul vaso di Pandora di Carlo Savegnago, intervista per illustrare l'ennesimo inganno del nucleare. Vi prego di diffondere e visualizzare, commentate come volete, ma vi prego di ascoltare, perché l'ascolto, l'assalto è feroce e massiccio. Ah, vedi, il nucleare fissile tradizionale e neppure il futuro nucleare al torio, tantomeno i cosiddetti small modular reactors, non risolve nessuno dei problemi energetici, ne apre ancora di più gravi, aumentando ricatti, instabilità e tensione geopolitica, anche in relazione all'uso militare dell'uranio arricchito. E qui ci sono una lista di link per approfondire. E allora, gli articoli allegati come link sono divulgativi, io mi baso sugli articoli specialistici e testi professionali su anni di studio comparativo, e per questi non bastano link in rete, servono decenni e confronti con specialisti in periodi lunghi di tempo. Non c'è stato tempo nell'intervista di approfondire il tema vero, quello centrale, neppure nominato, perché la fusione fredda LERN viene marginalizzata e non finanziata come nucleare a fissione, perché la fissione viene promossa invece della LERN fusione fredda. Questo è il punto vitale che, se ben approfondito, distruggerebbe definitivamente ogni posizione pro nucleare. Il vero problema è incombenza istituzionale. La scienza istituzionale funziona come un sistema conservatore, finanzia ciò che è già accettato, fissione fusione calda, marginalizza ciò che è rivoluzionario ma non consolidato, preferisce investimenti sicuri e consolidati ma lenti, e a investimenti più rischiosi, ma anche se eventualmente potrebbero essere più rapidi e con potenzialità immense. Questo è lo stesso schema di potere che si può vedere in altri campi: medicina, farmacie inesistenti verso terapie distruttive, ai modelli consolidati verso approcci radicalmente nuovi, energia, fossili, nucleare, rinnovabili, tutte valide scientificamente ma non con problemi enormi mai risolti, verso LERN non accettata dogmaticamente nonostante prove infinite a favore. La situazione è paradossale. Se l'ERN è davvero sicura, economica e pronta, allora la marginalizzazione è ingiustificata scientificamente. Se l'ERN non fosse dimostrata, allora la fissione continua a essere promossa mentre i suoi problemi restano irrisolti. Perché non approfondire la fusione fredda? In entrambi i casi la promozione della fissione è più politica, economica che scientifica. La comunità scientifica dovrebbe studiare il LERN con metodologia rigorosa ma senza pregiudizi, finanziare ricerche indipendenti, non marginalizzare per stigmare storico basato su pregiudizi e censure istituzionali. Ma la realtà è che l'incombenza istituzionale protegge gli interessi esistenti e marginalizza la tecnologia distruttiva, indipendentemente dal loro potenziale reale. Perché le tecnologie dirompenti farebbero crollare la piramide di potere e controllo che consiste a elite disumane di ricaricare e sottomettere le masse tenute volutamente ignoranti. Avendo bene a mente questo che segue, la fusione fredda è pronta, economica, zero pericoli, zero scorie, rende indipendenti esseri umani e comunità non più ricattabili. Il nucleare è fissile, è già morto e sepolto oggi. E avrei voluto parlare di tutto questo e non solo di nucleare fossile. Forza Fabio Castellucci. Grazie Fabio per questo tuo questo tuo messaggio. Quindi ricordiamo, dalla dipendenza dal petrolio alla dipendenza dall'uranio, oggi sabato 20 giugno 2026 sul vaso di Pandora di Carlo Savegnago, intervista per illustrare l'ennesimo inganno del nucleare. E ecco qua, grazie Fabio. E va bene, che dire, facciamo una cosa, facciamo un momentino di pausa, vediamo che cosa potrei farvi ascoltare. E aspettate, proviamo questo o questo canto. No, proviamo questo allora. E proviamo questo qua, vediamo. Arriva, eh.

0: Che dite? Mi sembra molto simpatica. Il titolo che trovo qua è questa canzone ti ha trovato, eccetera, eccetera. Però insomma, vabbè. Eccoci ritornati, vi dicevo, Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo sabato 20 giugno 2026. E visto che abbiamo ancora qualche altro minuto, poi alle 11 vi ricordo che viene l'architetto Stefano Parancola, e intanto vi parlo di questa richiesta, e prendo spunto appunto di una richiesta del nostro amico Pierre. Come isolamento interno cosa consigli? 20-30 cm di paglia o 16 cm di lana di vetro o di roccia? Grazie Pierre. Allora Pierre, diciamo che per l'isolamento interno, vediamo da dove cominciare. Visto che siamo nel periodo caldo, direi di parlare, e aspettate che poi intanto leggo anche questo messaggio qua. Andrea mi scrive: petrolio o nucleare, il problema è solo di monopolio dell'energia. Sarebbero disponibili già altre fonti pulite ed abbondanti, ma non vengono usate solo perché pochi vogliono il monopolio, controllando la maggioranza e facendosi pagare sempre più per l'energia. Oltre al progetto dei crediti di carbonio per fini simili e peggiori di aggressione della proprietà privata. Grazie. E questo è Andrea. Andrea, qua mi sa che hai scoperto il, come si dice, il vaso di Pandora, come si suol dire, vero? E, bella, bella considerazione, e so di sicuro che qui ci siamo capiti abbondantemente, vero? E, allora, riprendiamo il concetto che mi aveva chiesto Pierre. Immagino che lui intendesse l'isolamento più opportuno per questo periodo, giusto? Allora, vediamo se riesco a fare due considerazioni. Vediamola così. Allora, vi preannuncio due parole per inquadrarvi vi do una risposta veloce. Nel periodo estivo, il concetto, stiamo parlando, diciamo, per carità, alle nostre latitudini, pianura padana, eccetera, eccetera. Quindi, se volete, quando il sole picchia, effettivamente fa relativamente caldo, e purtroppo è un caldo relativamente umido perché non c'è sufficiente ventilazione, per cui è un caldo relativamente umido. E le strategie per proteggere le nostre case possono essere, diciamo, possono essere le più disparate. Un filone potrebbe essere quello di avere la fortuna, tra virgolette, di avere un muro pesante, massiccio. E immaginate voi, quando andate in una chiesa, in un ambiente dove ci sono delle grosse pareti molto pesanti, e il sole che picchia su delle masse e sulle strutture opache, quindi sulle pareti, ha bisogno di diverso tempo per scaldare la parete, e ci vuole diverso tempo perché il calore, un po' alla volta, si trasmetta all'interno dei locali, all'interno delle abitazioni. Avrete presente tutti quanti, magari se vi è capitato di andare in chiese, relativamente antiche, insomma, fatte con dei sistemi, con delle murature molto pesanti, avete notato che quando entrate dentro sono relativamente fresche. Però bisogna tenere presente però che hanno aperture relativamente piccole, e soprattutto le aperture devono essere tenute chiuse durante l'arco della giornata, quando durante il giorno il sole, la temperatura esterna al sole, picchiano duro. A me è capitato di entrare in chiese, mi viene in mente della Sardegna, in cui durante il giorno vengono tenute o sono state tenute le porte aperte, e vi garantisco che poi il calore entra ed è molto molto caldo anche all'interno di questi ambienti, in queste chiese. Quindi da un certo punto, concettualmente, bisognerebbe avere delle murature belle spesse, avere delle aperture relativamente piccole, e fare in modo che per quanto possibile il sole non batta nelle finestre in prima istanza, cioè non vada a picchiare né sui vetri, sulle superfici trasparenti, ombreggiandole, e per quanto possibile eventualmente ombreggiando anche le pareti, però le pareti è già diverso. Ma quello che è importante è mettere in ombra le superfici trasparenti, le finestre. Questo avendo delle finestre relativamente piccole e magari chiudendo o appoggiando gli scuri in modo che il sole non batta, mettendo dei tendaggi. Vi ricordo che è importante che i tendaggi siano esterni, che facciano ombra sulle pareti piuttosto che principalmente sulle finestre, sulle vetrate. Immaginate anche voi le vetrate molto grandi e quanto sole entra dentro, perché vi ricordo che i raggi solari entrano sono il vetro è trasparente, i raggi solari, e poi non è più trasparente invece per quel che riguarda le emissioni infrarosso, nel campo dell'infrarosso, per cui il cosiddetto effetto serra funziona così, avete presente, vero? I raggi solari, la luce entra dentro, però poi quando colpisce i pavimenti, le cose cambia lunghezza d'onda e quindi non esce più, perché la gamma dell'infrarosso e le superfici trasparenti diventano opache all'infrarosso, e quindi si ha il cosiddetto effetto serra. Quindi, ritornando a quello che ci chiedeva il nostro amico Pierre, in prima battuta sarebbe opportuno schermare principalmente le finestre, schermare poi anche le pareti e ombreggiare il più possibile all'esterno. Poi c'è tutto quanto il discorso delle cosiddette pompeiane, con il verde degli rampicanti, delle vigne, qualcosa che facciano ombra sulle facciate del fabbricato, quindi magari socchiudendo gli scuri, in modo da avere appunto la caratteristica che questi tengano riparato dall'esterno. Il discorso degli isolanti si apre un gran capitolo, un bel capitolo. Allora, mentre d'inverno gli isolanti tutto sommato non sono un problema, nel senso che qualsiasi isolante che si usa nel periodo invernale, basta che abbia delle caratteristiche per l'isolamento, tutto sommato per il caldo, trattenere il caldo, per fermare, o meglio, per far fermare il freddo e trattenere il caldo all'interno degli ambienti, non ci sono, tra virgolette, qualsiasi isolante può andar bene. Invece nel periodo estivo è importante che l'isolamento sia opportuno, che abbia la caratteristica aspettate che mi son perso, eccolo qua. È opportuno che l'isolamento abbia una sua massa. Vediamo, aiuto. Aspettate che ho un attimo. Allora, per isolare una parete interna dal caldo, la soluzione più efficace è quella di utilizzare, cioè più efficace, insomma, è una buona soluzione è quella di realizzare un cappotto termico interno. Questa tecnica consiste nell'applicare pannelli isolanti direttamente sul muro per creare una barriera contro il calore. Per un'ottima resa estiva è fondamentale utilizzare materiali ad alta densità. Ecco qua quello che, dove volevo arrivare. Materiali ad alta densità possono essere la fibra di legno e quelli che a alta densità vuol dire che hanno un peso a parità di volume molto più importante. Per carità, poi dipende anche dalle caratteristiche del materiale, del calore specifico del materiale, però in linea di principio è interessante che questo materiale abbia un calore specifico, un peso specifico, abbia una buona densità. Per esempio possono essere la fibra di legno, anche il sughero e hanno quello che a me piace un po' di più sono i materiali tipo calcio silicato o cose di questo tipo. Queste offrono un elevato sfasamento termico, o meglio rallentano l'ingresso del calore nelle ore più calde della giornata, e poi consentono anche, hanno la caratteristica di fare in modo che se io raffresco l'ambiente, il fresco rimanga dentro il più lungo tempo possibile, perché ho l'isolamento subito sul lato interno. Contropareti in cartongesso, sì, non è proprio nelle mie corde, però comunque aspettate, consideriamo le varie possibilità e poi magari lo commentiamo. Allora, dice la controparete in cartongesso è un buon sistema, perché è un sistema relativamente pulito e relativamente facile da farsi. Consiste nel creare una struttura metallica a cui fissare l'asse di cartongesso, riempiendo lo spazio cavo con materiali isolanti che possono essere in pannelli o rotoli. I materiali che vengono messi dentro, e se vogliamo utilizzare quelli di origine naturale, possono essere principalmente la fibra di legno, altrimenti se no si deve andare sostanzialmente sulla lana di roccia. I vantaggi: oltre all'isolamento termico dal caldo, offre un'eccellente insonorizzazione acustica e permette di nascondere eventuali impianti, e questo qua ci siamo capiti. Ci sono poi invece anche dei pannelli isolanti che sono preaccoppiati. Se lo spazio è limitato, vuol dire al minimo i lavori di cantiere, puoi incollare direttamente sulla parete esistente dei pannelli sottili che uniscono l'isolamento a una finitura in cartongesso pronto per essere stuccata e pitturata. Materiali ideali, questo qua insomma non è che sia un granché di soluzione, che ci sia un gran risultato. Comunque vabbè. L'intonaco termoisolante, la più semplice per piccole superfici, ideale per pareti dove non è possibile applicare grandi spessori. Si tratta di stendere speciali malte alleggerite con materiali isolati direttamente sul muro. Materiali ideali, intonici a base di sughero per lite espansa. Evita la creazione di intercappelli dove potrebbero formarsi delle condense. Vabbè, questa qua è un'altra cosa ancora. Quindi ritornando al nostro, il miglior isolante per il caldo estivo è quello che offre un'elevata densità. I materiali migliori in assoluto sono il sughero e la fibra di legno, a differenza degli isolanti sintetici. Ecco qua volevo arrivare. Questi materiali naturali possiedono un'alta inerzia termica che impedisce il caldo di penetrare rapidamente negli ambienti. Per proteggersi efficacemente dal caldo, l'isolante deve avere due caratteristiche fondamentali. Elevato sfasamento termico è il tempo espresso in ore che il calore impiega per attraversare la parete e raggiungere l'interno della casa. Per una potenziale ottimale, lo sfasamento ideale è di 10-12 ore. Questo non si ottiene semplicemente con l'isolamento interno, ma si ottiene con tutta quanta la massa della parete, quindi bisogna considerare non soltanto il materiale che si fa come isolamento interno, ma bisogna tener conto di tutta quanta la la massa della parete. Poi l'altro elemento è l'alta densità. I materiali pesanti e densi come sughero e legno ostacolano il passaggio del caldo molto meglio di quelli leggeri come il polistirene. I migliori materiali isolanti per l'estate, quindi, si parla di sughero, ottimo resistenza termica naturale ed estremamente durevole, con una vita stimata di circa 20 anni. Fibra di legno unisce un'eccellente protezione dal caldo e dal freddo, ha ottime capacità di isolamento acustico. Fibra di cellulosa ricavata dal riciclo della carta è un materiale ecologico e traspirante che offre un ottimo isolamento, però qua questo deve essere utilizzato in intercapedini sostanzialmente. Poi ancora la lana di roccia, anche se però anche qua bisogna andare con una certa densità. Tra i materiali minerali è un'opzione eccellente che offre anche una protezione superiore dentro il fuoco. Poi ancora qua l'aerogel non è un materiale che è un po' da tenere presente come materiale relativamente recente, nuovo, insomma si apre un po' un mondo particolare in questo, magari ne prendiamo, ne approfondiremo in un altro momento. E poi ancora cosa dire? Sì, non si parla. Un altro materiale che a me non dispiace è il calcio silicato. È un materiale che però diciamo ha una certa massa e quindi lavora anche con spessori relativamente contenuti, perché sappiamo un po' come funziona: nessuno vuole perdere spazio all'interno degli ambienti, e questo viene utilizzato in lastre e va a spessori che varia almeno 2, 3, 4, 5, meglio 5 centimetri in su, e insomma si possono avere anche degli spessori anche abbastanza importanti. Viene applicato con il sistema del cappotto interno, quindi sono degli pannelli che hanno uno spessore e per il quale viene appunto incollato e poi viene rasato all'interno, viene incollato e rasato all'interno degli ambienti. E alla caratteristica, deve essere utilizzato, le colle e i rasanti devono avere delle caratteristiche di traspirabilità, così come ce l'hanno nel materiale. Un altro materiale che potrebbe essere relativamente interessante potrebbero essere i pannelli, adesso viene proposto in pannelli anche questo, la paglia misto con l'argilla cruda. È un materiale che ha la caratteristica di avere un certo peso, nel senso che immaginate anche voi questo materiale, argilla cruda impastato con la paglia, ha un suo peso relativo. Anche questo viene applicato nelle pareti e poi viene rasato sempre con lo stesso ciclo, con lo stesso ciclo, con lo stesso materiale. È un po' particolare, se volete, a parte che è costoso, qui non se ne trova, bisogna farlo arrivare principalmente dai paesi dalla Germania, paesi anglosassoni. È una cosa che insomma, a parte appunto il costo, poi ci vogliono delle maestranze, e ha una sua una sua peculiarità anche per l'applicazione e poi per la sua tra virgolette gestione. Non è proprio così immediato il suo utilizzo. Io comunque, se avete modo, approfondite anche voi quello che si può, giusto per magari anche per confrontarci, se qualcuno ha avuto esperienza di utilizzo. Io ho avuto modo di utilizzarlo però per piccole superfici, diciamo, più che altro, se volete, per prova. Sì, per quello che si può, posso dire, non è che sia facile capire bene, come si dice, il vantaggio per l'impiego che ho avuto io. Non me la sentirei di consigliarlo, insomma. Però il calcio silicato invece sì, per queste sue caratteristiche di traspirabilità, eccetera, eccetera. Va bene, direi che spero di aver risposto. Aspettate, vedo qua. Questo ancora Pier mi scrive: sicuramente la fibra di legno è molto più traspirante dell'estruso. Beh, non c'è paragone, Pier. Ho posato la fibra di legno invece del cartongesso, ho chiuso il tutto con Supatex in calcio silicato. Ah, ok. D'accordo, Pier. Poi magari così una curiosità: quanto tempo fa hai fatto questo intervento e a distanza di tempo come ti sembra si sia comportato? Se hai modo, faccelo sapere, che così ci confrontiamo e lo facciamo sapere anche ai nostri amici da casa. Va bene, va bene, va bene. Grazie, Pier, per questo tuo Eccoci ritornati, Radio Gamma 5, in questo sabato 20 giugno 2026. Guardo il calendario perché a volte sovrappensiero mi dimentico anche un po' così le giornate, mi capita anche di ripetere date strampalate che non c'entrano niente. Comunque 20 giugno 2026, io sono Massimo, la casa secondo il bioarchitetto. Come preannunciato abbiamo il nostro carissimo amico Stefano Parancola, l'architetto Stefano Parancola. Aspettate che apriamo il microfono, no, aspetta che mi sono perso questo qua. Grazie Stefano per questa tua partecipazione anche oggi. Come va Stefano? Tutto bene?
1: Sì, grazie.
0: Domanda di rito, vero? Giusto?
1: Sì, ciao a tutti, tutto a posto, sì, grazie.
0: Per provare anche appunto se i microfoni sono in ordine. Dicevamo che Stefano è oramai al suo appuntamento fisso, una volta al mese circa, quando ricordo che lui è qui anche oggi qualche momento, anche dopo questo suo intervento, perché c'è il gas, ricordo appunto del gas di oggi, e fino alle 18 probabilmente Stefano va via un po' prima, però dopo, se qualcuno ha piacere venire a scambiare due parole con lui, lui è qui anche qualche altro minuto dopo le 12 per salutare e quant'altre cose. Aspettate che mi sto perdendo un attimo per la giornata di oggi, perché avevo in mente il discorso del gas, che è l'ultimo appuntamento, e quindi insomma c'è questo appuntamento oggi per il gas. Ecco qua Stefano, due parole perché magari qualcuno non lo conosce, o se ne è magari così, per ricordare chi è il nostro amico Stefano Parancola: architetto, designer libero professionista, consulente in bioarchitettura e feng shui. Dal 2002 al 2007 ha diretto il primo corso di specializzazione architettura feng shui presso la facoltà di architettura di Ferrara, ha tenuto seminari internazionali di architettura feng shui presso l'università e associazioni. Master del 73esima generazione di linguaggio cinese, Reiki Master, ricercatore studioso nel campo del Miangxiang, ovvero la fisionomica cinese, esperto di salmosofia, cioè lo studio e l'applicazione del potere dei salmi intesi come codici emozionali di autoguarigione. Grazie Stefano, ho avuto così, volevo appunto ricordare un po' la tua figura, tanto per far presente insomma di che cosa ti occupi, anche se l'argomento di cui parleremo oggi è il Feng Shui, e soprattutto, come è tua abitudine, tua consuetudine, di dare delle informazioni, chiamiamole pratiche operative, per la casa, per le persone che ci ascoltano insomma. Ricordo che abbiamo circa un'oretta e fino a mezzogiorno, quindi insomma ci organizziamo in questo l'arco di tempo. Non riusciremo naturalmente a vedere tutto, ad approfondire tutto, però tante belle cose le possiamo dire. Allora, dicevo, Stefano, il Feng Shui che cos'è? Ricordiamolo un attimino, così a grandi linee, e dire due parole di che cosa stiamo parlando.
1: Sì, tra l'altro oggi è una giornata particolare perché stanotte giunge il solstizio d'estate, quindi è un momento dell'anno che, visto che parliamo anche di energia, di discipline orientali che hanno grande attenzione all'aspetto energetico, è un momento dell'anno in cui c'è più presenza anche di energia yang, quindi di luce, e quindi stanotte è come una sorta di portale, cioè entriamo in un'energia superiore, più forte. Tra l'altro quest'anno è l'anno, secondo dal punto di vista astrologico, del cavallo di fuoco yang, quindi un'estate sarà molto calda da tutti i punti di vista. E sì, allora, il Feng Shui è questa antica arte, disciplina, che io ho avuto la fortuna di incontrare ancora nel 92 tramite un architetto, uno dei fondatori dell'ANAB, della bioarchitettura, che mi ha dato questo libro di Skinner che si chiama Geomanzia Cinese, e mi ha veramente colpito questa grossa attenzione al rapporto con la natura, al magnetismo della terra, i colori, le forme, i materiali, cioè come ogni cosa potesse interagire e influenzare il benessere o il malessere dell'essere umano. Quindi per noi architetti è importantissimo. Io continuo sempre a dire che un medico non può, diciamo così, avere un'idea della guarigione totale su una persona se non va a analizzare anche l'aspetto ambientale. Infatti oggi parliamo, anche mi piace molto parlare di ambiente tra virgolette terapia, perché il bioarchitetto si occupa proprio di portare anche questo concetto di benessere sulla persona in base appunto alla casa. Quindi adesso vedremo poi anche tutti i vari
0: casa,
1: punti,
0: ambiente di lavoro, esatto, di vita, eccetera,
1: esatto,
0: eccetera.
1: Quindi facciamo un viaggio adesso, questa mattina, virtuale su ogni spazio della casa, dando dei consigli, perché sai, noi siamo molto concreti e pratici e non ci interessa la fuffa, ma dare cose concrete in modo che le persone possano, certo, poi applicare questi principi e concetti.
0: Se puoi dare così prima magari di addentrarci sul concetto di questa, chiamiamola, disciplina orientale che può essere applicata nei nostri luoghi, perché una delle domande che mi viene fatto spesso è dire: ma perché noi importiamo tra virgolette questa disciplina dal mondo orientale, ed eventualmente siamo sicuri che si può diciamo intercalare anche nel nostro ambito? Aiutami un po' a,
1: certo,
0: fare chiarezza in questo.
1: Sì, sì, domanda classica, ci fanno mai da 30 anni. Allora, intanto bisogna capire che questa arte nasce in Cina. La Cina è un territorio di 9 milioni di chilometri quadrati di superficie. Io l'ho girata tutta più volte. Vuol dire che la Cina ha tutta una serie di climi, microclimi, tipologie di persone, cucina, paesaggio, che sono abbastanza, è come un sorto di concentrato di tutto quello che accade nel resto, certo, del mondo. Quindi noi abbiamo dei riferimenti anche climatici.
0: Scusami se ti interrompo un attimo. Io inviterei le persone da casa, magari l'ho anche già detto, provate a vedere, se avete modo di vedere, un mappamondo. Vi rendete conto di che cosa sta descrivendo Stefano? Perché vedere una cartina piatta, quelle che siamo abituati a vedere nelle scuole, adesso mi hanno detto che non ci sono neanche più, eccetera, o comunque vedere una cartina piatta è falsa quello che è la percezione delle dimensioni delle varie dei vari stati, eccetera, eccetera. Ma se voi guardate un mappamondo, per quanto piccolo sia, insomma, vi rendete conto espressamente delle proporzioni, e giusto per avere presente di che cosa sta parlando Stefano in questo momento, cioè il territorio cinese, così come altre nazioni, eccetera, eccetera, della sua vastità, delle sue dimensioni, sia da nord a sud piuttosto che da est a ovest. Sì, ecco, sì, volevo soltanto dire questo, Stefano.
1: Sì, allora, il concetto è questo, che allora, l'essere umano è uguale dappertutto, che uno sia cinese, indiano, africano, sia nato a Cadoneghe, l'energia è quella. Quindi il Feng Shui parte da quel presupposto là, che ogni essere umano deve relazionarsi con un ambiente. Poi chiaro, ci sono ogni cultura, le sue tipologie, materiali e tutto. Però faccio degli esempi. Uno dei concetti classici del Feng Shui è di usare forme sinuose, armoniche. Ma questo perché? Perché noi siamo stati progettati, tra virgolette, costruiti il nostro corpo con forme dinamiche. Tu pensa, la tiroide è come una farfalla, abbiamo un intestino di 8 metri sinuoso. Quindi il corpo umano è fatto di queste dinamiche, queste forme. Quando noi abbracciamo una persona, la abbracciamo con le braccia aperte, ma chiudiamo le braccia, creiamo un cerchio. Quindi ogni forma ha un'espressione anche energetica. Quindi questo concetto qua, per esempio, come concetto base, il Feng Shui, no, non c'entra niente che sia cinese, lo puoi applicare in tutto il mondo, perché l'essere umano vive di amore, di armonia. L'altro concetto è quello delle direzioni. Allora, il Feng Shui studia il geomagnetismo. Il campo magnetico è uguale in tutta la Terra, cioè il nord è sempre quello. Perché c'è, da dove deriva? Perché la bussola segna il nord? Ecco, spieghiamo questa cosa.

0: capire poi partendo da là, capire come ogni stanza è collocata. Quindi avere una cucina, per esempio, a nord, a sud, a est, a ovest, non è la stessa cosa. Perché tu, se tu mangi in cucina a nord, sei in assenza di sole, perché non c'è sole. L'alimentazione, il nutrimento andrebbe fatto con la luce del sole. Quindi l'ideale sarebbe una cucina a est, sud-est, sud-ovest. Prima parlavamo, sono cambiate anche le modalità e anche le tendenze dell'alimentazione.
1: Quello che viene detto, stile di vita, giusto?
0: Sì, c'è gente che fa il digiuno intermittente, quindi gente che salta la colazione, mangia pranzo, cena. Ecco, al di là di questo, comunque una persona andrà in cucina per mangiare qualcosa ogni tanto. Quindi la cucina sarebbe ideale che fosse orientata verso l'est, sud-est, sud-ovest, perché è legata molto a due elementi, l'acqua e il fuoco. Cosa facciamo in cucina? Laviamo e ci alimentiamo, cuciniamo.
1: Vorrei dire, Stefano, che a maggior ragione per quel poco tempo che potremmo mai passare, perché uno dice trascorri sempre meno tempo, a maggior ragione, se vogliamo, è più importante la qualità di quel tempo che Bravo. Noi passiamo all'interno di quell'ambiente. Per cui soprattutto la considerazione anche delle stagionalità, voi immaginate che durante l'inverno una cucina a nord di fatto è completamente sempre buia. E dal mattino a sera c'è bisogno di accendere la luce e insomma capite che anche noi insomma al di là del discorso energetico dal punto di vista pratico e cosa, ma anche proprio l'interattività e come noi percepiamo il pasto è diverso che in un altro buio o illuminato dalla luce artificiale e cose di questo tipo. Esatto, Stefano.
0: Ma infatti la domanda è: che effetto fa una cucina a nord su chi vive in quella casa là? Io guarda, ti dico, in tanti anni di esperienza ho visto case in tutto il mondo, quando ho visto delle persone che compravano, non so, degli appartamenti, sei casi appartamenti, quattro appartamenti, due sono orientati a sud e a nord, le persone cosa facevano? Andavano a rivoluzionare la casa, cioè spostavano la cucina da nord verso est sud. Quindi la persona inconsciamente si rendeva conto che non poteva stare in una stanza senza luce per mangiare. Certo. E quindi questo ti porta anche ad avere effetti negativi su di te. Inizia avere un rapporto anche magari distorto con l'alimentazione, perché sei in assenza di luce e quindi questo è
1: facciamolo
0: molto
1: presente che è logico che lo ripetiamo sempre, Stefano, diciamo il nostro vivere è fatto da tanti piccoli input, tasselli e cose di questo tipo, e poi dipende dall'età, dipende dalla stagionalità più che altro della nostra vita, eccetera. Tutto quanto va a contribuire. Ci possono essere dei momenti che anche le piccole cose possono essere quel punta di spillo che magari in qualche modo però fanno la differenza, se volete.
0: Certo.
1: Il famoso concetto dell'ultima goccia che fa traboccare il vaso, queste cose qua. E adesso sono sicuro che le persone da casa capiscono quello che vogliamo dire, giusto Stefano? Perché non è che se uno ha la cucina a nord, mamma mia, cosa facciamo, eccetera. A parte che dopo magari adesso ci spiegherai anche come intervenire, eccetera. Però ci tenevo un attimino a sottolineare il fatto che anche le piccole cose in determinati momenti possono fare a volte le differenze, per
0: certo.
1: carità, giusto? È anche questo.
0: Sì, infatti, ora, visto che siamo qui per dare consigli, se una persona ovviamente ha la cucina a nord, non è che deve scappare di casa, sono dei correttivi. Allora, per esempio, visto che la cucina a nord è in assenza di luce, useremo dei colori più attivi, più yang, tipo i toni del giallo. Il giallo cosa fa? Stimola aiuta nella digestione. Quindi per esempio non so, consiglierò di usare delle pareti su un giallo pastello, usare molto anche per esempio i toni sul rosso, l'arancio come tovaglie, complementi di arredo, perché questo va a portare più luce, più dinamismo. Quindi possiamo compensare, cioè il Feng Shui è un'arte, una disciplina che cerca di portare sempre un'idea di equilibrio anche quando non c'è. Quindi il lavoro dell'esperto, dell'architetto, è quello di andare a compensare quella mancanza. È chiaro che se faccio una casa da zero è meglio orientare, come dicevo prima, la cucina verso est, sud-est. Però nel caso in cui uno ha già preso una casa, un appartamento, andiamo comunque
1: si può sempre migliorare con il termine preso tra virgolette le caratteristiche dei vari ambienti, se vogliamo, come dire Stefano, a vari livelli, vero? Magari prima possiamo dire il giusto orientamento,
0: certo.
1: In seconda battuta magari si va a lavorare coi colori, arredi, eccetera eccetera. Insomma, si possono intervenire e si può sempre fare qualcosa,
0: certo.
1: E anche i piccoli interventi possono essere sicuramente di aiuto in qualsiasi momento.
0: Ma perché funziona?

0: Perché noi siamo esseri umani fatti di emozioni e sensazioni. Faccio un esempio: se tu sei seduto con le spalle ad una porta, che sia un ufficio o una stanza da letto o una cucina, non ti senti sicuro, cioè senti una sensazione di instabilità, come se qualcuno entrasse e ti controllasse.
1: A livello di subconscio è proprio così, vero? E magari uno non ci pensa perché dice: beh, sono a casa mia, queste cose qua. Però sono quelle, diciamo, quelle cose che in qualche maniera sono inserite nel nostro DNA, sicuramente in epoca atavica era questione di vita, perché dovevi avere sempre diciamo la situazione il più possibile sotto controllo, e in questo in qualche modo a livello di subconscio percettivo ci è rimasto, insomma, per carità.
0: Sì, infatti se tu pensi anche al Feng Shui, a molte tecniche che arrivano alla strategia di guerra, cioè i generali cinesi erano dei maestri Feng Shui. Quando loro andavano a collocare le loro truppe, guardavano le montagne, i territori, per non essere sorpresi. Quindi queste regole qui derivano anche da strategia di guerra, cioè il controllo dell'ambiente, dello spazio, per dare serenità e pace. Che sia una stanza da letto, che sia un tempio, che sia un ristorante, deve essere protetto e non aggredito da infrastrutture, strade rettilinee, tralicci. Cioè è molto importante questa cosa qua. E quindi il rapporto forma d'energia, localizzazione, direzione sono temi importantissimi che a noi per esempio non ci hanno insegnati. Cioè localizzazione e direzione sono due cose diverse. Come essere localizzati è un conto, è come se tu vedessi dall'alto la pianta. Tu poi in una stanza potresti essere localizzato a nord, ma dentro lì puoi direzionarti. Quindi se una persona ha la cucina a nord, io lo direzionerei, perché cioè lo collocherei a guardare verso sud-sud-est. Quindi la pessima localizzazione viene compensata con l'ottima direzione, perché tu ti orienti verso quella energia là che arriva verso di te. Questo è potentissimo, è una cosa molto molto importante.
1: E dobbiamo anche dire che sono quegli piccoli input che la gente magari percepisce, però ha bisogno del un minimo di come chiamiamolo, non
0: conferma,
1: so,
0: anche,
1: ecco, bravissimo, termine esatto, aiuto, conferma, e anche perché ognuno diciamo è orientato nella sua formazione, nelle sue conoscenze eccetera, per avere appunto conferma di questo concetto.
0: Certo.
1: Insomma.
0: L'altra, per esempio, domanda, chiamiamo anche banale, fanno spesso, mi ricordo i primi anni, diceva: tu fai Feng Shui, sei quello che mette la stanza a letto a nord. No, non è così. Non è così. È come dire che tutti noi ci piacciono i peperoni, a me per esempio no. Quelle regole da bar sport. Per esempio, il tema della stanza a letto è importante. Allora, tutti noi abbiamo un sistema psicoenergetico diverso. Allora, una persona che ha detiti è un senso di attaccamento. Più noi ci liberiamo da questo attaccamento, più liberiamo anche la nostra vita. Qui la casa è un prolungamento del nostro corpo, è molto importante. Quindi sembra una cosa banale.
1: Uno specchio di vero, un prolungamento, esatto, un'espressione del nostro.
0: Sembra una cosa, ma è importantissimo. La casa rappresenta proprio noi stessi. Infatti, quando tu mi fai vedere una foto di una casa, una piantina, io capisco già il carattere di chi vive in quella casa là. Certo. È fondamentale, perché tu stai dimostrando, stai aprendo, è un tuo prolungamento. E quindi è fondamentale, più noi eliminiamo, riduciamo, puliamo gli ambienti, più facciamo chiarezza anche dentro di noi. L'altra volta abbiamo parlato anche sui vari piani a livello per esempio il garage rappresenta l'inconscio profondo, quindi vuol dire i nostri conflitti anche antichi avuti anche in infanzia. E noi le abbiamo la mania le cantine di stipare tutto,
1: cantine.
0: Se voi pensate, dentro la pulire, per esempio, io ho fatto recentemente, ho perso i miei genitori e ho dovuto fare un intervento a casa, ho pulito una cantina e vi posso dire che ho sentito una liberazione interiore potentissima. Perché tu agisci anche su di
1: questo,
0: te.
1: Capiamoci cosa intendiamo, è anche un modo per superare il passaggio.
0: Bravo.
1: Perché a un certo
0: accettare che delle cose, certo.
1: Esatto. Perché sappiamo che il percorso è questo, e a volte ho notato così che magari da parte, diciamo, dei maschietti dell'uomo è già più accettabile, se vogliamo, però magari dalla parte delle figlie a volte è un po', per tutta una serie di motivi, mamma, queste cose qua, anche il papà eccetera, però voglio dire, anche questo è un passaggio che per carità non si vorrebbe, non si vuole, comunque giusto o sbagliato, così è. E prendere tra virgolette l'occasione, adesso non so se sia il termine corretto, per certo. Risolvere questa cosa qua è di sicuro

0: aiuta.
1: Certo.
0: E lo so che lo si tenderebbe a rimandarlo, però per carità, trascorsi il cosiddetto breve periodo, sì, prima lo si fa meglio è. Non è cattiva, adesso non vogliamo, insomma ci siamo capiti, non vogliamo entrare un po' in questa cosa, certo, qua, sì, perché no, anche qua ognuno ha le sue sensibilità, queste cose qua, ma spero che, giusto Stefano, mi aiutami anche tu.
1: Sì, sì, ma questa cosa va fatta, è un equilibrio tra la casa e anche la mente. Per esempio, anche noi tutti i giorni dobbiamo liberare la mente da pensieri negativi, cioè quando facciamo per esempio anche al mattina chi fa colazione, comunque va verso pranzo, cioè cercare di nutrirci di pensieri buoni, eliminare quelli con vibrazione bassa. Quindi è importante anche la casa tenerla pulita, ben gestita, e le cose che non usiamo più da un anno non le useremo mai. Questo è uno studio che hanno fatto in America, hanno visto che noi, diciamo, usiamo il 25% di quello che abbiamo, il 25%. Vuol dire che il 75%, pazzesco, che tu non usi da un anno, non userai quasi mai. Certo. Quindi scarpe, libri, oggettistica varia. Ed è cosa che fa clutter. Crea,
0: non parliamo,
1: disordine,
0: di elettrodomestici, sì, piccoli elettrodomestici.
1: Ma qualsiasi cosa, cose rotte anche tenute, sì, in casa. Quindi più ci liberiamo, più
0: di
1: liberiamo.
0: Cose che ci sono magari state regalate, che le abbiamo forse a volte magari neanche spacchettate, ma non per cattiveria, perché, oppure usate una sola volta, giusto perché ce l'avevamo, e poi l'abbiamo riposta. Io chiudo sta parentesi qua. Ho una mia zia che io mi ricordo, sai, un po' da bambino c'era anche il discorso, vedevo regali di nozze, queste cose qua, robot da cucina, tutte queste cose qua che facevano, 50.000 cose, eccetera. C'era questa mia zia che lei con un coltello in cucina faceva tutto. Cioè, una cosa che un coltello, ma non un coltello che uno dice chissà, da, che ne so io, un coltello tra virgolette normale, lei faceva tutto. E invece da un certo punto di vista io insomma mi divertivo, ma come zia, hai queste cose qua tutte, ma guarda, non preoccuparti, ha detto che fidati che con questo qua, ecco, chiusa parentesi. Caro Massimo, confermo ciò che dice il tuo gentile ospite Stefano, la cromoterapia è che l'occhio non vede ma invia dei stimoli neurologici al cervello che vede, parlo come iridolo. Ah, ecco, stavo proprio per dirlo, mi sembra che sia una persona che sia anche addentro al il solstizio d'estate dalla giusta occasione per rinnovarci, lasciare le cose vecchie. Mauro dal Garda.
1: Bravo.
0: Ecco, vero, si capisce che
1: giusto,
0: ha
1: è un passaggio, un'attenzione. Infatti, è un portale, questo è un passaggio importante. Stasera io sono ad Abano, a Montegrotto Terme, faremo due giornate, faremo una meditazione aspettando il solstizio. Chi vuole venire all'Hotel Continental dalle 9 stasera, e domani c'è un evento con vari naturopati esperti e presentiamo anche un libro sulla Cabala all'Hotel Continental nel Montegrotto. Stasera facciamo
0: hai non so un'indicazione di orari, hai qualche...
1: Sì, iniziamo stasera alle 21 al Continental nel Montegrotto, domani dalle 10 di mattina c'è questa tavola rotonda con vari esperti in cui parliamo di varie tematiche.
0: E hai un riferimento, un qualcosa dove...
1: Aspetta che ti dico il volantino.
0: Grazie, sì, che così magari lo ricordiamo. Da poter qualcuno capire un po'. Hotel Continental, ha detto Montegrotto.
1: Montegrotto Terme, sì.
0: Questa sera dalle 9, dicevi.
1: Dalle 21. Il numero. Sì, l'ho detta che questa signora. Quindi 340 53 28 285. Stasera farò una meditazione potente di autoguarigione con i salmi, presenterò anche il mio nuovo libro che si chiama I Salmi, sono codici di autoguarigione, e spiegando un po' come queste tecniche possono aiutare la mente a portare il corpo a elevarsi. E quindi io sto avendo risultati pazzeschi, ma la mia vita è cambiata da 20 anni quando ho fatto questo percorso di tradurre questi manoscritti antichi che sono unici, che anche lì, pensa che io ho conosciuto Pierini che è un architetto, e anche lui ha tradotto i libri di Abate Giulio, e 2 anni fa ha fatto un evento.
0: Ma davvero, voglio dire, cioè tra virgolette, che tu sappia non si è mai, forse ci sarà stato anche anche qualcun altro, che, perché insomma i salmi non stiamo parlando di robe scritte l'altro giorno, capito? Quindi voglio dire, probabilmente nessuno in maniera anche, come dire, apposta, nessuno ha mai avuto l'interesse o qualcuno
1: cosa sai, sono dico, dagli studi di ciò che ho fatto io, no, interessante che stavo dicendo per chiudere la cosa, sì. 2 anni fa ho fatto un evento con Michan, lui è un architetto famosissimo a livello mondiale, costruito tutto il mondo. Lui a un certo punto della sua vita decide di mollare tutto, avere la moglie e le figlie, per fare il guru, e diventa adesso uno dei cabalisti esperti di salmi più importanti al mondo. C'è un'intervista che abbiamo fatto insieme sul potere dei salmi e la cabala, ecco, altro architetto famoso che ha studiato la simbologia, la cabala. Quindi gli architetti del passato conoscevano queste tecniche,
0: a volte poi, si associavano al discorso quasi di religiosi, giusto? Sì. Nel senso ampio, sì. Se vuoi, vero?
1: Ecco, quindi poi nel tempo sai, queste cose sono state prese in mano da esorcisti, da alcune persone entrano nella chiesa. Ecco, ricordo che i salmi sono stati canalizzati, avuti 3000 anni fa, 1000 anni prima di Cristo, perché la Davide è nato 1000 anni prima di Cristo, quindi parliamo di 3000 anni fa. La chiesa è stata costituita nel 313 dopo Cristo, quindi sono due cose diverse. E parliamo del libro più antico della Bibbia, che è l'Antico Testamento. Quindi i salmi sono un concentrato di vibrazioni, codici, simbologia, numerologia. Cioè, ecco perché gli architetti sono stati interessati a queste cose qua. Quando mi chiedo, ma perché un architetto sa queste cose qua? Perché fa parte dell'architettura anche questo. E gli architetti del passato, tra l'altro, se voi cliccate in internet gli architetti di Dio, vengono fuori 3 nomi importanti: Michelangelo Buonarroti, Frank Lloyd Wright e Gaudì. Cioè, tre architetti che hanno cambiato la storia dell'architettura e anche forse dell'umanità. Quindi vuol dire che chi ha una certa sensibilità sa che esiste qualcosa di superiore che ci guida e ci aiuta. E quindi, siccome il corpo è un elemento di amplificazione, solo dire io sono una parte divina è già un'affermazione potente. Ecco, quindi quando mi dico ma io non credo in Dio, ma prima prova, lavora, inizia, perché quando Jung parlava di Dio, Jung, Battiato, Woody Allen, cioè possiamo citare Zecchichi, Einstein, cioè nella storia dell'umanità chi si è occupato, si è interessato al lavoro con Dio, sono persone che hanno cambiato l'umanità. E quindi fatevi 2 domande, vuol dire che c'è qualcosa di profondo sotto.
0: Non so, c'è uno che ci vuole bene, ci manda i saluti, poi magari adesso magari non è il caso, aspetta che sì, riguardo il solstizio d'estate volevo chiudere questo messaggio qua, Mauro, sì, appunto, riguardo il solstizio d'estate ne abbiamo parlato e quindi appunto grazie Mauro anche per questo tuo considerazione. Ricordiamo allora questa serata all'Hotel Continental di Montegrotto, questa sera e domani. E 340 5328 285 per avere informazioni, eventuali disponibilità e cose, insomma. E grazie appunto per averselo ricordato, chiamate questo numero per capire un po' di che cosa si tratta e quant'altro. E mancano una decina di minuti, Stefano, come possiamo chiudere, come dire, questo tuo intervento di quest'oggi, Stefano?
1: Allora, diciamo che i punti più importanti della casa sono 3: la porta d'ingresso, che è la bocca del C, dove noi tutti i giorni entriamo e usciamo. Anche solo studiare la porta d'ingresso di un ufficio, di una casa, ci dà delle indicazioni. Per esempio, una casa che ha un'entrata verso nord è legata all'acqua, è una casa che porterà a essere più profondi, a farsi molte domande su chi siamo, dove andiamo. Una casa che ha una porta verso est stimola più la creatività. L'est rappresenta anche la guarigione. Pensate che in Oriente, in Giappone, le persone convalescenti vengono messe con la testa verso est. Ecco, tanto per aprire altre parentesi, noi dovremmo ristudiare gli ospedali e applicare questi concetti. Sud-est, anche questo aumenta la creatività. Per esempio, uno studio di architettura che ha un ingresso verso sud, il sud rappresenta il fuoco. Cosa vuol dire fuoco? Apparire, manifestare. Vuol dire che magari quell'architetto investirà molto sul proprio sito web, sui social, per farsi, diciamo così, mettersi in mostra con i progetti. Quindi ogni direzione, sono cazzate, ogni direzione ci porta a sperimentare qualcosa di diverso. Noi abbiamo 8 direzioni che poi diventano 24, perché ogni direzione si divide in 15 gradi, qui nord 1, nord 2, nord 3. Okay. Quindi questo vuol dire che possiamo tematizzare lo spazio ed essere più precisi, capire quello che accade in quell'ambiente là. Quindi ogni casa che noi abbiamo scelto, come noi scegliamo delle persone con cui stare insieme nel lavoro, ma anche nell'amore, nella vita, scegliamo una casa che ci porta anche un'esperienza anche spirituale di crescita. Non è casuale questa cosa, perché noi andiamo verso quella cosa che ci attira, perché evidentemente dobbiamo imparare delle cose, quindi anche la casa è un elemento di esperienza che facciamo nella vita. Io vedo molte persone che non riescono a cambiare nella vita, cambiano casa e trovano sempre delle case con degli errori simili. Questo è un'altra cosa importante che spiega il Feng Shui: la casa, come dicevo prima, prolunga il nostro corpo, ci fa interagire, quindi ci porta degli insegnamenti e quindi va ascoltata e capita.
0: Questa cosa qua, ricordiamolo, che può essere come tante altre cose, a maggior ragione un ambiente dove passiamo relativamente, volenti o nolenti, diverso tempo, e oltre a essere un nostro prolungamento, ci può anche aiutare se, come dire, gestita o indirizzata o corretta, adesso passato il termine perché è corretto forse un po' forte, però mirata, insomma, nella maniera più
1: opportuna. Tu pensa, Massimo, che il tema del dormire è importantissimo. Se una persona dorme la notte, ovviamente si alza, che è stanca, produce meno, lavora meno e tutto, quindi diventa un costo sociale, inizierà a avere problemi anche di salute. Solo il fatto di andare a studiare la stanza a letto, geopatie, colori, orientamento del letto, cioè se una persona tu gli sistemi, io ho fatto tanti interventi con risultati eccezionali, quindi poi documentati, cioè gli cambi la vita, quindi è un costo sociale ridotto. Ecco perché il bioarchitetto è importante, che il medico non fa sta cosa qua. Cioè se tu, per esempio, facciamo un esempio, una persona ha mal di schiena, va dall'osteopata o dall'ortopedico. L'ortopedico magari non fa trattamenti, magari gli dice di fare delle terapie, ma questa qui torna a casa e dorme di nuovo su una geopatia, che può essere una falda d'acqua, un nodo di Kerry, Hartmann, oppure un campo elettromagnetico. Se non viene risolta quella cosa là, non avrà successo l'osteopata, l'ortopedico.
0: Forse quando va bene avrà un beneficio
1: del 10%,
0: esatto,
1: del 10%, ma non del 100%. Quindi la persona inizia a dire: ma con l'osteopata lì, con l'ortopedico non vale a niente. Il problema non è quello, il problema è che non è stata analizzata la casa. Quindi io collaboro con molti medici. È importante, quando c'è un problema fisico, di valutare anche dove la persona risiede. È fondamentale. Ecco perché ti ricordi i primi corsi che facevamo noi 30 anni fa, io andavo in Germania. I nostri docenti erano medici, biologi, architetti, ingegneri, perché la medicina va di nuovo messa assieme con anche l'esperto che si occupa di creare la casa, che sia un architetto, un geometra, un ingegnere.
0: A maggior ragione ricordiamo che l'architetto è un po' il regista, perché tiene tutti quanti i fili, deve mettere insieme, esatto, come il famoso direttore d'orchestra, perché esatto, è questo un po' il compito,
1: esatto.
0: Quindi deve capire anche tra virgolette l'esperto che bisogna, tra virgolette, interessare per quella determinata argomento o tematica. Va bene, ok, ancora 5 minuti, Stefano. E tu, a proposito, allora, per domani abbiamo detto, immagino che nel breve avrai, se hai qualcosa, ben volentieri, poi metti al corrente, appunto.
1: Sì, sabato prossimo sono a Trento, farò un corso sulla autoguarigione con i salmi, chi è interessato, sono a Trento, c'è ancora dei posti. Passiamo il pomeriggio dalle 2 alle 6 e mezza, un lavoro sulla simbologia, numerologia.
0: Hai modo di dare anche qua un
1: chi vuole può contattare me, lascio il mio cellulare 347.
0: Aspetta che me lo scrivo così: 347
1: 81
0: sì.
1: 41
0: sì.
1: 147.
0: 147.
1: Questo perché è vicino a Trento, perché poi il 12 settembre a Padova farò un corso sul potere della guarigione dei salmi, quindi poi chi vuole può venire a Padova. Se qualcuno ci ascolta da Trento, so che la radio comunque.
0: Benissimo. 347 8141 147, numero di Stefano, e magari così mandategli anche dei messaggi WhatsApp, eccetera, che lui è sempre molto disponibile e quant'altro per seguire tutte quante queste cose qua, quello che vi può essere di aiuto. Allora, qua mi chiedono se potete ripetere il telefono per quanto riguarda la serata. Guarda, allora, ripetiamo ben volentieri: l'Hotel Continental a Montegrotto Terme, sia per questa sera che per domani, e vi do questo numero qua di riferimento per l'organizzazione: 340 53 28 285, ripeto, per la serata di questa sera e per la giornata di domani, 340 53 28 285, a Monte Grotto Terme Hotel.
1: E qui questo numero risponde la signora Odette.
0: Benissimo, Odette. E comunque chiedete, poi vi sarà spiegato tutto quanto. Ricordiamo ben volentieri anche il numero dell'architetto Stefano Parancola, 347 814 1147. Se qualcuno velocemente riesce a fare un salto, lo troverò per ancora qualche minuto dopo le 12, così insomma, e lo trovate anche qua se avete piacere far due parole, oppure se no il 347 814 1147, e messaggistica quello che avete piacere, e vi potete confrontare. Va bene, vediamo che cosa ancora. Noi, ti ricordo Stefano, ben volentieri quando hai disponibilità, così siamo sempre ben lieti di ospitarti in questa mia spazio, e naturalmente anche se ci sono altre occasioni, ben volentieri. Ci sarebbe tutto quanto il mondo dei materiali, vero Stefano? Riguardo, oltre al discorso dei colori, ci sarebbe tutto quanto il mondo dei materiali, perché naturalmente il colore è legato anche al materiale, certo, al coso, e quindi anche qua è tutto. Per non parlare il discorso delle forme, se volete, a partire anche magari per concludere il discorso del lo specchio in camera. Cosa ricordiamo Stefano, il fatto che è meglio coprire piuttosto che manca un minutino, ne dovremo parlare per
1: forza. La prossima volta,
0: esatto.
1: Tanto vi dice che ci sono altre cose da prendere in
0: mente. Sì, esatto. Mi ricordo io per magari una prossima occasione. Va bene Stefano, ti ringrazio per la tua partecipazione, per la tua disponibilità, ti aspettiamo in prossime occasioni, e chi ha modo e piacere può trovarti a Montegrotto,
1: stasera,
0: e se no appunto in altre,
1: certo,
0: occasioni, per altre occasioni insomma. E basta, ci salutiamo e ci diamo appuntamento,
1: certo,
0: in una prossima.
1: A breve. Grazie mille Massimo, ciao a tutti, ci vediamo.
0: Grazie Stefano.

0: Eccoci, eccoci ritornati da Yoga Ma 5 in questo sabato 20 giugno 2026. Abbiamo salutato il nostro carissimo amico l'architetto Stefano Parancola e se qualcuno così ha modo, se riesce velocemente a fare un salto qui in radio, potrà anche scambiare due parole, se no ben volentieri lui è sempre disponibile, telefono, messaggistica e quant'altro. Va bene, abbiamo passato il giro di boa delle 12 e quindi se qualcuno ha anche piacere di qualche telefonata o cosa, ben volentieri vi aspetto. Sapete che in quest'ultima parte della mattinata vi parlo un po', vi faccio ascoltare un po' delle cose che mi hanno tra virgolette colpito, insomma non so se sia il termine corretto, comunque mi hanno in particolar modo così fatto riflettere quello che vedo durante tutta la settimana. Tra l'altro ringrazio e saluto chi anche come messaggi mi gira, mi fa arrivare e certe cose. Ricordo sempre il mio canale Telegram Massimo Conte Architetto, dove di settimana in settimana metto le cose che ho trovato e di attualità, insomma anch'io nel mio piccolo, vi ripeto, non è che io mi invento e sono giornalista o quant'altro, cose che così mi fa piacere condividere con voi, che in qualche maniera insomma mi hanno in qualche modo non solo me interessato, colpito, non so, ecco, insomma spero di essermi spiegato. Allora, vi dicevo, una volta a settimana aggiorno il canale Telegram, dove metto anche la registrazione delle trasmissioni, metto anche l'audio che vi faccio ascoltare, tutte quante le cose. Quindi la prossima settimana troverete anche l'intervento dell'architetto Stefano Parancola che abbiamo sentito oggi. Ok, da dove partiamo? L'IA e data center, i costi nascosti che nessuno vuole calcolare, bollette più care, aria peggiore, fiumi prosciugati e un ritorno al nucleare che nessuno aveva previsto. La corsa dell'intelligenza artificiale sta ridisegnando reti elettriche e consumi ambientali, dall'America alla pianura padana. E questa cosa qua non so, faccio fatica a capire di che cosa si tratta, vediamo un attimo e vediamo se proviamo a capire se, aspettate.
1: A sud-ovest di Memphis c'è un quartiere, si chiama Box Town, una classica cittadina americana, strade larghe, immerse nel verde, ma appena si ingrandisce un po' la mappa, ecco che appare una bella acciaieria e una centrale elettrica a carbone. È ovviamente un problema, ma la popolazione ormai ci convive da anni. Ma non è questo che colpisce, ma un altro edificio che si trova proprio nel mezzo. Si chiama Colossus. È un data center di XAI, l'IA di Elon Musk, ed è uno dei data center più grandi del pianeta. Per alimentarlo sono state installate, senza permessi, decine di turbine a gas. Colossus 2, una replica di questo enorme data center, si sta costruendo in Mississippi con altre 27 turbine, chiaramente non autorizzate. Ma questo non è un video in cui voglio parlarvi di Elon Musk, perché non riguarda solamente XAI, ma riguarda Microsoft, Google, Amazon, Meta, tutti stanno gareggiando in questa corsa all'IA. E mentre si aprono casi e indagini su quello che stanno combinando, queste aziende hanno già annunciato investimenti per 725 miliardi di dollari, solamente per quest'anno, ovviamente per l'IA, il 75% in più rispetto all'anno scorso. L'Agenzia Internazionale dell'Energia ha fatto un paio di conti per capire quanta elettricità sarà necessaria per alimentare tutti questi nuovi data center che sono stati annunciati. Nel 2024 il consumo del data center è stato di 415 terawattora degli Stati Uniti. Le proiezioni da qua al 2030 portano questo consumo a 945 terawattora. Questo significa che solo negli Stati Uniti i data center peseranno per il 50% della crescita totale della domanda energetica. E non si parla solo di enormi richieste di energia elettrica, ma anche di enormi richieste di acqua e chiaramente di suolo. E la domanda quindi è: ma è tutto normale? Funzionerà tutto perfettamente? o ci sarà chi pagherà il prezzo di questa rivoluzione? Ci sarà chi subirà questa rivoluzione?
2: We don't want money in exchange for our lungs or in exchange for our lives. We want clean air, we want clean water, clean soil, just like everybody else.

0: Prima di parlare del dove si costruiscono tutti questi nuovi data center, vale la pena spiegare come si misurano. Cioè, intendo dire, nell'industria non si dicono cose tipo Facebook ha un data center da 10.000 metri quadri e nemmeno, non so, Microsoft ha 10.000 GPU. Si usano i watt, o meglio i mega e i gigawatt. Il motivo è che, se ci pensiamo bene, un data center può essere semplicemente inteso come una grande macchina che trasforma energia elettrica in potenza di calcolo. Più energie è possibile avere in un determinato punto, più acceleratori, CPU si possono installare, quindi più potenza di calcolo si può ottenere. E per ogni singolo watt di potenza disponibile ne serve altrettanto per il raffreddamento. Questa cosa è importante perché non basta lo spazio. Dove si vuole costruire un data center, devono esserci anche impianti che creano energia e condizioni che possano facilitare il raffreddamento, vedi ad esempio la presenza di corsi d'acqua. Per questo nel mondo si sono sviluppate delle zone specifiche dove vengono ammassati tutti questi data center. Negli Stati Uniti i cluster principali sono 5 città: Virginia del Nord, più nello specifico Ashburn, che ospita 4040 megawatt di server installati e funzionanti, con 1100 megawatt aggiunti solo nel 2025. Atlanta, in Georgia, con 1280 megawatt operativi e oltre 2000 in costruzione. Dallas, Fort Worth, in Texas, che ha superato il gigawatt. Chicago, in Illinois, sfiora i 1120 megawatt distribuiti su circa 130 strutture. E Phoenix, in Arizona, è a 617 megawatt e continua a crescere. Su questi cluster poi si innestano i mega campus per le intelligenze artificiali che da soli superano interi mercati. Meta sta costruendo Hyperion in Louisiana.
1: Sfumiamo perché è relativamente lungo, poi lo metto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto, perché entra relativamente addentro alla tematica, per cui insomma e poi chi ha pazienza, voglia, va a vederlo sul canale Telegram. Un altro argomento bello tosto, vediamo, qua ce ne sono una botta, però magari aspettate, dai, andiamo per ordine. E dai DDL Cieli Blu, eravamo i primi a sostenerlo, ma abbiamo scoperto un autogol legale. Sentiamo questo.
2: Ciao da Bannati per sempre. Questo video non vuole essere assolutamente un attacco contro nessuno, ma vuole solo portare alla luce del sole determinate osservazioni oggettive. Il nostro obiettivo è fare chiarezza, poi ognuno, giustamente, prenderà le sue decisioni. Chi ci segue sa che la geoingegneria e il controllo dei nostri cieli sono la nostra prima storica battaglia e quanto questa tematica ci stia a cuore. Proprio per questo, quando sentiamo parlare del DDL Cieli Blu, l'istinto direbbe di festeggiare. Apprezziamo sinceramente l'impegno, la buona fede delle migliaia di persone che stanno firmando e l'intento di chi lo ha proposto. Ma c'è un ma enorme. E dobbiamo fare molta attenzione, perché questo testo rischia di rivelarsi un clamoroso autogol legale. Vi spiego perché, dati alla mano, questo DDL semplicemente non può funzionare. Il primo problema è di forma, ed è microscopico ma fatale. Il testo del DDL Cieli Blu è copiato, quasi parola per parola, da una proposta di legge americana, la Clear Skies Act, presentata al Congresso USA. Nel tradurlo, hanno sostituito Stati Uniti con territorio italiano, FAA con ENAC e così via. Ma si sono dimenticati un dettaglio giuridico fondamentale. Negli Stati Uniti il Parlamento federale non può legiferare su tutto. Per farlo serve un aggancio costituzionale, la cosiddetta Commerce Clause. La legge federale americana, quindi, si applica solo se la questione riguarda il commercio tra i vari stati o con l'estero. Senza questo semaforo verde, la legge non parte. In Italia questo semaforo non esiste. Il nostro Parlamento ha già piena sovranità. Eppure, quella clausola sul commercio internazionale è rimasta nel testo tradotto. Risultato? Un giudice italiano si troverebbe costretto a chiedersi se l'aereo che sta sorvolando il nostro cielo stia effettuando un'operazione commerciale. Se è un aereo militare o un drone governativo, sarebbe automaticamente esente. L'intera sezione penale viene svuotata. Ma il vero paradosso è un altro, ed è quello che in diritto chiamiamo il meccanismo della porta inesistente. Oggi, l'articolo 439 del nostro codice penale vieta già l'avvelenamento delle acque o della pubblica salute, senza alcuna eccezione o deroga. Zero. Se tu inquini o rilasci sostanze tossiche, sei punibile. Punto. Cosa fa invece questo nuovo DDL? Introduce una norma specifica, introducendo però il concetto di eccezione per emergenza climatica. Creando una legge speciale, che per principio prevale su quella generale, si apre uno spazio normativo che prima non c'era. In pratica, si costruisce una porta d'ingresso blindata, che oggi è sbarrata, e si consegnano le chiavi a chi saprà chiedere l'eccezione giusta al momento giusto. Paradossalmente, questa legge rischia di diventare la migliore notizia per chi vuole legalizzare e normare ciò che oggi è, a tutti gli effetti, già illegale. Il problema nei nostri cieli è reale, ed è per questo che la soluzione deve essere blindata, non un testo vulnerabile. Noi di Bannati per sempre vogliamo risposte vere, non un cavallo di Troia legislativo. Smettetela di sparare nel vuoto. Sveglia!
3: Bannati per sempre.
1: Sempre allerta con le antenne dritte, vero? Euro digitale, cos'è, come funziona e i rischi per la libertà dei cittadini? Il Parlamento europeo ha approvato due risoluzioni a sostegno dell'euro digitale. Lancio ufficiale previsto nel 2029, progetto pilota nel 2028. Ma dietro la promessa di sovranità monetaria e pagamenti gratuiti si nascondono domande scomode. Chi controlla davvero l'accesso al tuo denaro? Analizziamo il testo della bozza di regolamento. Sentiamo anche qua, vediamo se possiamo intanto per così per avere una infarinatura, vero? Che cos'è l'euro digitale? Spiegato in parole semplici, l'euro digitale non è una criptovaluta, non è uno strumento finanziario speculativo, è a tutti gli effetti una forma di denaro pubblico emesso direttamente dalla Banca Centrale Europea, esattamente come lo sono oggi le banconote e le monete che abbiamo in tasca. La differenza è che esisterebbe solo in forma elettronica, conservato in un portafoglio digitale chiamato wallet, su uno smartphone o su una card fisica. Come il contante avrebbe corso legale, i negozi sarebbero obbligati ad accettarlo, funzionerebbe sia online che offline, anche senza connessione a internet. Avvicinando il telefono o la carta a un terminale, si potrebbe usare per pagare in negozio, fare acquisti online, trasferire denaro ad altri privati tramite app. Giuridicamente si tratterebbe di una passività diretta della BCE nei confronti del cittadino. In pratica il tuo credito non sarebbe nei confronti di una banca commerciale, come avviene oggi con il conto corrente, ma nei confronti dell'istituto centrale. Una distinzione tecnica, ma con implicazioni importanti. E vabbè, anche qua è un tema abbastanza articolato, complesso, e che dire, non so neanch'io effettivamente che cosa dire. Comunque anche questo è un articolo che troverete sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. E poi ancora vediamo da dove continuare. La famosa questione, l'espianto degli organi avviene sempre da vivi. L'associazione ALI, Avvocati Liberi, evidenzia un punto molto importante inerente alla donazione degli organi. Un essere umano viene considerato morto dopo 6 ore di accertamenti definiti dalla legge. Ma l'espianto degli organi viene eseguito molto prima, in violazione della legge stessa in merito all'accertamento del decesso. In sintesi, l'espianto viene eseguito in vivo, senza la certezza che il cervello, quindi il paziente, possa essere recuperabile e soprattutto insensibile. Questo è gravissimo. E d'identità e donazione degli organi, Federico Fantauzzo, Avvocati Liberi. In questi giorni il canale TV ha trasmesso uno spot di comunicazione istituzionale dal titolo Dai voce al tuo sì, campagna per la donazione organi e tessuti 2026, a cura del Centro Nazionale Trapianti. In questo spot si esorta a dichiarare il proprio consenso preventivo alla donazione dei propri organi al momento dell'emissione della carta d'identità. Voglio premettere che non intendo influenzare la scelta di chi legge, ma solo dare informazioni utili per creare una consapevolezza in chi si troverà a decidere se dare o meno il consenso. La scelta espressa può essere modificata in ogni momento. Non vi è dubbio che la donazione degli organi sia un gesto di generosità per chi dona e una speranza di vita per chi riceve. I più pragmatici direbbero che donare non costa nulla, tanto quanto si è morti gli organi non servono più al legittimo proprietario. Ma il punto è proprio questo: quando si è considerati morti per procedere all'espianto? Non lo spiegano nello spot e nemmeno al comune al momento del rilascio della carta d'identità, eppure rientra tra quelle informazioni che il cittadino deve conoscere per poter scegliere. L'accertamento e la certificazione di morte sono regolate dalla legge 578 del 1993 e dal decreto del Ministero della Salute 136 del 2008. La morte, che cita testualmente, la morte per arresto cardiaco si intende avvenuta quando la respirazione e la circolazione sono cessate per un intervallo di tempo tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo e può essere accertata con le modalità definite con decreto emanato dal Ministero della Sanità, articolo 2 e legge e comma 1 legge 578 del 1993. Ai sensi del decreto ministeriale 16308, l'accertamento della morte per arresto cardiaco può essere effettuato da un medico con il rilievo continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di 20 minuti primi, registrato su supporto cartaceo digitale. La morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche sottoposti a misure rianimatorie si intende avvenuta quando si verifica la cessazione di irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo ed è accertata con le modalità clinico-strumentali definite col decreto emanato dal Ministero della Salute.

Telegram, Massimo Conte Architetto, anche questo. E vi ricordate il processo per gli 8 imprenditori per i reati di lottizzazione abusiva, abuso edilizio e falso a Milano, perché facevano figurare ristrutturazioni in luogo di edifici nuovi mediante scia? Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato, formula che tra l'altro non piace ai neoassolti in quanto riconosce che il fatto c'è. Diversamente, nella formula il fatto non sussiste e quindi non sconfessa l'attività compiuta dalla procura. Le irregolarità sono, a quanto si legge, presenti ma compiute in buona fede, cioè in assenza dell'elemento soggetto, colpa o dolo. Interessante è il richiamo ad una prassi consolidata che consentiva l'intervento. Vi è chiaro il sottotesto? Se un comportamento anomalo è divenuto costante nel tempo, diventa una tana libera a tutti. A voi ogni commento, oggi vorrei preservare il mio fegato, dice questo. In questo articolo, dottor Seravalle Eugenio, fa chiarezza e mette i puntini su lei. Aviaria, Viacini, salute e famiglie, non basta dire fidatevi, mostrate i documenti. Aviaria, vaccini, salute e famiglie, non basta dire fidatevi, mostrate i documenti. Nelle scorse settimane ha pubblicato un documento di analisi del titolo provocatorio «Cosa credete di aver mangiato finora per fare chiarezza su alcune», eccetera, eccetera. E vabbè. Poi ancora vediamo... Ah sì, anche sta cosa qua. Sentite queste belle righe. La Commissione Covid non si cura dei vaccini. Seguendo i lavori della Commissione Covid italiana emerge una sensazione difficile da ignorare. Alcuni argomenti vengono affrontati con decisione, mentre altri sembrano essere trattati con estrema cautela. Le indagini sulle mascherine, sui tamponi, sugli appalti e sulle forniture sanitarie hanno occupato ampio spazio sul dibattito pubblico. Si parla di sprechi, errori amministrativi, possibili irregolarità e responsabilità politiche. Tutto questo è legittimo e necessario. Tuttavia resta aperta una domanda: perché il tema dei vaccini Covid appare ancora così difficile da discutere? Negli Stati Uniti il dibattito è stato spesso più diretto. Commissioni parlamentari, audizioni congressuali e numerosi esperti hanno affrontato questioni controverse come l'efficacia dei vaccini nel prevenire la trasmissione del virus, la gestione degli eventi avversi, i sistemi di farmacovigilanza e le conseguenze dei mandati vaccinali. Non significa che negli Stati Uniti esista una posizione univoca contro i vaccini, al contrario, il confronto è stato acceso, proprio perché si sono confrontate opinioni diverse, ma il punto è che il dibattito si è svolto apertamente. In Italia invece si ha talvolta impressione che la discussione sui vaccini sia circondata da una sorta di zona protetta. Chi pone domande sulla farmacovigilanza, sugli effetti indesiderati o sulle scelte politiche legate all'obbligo vaccinale rischia spesso di essere classificato immediatamente come favorevole a tesi estreme, anche quando chiede semplicemente maggiore trasparenza. Una commissione d'inchiesta dovrebbe essere il compito di esaminare tutti gli aspetti della gestione pandemica senza tabù. Ciò non significa partire dalla conclusione che i vaccini siano stati dannosi o inutili, ma nemmeno escludere a priori domande scomode. Una democrazia matura dovrebbe essere in grado di valutare contemporaneamente i benefici di una misura sanitaria e i suoi possibili costi compresi, gli eventuali danni subiti da una minoranza di cittadini. La credibilità delle istituzioni non nasce dal silenzio, ma dalla capacità di affrontare ogni questione con rigore e onestà. Per questo motivo la Commissione Covid italiana sarà giudicata non soltanto per ciò che riuscirà a portare alla luce, ma anche per ciò che sceglierà di indagare. Se alcuni temi verranno evitati per ragioni politiche e ideologiche, il rischio è che una parte dell'opinione pubblica continui a percepire l'inchiesta come incompleta. La ricerca della verità
richiede coraggio e soprattutto quando le domande sono difficili, ho l'impressione che il coraggio non ci sia e la verità ancora.

0: ancora meno. Eccola qua, bella bella questione, vero? E qua cos'è? Ah sì, sentite questo. Francesco, l'avvocato Francesco Paolo Cinquemani riguardo ospedali, cure negate se il paziente non si sottopone al tampone per il SARS-CoV-2. Se ti hanno negato le cure, accertamenti o ti hanno negato le visite per un parente ricoverato, dovresti vedere questo. E sentite qua.
1: Oggi voglio chiarire un punto fondamentale, perché arrivano ancora segnalazioni di cittadini che si sono visti negare l'accesso in ospedale o addirittura impedire di assistere un familiare solo perché non avevano indossato la mascherina o non si vogliono sottoporre al tampone. Vi informo che nel 2026 nessuna struttura sanitaria può imporre mascherino o tampone come condizione per entrare o per visitare un parente o per ricevere cure. E questo non è un parere, è un diritto vivente. Lo stato di emergenza è stato dichiarato cessato da anni. Lo stato di emergenza sanitario mondiale della Covid-19 è stato dichiarato concluso dall'OMS il 5 maggio del 2023. E in Italia lo stato di emergenza è terminato ancora prima con il DL 24 del 2022, che ha disposto il superamento delle misure eccezionali. Questo significa che tutte le norme emergenziali che consentivano obblighi sanitari straordinari non sono più in vigore. Inoltre, le circolari non creano alcun obbligo. Alcune strutture continuano a richiamare direttive interne o circolari regionali o nazionali, ma attenzione, una circolare non è una legge, serve solo a interpretare una norma esistente. Qualsiasi direttiva interna che imponga quindi obblighi sanitari per essere legittima deve trovare fondamento in una norma di legge primaria. Quella norma primaria oggi non esiste, perché l'emergenza è cessata e non c'è alcuna legge che imponga mascherine o tamponi ai visitatori o ai pazienti per cure o diagnosi. Una direttiva interna senza legge non ha alcun valore ed è quindi come se non esistesse. Pertanto negare l'accesso oppure è illegittimo e grave. Quando un ospedale quindi impedisce l'ingresso a un visitatore o rifiuta di valutare lo stato di salute di un paziente imponendo la mascherina o chiedendo di sottoporsi al tampone, potenzialmente commette quali gravi reati? Omissione di atti d'ufficio, perché il personale sanitario ha l'obbligo di garantire l'accesso alle cure e non può subordinare questo diritto ad una condizione non prevista dalla legge. Rifiuto di cure, violenza privata. Quando si costringe una persona a indossare un dispositivo sanitario contro la sua volontà, senza base normativa, si limita la libertà personale, che questa è tutelata dall'articolo 13 della Costituzione. Se questo contenuto ti è stato utile, sostienilo con un like, iscriviti al canale.
0: E ecco, abbiamo sentito questa cosa qua dell'avvocato Cinquemani. Aspettate che vi dico subito dove è andato. Mi sono perso. Sì, eccolo qua. E no, non è questo. Mi sono dimenticato il titolo. Eccolo qua. Ospedali, cure negate se il paziente non si sottopone al tampone per il SARS-CoV-2. Quindi avete capito che se vi capita questa cosa qua, potete insomma puntare i piedi. Il Vaticano, vabbè, manco a dirlo, unica strada è accogliere, ma il Vaticano li respinge. In Italia ultima modifica, quindi il discorso, la predica e l'accoglienza, la pratica sono i calci in Q, eccetera eccetera. Il Vaticano denegroidizzato, la risorsa papio negroide non passa, se le devono accollare gli italioti. E vabbè, questa è un'altra storia. Sì, avevate dubbi. E poi gli albanesi protestano anche per noi italiani. E Tival, questo qua riguardo la famosa questione del resort, c'è di mezzo il controllo dell'Adriatico, ma non so se sia, secondo me è più una questione economica, vabbè. Ecco perché ci riguarda anche in Italia il controllo dell'Adriatico. Anche sull'Albania la stampa italiana fa pietà e sta manipolando l'opinione pubblica. In Albania continuano a protestare eroicamente, ma qui non raccontano nulla, oppure quando raccontano qualcosa la limitano solo alla questione ambientale. Protestano non solo per l'ambiente, protestano anche contro la colonizzazione sionista per mano di Kushner, genero di Trump e marionetta dei sionisti. Qua c'è molto di più di un resort di lusso, qua c'è la colonizzazione e il controllo di uno snodo strategico. Infatti l'isola di Salzan è stata dominata dagli anni da quasi tutte le potenze romane, bizantini, veneziani, ottomani, ed è stata occupata dall'Italia nel 1914 fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Durante la Guerra Fredda fu una base militare strategica, infatti ci sono ancora i resti di quelle militarizzazioni. Se colleghiamo tutto questo con l'altro puntino, ovvero che si è parlato anche di colonie israeliane nel Salento, possiamo benissimo capire quale sia il disegno. Ma voi riuscite a immaginare i sionisti che prendono il controllo della porta del mare Adriatico attraverso il canale d'Otranto? Capite perché gli albanesi stanno protestando anche per noi? Capite la gravità della situazione? Tutto questo in Italia non viene raccontato perché abbiamo un'informazione malata. Firmare per l'abolizione del reddito di giornalanza non significa solo togliere il reddito di giornalanza, significa aprire un dibattito pubblico nazionale sullo stato di salute dell'informazione o della disinformazione in Italia. È importantissimo e urgente farlo, la vostra firma vale più di quanto credete. Informatevi anche voi di questa cosa qua e magari fatemi sapere che ne parliamo, ci confrontiamo, vero? Poi ancora e la famosa questione dei vaccini su polli, tacchini e quant'altro. E qua anche qua una bella storia, anche questa, vero? Scie chimiche e le malattie correlate. Sentiamo un po' questo.
2: Quali sono le malattie che si possono correlare alle scie chimiche? È noto che le chemtrails contengono elementi chimici e biologici dannosi. È quindi possibile collegare il massiccio spargimento di vari veleni nell'ambiente sia all'insorgenza di nuove patologie sia all'incremento di malattie un tempo meno diffuse. Una sindrome causata dalle scie chimiche è il Morgellons, un terribile morbo che si manifesta con fibre di materiali sintetici che fuoriescono dalla pelle. Questi filamenti, contenuti nelle scie chimiche, al loro interno ospitano nanostrumenti in grado di replicare il DNA di insetti, virus, parassiti con cui vengono a contatto. Ecco perché la malattia insorge di solito in seguito alla puntura di un insetto. Il Morgellons, caratterizzato da un prurito insopportabile, provoca un grave deperimento dell'organismo. La connessione tra scie chimiche e Morgellons è stata appurata da vari medici, tra cui la dottoressa Hildegard Staninger, il dottor Michael Castle, il dottor Edward Spencer, il dottor Kahn. Poiché con le chemtrails sono sparsi i vari metalli, l'alluminio, il bario, il piombo, eccetera, si diffondono sempre più malattie come il Parkinson e l'Alzheimer. La causa del Parkinson è probabilmente da ricercarsi nell'accumulo di metalli nell'encefalo. Anche il Parkinson, sebbene se ne sospetti un'origine genetica, è legato presumibilmente all'accumulo di metalli nel cervello. Il bario è un veleno che attacca soprattutto i muscoli, cuore compreso. Può essere all'origine di ictus, a loro volta legati alla fibrillazione atriale e all'infarto miocardico. Molte forme tumorali, ad esempio i linfomi, sono connesse all'uranio e all'etilene di bromide. Quest'ultimo è un insetticida ufficialmente bandito negli Stati Uniti. Se assorbito dall'organismo può causare danni al sistema nervoso, edemi polmonari e sintomi quali dispnea, ansia, affanno, tosse. È molto irritante per le mucose e le vie respiratorie. Il dottor Donald Scott ritiene che la fibromialgia, l'Alzheimer, la sclerosi...
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. un gruppo di persone può fare la differenza.
5: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
6: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
7: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
5: Grazie!
8: E ancora grazie!
9: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21 con apertura sala alle ore 20:30 presso Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera, disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
10: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20:45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari, e per chi lo vorrà si potrà fare anche una prova gratuitamente in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20:45 all'ora in sede Radio Gamma 5, via Antoniana 66, vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti.
3: AF
11: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
12: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
13: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

sulle note di Alan Walker Faded prendiamo il comando della console qui di Radio Gamma 5. Buongiorno, buona domenica, 21 giugno, solstizio d'estate, il sole si ferma un attimino per dire adesso ripartiamo e ci facciamo una bella estate. Allora, sono le 8 e 15 minuti, iniziano ora appunto le trasmissioni in diretta radiofonica qui sui 94 MHz di Radio Gamma 5. Allora, in primis partiamo con le attività della radio, diamo una sbirciatina, anzi no, prima diamo una piccola lettura veloce dell'almanacco così scaldiamo un pochino i motori. In primis, allora, questo è il 172esimo giorno dell'anno, 26esima settimana, e alla fine del 2026 mancano 193 giorni. Allora, dobbiamo ricordare e fare gli auguri di buon onomastico a Luigi, oggi San Luigi Gonzaga. Poi si aggiunge sotto, c'è anche San Raimondo, c'è San José, Leufredo, Mevenno, Ursicino, Demetria e Marzia. Ecco, chi porta questi nomi, buon onomastico, stando all'almanacco di oggi. Allora, cos'è accaduto oggi però nel 1948 per la precisione? Nasce il 33 giri. In primis c'erano appunto i 78 giri, il disco quello fonografico inventato da qua dal tedesco Emil Berliner, erano i grammofoni, quindi erano 78 giri, però ecco appunto nel 1948 nasce il 33 giri, l'LP, come insomma la generazione che l'ha conosciuto meglio, ecco. Poi ricordiamo allora, McCormick riceve il brevetto per la mietitrice ben 192 anni fa, a contatto con la vita dei campi nella valle dello Shenandoah, Virginia, dove viveva con la sua famiglia. Il 22enne Cyrus McCormick si preoccupò di come migliorare le condizioni, quindi portò a costruzione di questo che poi ha rivoluzionato il tutto. Poi 113 anni fa invece dobbiamo ricordare, nel 1913 per la precisione, prima donna paracadutarsi da un aereo. Invece ricordiamo i nati in questo giorno, ricordiamo William Windsor, che è tra i reali del pianeta è senza dubbio il più amato, come lo era la madre Diana. Poi ricordiamo 65 anni, c'è Manu Chao, non so se pronunci correttamente, che è un cantautore e chitarrista di origini franco-spagnole. Poi 121 anni fa ricordiamo un altro, diciamo, anticonformista del Novecento, che è Jean-Paul Sartre, che era un antiborghese, anticonformista, e quindi è stato un punto di riferimento della contestazione del 68. E poi ricordiamo anche il compleanno di Dino D'Angelo, che è lo scugnizzo della musica italiana. Poi invece come nati sportivi ricordiamo Platini, Michel-François Platini. Poi ricordiamo Gabriella Peruzzi, che è una ex fondista. E come eventi sportivi ricordiamo che il Brasile conquista definitivamente la Coppa Rimet 56 anni fa, questo, il Brasile di Pelé, era il 1970. Bene, abbiamo espletato questo almanacco e quindi, anzi, prima di leggere le attività della radio direi di andare a ascoltare due canzoni, una inerente a Manu Chao e a Nino D'Angelo, appunto in quanto è il loro compleanno oggi. E allora ci ascoltiamo prima Me Gustas.

con Manu Chao abbiamo ascoltato Me Gustas Tu. Allora, in primis diamo i saluti prima di farvi ascoltare l'altra canzone, quello di Nino D'Angelo. Diamo i saluti al Cantone Nord, agli Marica Genitori, e dice: oggi faccio concorrenza ai poeti di Gamma 5. Estate leggera. Allora, il sole accende il mare blu, la sabbia scotta sotto i piedi nudi, un vento caldo arriva su e scioglie i pensieri più cupi. I bambini corrono alla riva, gelato al limone tra le dita, ride l'ombra che si ritira mentre il giorno si fa lunga la partita. Cala la sera, canta il grillo, l'odore di sale resta addosso, l'estate un attimo tranquillo che ci tiene il cuore scosso. Complimenti, poetessa. Poi salutiamo anche l'amico Davide D'Alesiano. Buona domenica, e buona domenica a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori che sono sintonizzati sui 94 MHz di Radio Gamma 5. Allora, continuiamo con, come dicevo, la canzone di Nino D'Angelo, e ci ascoltiamo. Proviamo questa. Eccola qui, Nino D'Angelo, una sua canzone.

allora anche con questa canzone di Rio D'Angelo, un jeans e una maglietta, abbiamo fatto felice lui per il suo compleanno e tutti i napoletani magari che sono qui in zone partenopei. Eccoci qua. Allora, adesso partiamo appunto con le attività della radio. C'è questo 5 per 1000. Allora, possibile da quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare. E il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega. Ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, appunto, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti. Alla richiesta del codice fiscale che è lo 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi c'è sempre chi ha la possibilità e quant'altro di sostenere la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 c'è la possibilità di fare un versamento sul conto corrente postale al numero 25 38 64 59. Oppure chi ha dimestichezza con le coordinate bancarie può fare un bonifico alla banca di credito cooperativo di Campodarsego. In questo caso l'IBAN bello lunghetto, quindi consiglio di estrapolarlo dal sito della radio www.radiogamma5.it, riconoscibilissimo appunto dal logo del cagnone, quello che trovate ben visibile sui cancelli e l'entrata qui della radio. Però resto dell'avviso che portare il contributo direttamente presso la sede della radio gli incaricati preposti, i membri del CTA. Anche ogni occasione buona per dire quando ci sono i gas, ci sono le serate qui, conferenze, corsi e anche le gite fuori porta, insomma ogni momento è buono, troverete sempre un membro del CDA. Ricordo che tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. E poi come sempre Radio Gamma 5 organizza sabato, il grande sabato. Dal titolo Sempre Mara per Sempre, ed è questo sabato 27 giugno qui in sede radio. Sarà all'inizio alle ore 20, ci sarà lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e I Cigni del Sole, che è una storia di un amore invincibile. Poi ci sarà a seguire il concertone di Luca Bassanese. Sarà anche presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosina, il baretto è in funzione. Per delle mini info avete questo numero da contattare H24, che è il 329 00 38 988. L'entrata è offerta libera. Poi abbiamo una conferenza che si terrà venerdì 26 giugno alle ore 21. L'incontro si terrà presso il centro Rigoni Stern, che è Piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò Padova. Ed è conferenza sul DDL 978 del 2023, che tratta pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, in vista delle importanti novità giuridico-operative appunto in merito. I relatori sono Alfredo Bellucco, che è presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa Sacra Famiglia. Poi c'è anche la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, che è un avvocato cassazionista del Foro di Perugia, ma con studio che tratta anche di contrattualistica internazionale in Padova. C'è una pre-registrazione obbligatoria e entro domenica, entro oggi 21, su www.venetkens-gov.org/eventi. L'ingresso a 10 euro con un acconto di 5 euro alla prenotazione. Se maggiori informazioni contattate Bellucco, Alfredo Bellucco, al 346 36 14 469. Poi abbiamo Le Vibrazioni del Sapere, organizza i viaggi esperienziali 2026. Allora, il primo viaggio qui sono le piramidi bosniache e sarà dal 27 giugno al 4 luglio.
Poi c'è un altro incontro che è dal 22 al 29 agosto, dal 22 agosto al 29 agosto. E poi c'è anche la Sardegna energetica ed esoterica. Questo va dal 5 settembre al 12 settembre. È un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it nella sezione Viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni contattate Valentino al 349 77 80 167. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Poi abbiamo Franco, dice: cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info avete questo contatto che è Franco 334 320 1392. Poi abbiamo presentazione del volume Un'agenda per il paese, venerdì, questo è già passato perché è venerdì 19 e allora questo è già passato. Allora ricordiamo poi AF Energia giovedì 25 dalle ore 14 alle 19, come ogni ultimo giovedì del mese sarà presente un incaricato di AF Energia nella sede di Radio Gamma 5, quindi via Antoniana 66, Campo d'Arsico, per una valutazione gratuita senza impegno delle forniture gas e luce con le tariffe riservate a tutti i radioascoltatori. Vi aspettiamo numerosi. Si raccomanda di portare però le ultime bollette, luce e gas e un documento d'identità. Poi abbiamo il sito ciaobay.org. Ciaobay è un sito di annunci, un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciaobay o Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente e le nostre aziende. Favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi a livello locale. Offre servizi di ricerca e offerti di lavoro, anche saltuario e stagionale. Promuove nuove forme di aggregazione. Sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica, sostiene una nuova scuola e protegge dalla medicina dei protocolli. Ora il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutateci a postare oggetti e servizi e far decollare questo sito. Quindi promuovete e promuoviamo e invitiamo altri amici a farlo. Vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio e il tempo di costruire su macerie. Se non ora, quando? Poi abbiamo due richieste, un'altra qui richiesta ed è: buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici dell'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione. Assistente di direzione, assistente organizzativo di segreteria in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere, tecnologico e innovativo. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al 349 408 8260. L'indirizzo email riportato qui è riccardo.rossi65210@. Poi abbiamo Romanato Fabio, ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, è affetto da un carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia e necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto, si può versare a questo IBAN, quindi carta e penna, un attimino, questo lo devo leggere. E inizia sempre con le due lettere: Imola Torino 94
la Y, poi abbiamo 0, 8, 3, 2, 7, 6, 2, 9, 6. Poi abbiamo una sequenza di 7 zeri consecutivi, quindi li andiamo a scrivere tutti. E poi termina con 8, 0, 1, 5, 1, 5. È presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma, la filiale è quella di Pionca di Vigonza. E con questo abbiamo espletato anche le attività della radio. Adesso ci ascoltiamo una canzone di Angelo Branduardi, che è La Volpe, dedicata a Leonardo dal papà Roberto. Eccola qui.

E abbiamo ascoltato anche Angelo Branduardi con la canzone La Volpe, la volpina poverina. Allora, che dire, mancano 15 minuti alle 9. Come sempre le prime due orette qui facciamo della musica, anche musica richiesta, se c'è qualcuno che vuole fare qualche richiesta. Poi dalle 10 avremo un ospite che è il dottor Antonio Belligoli, e l'argomento che tratteremo è un argomento bello lunghetto, perché tratta delle nuove frontiere nell'approccio dell'equilibrio cellulare, quindi biorisonanza, biofotoni, energia, cromopunture, enzimologia e biodinamica. Avremo modo di sentire alcune cosine interessanti per noi che ci possano aiutare appunto a superare anche a volte dei momenti e capire determinate cose che ci succedono, insomma, ecco. È sempre bene tenere, come si dice, le antenne ben aperte, che non si sa mai. Allora, adesso continuiamo un po' con... E vorrei farvi ascoltare una canzone adesso di Adriano, Gianni Morandi, chissà perché mi era venuto in mente. Sì, volevo farvi ascoltare anche una di Celentano, però prima vi voglio far ascoltare questa di Gianni Morandi, che c'era un ragazzo che come me amava i Beatles, e allora eccola qui.

Bene, abbiamo ascoltato anche Leano Morelli con Nata Libera, ci stiamo avvicinando alle 10, tra non molto poi avremo anche il graditissimo ospite qui, il dottor Antonio Belligoli, e avremo, come ho detto, l'argomento bello lunghetto, bello carico, che ci porterà delle conoscenze non indifferenti e fare anche delle riflessioni, soprattutto perché non si sa mai dove si va a parare, specialmente in questi tempi qua è meglio essere pronti in tutto e per tutto. Non a caso prima, quando vi ho fatto ascoltare la canzone di Bennato, pronti a salpare, e quindi quando si entrano nei mari bisogna essere pronti. Allora adesso invece ci andiamo a ascoltare una canzone, dov'era che l'ho in... Eccola qua. Allora, anche quest'altra grande voce italiana, che questa recentissima, in questo momento vi faccio ascoltare tutte canzoni recentissime, è Giuni Russo con Alghero. Anche lei.

Bene, abbiamo ascoltato anche Giuni Russo con la canzone Alghero. Allora, adesso completiamo un attimino, attendiamo la pubblicità, quindi vi faccio ascoltare un pezzo di Gianni, Gianni Live, eccolo.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21, con apertura sala alle ore 20:30, presso Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera. Disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
2: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20:45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari, e per chi lo vorrà si potrà fare anche una prova gratuitamente in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20:45 all'ora in sede Radio Gamma 5, via Antoniana 66, vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva, insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti.
3: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it, o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 800 43 99 95.
4: Eccoci ritornati in diretta radiofonica, siamo sui 94 MHz di Radio Gamma 5. Allora, adesso iniziamo con l'ospite. Ho il piacere di avere il dottor Antonio Belligoli. Poi tratteremo, adesso vi dirò anche il tema dell'argomento. In primis però vorrei ringraziare Rosanna del canale Telegram La Forza dell'Amore e anche Gianni Marson, il quale poi curerà la registrazione e la posterà sul canale YouTube sempre del canale La Forza dell'Amore. Allora, adesso facciamo due prove con i livelli in modo che così siamo corretti. Antonio, prova tu a parlare al microfono e vediamo.
5: Allora, grazie intanto dell'invito.
4: Perfetto, perfetto. I livelli sono ottimi, quindi non ci dovrebbe essere problemi, perché ogni tanto capita che magari il livello non sia e quindi poi Gianni deve correggere. Allora cerchiamo di fargli fare il meno lavoro possibile, già come persona che dedica il suo tempo anche per questo, e non è poco, è la cooperazione, la collaborazione che abbiamo tutti noi. Ecco, un'altra cosa che io sovente dico, queste non sono interviste, ma sono delle chiacchierate informative, cioè è un parlare tra persone che esprimono il proprio pensiero e le proprie opinioni, cercano di portare giovamento alle persone in modo da poterle aiutare per superare determinate cose, e poi chi vuole ascoltare ascolta e chi non deve ascoltare non ascolterà. Quindi casomai, ecco, se vuoi avvicinare un attimino in più il microfono, così perfetto. Se vuoi dare una tua piccola presentazione, chi sei, cosa fai, cosa non fai, insomma, ecco, a te il microfono, Antonio.
5: Allora, grazie ancora infinite e grazie anche di questa premessa doverosa, perché non sono un conferenziere, lo dico sempre, ma tutto è nato, diciamo per casualità. Dopo, negli anni, io credo come molti che nulla capita per caso, e quindi racconterò, sviscerò una panoramica di possibili logiche basate sul concetto di terapia che ho maturato in diversi anni. Quindi quello che dirò, come hai accennato tu, Luciano, non è la verità assoluta, non sto proponendo niente a nessuno di unica soluzione, però cercherò di fare un riassunto di come io ho interpretato il mondo delle terapie naturali sulla base di varie esperienze, e quindi da lì dopo sono nate particolari possibilità di approcciarsi alla patologia sia come diagnosi e come terapia.
4: Ecco, allora vorrei dire innanzitutto il tema che tratteremo, che sono le nuove frontiere nell'approccio dell'equilibrio cellulare. Quindi trattiamo biorisonanza, biofotone d'energia, la cromopuntura, eziomologia e biodinamica. C'è da dire un'altra cosa, ecco, vorrei aggiungere io, che effettivamente solo noi possiamo essere consapevoli e consci e provare, solo noi possiamo capire. Ci possono tutti raccontare quello che vogliono, ma è solamente la prova che noi possiamo fare che poi darà i frutti, se li sappiamo, diciamo, coltivare.
5: Esattamente. E vado a braccio libero, quindi non mi sono preparato nessun tipo di discorso, nessun tipo di schema, quindi potrò fare, diciamo, degli errori involontari marginali, ma proprio per questo parto da una considerazione che ho fatto nel tempo. Poi tu, Luciano, fermami quando devi, perché io appunto vado a ruota libera. Come laurea sono uno psicoterapeuta specializzato in ipnosi, e anni fa avrei dovuto fermarmi a questa specializzazione e a procedere con questa professione, che per un periodo ho anche fatto. Dopo, le circostanze hanno fatto in modo che io conobbi uno scienziato biochimico, un ingegnere biochimico che ancora è vivo, di cui dopo parlerò più nel dettaglio, e da lì dopo si è aperto un mondo infinito di una catena continua di fatti, sempre nel mondo terapeutico, che mi hanno portato a concludere, tra virgolette, quello che adesso dirò. Cioè, vedendo diverse persone che giustamente hanno una problematica mentale o fisica, ognuno cerca una soluzione e ognuno va anche ad approcciarsi con delle ottime terapie. Il problema era cercare di legare, se c'è un legame di logica, sull'infinito mondo di tutte queste terapie, che sono ormai vastissime, e dopo anni, quindi, parlando con persone che sono riuscite a migliorare o con un approccio biologico tramite dei prodotti, degli integratori, o chi va da uno psicoterapeuta, o chi fa l'agopuntura, eccetera, eccetera, ognuno, diciamo, dalla sua esperienza può credere che l'approccio migliore sia quello che ha visto lui, perché su quello c'è stato il risultato. Ecco dove io, allora, dopo anni, e credo ancora a quello che adesso spiego o cerco di spiegare. Non esiste la tecnica migliore, il prodotto migliore o l'approccio migliore. Primo, perché siamo tutti diversi in un certo qual modo, abbiamo una specificità unica ed irripetibile, quindi spesso una tecnica, un prodotto o un approccio che va bene per una persona non è detto che vada bene esattamente per tutte o per altre, senza togliere valore al fatto che comunque abbia funzionato in certi casi. Quindi la base da cui parto io dopo anni è che quando c'è una patologia di qualunque tipo si altera una base, diciamo, materiale della cellula umana, perché il sintomo si manifesta, quindi c'è un problema nel fisico, c'è un'alterazione biochimica, biologica, ed è quello che soprattutto la medicina ufficiale considera con la farmacologia e con le varie diagnosi. Però dopo spiegherò nel dettaglio, se ci sarà modo, la stessa problematica fisica altera automaticamente e obbligatoriamente una frequenza della cellula, e quindi ci sono tutto il mondo delle tecniche che si occupano, diciamo, della parte non visibile di questa alterazione.
4: Possiamo dire l'epigenetica?
5: L'epigenetica va a studiare, il vasto insieme di fenomeni per cui ci è accaduto qualcosa.
4: Anche la parte emozionale, diciamo, tanti non la considerano, invece anche quella.
5: Esattamente. Io sto creando tre blocchi, è sempre un riassunto, sto creando tre blocchi, quindi si crea la malattia. Uno dice: sono guarito con questi prodotti, fate così che funziona, ed è vero. Però, ripeto, c'è un'alterazione cellulare, automaticamente c'è un'alterazione bioelettrica, ma automaticamente c'è un'alterazione psicospirituale. Cioè anche chi è partito da un approccio mentale o spirituale, che non è religioso, non si trattano qui argomenti religiosi specifici, ognuno ha le sue convinzioni, i suoi pensieri. Spirituale, come tanti ricercatori oggi stanno dimostrando, alla fine è una scienza. La scienza dello spirito si avvicina sempre di più a quello che è la fisica quantistica, quindi alla fine è una disciplina che potrebbe rientrare nelle scienze, volendola così leggere. Per cui, ecco, io dico, essendo che ogni patologia, non esiste una patologia che non è compenetrata da questi tre livelli, che si sbilanciano in percentuale diversa ma contemporaneamente, un buon terapeuta dovrebbe avere nel suo approccio almeno una tecnica, un prodotto, un qualcosa che agisce a livello fisico, materiale, molecolare, biochimico, almeno una tecnica, un approccio, una procedura in quello bioelettrico, e almeno una tecnica o possibilità di riallineare il problema a livello psicologico o spirituale. Questo è stato il mio percorso, che è tuttora in divenire perché non esiste un limite, che però come base di partenza va, diciamo, a sconfessare quello che è la super specializzazione della medicina, che serve, ma serve momentaneamente in acuto. Cioè la medicina, secondo me, che è la base della ricerca,
4: emergenza, diciamo, quando capita, è certo. Io pronto soccorso,
5: esatto, ecco. Io premetto già, non sono contro la medicina, contro i medici, contro i farmaci, ci mancherebbe. Secondo me però si è creata un'iperspecializzazione, perché così è doveroso per approfondire con le tecnologie moderne di qualunque tipo, dalla microchirurgia a farmaci speciali, non ho idea. Però alla fine i più grandi, a mio parere, guaritori dei tempi passati, o i più grandi geni dei tempi passati, come poteva essere un Leonardo, o nell'antica Grecia vari filosofi, erano sia alchimisti, sia ingegneri, e sia terapeuti, se avessero voluto, cioè
4: il tutto.
5: Quindi io non credo, o almeno io non voglio vivere la terapia come una specializzazione e settoriale, perché vedo troppe persone che passano da uno specialista all'altro, che fa bene il suo lavoro, questo sì, ma che non collega i puntini di quello che è accaduto da un altro punto di vista, e quindi dopo l'ennesimo specialista ognuno ha detto una verità, ma non è riuscito a legare le logiche del perché ti viene questo sintomo, questo problema, e quindi dopo le persone continuano a girare per anni da specialisti spendendo una fortuna, ma alla fine non arrivano quasi mai a una conclusione definitiva. Della terapia.
4: Pensa, una piccola, io ho avuto modo di conoscere un fisico nonché anche religioso, nel senso che aveva una laurea, diciamo, nelle religioni, ecco, non era un prete, ecco, per dirla, e dove riportava, lui portava l'esempio, il corpo è soggetto alla fisica meccanicistica, diciamo, invece l'anima è soggetta alla fisica relativistica. Perché? Perché il tempo è relativo, noi a volte le emozioni, no? Capita qualcosa, possono passare anni e poi arriva la botta magari della parte emozionale che ha influito su determinati organi, che ha somatizzato e tante altre cose. Invece lo spirito, perché noi bene o male, volenti o dolenti, abbiamo queste tre componenti nel nostro essere e via di seguito, è relativo alla fisica quantistica, lì il tempo non esiste e quindi ci si muove diversamente. Ecco perché a volte, per quello quando tu riportavi che le persone magari la medicina tende o la farmacologia tende a unificare il tutto o anche dividere, per dire, le varie specialità in modo da tenerci separati anche lì. Secondo me c'era un grande statista che diceva: pensar male ci si azzecca. Quindi vuol dire è peccato, però ci si azzecca, c'è qualcosina che magari invece. Allora cerchiamo di riprendere le redini del nostro cammino, dei nostri cavalli, quindi emozioni e il tutto, e cerchiamo di trovare, ecco, ti rilancio a te il tutto, insomma, questa okay. È stata una mia...
5: No, ma è perfettamente così. Io mi sono anche accorto, tra l'altro, che quindi, pur essendo compenetrati questi tre ambiti, che poi non sono tre ma è un riassunto, quindi fisico, elettrico, mentale e spirituale, in alcuni casi alcune patologie nascono prima o di più da un errore fisico o materiale. Nel senso che se io mi metto a bere tantissimo, o mangio completamente sbagliato, o vengo a contatto con delle sostanze tossiche, mi viene una patologia che è partita chiaramente da una problematica biochimica. Altre patologie nascono più magari da un trauma mentale, emotivo, e altre, questo è un po' più delicato, come dicevamo, anche da problematiche spirituali, io intendo dire anche di linea familiare, cioè alcune patologie, come se noi, se mi permettete il termine, le prendiamo in carico energeticamente da anche un avo che non abbiamo conosciuto, può essere un nonno o un trisavolo, un qualcuno che, come poter dire, a livello energetico non ha risolto una determinata cosa, o fisica o comportamentale, e in noi, anche se poi la scienza riduce tutto al DNA, c'è ancora questa memoria, c'è ancora questa matrice. Questo perché lo dico? Perché allora alcune volte conviene partire più da un approccio fisico, se la base di partenza del sintomo è nata più da quella fonte, alcune volte conviene partire da quello psicoterapeutico o energetico, e alcune, molto più difficile, da quello spirituale. Ecco perché è difficile trovare in una singola persona il terapeuta completo che un po' ha l'esperienza, l'occhio e la visione d'insieme, proprio perché è complessissimo questo infinito mondo di terapie, ma anche di comprendere un po' come si legano tutti questi meccanismi.
4: Certo.
5: Io in una certo qual modo non l'ho fatto, mi è capitato di farlo, cioè di approcciarmi un po' a tutto questo, e ho tratto un po' la mia esperienza.
4: È quello che noi dobbiamo fare, perché è lì che proviamo e ci rendiamo conto se una cosa funziona o non funziona all'interno di noi. solo che ci dobbiamo ascoltare ed è lì che manca.
5: Esatto,
4: proprio...
5: in realtà funzionano tutte queste cose, solo che se una persona è mentalmente predisposta solo a credere a, a, diciamo, alla prima di queste categorie e non alle altre, cercherà sempre solo una soluzione nell'approccio materiale e addirittura mette in atto dei blocchi emotivi inconsci, per cui anche un approccio energetico o spirituale non funziona, perché è il primo che chiude questi canali sensoriali, energetici, mentali, perché le altre non possano funzionare. Quindi quando alcune persone magari tornano da esperienze anche spirituali, metafisiche, come chi va in pellegrinaggio a Medjugorje, non discuto adesso se sia vero o non vero, è impossibile adesso affrontare questi argomenti.
4: Ma guarda, sì, no, io vorrei fare un piccolo Federico Faggin, l'ingegnere Federico Faggin,
5: sì,
4: lui ha avuto
5: sì,
4: un'esperienza
5: sì, sì.
4: particolare.
5: Di premorte, quindi, se ricordo
4: anche,
5: bene.
4: Oltre a quella, ma anche proprio una visione nel tutto.
5: Sì.
4: Bene, qui c'è un Nemo vi di seguito. Io ti consiglierei di leggere alcuni libri di questo Federico Faggin, visto che tu richiami qui che la fisica quantistica è storpiata, cos'è, una teoria prettamente scientifica. Io ti consiglierei di leggere un po' di libri suoi, poi magari ne possiamo riparlare. Invece, carissima Marika, come sempre, lei dice, beh, ognuno si esprime come si sente più a suo agio, ed hai ragione Luciano, dice, chi vuole non ascoltare, ma tutti meritano almeno una possibilità. Io non escludo nessun tipo di cura, non si deve avere pregiudizi, ma solo informarsi e scegliere liberamente.
5: Assolutamente. E ci sono chiaramente delle epoche in cui alcune di queste possibilità vengono più sponsorizzate o facilitate come approccio, e sappiamo tutti che negli ultimi 5 anni, diamo un numero, altri tipi di approcci sono stati anche un po' ostacolati, quindi di fatto esistono tutte queste possibilità. Poi dietro purtroppo c'è tutto il mondo dell'interesse economico, commerciale, del profitto, quindi non sempre, ecco, tutti i più grandi terapeuti o scienziati o scopritori vengono fatti parlare liberamente con la stessa possibilità, per cui le terapie più particolari uno se le deve cercare, ecco, questa è la mia esperienza, perché vengono un po' meno divulgate, diciamo così.
4: No, in effetti è vero, ognuno di noi può ascoltare alcune cose e magari dire no, io non sono d'accordo con questo, non sono d'accordo con quello. Per dire, qua Zizza dice fisico, anima e spirito, spiegate cos'è l'anima e cos'è lo spirito.
5: Allora io adesso lo spiego a modo mio. Chiaramente ho seguito infinite conferenze di persone come Malanga, come lo stesso Faggin, avevo sentito anche delle sue o altri, e in un certo qual modo io, più che spiegare, vivo di pratica e di esperienza. Quindi quello che intendevo dire è che in alcuni casi, dopo vorrei parlarne, ci sono delle possibilità di vedere risultati certificati con prove scientifiche e pubblicazioni scientifiche a livello fisico, per esempio con l'uso degli enzimi, è un esempio. Ci sono delle tecniche straordinarie che si basano, come l'agopuntura, la cromopuntura, la biorisonanza, con prove scientifiche sul miglioramento di un sintomo con queste tecniche o anche altre, ma ci sono chiaramente anche altre prove non scientifiche, perché non è possibile fare in doppio cieco questo tipo di risultato, con, diciamo, arti spirituali, io le chiamo così. Io appartengo anche a un gruppo spirituale che viene dal Giappone, in questo caso, se posso dirlo, tanto è un'esperienza mia, si chiama Arte di Sukiyo Maikari, è un esempio, ce ne sono un'infinità, io ho incontrato questa anni fa e mi è piaciuta tantissimo, dove trasmettendo una luce, non con lo strumento, è tipo Reiki, tipo una luce divina, diciamo così, alla persona che la riceve, questa luce non è nostra, ma ci viene concessa da quello che uno può chiamare l'universo, Dio, il tutto, non importa da dove venga, ma deve essere una luce pulita di alto livello. La persona, come una pietra pomice, velocizza, diciamo, il pagare un debito karmico che ha accumulato, e ho visto con i miei occhi sparire sintomi o avvenire guarigioni in maniera completa. Questo per dire, è l'anima, è lo spirito, chiamalo come vuoi, ma si va comunque a lavorare non sulla parte fisica che noi siamo abituati a vedere, neanche su quella bioelettrica, con cui si può agire attraverso strumentazioni. Quindi che poi ci siano tutte le disquisizioni, cos'è l'anima, cos'è lo spirito, cosa non è, tanto è uguale per me, ho sentito migliaia di conferenze.
4: Le costellazioni familiari, per dire, anche quello rientra un attimo.
5: E rientra in una di queste discipline. Discipline,
4: appunto, quindi ce ne sono tante.
5: Ce ne sono tante, e che dopo agiscono, appunto, era bella la domanda, ma non mi interessa dare una definizione, perché altrimenti potrei venire sconfermato o avvalorato da altri, ma non importa. L'unica teoria che secondo me racchiude il tutto, che perlomeno è abbastanza ragionevole, è quella di Rupert Sheldrake, il quale è un biologo inglese, è partito come biologo inglese, poi non parla più di biologia, il quale ha formulato dopo anni di ricerca l'ipotesi, perché chiaramente non è dimostrabile, ripeto, con strumentazione scientifica, del campo morfico o del campo morfo genetico. Questa teoria molto complessa, io cercherò di spiegarla in maniera veloce e riassuntiva, spiega sia le costellazioni familiari, sia quasi tutti i fenomeni religiosi, sia tutti i fenomeni spirituali, ma anche quelli fisici e materiali. Cioè, Sheldrake postula l'esistenza di una connessione completa e continua di tutto quello che esiste al mondo, cioè nulla è separato, non è l'unico chiaramente che lo dice, ma il tutto è retto da un campo energetico che contiene, già prima della forma della materia, della fisica, la memoria di quello che tu sei. Cioè, lui dice, come si può spiegare che se il DNA ha tutti i codici di messaggio per cui poi accade a livello biologico, a livello materiale, la formazione di una cellula, non è facilmente spiegabile come mai anche in elementi non umani, dove non c'è il DNA, le varie molecole si formano sempre secondo questa precisa conformazione. E anche il DNA non spiega tutto. Poi cercherò di approfondire anche questo. Per cui lui postula l'esistenza di questo campo morfogenetico, che è una matrice specie specifica, tale per cui tutto rimane in memoria, come hai detto tu, non c'è il tempo, non c'è lo spazio, e segue esattamente la conformazione di quello che è la nostra specificità. Quindi tutti i comportamenti seguono più o meno questo bagaglio di esperienze che è già, se vogliamo dire, prestampato, e così la nostra forma fisica, e così i minerali e tante altre cose. Quando ci sono le costellazioni familiari, per esempio, è come se noi ci ricolleghiamo a livello di gruppo ad un campo morfogenetico dove c'è la memoria di quello che è accaduto anche ai nostri avi, e quindi noi ricollegandoci è come se riattiviamo determinati processi che sono in memoria e li manifestiamo in quel momento. Ok? Ecco dove più discipline possono prendere una minima spiegazione di quello che accade, che apparentemente se non sembra magia o fantascienza.
4: Sì, è quella la paura di tante persone, forse.
5: Assolutamente sì.
4: Cose che non sono riconducibili, diciamo, a una prova scientifica.
5: Esattamente, di cui uno può temere. Invece è come se esistesse un campo del punto zero, diciamo così, che non è fisico, ma una specie di archivio dove tutto quello che è esistito rimane in memoria, e quindi alcune cose che noi viviamo oggi sono una parte quello che già è stato, e una parte con il libero arbitrio possiamo guidarla in una nuova evoluzione, però non partendo da zero, sempre sulla base di questo campo morfogenetico che ci dà a noi una specificità singola, ma anche a livello collettivo.
4: Anche perché se guardiamo bene, noi abbiamo degli archetipi che si ripetono nei tempi.
5: Quindi esattamente,
4: che ci sono già dei modelli che poi ognuno di noi è a sé stante, però il modello c'è, quindi noi siamo quel modello e da lì c'è un'altra evoluzione. Questo è quello che penso io, posso sbagliarmi, nessun problema, ci mancherebbe altro, nessuno di noi, come hai detto giustamente anche tu Antonio, nessuno è qui per dire la verità sicura al no. Mille per mille, è impossibile,
5: non saremo perché... forse in un corpo umano in questa esperienza
4: sicuramente ecco saremo... Però, diciamo, io resto dell'avviso che a volte fare riflettere su alcuni argomenti che magari possono andare contro qualsiasi altra cosa sia motivo appunto di dire ma c'è qualcosa, e soprattutto imparare, dico io, ascoltarsi all'interno e qualcosina dovrebbe uscire. Questo sì. È quello che penso io.
5: Sì, io posso dire a riguardo, se non è troppo dispersivo perché siamo partiti a braccio libero, ripeto, che ognuno di noi ha un po' un programma di vita, diciamo così, non ripeto fisico, anche caratteriale. Poi io sono convinto personalmente, qui lo dico, che noi non cominciamo ad esistere quando nasciamo. Secondo me, io sono della scuola di pensiero che l'anima non muore mai e siamo esistiti anche prima in vite precedenti. Questo, ripeto, anche lì non è dimostrabile, però diciamo che in diverse volte anche diversi psicologi e psichiatri, soprattutto inglesi e americani, sono riusciti anche, c'è un bel filmato che gira su YouTube, uno dei tanti, di un bambino di cui non ricordo il nome, ma non è l'unico chiaramente, che era nato in Inghilterra in questo caso, e già a 2-3 anni disegnava continuamente a livello ossessivo, prima degli scarabocchi, perché già un anno prendeva la matita e scarabocchiava. A 2-3 anni ha cominciato a disegnare sempre un aereo e poi sempre più dettagli, erano aerei da caccia della Seconda Guerra Mondiale, e così sempre più dettagli, finché la mamma lo porta da tantissimi psicologi, dicono ma sarà un caso, sarà che lui ha visto i cartoni animati con l'aereo, sarà che gli avete comprato il giocattolo dell'aereo, tutte queste cose qua, faccio un riassunto chiaramente, finché alla fine questo bambino, che è ancora vivo, cresce e si ricorda esattamente lui chi era quando è stato abbattuto con un aereo dalla contraerea degli altri, non mi ricordo se erano gli americani che gli hanno sparato o chi, perché adesso non mi ricordo tutti i dettagli, tanto che arriva questa equipe di psichiatri e psicologi senza premeditazione, cioè non creano come in televisione una scena per poi creare il caso, lo imbarcano su una nave e lui dice io mi ricordo più o meno che ero caduto qui, tutti come per dire questo è matto veramente, chiamano la marina, vanno giù con i sommozzatori e c'era l'aereo, oltre che
4: quindi.
5: Al che il bello è che a un certo punto si ricordava anche del suo compagno che praticamente era caduto con lui, che era ancora vivo, se, ricordandosi il nome, aveva 90 e rotti anni, era un ex militare, e vanno a cercarlo. Quindi quando sto bambino di 7-8 anni va dal compagno, che però aveva 90 e rotti anni,
4: c'era un bel salto,
5: il vecchiotto dice ma chi è questo bambino, cosa vuole da me, e lui tipo gli dice ciao Giovanni, ti ricordi di me, e no, come faccio, e gli dice il nome della moglie col vezzeggiativo con cui solo lui, la persona okay, anziana, chiamava la moglie. Quindi quell'altro ci rimane malissimo e dice ma come fai a sapere queste cose, e eravamo insieme in quell'aereo lì. Io di queste storie ne ho un po' così osservate una decina in India. C'è una bambina famosissima in India che è stata anche da Gandhi, con tutte le prove, questo bambino. Quindi non è da lì che io traggo queste conclusioni, ho avuto esperienze mie, però diciamo che sono più di questa opinione, semplicemente per uscire da questa logica, ma per dire che molti sintomi non cominciano da zero quando noi nasciamo e uno dice porca miseria, scusate la parola, ho due figli, due gemelli, uno è perfettamente sano e uno ha anche già un deficit. Come mai questa cosa accade? Sono sfortunata, non doveva accadere, e si accetterebbe comunque, però sembrerebbe un gioco di dadi buttato a caso nell'universo, no? C'è a chi va bene, c'è a chi va male, e buonanotte al secchio. In realtà, letta in questo modo, c'è comunque una minima spiegazione che nulla parte da zero, ma c'è già un programma di vita che comunque non è cancellato, e dobbiamo lavorare su questo, a partire da lì e andare in meglio. Chiaramente è un riassunto, vi ho detto, sono troppi gli argomenti, ma
4: la salute, diciamo, è importantissima. Noi ci, quando diciamo una persona sta male per forza di cose, cerca qualsiasi punto per aggrapparsi, per riuscire, diciamo, a uscire da certe situazioni, e non sempre può succedere. Però io resto dell'avviso che cercare di tenere una mente aperta, cioè guardarsi attorno, non essere, perché la pubblicità in questo momento la sta facendo da padrone, e come dicevo prima, pensare male è un peccato, però ci si azzecca. C'è qualcosa che non va nel sistema sanitario ora come ora, e un pochino alla volta le cose vengono fuori. Era solo fare una piccola premessa per dare due risposte a due messaggi che sono arrivati. Certo. Lì. Quindi di conseguenza noi ci ritroviamo a, come ho detto, queste chiacchierate servono a delle persone di parlare, trasmettere un loro sentito. Poi chi riceve questa informazione ha la capacità di, diciamo, di valutare e quant'altro. Se trova qualcosa che può essere, è come un faro, come dico sovente, un faro trasmette la luce su una scogliera. Non può sapere quanti naviganti sono tuttora in mare, però lui la luce la manda. Se la luce può essere utile a quel navigante per evitare, che so, uno scoglio o qualcosa che non va, ben venga. Poi ognuno farà tesoro di ciò, se può essere utile. E non è detto che sia adesso, perché magari questo potrà essere utile, magari, che so, tra un anno, due anni, tre anni, perché il nostro cervello immagazzina tutto.
5: Assolutamente, ha già immagazzinato, come ho appena detto. Poi è chiaro che ci sono degli approcci più scientifici e dimostrabili. E per esempio volevo parlare anche di questo, perché non è una pubblicità ma è un valore che io voglio dare, perché se torniamo al titolo, avevamo scritto così a braccio enzimologia, cromopuntura, biorisonanza e quant'altro. Allora, perché dico enzimologia? Io ho avuto la fortuna di conoscere circa 20 anni fa questo allora parliamo di un approccio della materia adesso, non degli altri. Questo ingegnere biochimico, di cui dico anche il nome, si chiama Pasquale Ferorelli, il quale, partendo molti anni prima, negli anni 80, con la volontà di risolvere un problema di acque contaminate nella zona del Napoletano. Per il comune di Napoli ci furono dei batteri che inquinarono una determinata zona e potevano andare nelle falde acquifere. Quindi l'università con la regione chiamò un'equipe di ricercatori e di scienziati per risolvere questo problema. Il problema venne risolto da questo ingegnere biochimico, che riuscì a trovare nelle acque termali della solfatara di Napoli un enzima, il Thermophilus aquaticus, che non moriva a 140 gradi circa, quando lui spiega che più o meno gli enzimi muoiono a 70-80 gradi. Costruendo quindi a livello ingegneristico una catena di tubi, di cisterne, di cose che adesso io non sono esperto, è impossibile, dove, prelevando questi enzimi e facendoli lavorare con determinate tecnologie, gli enzimi riuscirono completamente a ripulire le acque del golfo, e tutt'oggi questa immensa catena industriale è quella che mantiene pulite queste acque. Cos'è successo? Che, capendo che l'enzima riusciva a fare tutti questi processi, convertì questa scoperta nella biologia umana, nello studio della cellula umana, e quindi si dedicò 10 anni chiuso in un laboratorio a studiare come portare gli enzimi e a livello di poter superare la membrana della cellula umana, convinto che è l'enzima l'elemento da cui partire per risolvere i problemi di varie patologie. Dopo anni di ricerca ci riuscì. Adesso esiste una linea di prodotti su base enzimatica. Lui ha fondato così l'enzimologia biodinamica, perché non è sufficiente prendere degli enzimi, in questo caso estratti da frutta, verdura, funghi medicinali, metterli in un veicolo. Noi abbiamo l'amido di mais e del fruttosio, lo bevi e funziona. Non funziona. Tutta questa sostanza viene lavorata sempre da un processo industriale. Alla fine sono gli enzimi che praticamente convertono le molecole di partenza in derivati, in questo caso, finché alla fine del prodotto c'è ATP, adenosin trifosfato, energia allo stato puro e la memoria degli enzimi in questi vettori energetici. Adesso, senza andare nel dettaglio, perché dico questo? Lui dice che la molecola, cioè l'elemento che risolve tutto, sono gli enzimi. Tutti gli altri prodotti o possibilità funzionano, ma sono secondari. È l'enzima che ha la memoria energetica e biochimica di tutto e riesce a riparare il danno cellulare. Quando lui disse queste cose venne preso per matto, cominciò a fare delle pubblicazioni scientifiche che oggi sono visibili nel sito, posso dirlo? Non certo, so, certo. Ah, sì, sì, sì. Nel sito citozeatecsrl.ch.
4: Anche perché, diciamo, dando queste informazioni la gente può andare a vedere.
5: Sì.
4: È quello che permette alla gente di vedere cose nuove, magari.
5: Esatto. No, non stiamo vendendo nulla, sto raccontando delle storie.
4: Qui non c'è nessuno vuol vendere, né tantomeno.
5: No. Ecco, punto. Sto cercando di far capire che dei 1000 approcci ne racconterò 2 o 3 che hanno sempre dato, diciamo, dei risultati straordinari. Come ho visto prima che tu hai bevuto un po' di CDS. Che conosco, non sono uno specialista, ed è un'altra cosa che sta prendendo molto piede perché ha il vantaggio di funzionare molto bene e di soprattutto costare pochissimo.
4: Ecco, non è una panacea, in primis.
5: No, beh, quasi lo è, cioè funziona.
4: Sì, no, nel senso che non è che uno deve prendere quello e convinto di fare qualsiasi cosa. Cioè, a monte c'è altra cosa. Dai solo un aiuto alle cellule, a portare ossigeno in più alle cellule. Poi, se hai, che so, una vita sregolata, non puoi pretendere che quello, ecco.
5: Che quello ti risolve i problemi con la moglie. No,
4: non puoi.
5: No, qui è la stessa cosa, però ne parlo perché abbiamo, perché io lavoro per questo scienziato, per fortuna è ancora vivo, ha 81 anni e è riuscito dopo 20 anni di ricerca ad avere 13-14 pubblicazioni scientifiche anche su PubMed che non possono essere sconfermate in nessuna parte del mondo, su problematiche molto gravi, anche oncologiche, malattie autoimmuni, ferite. Quindi di questo posso parlarne ufficialmente a livello scientifico perché sono stati fatti convegni, sono state fatte appunto queste pubblicazioni scientifiche ed è tutto online sul sito citozeatecsrl.ch. Se andate a vedere casi clinici, per dire umani, risolti, vedete delle cose straordinarie, delle guarigioni che sembrano impossibili. Ma al di là di questo, perché ne parlo? Perché questo ricercatore è stato il primo che io abbia conosciuto, non che riesce a ottenere delle guarigioni, perché anche la fitoterapia, in qualunque modo l'omeopatia ha ottenuto grandi risultati, ma lui dice per la prima volta che secondo lui la biologia umana viene regolata a livello prioritario appunto dagli enzimi, che sono la chiave di volta da cui partire per ricostruire il deficit a livello metabolico. E se non si parte dagli enzimi si può fare un grande lavoro, ma sarà sempre parziale. Ecco dove lui ha fondato appunto questa questa teoria con i prodotti su base enzimatica e dice che negli ultimi anni dice che non esistono, tra virgolette, le malattie, che chiaramente esistono, ma lui le chiama enzimopatie. Cioè, le patologie non sono altro che, per mille motivi, uno squilibrio della cellula, come abbiamo accennato prima anche per questioni psicologiche e alimentari, che però poi vanno a alterare la produzione di enzimi sani e addirittura nelle patologie gravi producono enzimi tossici. Quindi è una guerra di enzimi. Lui dice dobbiamo partire dagli enzimi per curare la cellula. Questa almeno è una cosa che volevo dire, perché uno può andare a verificare, e ha sempre dato dei grandi risultati in quanto è un regolatore del metabolismo totale. Ok? Può funzionare per qualunque tipo di patologia, perché sono tutte terapie, come altre di cui parleremo dopo, che alla fine non vanno ad applicarsi e a combattere il sintomo, ma vanno a cercare di riparare il retroscena della malattia, cioè la causa che poi si manifesta con il sintomo. Ma il sintomo spesso non è la causa. È chiaro anche questo passaggio?
4: Guarda, Andrea chiede il nome dello scienziato e del sito.
5: Sì,
4: grazie.
5: L'avevo detto, allora ha anche un sito.
4: Lentamente, ecco.
5: Lentamente. Allora, lui si chiama Pasquale Ferorelli, c'è anche un sito dedicato a lui direttamente. L'azienda invece che lui ha creato con l'utilizzo degli enzimi è la Citozeatec. Il sito è citozeatecsrl.ch. È CH, ma non siamo svizzeri, perché durante il Covid è stato oscurato il sito, poi non vado oltre, perché comunque funziona molto bene su tante patologie, diciamo così.
4: Qua Andrea chiede ancora, che cos'è, cioè chi è un enzima, che cos'è l'enzima?
5: Allora, gli enzimi sono chiaramente già stati scoperti prima di questo ricercatore, sono microscopiche proteine che si trovano in tutta la materia organica, quindi si trovano addirittura sul legno, ovunque, sulle foglie, sulle piante.

0: Esattamente, esattamente. Quindi,
1: ecco gli enzimi.
0: Ma lui mi spiegava, per esempio, poi è chiaro, se mi sente un biochimico, l'ho detto un po' marginalmente, sì, ma quando noi lasciamo una banana sul tavolo che da gialla diventa nera, sono gli enzimi che fanno quel processo di trasformazione. Quando in autunno le foglie praticamente da verdi diventano più gialle, sono gli enzimi. Quindi l'enzima crea tutti questi meccanismi di trasformazione sia dell'energia sia poi della biochimica, proprio delle molecole chimiche. Le patologie hanno una problematica enzimatica. Ecco che ridando enzimi buoni, detto un po' marginalmente, rimettiamo in equilibrio questo processo e possiamo arrivare fino anche ad una ottima guarigione.
1: È come il CDS, se diamo ossigeno alle cellule.
0: Esattamente.
1: Le nostre cellule hanno bisogno di ossigeno.
0: Esatto.
1: Noi con la respirazione, una scorretta respirazione, ne incameriamo meno. E gli inquinanti che sono presenti e quant'altro, però ecco che se noi incameriamo più ossigeno, per forza di cose diamo,
0: esatto,
1: un aiuto.
0: È
1: solamente,
0: la stessa cosa, noi partendo dagli enzimi creiamo poi energia nel mitocondrio che la cellula creerà a sua volta più ossigenazione. In quel caso lì si parte dall'ossigeno, viene dato alla cellula, che è sempre un processo,
1: certo,
0: che è compenetrato, e quindi si riattiva in un certo qual modo una parte
1: del metabolismo.
0: C'era una domanda
1: di prima di Stereo, diceva: ciao, l'altro giorno il dottor Castellini ha rimembrato quello che diceva il sussidiario delle elementari negli anni 70. Il mondo vegetale è composto almeno del 50% di CO2. Chissà perché sta antipatica ai potenti.
0: Ma ripeto, io una volta feci questa domanda a Ferorelli, perché lui è molto affermato, magari un giorno, se vi va, potremmo anche invitarlo via radio, perché si sposta poco e lui sa spiegare benissimo questo. Ma in realtà lui mi spiegò che senza CO2 non solo non possiamo vivere, ma è necessaria per poi la conversione della produzione anche di ossigeno, facendo esperimenti su alcune serre dove poi c'era più CO2, si producevano a sua volta con le piante più quantità di ossigeno. Poi io non so spiegare il dettaglio biochimico, però sono tutti, certo, processi fondamentali.
1: Bene, ci stiamo avvicinando alle 11, manca una decina, allora compriamo. Poi andremo un po' più sullo specifico anche magari della biorisonanza, biofotoni, energia in modo così.
0: Cromopuntura, biorisonanza, sì, sì, sì.
1: Così
0: sì,
1: diamo un po' un quadro.
0: Okay.
1: Che, come dicevo prima, queste qui sono informazioni, nel senso che uno magari sono argomenti che non vengono tanto nominati o citati, e le persone hanno motivo poi di approfondire e soprattutto rendersi conto, valutare, insomma, se per una cosa non lo sai o no, ecco che hai la possibilità.
0: Sì, io lancio
1: poi
0: dei messaggi, non è un convegno chiaramente tecnico questo, perché sono stati fatti anche tanti convegni, ma poi sono molto pesanti, sono difficili da seguire.
1: Qua dice: si potrebbe dire che gli enzimi siano degli elementi di comunicazione tra lo spirito e la biologia?
0: Allora, è difficile dirlo. Lui è un ingegnere biochimico, però di fatto è arrivato, tra virgolette, alle stesse conclusioni di molti che studiano lo spirito. Le ultime volte mi spiegò che sono stati trovati anche enzimi dormienti, ma in realtà ancora vivi, nelle mummie egiziane. Questa è una cosa proprio vera, e anche in alcune meteore, che una delle quali, se non ricordo male, è caduta nel 2018 in Australia. Questo per far capire che alcuni enzimi si incistano, si nascondono come in una specie di letargo, ma non muoiono mai, perché non tutti, alcuni, perché altrimenti queste meteore, in cui proprio scientificamente li hanno trovati, questo è inconfutabile, passando a determinate pressioni e temperature, nessuna forma di vita, mi diceva, potrebbe sussistere in quella meteora. Invece gli enzimi sono stati ancora trovati, quindi di fatto tutto è compenetrato. Diciamo che sono probabilmente uno degli elementi a più stretto contatto di questo che stiamo dicendo. Infatti lui conferma che non è il DNA a guidare il movimento degli enzimi che producono

0: poi meccanismi biochimici, ma il contrario, sono gli enzimi che poi danno l'impulso al DNA perché possa funzionare bene.
1: Bene, poi abbiamo, ecco, Zizza che ha mandato, dice: la distinzione tra anima e spirito risiede nella loro natura e funzione. L'anima è il principio vitale ed emotivo legato alla nostra individualità terrena, mente, volontà ed emozioni, mentre lo spirito è la scintilla divina, la dimensione superiore e immateriale che ci permette di trascendere il materiale e di entrare in contatto con Dio o con l'assoluto.
0: Certo, può essere, io non lo so, e nel senso relativo, ripeto, mi affido, come vedremo dopo, a delle procedure comunque sempre ripetibili. Nel senso, per esempio, quando parleremo di cromopuntura accenneremo all'informazione che può essere veicolata dai cristalli.
1: Ecco, qui qua dicono anzi, sì, ma non si chiamano enzimi, si chiamano aminoacidi.
0: Beh, insomma, gli enzimi esistono, noi li utilizziamo, li estraiamo con delle centrifughe da frutta e verdura. Comunque io ho parlato in generale di una base che è questa, è l'enzimologia biodinamica, l'ha fondata lui. Andando a vedere il sito, la parola enzimi risulta milioni di volte, quindi certo che esistono.
1: Qua dice Zizza: la prima cosa che viene in mente parlando di enzimi è il nostro apparato digerente, senza i quali saremmo delgato, come dicono i francesi.
0: Sì, ma sì, questi magari sono gli enzimi digestivi, credo che si riferisca a quello, ma ripeto, con i prodotti CitoZeatec noi possiamo andare a riparare un problema anche nel ciclo di Krebs o in parti del metabolismo dove è difficile, se non impossibile, arrivarci con altri elementi. Quindi sono ovunque.
1: Specifici, diciamo.
0: Esattamente, esattamente.
1: È come, faccio un esempio, che so, un muratore che deve sostituire un mattoncino. E se non ha il mattoncino utilizza, che so, altri componenti, però se ha quel mattoncino specifico
0: esattamente,
1: non farà altro
0: riesce,
1: che inserirlo dentro
0: riesce.
1: Se è mirato correttamente.
0: Infatti nel sito potete vedere dove ci sono anche casi risolti umani, c'è anche la rigenerazione di un dito di una bambina di 2 anni che dopo aver perso la falange del dito perché gli è stata chiusa la manina nella porta di casa involontariamente, bevendo il prodotto e mettendo anche direttamente il dito a contatto con il prodotto, dopo pochi mesi si è rigenerato il dito dall'osso alla pelle a tutto fino alle impronte digitali. Quindi, ripeto, questi enzimi hanno la possibilità anche di stimolare la produzione di nuove cellule staminali, se così lavorati però, e sono per quello una delle scoperte più importanti, credo io, degli ultimi 50 anni.
1: Un po' alla volta ci arriveremo.
0: Sì.
1: Quindi, perché in effetti ci sono dei codici nel nostro corpo che noi per il momento non conosciamo.
0: Esatto, lui mi parla di questi codici, il prodotto contiene la memoria di tutti questi codici. Quindi costruire il prodotto è un processo che è 1,5 km di reattori, valvole, tubi, è molto complesso, è difficilissimo capirlo. Che conta è l'effetto, perché alla fine di questa chiacchierata io tutto quello di cui ho parlato, essendo comunque un terapeuta di professione, a me interessa il risultato. Poi non sono un biochimico, magari non so,
1: diciamo,
0: il termine esatto.
1: Il risultato interessa a tutti alla fin fine.
0: Esatto, poi posso sbagliare se al posto di aminoacido, enzima, anima, non anima, queste sono cose importantissime, ma a me che interessa poi alla fine sono i risultati.
1: Allora, Anna Pia chiede gentilmente: chi è l'esperto intervistato?
0: Ma io sono un terapeuta, mi chiamo Antonio Belligoli, vivo in provincia di Padova per ora e appunto mi sono occupato un po' di tutte queste cose e di altre ancora. Adesso stiamo facendo una carrellata, ripeto, a ruota libera, così come viene.
1: Qua aggiunge: siamo tutti diversi, vedi impronte digitali, non si può protocollare nulla.
0: No, infatti,
1: noi
0: siamo tutti diversi, però il prodotto riproduce l'impronta digitale della persona, non un'impronta digitale qualunque, quindi riproduce la matrice della singola persona. Questa è la magia, se così vogliamo dire, dell'enzima, perché l'enzima ha la memoria di tutto e riesce a creare questi effetti qua.
1: Bene, allora mi richiedono ancora il sito web di dove si trovano queste informazioni.
0: Allora, queste informazioni le trovate pubblicate su www.citozeatecsrl.ch. Lì potete vedere anche dei video di medici. È molto complesso il video, cioè molto ampio, quindi ci sono pubblicazioni scientifiche, casi risolti, webinar, video, ricerche, prodotti, è tutto pubblicato, proprio perché siccome questo ricercatore purtroppo è stato anche un po' ostacolato negli anni, lo posso dire, lui pubblica tutto. Nessuno al mondo per ora è riuscito a sconfermare quello che ha pubblicato.
1: Beh, aggiungo io per dire, col CDS Calker, per sì. dire, l'American Food, la
0: Administration,
1: quella
0: sì.
1: via di seguito, diciamo, ha tolto dall'elenco delle cose negative il CDS. Per dire.
0: Bene.
1: Quindi vuol dire che qualcosina si sta
0: pian
1: muovendo
0: pianino.
1: E stanno rendendosi conto che le cose possono cambiare.
0: Sì.
1: Ecco. Allora abbiamo 55 secondi, poi parte lo spazio pubblicitario. Allora qua, un attimo, ripeti anche il nome dell'ideatore.
0: E Ferorelli Pasquale, nato in Puglia, ma vissuto a Milano, vive ancora a Milano da 50 anni. Ed è veramente un
1: ingegnere, hai detto?
0: Ingegnere biochimico, ma ha 5-6 lauree, perché gliene hanno regalate un po' in fisica e diciamo che sono quelle persone illuminate che hanno una marcia in più, sì, non è tanto la laurea sì. in sé, posso dirlo.
1: Quindi persone che sono, non lo so, ecco, qualcuno magari può sorridere e quant'altro. Io resto dell'avviso che il sistema sa posizionare nei momenti critici determinate persone e dà a ognuno di noi anche, diciamo, la forza di resistere per quello che possiamo sopportare.
0: Sì.
1: 2 secondi, pubblicità, a dopo.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
5: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
6: dal titolo
7: Sempre Mara per Sempre.
6: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
8: Inizio ore 20.
7: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
5: Storia di un amore invincibile.
6: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
5: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
9: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
5: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
6: Sempre Mara per Sempre.
8: Ci sarò anch'io.
5: Io chi? Il piccolo grande?
8: Ettore.
6: Per mini info
10: 3
6: 2 9
10: 0 0
6: 3
10: 8
6: 9
5: 8
11: 8.
6: Eccoci qui di nuovo in diretta radiofonica sui 94 MHz di Radio Gamma 5. Siamo sempre io, Luciano, assieme al dottor Antonio Belligoli. Allora, direi, visto che erano due messaggi che mi sono saltati prima di meno là, Adice, conosco benissimo Faggin, criticato aspramente da tutta la comunità scientifica, perché vi servono le scoperte scientifiche per avvalorare le vostre tesi? È una fortuna per voi che esista l'effetto placebo. Voi esistete solo per questo. Va bene, ma la scienza non presumo non ha nulla a che fare con quello che sostenete.
10: Allora, guardate, in questo caso c'è una frase all'inizio del sito CitoZeatec che è: ciò che è impossibile per l'uomo è possibile per gli enzimi. Noi abbiamo una ricerca, lo ripeto, con studi universitari e pubblicazioni scientifiche. Siamo avvalorati all'FDA americana, Food Drug Administration. Stiamo vendendo prodotto in California, a New York, in Nigeria, in Madagascar e in altre parti del mondo. Collaboriamo con oncologi, collaboriamo con medici e continuiamo ad archiviare casi di guarigioni effettuate da medici laureati in medicina, specialisti oltre che naturopati e quant'altro. Quindi una pubblicazione scientifica si può sconfermare solo con un'altra pubblicazione scientifica. Per ora non ce l'ha mai fatta nessuno. Questa è la nostra non scienza.
6: Abbiamo una telefonata. Proviamo. Eccola qui, pronto?
11: Pronto, ciao. Scusa che abbasso la radio. Dunque, io mi chiamo Renzo, sono un medico.
6: Sì.
11: Pronto?
6: Prego, sì.
11: Posso altro confermare queste cose che sta dicendo questo amico che non conosco? Ed effettivamente gli enzimi sono la soluzione del problema. E ho avuto modo di conoscere la ditta perché sono andato un giorno per caso e diciamo che la cosa è fondamentale. Quella persona che ha detto questa cosa con il messaggio, vorrei dire che le major americane fanno di tutto per comprare la ditta, che io spero vivamente che rimanga italiana, anche perché il personaggio che l'ha messa in piedi è veramente un genio e è una persona onesta, diciamo così. Ecco, io volevo solo dire questo.
6: Ecco, io la ringrazio a nome anzi anche Antonio.
10: No,
6: che è qui
10: grazie
6: presente.
10: Perché io sono non solo lavoro per l'azienda, ma io ci lavoro perché sono amico di Ferorelli.
11: Certo.
10: Lui mi ha preso come un figlio, lo posso dire anche in radio.
11: Ci credo, ecco, perché è una persona così.
10: No, ma è per chi non l'ha mai conosciuto, quando uno lo vede di persona è tipo un piccolo Ettore Majorana o Nicola Tesla. Cioè non è che lui fa solo questo.
11: Sì.
10: Ok.
11: Certo.
10: Qui ho detto una parte di quello che lui ha inventato o sa fare, però si parla di non scienza, oltre la scienza. Esattamente.
11: Certo. Solamente quando uno ha un'idea geniale che proviene da non so dove e poi con il cervello usa il cervello per poterla realizzare e siccome io ormai ho questa convinzione, il cervello è una macchina quantistica che serve a realizzare i pensieri, alla fine se si impegna veramente raggiunge il risultato. Quindi l'osservazione degli enzimi, che alla fine era una piccola definizione quando facevi biochimica o biologia negli studi di medicina, che aveva un significato sì così generale, ti sfuggiva tutto il particolare. Insomma, dopo alla fine, dopo una vita che tu fai fermentare il vino e produci il vino, fai fermentare il latte e viene fuori lo yogurt, vai al di là di queste cose e capisci che noi funzioniamo grazie a questi principi fisici, biochimici, chiamiamoli così, e anche hanno anche altro significato, e vai a cercarne il vero significato, queste sono le conseguenze che fai, i miracoli. E poi una persona si chiede: ma come posso trasferire questa cosa alla popolazione perché sia un beneficio per tutti? E così nasce quello che ha costruito questa persona, che gli auguro altri 100 anni di vita dal mio punto di vista, perché è un patrimonio dell'umanità. Ecco, solo questo.
6: Grazie.
11: Per quello che ho potuto vedere io. Dopo gli altri parlano, ma parlano perché ripetono a pappagallo quello che sentono dire, ma in realtà non hanno capito nulla. Cioè la mia
10: ok, però qui vorrei intervenire con un'altra piccolo racconto. Quando io anni fa, siccome allevo cani per passione, è la mia vera passione, gli chiesi di fare un prodotto su base enzimatica per gli animali. Lui, che di solito mi diceva ma no, ma cosa vuoi fare, insomma è difficile trovare un'idea vincente contro di lui, è stato zitto. Dopo sei mesi vado a trovarlo e vedo sulla scrivania dell'azienda il prodotto con scritto Citovet, che io avevo sparato un nome, ho detto chiamalo Citovet. Ah, sentite questa. Perché racconto questo? Non per parlare di me o degli animali, ma io ho fatto centinaia di prove su cani, cavalli o altri animali con patologie mortali e abbiamo certificato anche le guarigioni. Quindi perché dico questo? Perché se io prendo una macchina di biorisonanza, un prodotto enzimatico e soprattutto lo testo su un animale che non sa quello che sto facendo, lì il trucco non c'è, perché andiamo a smantellare tutta la suggestione, cos'era la parola, la suggestione, tutto quello che è
11: propagandistica.
10: No, proprio non c'è la suggestione mentale, perché
11: mentale, perché c'è l'animale, ho
10: capito. Esatto, e quindi noi abbiamo soprattutto in campo veterinario delle guarigioni straordinarie, ecco dove non possono dire no, ma è perché l'hai convinto e gli hai fatto il lavaggio del sì, l'effetto placebo domani mattina.
11: L'effetto placebo inizia adesso a capire esattamente che cos'è, e qui la fisica quantistica entra in take scivolato, pertanto per parlare e fa saltare tutti quanti quello che avevamo detto finora,
10: esatto,
11: che era sbagliato. Sì, ma la gente ascolta perché legge un qualcosa su internet e diventano tutti maestri.
10: Sì, ma no, ma non importa, io sto solo dicendo l'effetto placebo certo che esiste,
11: sì, certo,
10: ma se tu nascondi il prodotto nel cibo di un cane malato, dov'è l'effetto placebo? Questo è il punto, no?
11: Mi scusi, sono abituato a Radiogramma 5, no?
6: Perfetto.
10: Certo.
11: Senti, complimenti, perché stai facendo una sintesi di quella che più o meno sono le patologie che serviranno in futuro. Comunque ci avrebbe piacere parlarti a quattro occhi, che così ci parliamo anche più liberamente.
6: Benissimo.
10: Grazie.
6: Renzo, grazie di cuore, buon proseguimento di ascolto.
11: Va bene, grazie, buon lavoro a tutti.
6: Grazie.
11: Ciao.
6: Allora, abbiamo sentito anche quello, poi...
10: Posso parlare?
6: Certo.
10: Alla Vin Bastonac, perché lui... Luciano...
6: No, era riferito ai messaggi di prima, che non facciamo confusione, ecco. E questi sono i problemi della diretta, perché i primi due messaggi, non riferiti a Renzo, quando si parlava appunto, anzi grazie, che poi quando ho letto io quei due messaggi lì, è subentrato Renzo e ha confermato quello che stava dicendo Antonia, ecco, era... come si dice, è così, però è giusto che sia così.
10: È giusto
6: così.
10: Che sia così.
6: Sì, così, perché no, nascondere via di seguito.
10: No, perché hanno per troppi anni, lo dico ancora, tentato di sconfermare quello che ha detto Ferorelli, e su questo lui ne ha sofferto molto, in quanto ricercatore veramente scienziato hanno tentato in maniera molto pesante. E quindi adesso anch'io non tollero più, non personalmente, ci mancherebbe, però a livello scientifico lì proprio è inconfutabile. Sì. Uno può non utilizzare il prodotto, può non amare questa logica,
6: è
10: giusto, però esiste ed è già dimostrato ed è stato certificato, punto.
6: Anzi, dobbiamo ringraziare Renzo che ha valorato ciò che...
10: No, grazie di cuore, quindi. Perché lui ha parlato da medico, giusto? Quindi se lo dice un medico, ancora più valore.
6: Vediamo, allora, adesso abbiamo un'altra telefonata, allora prendiamo. Pronto?
12: Sì, pronto, ciao Luciano.
6: Ah, buongiorno, ciao Carla, ciao.
12: E buongiorno al tuo ospite. Allora, senza togliere niente, anzi, per avvalorare tutto quel grido del tuo ospite, che è Paolo Rossaro, che è amico di Ferorelli e non più tardi di un mese fa ha parlato in radio. È la prima volta che l'ho sentito, circa penso anche 10 anni fa, quindi c'è anche un altro medico che avvalora quello che sta dicendo il tuo ospite, il nostro Paolo Rossaro.
6: Sì, beh, Paolo è un grande personaggio, io lo stimo.
12: Appunto, cioè, se Paolo Rossaro lo apporta in radio, vuol dire che è una persona più che seria. Allora, personalmente, 10 anni fa, appunto più o meno, dico 10 anni, potrei essere 11, potrei essere 9, quando la prima volta lo apporta, io ho provato il prodotto Citozeac per i miei problemi autoimmuni, onestamente non ho avuto risultati, però adesso lo voglio riprovare perché magari non era il momento giusto. Ma ho telefonato anche per chiedere un contatto telefonico, se possibile, visto che non ho Facebook eccetera eccetera, col tuo ospite, perché mi interessava anche il discorso della risonanza, della biorisonanza, se magari ne può accennare un attimo in radio, se sì, magari può dare poi il numero di
10: certo,
12: di
10: se
12: telefono.
6: Hai un sito, Antonio?
10: No, non ho un sito mio specifico, perché non ho mai voluto poi pubblicare più di tanto. Ne farò magari uno, perché vedo che sta crescendo questo interesse. Per ora ho un po' una pagina Facebook dove scrivo pochissimo, vivo un po' nascosto io dai social, non è che pubblico tanto. Comunque, per quanto riguarda ancora il prodotto, spesso se non funziona bisogna guardare i dosaggi. E bisognerebbe rivedere se ci sono dei protocolli, ma non sono obbligatori, però a volte sul caso specifico, se andava modificato il dosaggio, aumentando, cambiando, si possono ottenere dei risultati, perché a volte il prodotto non arriva in profondità in quella circostanza. Parlando invece di biorisonanza, qui entriamo nella seconda, così che l'ho chiamata, categoria di terapie, no? La prima era quella della materia, della biologia, eccetera. Poi la biorisonanza fa parte delle tecniche energetiche e consiste, parlo adesso in maniera semplicissima per chi magari non ha mai sentito parlare di questo, in una disciplina, una scienza anche questa, che è nata in Germania circa nel dopoguerra, circa 50 anni fa, per dare un margine di logica, partendo dal presupposto che ogni cellula umana ha una sua vibrazione di base, ok? Che se è sana la cellula, la vibrazione è regolare, costante, armonica, come in musica. È identica più o meno al concetto di musica, no? Se una cellula si ammala, e poi un gruppo di cellule, un tessuto, un organo o tutto l'organismo, tutte queste vibrazioni a partire da una singola cellula si distorcono, non sono più nella loro fase che avevano quando la cellula è sana. Quindi è un assioma di partenza: cellula sana, vibrazione corretta; cellula ammalata, vibrazione distorta e quindi energia distorta, eccetera. Cosa fa la biorisonanza? La biorisonanza è una strumentazione complessa, moderna, tipo un computerone da vedere, il quale ha in memoria, più è evoluta la macchina, più ha frequenze in memoria, ha in memoria la frequenza corretta di una singola cellula, di tessuti, di apparati, di organi, a livello di frequenza, non a livello di chimica. Non si fa l'analisi del sangue, non si vede nulla, sono frequenze. Quindi l'operatore di biorisonanza prende il paziente, a seconda del modello della macchina, o gli fa toccare dei manipoli con cui chiude un circuito bioelettrico, o lo stende su un tappetino pieno di sensori, ci sono vari modi, comunque va a scannerizzare le varie frequenze dei tessuti, degli organi. Si possono vedere virus, parassiti, funghi, batteri, geopatie, quindi anche problemi di vene d'acqua, di nodi di Hartmann, nodi di Benker, 5G, cioè le frequenze di un sacco di cose. Siccome la persona tocca la macchina, si vede dove la persona è in disequilibrio su base di frequenza di questi valori. Quando il terapeuta vede la scannerizzazione, archivia tutti questi valori di frequenza fuori fase, li mette in un programma che quindi è specifico della persona, perché l'ha appena scannerizzato, quindi non è generico, e emette le frequenze corrette dei valori che ha trovato alterati. Quindi il valore non è solo il segnale di uscita che è terapeutico, ma è la specificità di quello che il paziente riceve su base di scannerizzazione. Perché questo? Perché tutte le patologie per ora conosciute in medicina hanno dei farmaci corrispondenti. Quindi se uno ha una psoriasi, magari deve prendere questo farmaco, quell'altro farmaco, ma è quel farmaco per tutti. La biorisonanza ha il valore, più che altro, di cercare la retroscena della patologia e non guardare il sintomo. Quindi se io scannerizzo una persona che ha la psoriasi, ma vado a vedere che magari in quel caso ha dei funghi o dei parassiti, non lo so, dei batteri particolari nell'intestino o sulla pelle, metterò poi le frequenze in terapia di quei funghi, di quei parassiti, eccetera. Quindi magari comincia a migliorare il problema della psoriasi, non perché ho toccato la psoriasi in sé, ma il retroscena della malattia, che in quel caso erano dei funghi. E c'è lo specifico anche, magari aveva una candida o aveva non so quale altro tipo di fungo. Ecco che il valore della biorisonanza quindi non è la potenza di segnale, ma è l'insieme delle infinite frequenze quasi che si possono scannerizzare, che poi vengono scelte singolarmente e messe in terapia. È chiaro?
12: Sì, io in teoria sono d'accordissima. Volevo chiederti appunto tu che tipo di apparecchio usi, più o meno quanto durano le sedute e soprattutto, visto che io addirittura non ho internet, non solo sono sui social, se potevi dare il tuo numero di telefono oppure il contrario, il mio numero di telefono che è apparso, oppure posso ridare in privato, che Luciano ti dia il mio numero di telefono e volevo contattarti appunto personalmente.
6: Allora, perché appunto io con la scusa che qui la direzione, il CDA dice signori speaker, evitare assolutamente di pubblicizzare la propria altrui attività. Però diciamo in questo caso qui abbiamo il dottor Antonio Belligoli.
10: Ma certo.
6: C'hai il profilo?
10: Sì, in qualche modo. Però, mi si
6: Carla,
10: trova. Sì.
6: Carla, adesso do il tuo numero a lui e poi
10: okay.
6: Ti contatto a lui, ecco, onde evitare insomma, ecco.
12: Appunto, sì, benissimo.
10: No, ma
12: l'hai visto il mio numero? Sì.
6: Allora tieni un attimino, sì. Secondo che rimane inattivo così.
10: Intanto vado oltre, solo non parlando di me ma della macchina, mi ha detto che utilizzo. Io ne ho provate alcune con dei colleghi, poi ognuno sceglie.
12: Scusa se ti interrompo, di origine russa o tedesca?
10: No, tedesca. Io utilizzo la Rayonex come marca, è la scuola di biorisonanza di Paul Schmidt, che era un ingegnere tedesco, il primo che ha fondato questa, c'è più da 50 anni anche questa azienda in
12: Germania. Ma non era la scuola russa che ha iniziato per primi, no?
10: No, ho detto l'ingegnere Paul Schmidt è quello che ha fondato la Rayonex, il primo che ha fondato questa marca, ok? Questa marca, e io mi trovo bene con questa perché è l'unica macchina per ora in commercio ancora radiestesica meccanicizzata, cioè non fa tutto il computer. L'operatore in mano ha un biotensor, quindi la classica bacchetta di biotensor che è collegata però agli impulsi di biorisonanza, e quindi ogni capitolo o ogni elemento tu lo verifichi come in radiestesia meccanicizzata. È chiaro?
12: Tipo il principio di Volla, quella macchinetta.
10: Ma è una radiestesia praticamente a livello visivo cambia, cioè i principi sono simili delle macchine, però mentre alcune sono automatizzate, tu metti delle cuffie addosso alla persona, gli fai toccare dei manipoli, schiacci un bottone e la macchina dice è venuto fuori questo, lì è l'operatore che tiene in mano il biotensor e verifica se in ogni capitolo è sì o no e si muove il biotensor, quindi è difficile sbagliare se sei un buon operatore, perché è molto meccanico ancora il principio di visualizzazione della disarmonia. E poi, a prescindere da questo, io vedo che quando facciamo i trattamenti è più di 10 anni che sono nel gruppo di operatori di POSMIT, ci sono sempre stati grandi risultati, e anche a livello mondiale, perché poi c'è il convegno mondiale Rionex e lì ci sono medici anche giapponesi, c'è in 34 paesi al mondo questa marca, non è una sciocchezza, portano dei casi importantissimi risolti, quindi perlomeno per ora mi sembra una delle migliori macchine che ci siano.
12: Sì, sì, allora è completamente diverso dalla, diciamo così, dalla scuola russa che poi hanno preso in mano Germano, Padova, gli ingegneri di Padova, che per quanto ho saputo da un medico non è stata poi completata per la morte di uno dell'equipe, di uno degli ingegneri.
10: Io alla fine guardo il risultato, quindi magari è straordinaria anche quella russa, però finché io vedo ottimi risultati con questo metodo,
12: ma certo,
10: faccio fatica a cambiare, perché tenterei di rischiare. Ecco, mi trovo
12: come
10: bene.
12: Come non vorrei monitorizzare troppo il telefono, ha avuto modo Luciano di prendere giù?
6: Sì, sì, sì, ho preso il numero.
12: Buon, ecco.
6: Va bon.
12: Grazie, okay, saluti e grazie, vi ascolto.
6: Buona domenica.
10: Grazie.
6: Ciao, Carla.
10: Tanto,
6: ciao.
12: Grazie.
6: Ciao. Bene. Perché effettivamente, diciamo, se hai un sito, beh, la pagina Facebook ti trovano, c'è qualche informazione?
10: C'è qualche informazione nella pagina Facebook, oppure paradossalmente do la mia pagina da allevatore cinofilo, dove c'è un numero di telefono. Posso?
6: Sì, dai,
10: una... che è www.presacanario.it. È una razza particolare che viene dalle Isole Canarie. Io ho 30 anni che mi occupo di cani per passione, e insomma è una grande passione che ho, e lì c'è un po' il mio numero, eccetera.
6: Che è qui vicino a Borgolico, insomma, ecco, dai.
10: Sì, sono,
6: si sa mai, ecco,
10: sono arrivato in queste zone da, ecco, 5-6 anni.
6: Poi si parlava anche biofotoni ed energia.
10: Allora, biofotoni ed energia sono collegati chiaramente, perché tutto è frequenza e tutto anche è energia. Io il concetto di biofotoni li ho scoperti tramite la scuola di cromopuntura. Anche questo è stato uno ed è uno dei più bei capitoli che io ho vissuto e sto tuttora vivendo. La cromopuntura, come dice la parola cromo, colore, e puntura in realtà non è una puntura, sarebbe un'agopuntura senza gli aghi, tramite i cristalli e i colori che passano con una luce attraverso questi cristalli. La cromopuntura è stata inventata, scoperta da Peter Mandel, un tedesco ancora, che purtroppo qui, per onore suo devo dire, è venuto a mancare qualche mese fa, a circa 84-85 anni, e Peter Mandel era molto amico di Fritz Albert Popp, che era un fisico da premio Nobel, scopritore dei biofotoni. Quindi i biofotoni sono queste particelle di quanti di energia contenuti nella luce, soprattutto del sole, per cui il sole ha delle proprietà importantissime a livello terapeutico, ma la scoperta più interessante è che le cellule umane, e quindi il corpo umano nel complesso, emettono biofotoni a basso voltaggio. Quindi noi emettiamo quanti di luce? Siamo in parte costituiti da quantità di luce, siamo luce tra le varie logiche. E quindi quando Peter Mandel con gli studi di Popp cominciò a capire questo, all'inizio acquistò una fotocamera Kirlian, quindi una strumentazione allora più retrodatata di quelle che ci sono adesso, che permetteva su carta fotografica di fotografare l'emissione dell'energia del corpo umano, quindi di questi biofotoni a basso voltaggio, nel caso specifico con fotografie effettuate appoggiando i polpastrelli delle mani sul foglio di carta e poi il piede. E contemporaneamente, dopo aver fatto le mani, si spostava il foglio sotto alla macchina, si faceva la fotografia dei biofotoni. Non sono fotografie tridimensionali con il colore e la profondità, parliamo che fatta la foto, perché qui siamo in radio non si può vedere, rimangono come delle impronte nere su carta bianca dell'energia che esce dalle mani. È chiaro, non si vede la mano, si vedono come l'aura dei santi, per dire, si vede il cerchio attorno al dito della mano, che è la sua energia che esce.
6: Il campo energetico,
10: cerco di spiegarlo chiaro per chi magari non ha mai visto, si deve fare un'idea. Cosa succede? Che Peter Mandel dopo un po' vide che uno dei punti delle dita, lui aveva un problema allo stomaco in quel momento, aveva una sbavatura nell'immagine, e dopo tempo, sempre con un problema allo stomaco, c'era una sbavatura nello stesso punto dello stesso dito. Quindi ebbe l'intuizione che l'energia del corpo umano che emette biofotoni si altera a seconda delle patologie, non a caso, e può essere fotografata con questa fotografia Kirlian, praticamente andando a mappare in ogni dito il punto corrispondente dell'organo malato. Quindi ci sono 10 dita delle mani, ogni dito ha più settori, come in iridologia, ha più quadranti dove in fotografia, se si manifesta uno squilibrio, quindi un buco nella foto per capirci, o una punta di energia esagerata, cioè non c'è il cerchio perfetto, c'è una sbavatura. Dopo vari anni di fotografie, è riuscito a mappare esattamente dalla foto quali erano il retroscena della malattia, qual era la patologia in considerazione, ma soprattutto è riuscito a fotografare i conflitti psicologici, non tutti, ma molti conflitti specifici. Quindi tramite la fotografia Kirlian, che poi venne definita DEPT, diagnosi energetica dei punti terminali, si riesce a capire qual è l'organo che cede a livello energetico e qual è il conflitto retrostante della persona, conflitto psicologico. Chiaro?
6: Poi chiedono qua il morbo di Crohn.
10: Ah, un attimo ancora. Quindi facendo tutta questa... perché è molto complesso spiegarlo in radio. Facendo tutta questa fotografia, cosa si può fare? Se il corpo quindi è un'energia che si distorge, che è fotografabile, la luce trasporta una energia e il colore un'informazione, si possono mettere nei punti di agopuntura e in altri punti trovati da Peter Mandel dei colori calibrati correttamente dallo strumento, che è una penna ottica con il cristallo che esce il colore, che vanno a equilibrare lo squilibrio energetico.
6: Stessa frequenza va in risonanza.
10: Esattamente. Quindi io faccio la foto, tu hai un problema al fegato, prendo il colore giallo, che nelle mappe sappiamo è quello che va a riequilibrare a livello energetico il fegato, lo metto nei punti dell'agopuntura del fegato e vado, tra virgolette, a riequilibrarlo con la sua frequenza corretta. È un riassunto, adesso l'ho detto molto velocemente, le mappe sono più complesse, però la somma di mappe per problemi fisici e conflitti psicologici ha sempre dato dei risultati strabilianti. Ecco questa tecnica che conferma che noi siamo comunque una fonte di energia che può essere ricalibrata in diversi modi, non in un modo solo.
6: Qua chiedono anche il morbo di Crohn. Sì. Facilmente,
10: perché... Allora, facilmente no, perché poi
6: sempre con gli enzimi.
10: Sì, si può benissimo fare, poi dipende da quanto tempo uno ce l'ha e da diversi altri fattori. Però tutto è potenzialmente guaribile, perché noi non curiamo il sintomo, ma curiamo la cellula.
6: Ecco, poi le fratture che lasciano i segni solitamente, che poi diventano come dei barometri,
10: cioè delle saldature, diciamo,
6: sì,
10: così,
6: saldature, ecco, di un... possono creare, come si dice,
10: delle barriere
6: benefici,
10: oppure... certo, abbiamo proprio prove certificate che, tra virgolette, tu ridando tramite questi enzimi continuamente al metabolismo tutta un'informazione corretta, non fai altro che velocizzare il processo di riparazione anche di una frattura, perché poi appunto è il corpo che si autorigenera con la memoria degli enzimi, non c'è un principio attivo che tu non hai nel tuo DNA o nel tuo corpo. L'enzima c'è comunque, però magari non funziona bene. Riessendo stimolato dal prodotto, ecco che allora il metabolismo parte in maniera corretta.
6: Qua dice no al momento.
10: Quindi in teoria non c'è un vero limite di patologia che non si può curare. Quale può essere il limite? Il fatto di riuscire a portare invece la memoria di questi enzimi fino ad un tessuto. Quindi l'ultima sfida di Ferorelli, che sta facendo in questi mesi, non so quando finirà a livello scientifico, posso dirlo perché diventerà ufficiale, è la possibilità di migliorare, se non guarire, vedremo, ma le prove sono già state fatte, il glioma, il glioblastoma al cervello. Perché questo? Perché, come mi spiega lui, una delle difficoltà, non del glioma, ma è migliorare problematiche all'interno della barriera ematoencefalica, la quale è una specie di membrana che protegge a livello naturale il cervello, che è la parte più, una delle parti più delicate, da batteri, virus e quant'altro, però protegge anche dal portare molecole o enzimi o quant'altro fino all'interno del cervello, perché c'è questa barriera. Quindi stanno facendo delle pubblicazioni scientifiche che poi verranno certificate, con un'ultima scoperta che è una nano ingegnerizzazione della molecola CitoZeatec a livello nanometrico, quindi la molecola diventa un milione di volte più piccola di quella attuale, che verrà poi iniettata in endovena e quindi passando nel circolo sanguigno riuscirà poi, essendo molto piccola, a fuoriuscire microscopicamente dalle membrane delle vene e delle arterie e quindi andare a colpire anche le parti più difficili che la barriera ematoencefalica protegge.
6: Ecco, sulla CitoZeatec il sito, avete modo di seguire protocolli, casi clinici, ci sono dei video, come aveva detto prima Antonio, ricerca, l'azienda. Però qua mi chiedono, a Padova c'è qualcosa oltre tu?
10: Ma no, certo, ci sono anche dei medici che utilizzano il prodotto, e assolutamente sì, anche dei naturopati che io ho conosciuto personalmente. E quindi l'azienda purtroppo è piccola, ma è anche un bene, probabilmente, secondo me ci sono degli operatori medici, appunto naturopati, fisioterapisti che lo usano. Poi essendo un'azienda privata non ha la divulgazione dell'aspirina in farmacia, chiaramente, quindi qualcuno può chiamare l'azienda per qualunque problema e gli viene indicato la persona che li può seguire, o il medico o il terapeuta che conosce bene i prodotti e segue il paziente. Chiamate in azienda, non è un problema.
6: Allora qua Andrea dice: sarà per questo che vogliono modificare geneticamente gli esseri umani, animali e viventi, anche per impedire alla fonte una rigenerazione vitale, dice?
10: Beh, qui posso dare una mia ipotesi. Noi siamo già geneticamente modificati. Sì, no, è una battuta.
6: È in atto una speciazione.
10: Esatto, loro in un certo qual modo, dal mio punto di vista, questa è un'opinione personale, siamo in radio, tra virgolette, si può benissimo vedere, cercano in un certo qual modo di inquinare, di alterare in vari modi sia il DNA umano, sia i terreni, sia l'aria che respiriamo, sia l'acqua che beviamo e quant'altro. Quindi non è un attacco unidirezionale, è a 360 gradi il problema, e quindi proprio per questo non basta un prodotto o una tecnica, sempre meglio di niente uno, però ad un certo punto io ho visto che, mentre anni fa per esempio ho discusso con molti bravissimi nutrizionisti che dicono giustamente tu sei quello che mangi, sì, ma io non sono molto d'accordo, tu sei anche quello che mangi, ma non è più sufficiente ormai, se vogliamo dirlo, non ce l'ho certo con i nutrizionisti che fanno un ottimo lavoro, però se calcoliamo qualunque roba che mangi da dove viene, non è più quella di 50-100 anni fa, quindi sì, è vero, nel libro di testo c'è scritto mangia così, così, così, che funziona, non funziona più, adesso sto facendo il discorso generale. Poi ci possono essere delle frequenze particolari veicolate da antenne che noi non conosciamo, oltre al 5G, quindi tu puoi mangiare quello che vuoi ma non ti proteggi più solo col cibo. Ecco dove sto dicendo oggi, servono più conoscenze ormai in discipline più disparate, perché purtroppo la battaglia è in corso e hanno modificato molto la situazione.
6: Bene, allora ci stiamo avvicinando alla chiusura. Un attimo, c'era un'altra telefonata che adesso eventualmente la riprendiamo. Stavo pensando dov'era. Ah, sì. Allora, il numero di telefono che hai è quello.
10: Ho solo questo,
6: solo
10: io.
6: Questo.
10: Sì. Non ho un telefono professionale e uno privato, purtroppo.
6: Allora, due secondi, vediamo la telefonata. Pronto?
13: Pronto, buongiorno signore.
6: Buongiorno.
13: Scusa, non so di cosa fa, 10:15 circa, cosa. Io capisco bene, ho larghe linee, è sempre psicologo o psicoterapeuta?
10: Sono partito come psicologo e psicoterapeuta, poi ho allargato la mia esperienza terapeutica in più discipline naturali.
13: Sì, sì, lo ascoltavo. In effetti, cioè da quel che posso aver capito in quarto d'ora, qua 20 minuti, però bisogna che psicoterapeuta dovrebbe saperlo meglio di me, che convincendo anche la mente dell'uomo, oppure mettendo a posto le cellule con risonanza, adesso non ho capito bene, non mi so spiegare bene, diciamo che crea un campo sinergetico praticamente da distruggere la malattia, ma non ho capito bene cosa che anche per ad esempio, che dirò, che ho telefonato in particolare perché con due sorelle che avevo cagnette che avevano 3 anni, una mi è morta un mese fa e io ero convinto che avesse una mastite al coso.
6: Le cagnoline, hai detto, ma parla più piano. No, dico parla sì, più piano, perché c'è un rumore di sottofondo e non si riesce. Hai detto hai due cagnoline, una aveva la mastite.
13: No, convinto che lo avesse. Scusa, perché la cagnetta piccola, quella che sbaglia, quella da chi. Convinto che la destra l'avevo curata contro la mastite praticamente, perché era come se avesse avuto 10 cuccioli praticamente. Ecco, avevo sbagliato. Poi quando sono andato da un veterinario mi ha detto no, guarda che questo tumore mi è morta. Però che se sua sorella qua, che adesso ha 5 cm per 5 da un lato, che sembrano 3 o 4 ciliegine, 4 o 5 ciliegine come grosse, quasi come ciliegie, no? Un triangolo, e dall'altro ha solo una pallina delle ciliegine, grandezza ciliegina, e probabilmente se il tumore che ha bisogno che opera, quando andare a operare, a usare appuntamento praticamente. Ma se si può evitare, perché mi fido poco anche a tagliare i cani e dire la verità o chi che mette in mano, ma sai che c'è qualche sistema per guarire intanto a cagnetta qua.
10: Allora, non è che noi in radio possiamo dare la diagnosi e la terapia di tipo guariremo la cagnolina, non è possibile. Si può dare un suggerimento, che comunque c'è anche un prodotto dedicato agli animali, si chiama Citovet, e dandolo con un dosaggio corretto poi male non fa, e vediamo quello che può accadere. Potrebbe migliorare sicuramente, non si sa se guarire, dipende da tanti fattori, però più volte ci sono state guarigioni.
13: Mi scuso perché è sempre cagliato.
10: Nel sito abbiamo certificato il cancro del fettone di un cavallo della finanza italiana, quindi non disconosciuti, che non riuscivano a guarire con nulla, ed è pubblicato utilizzando il prodotto Citovet sia per bocca sia mettendo lo zoccolo del cavallo che era pieno di questo problema, di questo tumore a contatto col prodotto, è completamente guarito, e la finanza ci ha dato anche un riconoscimento, un premio per questa
13: comunque,
10: guarigione.
13: Eventualmente, per far vedere Cagnetto, dove c'è che potrei venire eventualmente?
10: I prodotti si trovano in tutte le farmacie d'Italia, mi ero dimenticato di dirlo, sono di libera vendita e certificati. Poi
13: com'è che si chiama? Perché
10: Citovet.
13: Ipovet.
10: No, Citovet, al massimo prenderà il mio numero e cercherò di suggerire, perché sennò è difficile.
13: No, ho problemi, anche personalmente mi ho pensato prima a dire la verità.
10: Si chiama Citovet.
13: La barba metallica mia in aorta, che lo sa, e anche perché ha detto cisti addirittura sul fegato.
10: No, certo, ma adesso così in caso dobbiamo dare informazioni generiche per ora.
13: Sì, no, ma mi potevo essere interessato perché, come ripeto...
10: Certo.
13: Però, casomai, il mio dovere è anche ancora il numero del signor Luciano qua. Se mi chiamo Luciano, posso magari...
10: Chiami Luciano?
6: Sì, ti giro io il suo numero.
13: Scusa, sì, però, come che... Però

0: adesso, non riesco a prendere altre telefonate, se no velocemente l'ultima, perché poi... Pronto? Pronto?
1: Sì, buongiorno, sono Vincenzo.
0: Buongiorno Vincenzo.
1: Allora, io volevo fare una domanda al medico.
0: Al dottor Antonio, sì.
1: Sì, soprattutto riguardo appunto la cromoterapia questo sistema di biorisonanza. Sostanzialmente lui dice che intervenendo con questi sistemi si riesce anche a intervenire su questioni che possono essere tipo emotivo, no?
2: Sì, assolutamente.
1: Ma mi chiedevo, in tutto questo, visto che interviene, come dire, un agente esterno, un macchinario esterno su aspetti emotivi che poi comunque riguardano la nostra coscienza individuale, a questo punto la coscienza individuale nel processo di guarigione è bypassata, nel senso che se io ho un problema emotivo e questo problema mi viene risolto dall'esterno.
2: Non è risolto dall'esterno, adesso glielo spiego. Allora, io non faccio più lo psicoterapeuta perché tutte le scuole di pensiero più o meno utilizzano questo assioma: quando tu riesci a sviscerare il conflitto che hai vissuto, a capirlo, a ricordarlo e a razionalizzarlo, automaticamente l'hai risolto e può scomparire il sintomo. Negli anni io mi sono accorto che questa cosa, a mio parere, non è vera, perché tutte le forme di guarigione di più alto livello che io ho visto in vita non passano da un processo logico-deduttivo. Spiego con degli esempi. Ci sono delle persone che quando era vivo andavano da Padre Pio, che non faceva lo psicologo, però guarivano da patologie importanti. Tutti, perlomeno cristiani, si riportano all'immagine di Gesù. Chiaro che era diverso da un uomo normale, ma non faceva una psicoterapia. Ti guariva con lo sguardo, con il soffio, con quello che voleva lui. Gustavo Roll, per esempio. Chi ha conosciuto Gustavo Roll a Torino negli anni che furono, se riusciva a vedere dei piccoli miracoli o delle guarigioni, non passava da un processo logico-deduttivo, ma era un salto quantico. Natuzza Evolo, Calabria, questa guaritrice, questa signora che riusciva a vedere, prevedere e guarire, non faceva un processo logico-deduttivo. Quindi, più tu vai ad alto livello, quando guarisci da un problema psicologico o fisico, non passi da un processo logico-deduttivo. Questa è la premessa, non è la spiegazione. Io quindi sono convinto che i nostri traumi mentali sono dei quanti energetici racchiusi nella memoria cellulare, racchiusi soprattutto nella membrana della cellula, e quindi sono in tutte le cellule del corpo. Andando tu a riarmonizzare le cellule del corpo con delle frequenze e delle informazioni calibrate, non vai ad annullare quello che è accaduto nella memoria della persona, ma lo vai a ricalibrare ad un livello energetico vibrazionale compatibile con quello che è una soglia endocrina emotiva non dannosa. Quindi, quando io mi laureai mi specializzai in ipnosi, tanti mi dicevano: ho questo brutto ricordo, fammi l'ipnosi, fammi dimenticare questa cosa, così poi io non ho più il problema. Cosa più sbagliata, perché se dimentichi una cosa, essendo che ti è accaduta, probabilmente deve ritornare nella tua vita perché devi passare da quell'esperienza. Mentre se io riesco a ricalibrare, a riarmonizzare energeticamente a livello cellulare, non mnemonico, questa memoria a livello di frequenza, tu puoi convivere con un ricordo ma non ti dà più fastidio e dopo non accusi più un sintomo, e infatti i sintomi cominciano a scomparire.
0: Bene, dobbiamo chiudere la telefonata perché ci stiamo avvicinando alla chiusura. Vincenzo, spero che sia stato chiaro, quindi alla prossima, grazie. Allora, abbiamo in primis da tenere il Citoxim, è utile per il diabete?

0: questo devo rispondere, sì.
1: Sì. È utile?
0: Ah no, ah, siamo ancora in diretta. Sì, allora. Il Cytosil è utile per il diabete. Qui c'è da fare una premessa, abbiamo un protocollo per il diabete, ma essendo che il prodotto parte da zuccheri di fruttosio, amido di mais ed enzimi e vitamine, però è convertito dagli enzimi come il vino, partendo dall'uva si fa un vino, all'inizio l'indice glicemico si alza, non per il fruttosio, ma perché vengono staccate placche arteromasiche dal prodotto dalle vene e dalle arterie. Le placche di grasso arteromasiche vengono convertite in zucchero nel flusso sanguigno, quindi minimamente si alza. E poi comincia a scendere finché poi migliora.
1: Bene, poi abbiamo quindi la medicina del dottor Hammer è una... non è valida?
0: No, la medicina del dottor Hammer è stata straordinaria, ma ha un limite a mio parere. Ha scoperto la causa e l'effetto, ma non dà la soluzione. Cioè Hammer aveva capito per primo che le patologie nascono anche, non solo, da traumi e conflitti, però come puoi risolvere il conflitto? Lì è il punto. Mentre con le frequenze, il colore, la luce o altre forme di energia puoi armonizzarlo.
1: Bene, allora un attimino. Bene, allora, siccome qui abbiamo... posso avere informazioni di chi è questa persona, nome e cognome, dove opera, grazie. Dice Emma, salve all'ospite del conduttore. Poi Antonio dice buongiorno, mi puoi trasmettere il numero di Antonio, grazie. Leandro. Poi abbiamo Roberto, dice complimenti, può ripetere il sito, ospite, perché abbiamo 4 minuti a disposizione ancora, quindi per quello. E allora, se vuoi trasmetterlo, okay. Così.
0: Allora, il sito, quello Cytozeatec, sì. È il sito dell'azienda è www.cytozeatecsrl.ch. Ok? Il fondatore è Pasquale Ferorelli. Io mi chiamo Antonio Belligoli e il mio numero è 348 043 8847.
1: Lo ripeti lentamente perché okay. Carta e penna a disposizione.
0: Allora il mio numero è 348 043 8847. Rispondo a tutti, ma con calma dopo, perché non so cosa succede.
1: Allora, qui ho dov'è questo qui che non so il nome, e dice quindi la medicina del dottor Hammer è una ciarlatanata. No. Fammi, sarà contento. Eviti le domande scomode, tranquillo, ti capisco, ma questo ti dovrebbe far riflettere.
0: Ma chi è che ha evitato la domanda? Che ho dato anche una risposta alla domanda. Quindi forse tu non hai ascoltato, forse.
1: Bene, noi ci stiamo avvicinando alla chiusura. Un grazie di cuore a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori. Ma i dati che avete appena pronunciato, ma ho memorizzato. Bene, auspico di sì. Casomai domani ve li ripeto dopo di Luca, se qualcuno vuole avere qualche informazione in più, magari domani ve la ripeto. È inerente appunto al dottor Antonio qui. Quindi un minuto per i saluti.
0: Ciao.
1: Salutiamo tutti.
0: No, grazie allora di questo invito. Ripeto, è stato tutto improvvisato, quindi non è facile poi così parlare di una carrellata di infinite possibilità, ma in realtà sono esperienze dirette che faccio da molti anni, per cui grazie a voi dell'ascolto, spero che almeno vi sia servito per avere qualche spunto.
1: Grazie di cuore, una risentirci, e noi ci risentiremo domani pomeriggio dopo di Luca.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20.45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari, e per chi lo vorrà si potrà fare anche una prova gratuitamente, in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20.45 all'ora in sede Radio Gamma 5, via Antoniana 66, vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva, insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti.
11: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

eccoci, siamo arrivati. Buona domenica a tutti. Buona domenica 21 giugno 2026. Naturalmente chiedo al nostro regista se mi può alzare il volume in cuffia perché mi sento basso. Eccolo qua, perfetto. Grazie Pedro. Allora, 21 giugno 2026, sono le 12 e 13 minuti primi. E come sempre, ogni terza domenica del mese, cos'è che succede? Ma naturalmente arriviamo noi in The Music Experience, la trasmissione che in questo momento vi tiene anche freschi, visto il, insomma, il caldo che è fuori, e quindi insomma è importante anche questo. Staremo in buona compagnia come sempre con della buona musica e ci saranno le notizie. Avete voglia di parlare dei mondiali? Non interessano a nessuno i mondiali qui, eh? Abbiamo tentato anche di carpire in giro, ma mi sembra che qui non gliene, come si dice, vero Pedro? Esatto, me l'ha detto in cuffia, ma non lo ripeto perché naturalmente siamo in diretta radio. Radio Gamma 5 naturalmente 50 anni e quindi non li vede, non sembra, insomma, ha fatto, ho visto però oggi che ha fatto un po' di tinta, secondo me aveva un po' di ricrescita Radio Gamma 5 e quindi ha fatto una tinta che insomma è una cosa anche quella molto importante. E allora, come sempre, prima di partire andiamo ad aprire il diario di bordo di Radio Gamma 5, cioè andiamo a vedere le iniziative, visto che insomma la stagione si è aperta, il tempo si è aperto, la stagione pure, direi che insomma andiamo a vedere cosa si può fare, ma naturalmente all'aria aperta. E quindi apriamo il diario di bordo di Radio Gamma 5 e andiamo insomma a vedere cosa succederà in questi prossimi mesi, nel mese di giugno, fine giugno, luglio e eventualmente anche qualcosa in agosto. Quindi naturalmente le iniziative di Radio Gamma 5.

0: Naturalmente vi ricordo il 5 per 1000 che è molto importante per Radio Gamma 5 perché ci dà la possibilità di essere sempre in vostra compagnia, possiamo dire 24 ore al giorno, quasi. Potete versare il 5 per 1000 per Radio Gamma 5, uno strumento che a voi non costa nulla ma dà un buon beneficio alla nostra emittente. Quindi ricordiamo che quando andrete al vostro commercialista o al CAF, insomma dove andrete a fare la dichiarazione dei redditi, potete inserire nella parte 5 per 1000 il codice fiscale di Radio Gamma 5 che identifica questo ente, cioè Radio Gamma 5. Il codice è 0159 8090 288, 0159 8090 288, e naturalmente Radio Gamma 5 ringrazia. Sabato 27 giugno in sede radio, inizia alle ore 20, Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato dal titolo Sempre Mara per Sempre, con lo spettacolo di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole, intitolato Storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese. Naturalmente ci sarà anche lo stand con il materiale di Luca Bassanese e anche la piccola orchestra popolare. Ricordiamo, per mangiare qualcosina e bere qualcosina c'è un baretto in funzione, quindi non andrete a casa con la fame. Per avere informazioni 329 0038 988, ricordo, offerta libera. Le Vibrazioni del Sapere organizza i Viaggi Esperienziali 2026, quindi ricordiamo alle Piramidi Bosniache dal 27 giugno al 4 luglio, dal 22 al 29 agosto, e Sardegna Energetica ed Esoterica dal 5 al 12 settembre. Se volete avere maggiori informazioni visitate il sito levibrazionidelsapere.it nella sezione Viaggia e Gite con noi, o per informazioni e prenotazioni chiamate Valentino 349 77 80167. Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 la sala si aprirà, alle ore 20 ci sarà una conferenza sul DDL 978-2003 sui pignoramenti lampo degli avvocati con scudo penale senza giudice. Ricordiamo che i relatori sono due persone molto conosciute: Alfredo Bellucco, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, e l'avvocato Carmelita Cosentino, avvocato cassazionista del foro di Perugia, ma con studio anche che tratta di contrattualistica internazionale in Padova. Per informazioni, naturalmente entro oggi, al sito venetex.gov.org/eventi, il costo d'ingresso sono 10 euro. Per informazioni potete chiamare Alfredo Bellucco al numero 346 36 144 69. Qui abbiamo un annuncio: si cerca urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento. Diciamo che il target è tra 350 e 400 euro al mese. Per informazioni potete chiamare Franco 334 320 1392. E allora abbiamo espletato le iniziative di Radio Gamma 5. Io chiedo naturalmente al nostro regista di aprire il microfono numero 2 e andiamo a sentire se la voce c'è. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te Pierfrancesco, buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando, e auguriamo uno splendido solstizio d'estate.
0: Oh, che ci mancava, vero?
1: Perché precisamente alle ore 10.46, quindi circa un paio d'ore fa.
0: Bene.
1: È partita l'estate.
0: Non me ne ero accorto.
1: No, vero? Ecco.
0: Secondo me non se n'era accorto nessuno.
1: È stato il solstizio d'estate, quindi siamo ufficialmente, appunto, in estate.
0: Bene, bene, bene.
1: Con tutte le tradizioni del caso, con tutte le ricorrenze, le cose che si fanno, e oggi, esattamente oggi, sarà la giornata più lunga dell'anno. Ah. Quindi ci sono un saccone di cose da fare.
0: Ah.
1: Perché è lunga.
0: E quindi non ho capito.
1: Potete cambiarvi l'armadio, per dire, potete fare un sacco di cose.
0: Quindi non ho capito, trasmettiamo di più allora?
1: No, noi no, ci atteniamo scrupolosamente.
0: No, no, volevo essere
1: al
0: giusto.
1: Al nostro standard orario, okay, quindi alle 14:55 lasceremo via libera alla trasmissione successiva. Però avremo tanta luce in più, tanto tempo in più per fare quello che ci interessa. Per esempio una bella grigliata.
0: Ah beh sì, giusto. Quindi salutiamo tutti gli amici che in questo momento, anche se la giornata ma è un po', diciamo, dubbiosa,
1: interlocutoria,
0: esatto,
1: non è né bella,
0: esatto,
1: né brutta, esatto, qua a Padova.
0: Esatto, quindi magari qualcuno si sarà recato sicuramente magari nelle nostre magiche montagne a prendere un po' di fresco, che insomma non
1: e
0: è mai male.
1: Qualcun altro si sarà felicemente incolonnato in qualche autostrada, adesso
0: giusto,
1: io parlo per chi è di Padova, sulla simpatica A4 fino a Mestre per poi proseguire per andare un po' al mare.
0: Eh beh, insomma, un po' di...
1: Oppure a Sottomarina, è vero, c'è anche la via Piovese per Sottomarina. Scusate.
0: Quindi salutiamo tutti gli amici che questa sera, perché ormai adesso vi è anche andata bene, questa sera quando tornerete indietro troverete... Un po' di colonna.
1: Si fraternizza.
0: Beh, allora guardate il lato positivo. Intanto chi si sta spostando in macchina può stare in nostra compagnia, che può essere un lato positivo,
1: ma anche
0: o
1: negativo,
0: anche un po' fastidioso con questo caldo. Quindi dipende sempre, insomma, da che punto voi lo guardate. Noi lo guardiamo sempre a farvi buona compagnia, perché noi, il nostro scopo di questa trasmissione, non so se l'ho mai detto,
1: ma
0: lo ridico
1: 2000-2500
0: volte, come diceva
1: sì,
0: il nostro regista Repetita Jugend. Visto che siamo anche proprio
1: freschi di Quintiliano,
0: freschi di, esatto, salutiamo anche Quintiliano, se
1: salutiamo,
0: si sta ascoltando,
1: Quintiliano.
0: Se ci sta,
1: ciao,
0: ascoltando,
1: Quintiliano,
0: lo salutiamo, speriamo tutto bene a casa,
1: sì.
0: E no, dicevo, visto che siamo anche, insomma, ecco, siamo un po' fastidiosi, però il nostro scopo è tenervi solo buona compagnia con della buona musica. Lei ha qualcosa da vendere? Ha un macchina, ha aperto il bagagliaio, c'è qualcosa?
1: No,
0: non ha niente da vendere. Il nostro regista ha qualcosa da vendere? No, non ha niente da vendere. Allora,
1: posso regalare un po' di speranza.
0: Ecco, insomma,
1: ma la regalo, non la posso vendere.
0: Come dicono la gente, a gratis, che dà sempre soddisfazione. Noi invece vi alleviamo un po' i dolori del caldo, ma diamo una rinfrescata con della buona musica, che insomma al giorno d'oggi
1: ne vale la pena.
0: Quindi partiamo subito veloci con il brano hit, cioè il brano che viene proposto di più nelle radio. È rimasto primo in classifica per tante settimane, anche in questo mese di giugno, e sto parlando, ma il brano carino, devo dire la verità, hanno avuto fantasia, perché di solito i brani sono sempre quelli, invece
1: esatto,
0: in questo caso no, ha avuto fantasia. Stiamo parlando con i The Colors con Rolling Stones.
1: Wow.
0: Anche un titolo molto molto importante,
1: sì.
0: Sì.

0: Le piacciono i Rolling Stones?
1: Allora, sì, i vecchi sì. Rolling Stones adesso sì. sono ancora rispettabili perché
0: bene,
1: sono
0: bene.
1: Un gruppo di anziani signori del mondo rock. È chiaro che mi piacevano più negli anni 60-70, dai. Ecco, però così, posso dire una cosa del, non so come si chiami, il cantante dei The Colors?
0: Sì.
1: Ha un sul petto tatuato una bellissima immagine di David Bowie nei tempi di Aladdin Sane.
0: Ah.
1: Io qualche anno fa l'ho visto che passava in televisione, aveva sì. una giacca aperta sul petto nudo e ho visto questo bellissimo tatuaggio, ho detto bravo ragazzo,
0: ecco, vedi,
1: sei un bravo giovane,
0: ecco, vedi che ce ne sono di bravi giovani,
1: ci
0: lamentiamo sempre dei giovani, ma ho idea che insomma avremo anche delle buone soddisfazioni,
1: assolutamente sì.
0: Sì, allora ho riscoperto nel 2027 non è possibile un brano che non so se lei lo ricorda. Rosanna lo ricorda?
1: Sì,
0: ecco.
1: Sì.
0: Mi è venuto in mente, ho detto perché non facciamo ascoltare ai nostri ascoltatori questo brano? È un brano del 2007.
1: Quindi sempre... 19 anni fa. Cosa sono 19 anni?
0: Nulla.
1: Di fronte all'eternità.
0: Nulla. Ma prima ricordiamo i numeri per stare in nostra compagnia, certo. Perché voi ci siete, dovete partecipare se vi fa piacere, naturalmente. Chiaro. Il numero di SMS e WhatsApp è il 334-7102-672, che è il numero di Radio Gamma 5. Oppure potete utilizzare il 392-279-8838 solo per SMS e WhatsApp e solo in questa trasmissione. O per il resto vi ricordo che avete anche il nostro canale social Facebook In The Music Experience, dove potete scrivere insomma e avere tante informazioni su di noi, anche se non vi interessa non prendetele lo
1: ma
0: stesso,
1: sì,
0: insomma.
1: Il pettegolezzo tira,
0: sono
1: signori.
0: Gratis, non
1: sono
0: costa
1: gratis.
0: Nulla, andiamo ad ascoltarci allora il brano di Rosanna con una N,
1: sì,
0: perché siamo in Veneto, quindi è Rosanna con il brano A Fuego Lento, che insomma in questo periodo insomma
1: sì.
0: però per le costicine alla brace a fuego lento
1: A fuego.

0: non olè. Portare fuego lento.
1: Olè.
0: No, no, olè, non bisogna olè. Portare fuego lento perché sennò non si cucina nulla, La pasta rimane scotta la pasta,
1: Ma non so.
0: No, cosa dice?
1: Ah, io pensavo più a un assados. Un bel po' di carne sulla griglia, però vabbè.
0: Ecco. Con un buon bicchiere di vino.
1: Non bevo.
0: Ma poco, però, mi raccomando, perché essendo caldo, insomma, non fa proprio bene. Andiamo a salutare gli amici che ci stanno scrivendo in questo momento e naturalmente andiamo a salutare il nostro Adamo, che è sempre presente.
1: Ciao, Adamo.
0: E ci dice: guardate che è un mese che sto aspettando che venite qua. tornerà il nostro Marco tornerà.
1: E certo,
0: il nostro
1: tornerà.
0: Marco, sì, no? Sì, lui sta bene, andate tranquilli.
1: Sta stappando a non finire.
0: Il lavoro a volte impegna, dopo hai tanti impegni, non hai mai tempo e quindi quando non hai niente da fare è vantaggioso perché devi sapere come occupare il tempo. Che in questi giorni, a proposito,
1: è complicato
0: perché a casa chi non ha l'aria condizionata non può stare, al massimo si è con te il ventilatore. L'unico posto che vedo che pullula di persone,
1: assolutamente,
0: ecco,
1: sì,
0: non è la chiesa, non sono le chiese. Ma sono I nuovi, io li chiamo i nuovi centri sociali alterni, i centri commerciali. Ecco, esatto. Quindi si può stare freschi, si può anche non consumare, però purtroppo.
1: Perché come parlavamo oggi, ci sono in Italia e anche all'estero dei posti tipo, noi qui in Veneto siamo fortunati, le biblioteche comunali, le biblioteche di quartiere che offrono refrigerio, ma sono aperte esclusivamente dal lunedì al venerdì.
0: Esatto.
1: Quindi sabato e la domenica, perché non stare a casa, accendere la televisione e deliziarsi con la,
0: ci sono dei programmi,
1: con la qualità immane dei programmi che vengono offerti.
0: Beh, abbiamo il meglio di Domenica In,
1: il meglio,
0: che direi che è il peggio di vederla in diretta.
1: Esatto.
0: Il meglio, ecco.
1: Facciamoci del male anche in estate.
0: Esatto. Mm-hmm. Adesso abbiamo i mondiali, insomma, qualcuno, ma l'orario ci salvano un po', non dico proprio al 100%, però insomma, abbiamo anche un buon, però avete anche Radio Gamma 5 che vi accompagna. Non dimenticatevi, avete Radio Gamma 5 che vi accompagna buona ora della parte del giorno, vi informa, vi tiene buona compagnia, si ride, si scherza.
1: Certo.
0: Attenzione alle zanzare che ha appoggiato sulla guancia. Esatto. Ecco, abbiamo anche, salutiamo i gatti.
1: Salutiamo i gatti.
0: Esatto.
1: Ah, pensavo volessi salutare le zanzare.
0: Salutiamo tutti.
1: Bene.
0: E saluto anche il prossimo brano che arriva. È ritornata. Era da un po' che non avevamo suoi brani. Però è proprio fresco. Mietta. Se la ricorda,
1: Mietta. Trottolino amoroso.
0: Adesso giustamente tutti si adeguano perché i ritmi cambiano e quindi giustamente, e ha l'ultimo singolo che è uscito proprio fresco la scorsa settimana, si chiama Mille Bugie.
1: E quindi, dedicata ai politici di tutto il mondo,
0: dedicata a chi racconta le bugie, ecco.
1: Anche agli amministratori delegati, però,
0: esatto,
1: non sempre solo i politici.
0: No,
1: dai.
0: Non diamo sempre. Mietta con Mille Bugie.

0: E questa era Mietta con Mille bugie. Beh, diciamo che insomma ha mantenuto abbastanza, insomma, il...
1: Dai, non sarà il brano dell'estate.
0: Non è il brano dell'estate.
1: Vediamo un 6.
0: Ecco, alziamo le palette, apriamo le votazioni. Apriamo le votazioni, quindi votate. Votiamo, tanto è tutto fasullo, lo sappiamo, quindi decidiamo noi chi ha vinto.
1: Esatto.
0: Siamo democratici.
1: Esatto.
0: Questa è la democrazia.
1: No, e così non fai soffrire gli altri, non gli metti sto carico sulla coscienza.
0: Esatto.
1: No? Decidi tu e basta.
0: Decidiamo noi, siamo democratici.
1: E non soffrono.
0: Non soffrono, certo. Così non vi facciamo pensare troppo e soffrire troppo.
1: Esatto.
0: Sono le 12:40, il 334-7102 che è il numero per i vostri sms e messaggi whatsapp in diretta. Vi ricordo che avete anche a disposizione la pagina Facebook In The Music Experience e insomma state in buona compagnia con noi. Allora, sapete, ci sono le mode ogni tanto, sempre le mode.
1: Sì.
0: Che la maggioranza sono brutte e la
1: le
0: maggioranza
1: altre fanno schifo,
0: peggio. Allora c'è una nuova moda.
1: Sì.
0: Oltre di fare i tatuaggi.
1: Beh sì, quella ormai l'hanno sdoganata già da tempo.
0: Esatto. Cioè la nuova moda che si dice farsi tatuare le lentiggini.
1: Sì.
0: Esatto, questa è una nuova tendenza che sta spopolando sempre di più anno dopo anno, quindi farsi tatuare le lentiggini. Questa moda sta facendo molto discutere sui social, lei lo sa che sta facendo discutere, si è informata.
1: Ma guarda, io la gente non dorme la notte sulle lentiggini, sì,
0: esatto.
1: Lentiggini no.
0: Infatti dice, mentre alcune donne si coprono il viso di fondotinta per nascondere, altre sembrano amarle così tanto da farsele tatuare. Quindi, secondo alcune statistiche che noi abbiamo appurato veritiere, sarebbe uno dei trattamenti di bellezza in maggior crescita. Quindi questi tatuaggi, si possono dire semipermanenti, tendono a schiarirsi lentamente nel tempo fino a tornare quasi invisibili. Questa nuova tendenza è stata lanciata da un estetista canadese, non so se lei la conosce, si chiama Gabrielle Rainbow, che ha voluto sperimentare se fosse possibile avere un effetto realistico usando i tatuaggi. Ha quindi provato su se stessa e una volta ha visto che il risultato era soddisfacente, ha iniziato a proporre il trattamento ai suoi clienti. Quindi insomma, se non sapete cosa fare quest'estate, direi che ne vale la pena
1: farsi tatuare le lentiggini.
0: Certo, no, allora, perché vedete, come sempre,
1: ma solo le donne lo fanno, immagino.
0: Sì, qui abbiamo solo il popolo femminile, non abbiamo notizie di popolo maschile. Ma come dicevo, come sempre, allora, chi le ha le copre.
1: Certo.
0: Chi non le ha è come i capelli ricci, no? Che capita di solito a voi donne, perché a uomini relativamente. Allora, chi li ha ricci li tira con le spazzole, con le piastre, con le piastre del barbecue, tira, perché li vuole dritti. Chi li ha dritti li vuole ricci.
1: Esatto.
0: E sono sempre purtroppo gli opposti.
1: L'importante è non essere mai soddisfatti di quello che si ha.
0: Esatto. Quindi insomma, sapete, se questa è la nuova moda estate 2026, quindi se siete consapevoli che vi interessa, bene. Se non siete consapevoli che vi interessa, a noi sinceramente va bene lo stesso, no?
1: Sì. Esatto. Ma io credo, per quel che riguarda le ragazze, perché ripeto, non credo che vada per gli uomini, ma non lo so, la lentiggine sul visetto fa sempre quel che di bambina.
0: Ah.
1: È un po' lezioso, secondo me.
0: Ah, okay.
1: Mentre poi quando diventi della mia età, se ti vedono queste cose, dicono: guarda quella povera vecchia con tutte quelle macchie sulla faccia.
0: Purtroppo.
1: Ecco, ma così non sono molto, vabbè. Insomma, penso che si possa fare, se le hai, che sono le tue, ben vengano. Se non le hai, lascia perdere, va bene così.
0: Sì. Allora, andiamo con il prossimo brano.
1: Sì,
0: che vedo già sul nostro magico display che il nostro regista ci ha messo a disposizione, che noi naturalmente ringraziamo.
1: Sì.
0: Anche questo è un bel duetto uscito proprio, posso dire, 2 giorni fa. Me lo concedo. concede?
1: Sì, sì, glielo concedo.
0: Ecco, ecco. Ha un bel titolo. Allora, beh, i due cantanti, a loro non lo conoscete, che è Gianni Morandi.
1: Beh, sì.
0: Quando si dice Gianni Morandi,
1: già visto, sì.
0: Il Gianni nazionale, come si dice.
1: Sì.
0: E abbiamo con Alessandra Amoruso un bel duetto che secondo me può dare un suo senso a questa estate. Andiamo ad ascoltarlo.

0: andiamo? Dove andiamo?
1: Al mare.
0: Al mare? È sicura?
1: No, io preferisco la montagna.
0: Ah, ma c'è colonna, c'è colonna. Un bellissimo duetto, Hit Parade, il nostro
1: Gianni Morandi.
0: Gianni Morandi con
1: Alessandra Amoruso.
0: Volevo vedere se era
1: ma non
0: attenta.
1: Le conosco.
0: Non conosce.
1: No. Allora,
0: no.
1: Non è il brano dell'estate.
0: No.
1: Però per simpatia verso Gianni Morandi, che mi piace tanto, e dai, un 6,5 glielo diamo.
0: Guarda che anche, come dicono, un bel uomo, Gianni Morandi. Piace, no? Beh, insomma, per l'età che ha, insomma.
1: No, è un bravo ragazzo, è sempre stato un bravo ragazzo.
0: Ha fatto
1: più
0: belle
1: che bello.
0: Canzoni. Mm. Dicono, ma sapete, si dice, si vocifera, che è sempre stata anche una persona corretta.

0: Specifichiamo Cadoneghe.
1: Perché?
0: Cioè Cadoneghe vecchia e Meianiga. Quindi no, che magari qualcuno ci ascolta.
1: Lui è stato bravo perché, visto che aveva avuto un successo terrificante in tutta Italia, così di brutto, perché quando arriva il successo arriva. È difficile.
0: Vabbè. E chi è che lo ferma? Nessuno.
1: Nessuno.
0: No.
1: E quindi lui è ripartito da zero ed è andato al conservatorio, si è messo a studiare musica, quello che prima non aveva mai fatto, ed è stato bravo perché da lì si è risollevato e credo che negli ultimi 30 anni ha avuto molto più successo di quello che aveva prima.
0: Esatto.
1: Comunque se fa un concerto, i suoi concerti vanno tutti esauriti. Vogliamo ricordare chi ha fatto un concerto a Padova?
0: Chi è? Mietta.
1: No.
0: Pupo.
1: No, perché sta facendo la maturità. Pupo fa la maturità.
0: Pensa a te. Aspetta. Potevi aspettare ancora
1: meglio
0: un po'.
1: Meglio tardi che mai.
0: Dicevano,
1: meglio
0: vero?
1: Tardi che mai.
0: Ecco, quindi ci saranno questi. Allora, quindi così facciamo una veloce excursus su quello che è successo in questa maturità 2026.
1: Bellissima.
0: Con le solite polemiche che ci saranno.
1: Ovvio.
0: Ok, certo. Perché non va bene com'era con la vecchia legge.
1: Ma non va bene neanche quella che hanno fatto dopo.
0: Non va mai bene niente. Se rimane, non va bene perché è vecchia. Se si cambia, ma era meglio quella prima. Ecco, quindi abbiamo avuto al liceo classico
1: Quintiliano.
0: Ecco, che non è una località di villeggiatura.
1: No, è vero.
0: Esatto.
1: È vero.
0: E dopo abbiamo avuto vari testi, ma qualcosa di meglio, sinceramente.
1: Allo scientifico c'era una prova, ce n'erano due, uno era su una vasca che si svuotava, una cosa del genere.
0: Sì, no, sull'idraulica, istituti tecnici.
1: Quindi
0: esatto.
1: Se vi butta male con l'università, ascoltatemi a me, fate gli idraulici. Che guadagnate di più.
0: Anche perché non se ne trovano.
1: Appunto, cioè, guadagnate di più, tutti vi corteggiano in maniera spudorata e potreste avere anche dei corteggiatori e delle corteggiatrici a 360 gradi.
0: Quindi
1: se posso.
0: Ne vale la pena.
1: Ne vale la pena. Però posso dire una cosa sul grande.
0: Ne ha facoltà.
1: Il grande Quintiliano.
0: Sì, beh, è simpaticissimo. Eravamo a bere lo spritz l'altro giorno tra via Roma, angolo incrocio del centro.
1: Sì.
0: No?
1: Allora, Quintiliano è un grande, insomma, della letteratura, della pedagogia dell'epoca latina, romana, ma la cosa bella di cui abbiamo parlato io e il signor Pierfrancesco è il fatto che lui è nato a Roma,
0: no.
1: È nato a Latina, che non esisteva neanche,
0: no.
1: È nato a Frosinone, manco per niente.
0: È nato a Meianiga di Cadoneghe,
1: no. Mi dispiace, ma
0: no.
1: Ma è nato in un paese di cui non ricordo il nome, ma forse il signor Andreazzo se lo ricorda, che è nell'odierna Spagna.
0: Sì, La Rioja, che è dove è famoso il vino, che si trova anche qui, perché se lo trovate quindi si vede proprio, c'è la proprio comunità, si chiama, sono tutti leviti.
1: Sì.
0: Giusto,
1: sì.
0: Si dice leviti, che non vorrei mai, se no mi riprende in cuffia, sì. Se faccio errori, dove c'è un buon vino rosso, bisogna dire la verità.
1: E non sappiamo se abbia aiutato Quintiliano nell'esposizione.
0: Pensavo nella vendemmia, magari nella
1: nell'esposizione
0: vendemmia.
1: Delle
0: si ispirava, finché vendemmiava, si ispirava.
1: Esatto, però Quintiliano, ripeto, grande rettore, pedagogo e saggista latino, era nato nell'odierna Spagna. E perché? Perché quella parte della Spagna, buona parte della Spagna, era sotto il dominio dell'impero romano.
0: Certo. Dopo c'è stato il tracollo.
1: Non dura niente per sempre.
0: Non dura niente.
1: E quindi è interessante, come a Saragozza, quando si va che vedi la statua del grande imperatore Augusto. Che era spagnolo, come Adriano, l'altro imperatore che era, se nascesse oggi sarebbe spagnolo.
0: Quindi vedi, diciamo quattro fesserie, ma anche di cultura.
1: Quindi noi l'impero romano era multiculturale.
0: Ecco, bene, bene. Allora, andiamo, io volevo, allora, dopo andremo a leggere anche il messaggio di Mari che ci ha scritto.
1: Sì.
0: Allora, volevo salutare tutte le mamme.

0: in ascolto. Le salutiamo?
1: Sì, ciao mamme.
0: Salutiamo le mamme in ascolto che sicuramente saranno dietro i fornelli.
1: Beh, insomma,
0: perché oggi oggi c'è sempre.
1: No, ci saranno alzate alle 4:30 della mattina per buttare giù la pasta fredda senza morire di caldo.
0: Pensate che le andiamo a salutare con un brano del 1990.
1: Beh, dai.
0: Quindi proprio dietro l'angolo
1: fresco
0: di ieri. Sto parlando di Jovanotti con Ciao mamma, in questo caso noi lo modifichiamo in Ciao mamme.
1: Ciao mamme.

0: Così abbiamo salutato tutte le mamme in ascolto, che so che siete sempre tante, quindi insomma era importante anche insomma salutare. Buongiorno Carolina e Pierfrancesco, felici di ascoltare la vostra democratica trasmissione, questo mi piace. Buona domenica, mi farebbe piacere ascoltare una canzone dei Commodores.
1: Wow.
0: E noi naturalmente come sempre ce l'abbiamo pronta, ma come no, ce l'abbiamo. Allora adesso arriva la pubblicità, lei ne è consapevole, quindi noi chiuderemo la bocca e lasceremo parlare alla pubblicità. Oh. Ci sentiamo tra poco, rimanete all'ascolto Radio Gamma 5 in The Music Experience.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
5: dal titolo
6: Sempre Mara per sempre.
7: Ciao Mara!
5: Sabato 27 giugno in sede radio.
8: Inizio ore 20.
6: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
4: Storia di un amore invincibile.
7: Il nostro Leon.
5: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
4: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
9: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
4: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
7: Sempre Mara per sempre.
8: Ci sarò anch'io.
4: Io chi? Il piccolo grande?
8: Ettore.
5: Per mini
7: info
10: 3
11: 2 9
10: 0 0
11: 3
10: 8
11: 9
4: 8.

0: 10:10 minuti, Shakira con Burna Boy, dai dai. E perché dai dai, scusa?
1: Ma così dai dai, coraggio, che c'è questo cosiddetto inno dei mondiali di calcio che è veramente orrendo. Dai dai, porta coraggio.
0: Dai, come diceva qualcuno, dai forse coraggio che dopo fine
1: viene maggio. Ecco. Terribile questa roba, è proprio brutto, eh.
0: Ma purtroppo
1: brutto 4 meno.
0: Ah, ok. Allora abbiamo aperto il televoto democratico.
1: Democratico.
0: Quindi mi raccomando, votate dopo, insomma.
1: Sì, ma cioè, a parte vabbè essere esattamente la coppia di tutto il resto, ma è proprio noioso, ecco, va bene, posso
0: dirlo. Questa giusto per chi magari non fosse consono da guardare il calcio, perché giustamente ci può stare.
1: Ci pensiamo noi, lo guardiamo anche per voi.
0: Esatto. Allora, diciamo, c'è stato, insomma, questo inno che è stato istituito, che comunque Shakira non è il primo che fa.
1: Perché ha fatto pure quello del Sudafrica.
0: Esatto.
1: Ma quello lì era più un po' più allegro, dai, questo qua è abbastanza, e si vede che è invecchiata.
0: È stata bella, però sì, devo dire la verità.
1: Dimmi,
0: la parliamo. Presentazione quando c'è stato Bocelli,
1: sì,
0: che ha fatto un bel duetto.
1: Sì,
0: devo dire la verità che non è venuta male.
1: Quindi non ho visto. Detto questo, anche se non ve ne siete accorti, ci sono in corso i mondiali di calcio.
0: Sì, tocca.
1: E quest'anno li dividiamo in 3 paesi, anche se secondo me gli Stati Uniti sono preponderanti. Comunque si parla di Canada, Stati Uniti e Messico, quindi tutta la parte tra virgolette dell'America, del continente americano del nord.
0: Sì.
1: Ecco. E volevo parlare dei samurai blu.
0: Quelli che tagliano, che affettano il melone?
1: Più o meno.
0: Ah.
1: Parliamo della fantastica dei samurai blu, la fantastica nazionale del Giappone.
0: È interessante.
1: Con i fantastici tifosi del Giappone che dovunque vadano portano il loro modo di vita, perché non è una cosa fatta ad arte, è la maniera in cui loro normalmente vivono le partite e il resto della vita, che è quella di pulire gli spogliatoi da parte dei giocatori e gli spalti dove si sono seduti da parte dei tifosi. Quindi c'è, allora, i giocatori lasciano sempre gli spogliatoi in maniera impeccabile.
0: Bene.
1: Spesso ripiegano gli asciugamani e lasciano anche messaggi di ringraziamento.
0: Oh, bene.
1: O magari dei piccoli origami, ok? E quindi questo ha sempre suscitato grande ammirazione a livello mondiale. Devo dire la verità che l'ammirazione però non è che è seguita dall'imitazione.
0: Ah.
1: Quindi tutti, ma che bravi i giocatori giapponesi, ma che bravo,
0: hanno
1: il
0: portato
1: pubblico.
0: Il sushi. Non hanno,
1: no,
0: portato il sushi.
1: Ma che bravi, perché poi sugli spalti invece i tifosi giapponesi si portano già da casa o da dove sono dei bei sacchettoni, e quando è finito fischio finale raccolgono tutto quello che c'è in giro e lasciano tutto bello, pulito, ordinato,
0: perché
1: questo fa parte della filosofia giapponese, che è quella, non è quella solo dei manga, dei cartoni animati, c'è uno stile di vita che è sempre consapevole del fatto che non si devono creare disturbi agli altri.
0: Ah,
1: quindi non
0: potremmo anche andare d'accordo con,
1: certo,
0: i giapponesi, eh?
1: Non si urla al telefono tutti i propri affari dentro un treno, dentro un autobus, dentro la metropolitana,
0: quello che succede praticamente in tutte, insomma,
1: certo,
0: le metropolitane
1: e in tutti i posti del mondo. Beh, qua in Italia succede in una maniera terrificante. Non si dà fastidio, ci si toglie, perché io purtroppo sono abbonata a prendermi delle portellate di zaini sul muso.
0: E nessuno li toglie?
1: No,
0: quando
1: no,
0: l'autobus
1: neanche
0: è pieno,
1: in Austria,
0: si monta
1: no,
0: la mantina,
1: neanche in Austria.
0: Nessuno fa la fatica.
1: No, perché
0: si
1: nessuno
0: capisce.
1: Si rende conto che quando tu hai uno zaino sulle spalle, tu non sei tu persona è come se avessi un'altra persona dietro.
0: Diciamo, puoi disturbare, ecco, l'ambiente.
1: Sì, perché occupi due spazi. Quindi cosa si fa in Giappone? Ci si toglie lo zaino e te lo posizioni sopra i piedi.
0: Ah, non lo so.
1: In maniera da non prendere a zainate sul muso, che è quello che capita sempre a me. Ecco, perché la gente non è consapevole che occupa dello spazio. Ma noi viviamo in uno spazio pubblico e quindi non dobbiamo recare disturbo ad alcunché, né alla natura, ma neanche alle altre persone. Dobbiamo cercare di mimetizzarci, non essere così visibili. Ecco, io questo lo trovo una... Cioè, si vivrebbe molto meglio se si facesse meno casino.
0: Ci vuole un po' di impegno da parte
1: comunque,
0: di tutti.
1: Comunque, nonostante siano persone così pulite, educate, i giapponesi hanno vinto stamattina contro la Tunisia 4-0. E poi credo abbiano già vinto, quindi penso andranno avanti ancora i mondiali. Ecco. Poi, allora, l'Italia non c'è. Se non ve ne siete accorti, l'Italia non si è qualificata.
0: Ma l'Italia non c'è mai generalmente nei mondiali. Non c'è l'Italia.
1: Non c'è. Ma però, vabbè.
0: Mi viene quasi il dubbio che non ci... nessuno, mi sembra.
1: Più o meno.
0: Mi sembra un po' così.
1: Ecco. No, noi pensiamo che tutti quanti parlino, ma in realtà non siamo così. Guarda, si occupa più di noi Trump con le sue esternazioni degli ultimi giorni che tutto il resto del mondo.
0: Ok, questo l'abbiamo scoperto.
1: Sì, l'abbiamo scoperto, ma detto questo, vabbè, noi non ci siamo, però allora vediamo cosa facciamo noi in Italia, noi italiani in questi mondiali. Abbiamo la bellezza di 3 allenatori, di cui 2 sono per il momento catastrofici come risultati e uno è, insomma, dai, promette, ma poteva fare meglio.
0: Poteva impegnarsi di più.
1: Allora, abbiamo il povero Montella che allena la nazionale della Turchia.
0: Esatto.
1: E in Turchia la nazionale di calcio è veramente importante. E fino adesso ha giocato 2 partite ed è stata sconfitta in tutte e 2 le partite. E quindi tecnicamente è già a casa. Perché almeno doveva fare almeno una sconfitta, una vittoria, un pareggio.
0: Okay?
1: Fai 4 punti, invece per il momento i punti sono 0. Quindi difficilmente riuscirà ad andare avanti. Non so Vincenzo Montella se sarà riconfermato o sarà spedito a calci sul posteriore, sì. e ovviamente gli si darà la colpa di tutto, perché insomma l'allenatore serve a quello come l'arbitro, e questo è uno. E poi abbiamo Fabio Cannavaro che invece allena la nazionale dell'Uzbekistan, che fino adesso ha rimediato una sconfitta ma deve ancora giocare la seconda partita.
0: Ecco, quindi insomma siamo sulla buona strada.
1: Ecco, e vediamo, quindi insomma per il momento l'esordio è stato neanche il pareggio. Poi invece abbiamo il sempiterno famoso, celebrato in tutto il mondo, Carlo Ancelotti.
0: Carletto.
1: Stanotte, insomma, sì dai, ha vinto 3-0. Ma non contro la Germania, vorrei dire, contro Haiti,
0: insomma,
1: che io
0: sì.
1: Rispetto tantissimo come squadra.
0: Simpaticissimi Haiti.
1: Care persone.
0: Eravamo a cena l'altra sera a Haiti, sì, con Pedro e qualcuno di Radio Gamma 5.
1: Ecco, non puliscono gli spogliatoi, ma sono persone fantastiche. Ma diciamo che non è che sia proprio la nazionale, sì, non era la Germania, neanche il Brasile, neanche l'Argentina, ecco. E invece con la prima partita è stata una delusione cocente, perché non ha fatto niente di quello che ci si aspettava. Ma vediamo la terza.
0: Ecco, insomma, vediamo se è la terza, la prima. Se,
1: come
0: no,
1: la dice, anche perché per il Brasile è la prima volta in assoluto che uno straniero va ad allenare la nazionale brasiliana, che anche lì è veramente un'istituzione, altro che la Turchia. E quindi insomma sì, anche Carletto batte un po', non è performante.
0: Da quando è andato via
1: da Real
0: è stata una sconfitta, ma d'altronde lo sapeva ed è stato intelligente, e questo si dimostra un bravo allenatore, di sapere andare via quando è il momento.
1: Sì, perché certe fortune, cioè certi cicli dove si vince di tutto non possono
0: vediamo così finito. Tanto per citare un nome a caso, l'allenatore del Napoli
1: Conte?
0: No. L'allenatore Spalletti ha saputo quando
1: ha vinto ed è scappato, ha
0: bisogna
1: fatto
0: andare
1: bene.
0: Via quando si sa che non si può sempre vincere. Vedi Real, che è sempre stato forte nelle Champions come il Barcellona, sì. Quest'anno è uscito, non dico presto ma quasi.
1: Sì, beh, non ha avuto ma perché bisogna rifarla la squadra? Va via un allenatore storico, bisogna che ricominci da zero.
0: Bisogna.
1: Anche se hai tutti i nomi più importanti del mondo, devi ricominciare.
0: Purtroppo tocca. Salutiamo anche gli amici del Principato di Monaco che ci stanno ascoltando.
1: Ma perché giocano a calcio?
0: No, salutiamo, così volevo mandare un saluto a tutto il Principato di Monaco.
1: Ma io mi unisco con gioia.
0: Perché in streaming ci possono ascoltare, ne sono consapevoli. Che Radio Gamma 5 sì. viene irradiata anche lì. Sì,
1: vabbè,
0: sì,
1: salutiamo il Principato.
0: Quindi diamo un saluto generale a tutti.
1: E salutiamo Mari con il brano che ci aveva richiesto.
0: Assolutamente sì. Allora chiediamo al nostro regista se è pronto, se me lo dà sullo schermo di sinistra.
1: Sì.
0: Anche se siamo democratici, ma è di sinistra.
1: Non hai uno schermo centrale, Pier Francesco.
0: No.
1: Ci vuole lo schermo di centro.
0: Ci vuole lo
1: ne
0: schermo.
1: Ne parleremo al CDA.
0: Il nostro regista ha scelto un brano che spero che la nostra Mari piaccia.
1: Sì, cioè, ma erano bravi, comodi.
0: Abbiamo scelto un brano così a caso che qualcuno diceva che il caso non esiste, quindi non è un brano casuale.
1: Sì.
0: E quindi andiamo a dedicare alla nostra Mari dei Commodores Easy. Proprio semplice.
1: E parla anche di domenica.
0: Ecco, vedi, non era casuale.
1: Sì.

0: bel brano, no?
1: Splendido.
0: Sì,
1: splendido,
0: sì, sì,
1: con
0: sì,
1: la voce meravigliosa, indimenticabile del grande.
0: L'avete sentito? Sfido chiunque. Beh, il nostro Davide 6 di 5 sicuramente.
1: Sicuramente lo sa chi è.
0: Ha capito.
1: Pirane, allora, Lionel Richie, ricordiamo, che faceva parte dei Commodores.
0: Certo. Allora diamo il benvenuto a chi magari si fosse sintonizzata casualmente, certo, girando. Non c'è più la manovella nelle macchine, ma c'è il tastino, perché sono digitali.
1: Ecco.
0: E gli amici che magari si fossero sintonizzati su questa emittente, che è Radio Gamma 5, benvenuti e rimanete sempre su questa emittente. E il programma si chiama In the Music Experience, un titolo banale, quindi
1: in una
0: nulla
1: lingua
0: che,
1: straniera,
0: esatto, nulla di che,
1: incomprensibile,
0: con due mediocri conduttori,
1: sì,
0: dai, siamo gentili, cioè il sottoscritto Pier Francesco
1: e un'anziana signora Carolina,
0: che essendo diventati vecchi non possono più trasmettere di notte,
1: no, non ce la fanno,
0: perché dopo
1: più
0: uno soffre di insonnia,
1: sì,
0: e allora abbiamo preferito il giorno,
1: è meglio il giorno,
0: ecco, che insomma...
1: Sai quando i bambini una volta erano neonati e si diceva, e bisogna dirlo in dialetto, è a notte e pal giorno.
0: Il nostro Adamo, vedi che bravo,
1: sì,
0: ragazzo,
1: bravo,
0: che ci praticamente ci chiede se siamo condizionati. Siamo condizionati, ma abbiamo trovato una buona soluzione,
1: sì,
0: diciamo, Adamo. Quindi non stiamo né caldo,
1: no,
0: né freddo, si sta bene.
1: Siamo indifferenti,
0: sì.
1: Siamo democristiani.
0: Siamo il centro,
1: di
0: né
1: gravità,
0: centro-destra né centro, sì, siamo proprio in centro.
1: centro.
0: Quindi
1: pronti a spostarci dove tira il vento.
0: Esatto,
1: Adamo,
0: la temperatura adquata per tenervi buona compagnia.
1: Sì.
0: Naturalmente.
1: No, siamo attrezzati, quindi no, stiamo bene. Per fortuna non abbiamo caldo, perché non è bello trasmettere quando sia troppo caldo.
0: Allora andiamo a salutare, ci spostiamo sul WhatsApp, che vi ricordo è il 334-7102-672. E la nostra Marica, che noi salutiamo naturalmente con,
1: ciao,
0: mamma Anna Maria e papà Corrado, che sicuramente sarà,
1: sì,
0: indaffarato, visto che la stagione si è aperta, Marica, sarà indaffarato nell'orto, immagino.
1: Tanto
0: sì,
1: anche.
0: Direi proprio di sì, che ne vale la pena, eh. Adesso si raccoglie molto,
1: sì,
0: bene. Che ci dice, l'allenatore è come il maggiordomo, di chi può essere la colpa?
1: Sì, dell'allenatore.
0: Buona
1: sempre.
0: Buona,
1: sì,
0: domenica, e naturalmente saluta anche il nostro regista, che sta smangiucchiando qualcosa di là in pre-regia.
1: Che novità.
0: E ci dice, 80 nel cuore e nella mente.
1: Sì.
0: E dice, no, anziana, diversamente giovane.
1: Assolutamente sì.
0: Quindi uno non intelligente è diversamente...
1: cerebralmente.
0: È diversamente intelligente. Cioè,
1: sì,
0: ti stanno dando, detto proprio del Veneto del Mona. Ecco, lo abbiamo detto? Ecco, quindi lo diciamo per gli ascoltatori che magari si ascoltano fuori da regione. Quando ti dicono che sei diversamente intelligente...
1: Sì. Come
0: già
1: quando
0: detto,
1: ti dico, no, ma è tanto buono,
0: è tanto buono. Ma...
1: Vuol dire che sei proprio un...
0: Ecco,
1: vabbè,
0: esatto, quindi salutiamo Treviso, salutiamo anche Vicenza, che noi non ci dimentichiamo
1: assolutamente mai.
0: Quindi Vicenza abbiamo in primis
1: L'Agnese
0: di Vicenza, in secundis
1: La Rosanna
0: e in terzis Basta, non abbiamo
1: tutte
0: nessuno.
1: Dai,
0: naturalmente noi vi abbracciamo. Non ci si vede più, però insomma, prima o poi ci si vedrà.
1: Ma ci si sente, però.
0: Ci si sente, dai, insomma, noi siamo vicini col cuore, voi siete vicini col cuore, quindi direi che abbiamo fatto proprio il ciclo completo. Andiamo a salutare, a proposito, di nostro Davide 625, che oggi ci intitola così.
1: Sì.
0: Sarà per la maturità. Avrà.
1: Sì.
0: Ciao Pier Frindentro, ci tengo, e Carolita Mundialita.
1: Oh, che bella, questa mi piace.
0: Fa un po' portoghese.
1: Carolita Mundialita.
0: Portoghese o mi sfugge, no?
1: Lusitano.
0: No, la squadra di Ancelotti mi sfugge adesso.
1: Brasiliano.
0: Brasileiro.
1: No,
0: non lo so, vabbè, insomma, brasileiro. In versione giornalista spossata. Tra trampoli e trampoloni, calcio e rigori.
1: Ah.
0: La Domerenda soffrigge alla svelta.
1: Sì.
0: Beh, anche se soffriggesse due patatine,
1: non è.
0: E dopo ci dice: bravi i comodini ricci del Lionello.
1: Sì.
0: Lionel Ricci. Ma abbiamo fatto ascoltare. Non ne abbiamo fatto forse poco. L'abbiamo fatto ascoltare. Ora, invito il nostro regista a mettere nelle prossime playlist delle trasmissioni. Allora, tra poco andremo a anche a parlare della Spagna che gioca questa sera.
1: Stasera.
0: Assolutamente sì.
1: Anche lì non è mica andata proprio.
0: Non è proprio come doveva andare, sapete che va come va, insomma.
1: Ma anche la Germania ieri ha dovuto rincorrere per vincere,
0: ha corso tanto,
1: è tanto corso,
0: tanto, è anche caldo, era un po' accaldata, sì. Ne parleremo dopo, però dopo questo brano di Gaia che si intitola Bossa Nostra.
1: Ah, beh.

0: E questa era Gaia con Bossa Nostra, un po' beh, carina. Insomma,
1: a me
0: diciamo.
1: Piace, questa le do 7.
0: Ah, le da 7?
1: Sì.
0: Chiudiamo perché, il televoto.
1: Perché, allora, niente di nuovo, però ti vedi di sera, lungomare, un aperitivo e una musica d'ambiente sotto è classica. Classica.
0: Ha voluto rivisitare, se avete sentito un po' le sonorità, sì. Anche brani un po'.
1: Già sentiti. Sì, giusto.
0: Anche perché, allora, diciamoci la verità.
1: Avanti.
0: Ecco, noi non siamo musicisti.
1: No.
0: Quante sono le note?
1: Eh beh, i 7 classiche, poi c'è il bemolle e diesis.
0: Ok. Quelle sono.
1: Quelle
0: quando
1: sono.
0: Lei mescolava.
1: Quelle sono. Da Beethoven a qualsiasi altro, quelle devono
0: perché
1: usare.
0: Mi insegnano i pasticceri, così salutiamo anche i pasticceri che staranno lavorando. Cioè, farina, uova, sempre quello, per fare il dolce. Dopo puoi avere qualche alternativa. Quindi anche le note sono quelle, quindi può essere che qualche brano sia simile all'altro, però purtroppo. Allora, dicevo che non ci perdiamo, che questa sera ci sarà una partita. Infatti il nostro regista ha chiesto un permesso che noi abbiamo concesso.
1: Ma sì, per il calcio
0: prima, assolutamente,
1: sì.
0: Perché alle ore 18, una delle varie partite che ci sarà Spagna, Arabia Saudita. Quindi,
1: insomma, sulla carta.
0: Esatto.
1: Dai.
0: Vediamo se Yamal è in serata.
1: Ma insomma,
0: c'è
1: contro
0: stata,
1: l'Arabia Saudita lo do,
0: diciamo,
1: devo vedere.
0: Nella precedente partita. Secondo me l'allenatore ha sbagliato. Ha lasciato troppo il primo tempo e dopo ha inserito nel secondo tempo lenta.
1: Sì.
0: Conoscendo la Spagna, perché conoscendo l'Italia sappiamo com'è. La Germania,
1: la Germania
0: ieri sera, devo dire la verità, mi aspettavo qualcosa di meglio. Ha recuperato, però, insomma, con i giocatori che aveva,
1: poteva fare di più.
0: Però devo dire la verità che Lele Adani, che a te non piace, lo so, Lele Adani, commentatore di Rai 1,
1: sì,
0: diceva quando entrerà, se non vado errato, Deniz.
1: Sì.
0: La partita cambierà. Infatti ha segnato al 68esimo un gol e al 94+1, quindi mancava un minuto che finisse il secondo gol, quindi la Germania prosegue.
1: Esatto.
0: Però il gioco è stato leggermente un po' addormentato, perché insomma Costa d'Avorio sì, ha quei due giocatori forti,
1: ma hanno una bella fisicità,
0: allora,
1: questo sì.
0: Il giocatore più forte è Ibrahim Sangaré. E che
1: okay.
0: Sì. Ecco, questi sono i due grossi. Dopo tutto, mi è piaciuto il gioco, veloce. Invece la Germania lenta. Stessa cosa che ho visto nella partita della Germania. Io analizzo da non giornalista sportivo, proprio da come l'ho vista. Lenta, che non è la Spagna, perché la Spagna fa tanti passaggi.
1: Sì.
0: E quindi non è come abbiamo visto Real Madrid e Barcellona, sono le squadre che fanno più passaggi.
1: Sì.
0: Non mi è piaciuto il gioco lento e in gioco lento si segna poco.
1: Esatto.
0: Perché la maggior parte della sono stati in difesa.
1: Sì, là tranquilli.
0: Quindi non è
1: aspettare.
0: Che abbiano non sia uscita tanto.
1: Io credo che alcune squadre blasonatissime a dover giocare con delle squadre che sulla carta fanno ridere scendano in campo molto sciolte, nel senso da dire ma sì dai, questi sono proprio i pulcini e poi si rendono conto che non è proprio così banale, scontato. Anche Curazzo, ecco, anche quello può darti.
0: Che non è il liquore.
1: Non è il liquore, ma è e ti accorgi che questi, tutto sommato, qualcosa lo
0: Curazzo
1: sanno
0: fare. Curazzo o
1: Curaçao.
0: Secondo me è Curaçao. Non lo so, adesso chiediamo al nostro regista, che lui è sempre sul pezzo di queste
1: perché
0: cose.
1: Perché sull'alcol o sullo stand?
0: No, sullo stand. La Svizzera.
1: La Svizzera è stata
0: buona.
1: Brava.
0: Giocatore Embolo. Penso che si pronuncia in bolo,
1: sì.
0: Non vorrei mai dire. Il Belgio, mi aspettavo qualcosa di meglio, anche perché sì, è entrato Lukaku, ha segnato nell'arco di un minuto,
1: sì.
0: Massimo due. Mi aspettavo qualcosa di meglio. Stati Uniti, buoni, devo dire la verità, buon gioco. E vediamo insomma cosa succederà. Ovvio che gli Stati Uniti devono insomma andare avanti, visto che sono i paesi.
1: E devono, perché sennò potrebbe venire fuori la terza guerra mondiale.
0: Ecco, l'Olanda buona, anche l'Olanda, devo dire la verità. Il Giappone veramente ci ha stupito.
1: Sì, e non solo per la pulizia ineccepibile.
0: Esatto, non mi aspettavo. E ricordiamo, tanto per dire, che la partita che ha giocato la Spagna,
1: sì,
0: è giocata in uno stadio con l'aria condizionata.
1: Ah sì, quello è stato bellissimo.
0: Che sembra strano, perché neanche il Santiago Bernabéu,
1: no,
0: quindi stiamo parlando,
1: quello,
0: che è chiuso proprio con l'aria condizionata, quindi sapete cosa vuol dire, insomma. Magari adesso diamo un'idea. Si vuole buttare giù San Siro
1: e famolo con l'aria condizionata.
0: Secondo me è inutile, però vabbè, alcuni piace.
1: No, non devono buttare
0: giù. Buttatelo giù, però fate uno stadio con l'aria condizionata.
1: Almeno quello.
0: Almeno quello,
1: io sono per San Siro alla vecchia maniera.
0: Sarebbe il primo in Italia, che
1: è anche l'ultimo.
0: Ecco, esatto. Quindi insomma, no, non sarebbe una. Quindi vedremo questa sera anche. Allora, ricordiamo la Spagna alle ore 18 che giocherà, e alle ore 21 c'è un'altra partita. Non direi facile, Belgi Iran, insomma, vediamo le formazioni.
1: Beh, sì,
0: vediamo,
1: è proprio banale.
0: Vediamo cosa succederà. Ecco. Giustamente Davide, che è un buon audiofolo,
1: sì,
0: ci dice: quello di Gaia è un omaggio a Tocchigno e Ornella Vanoni. Insomma,
1: ecco,
0: hai detto proprio due nomi così, proprio
1: tradizionale.
0: Essendo lei un amante della samba e della bossa nova, beh,
1: esatto,
0: diciamo che però nel brano è riuscita a mettere del suo,
1: è bello, è piacevole,
0: ma anche qualcosa di un po' più retro, come
1: esatto,
0: piace dire a me. Vedi, mi dice: bravo Pier, si legge Curaçao con au finale.
1: Curaçao.
0: Insomma, bisogna leggerla correttamente.
1: Esatto.
0: Insomma,
1: Posso dire una cosa che ho osservato guardando le partite? A partite parlo della Svizzera.
0: Sì.
1: Ok? Che è una nazionale onesta. Allora, la nazionale svizzera, credo che il 70% dei giocatori denunciano fisicamente. Sono svizzeri, su questo non ci piove, ma denunciano delle origini diversamente svizzere.
0: Quindi queste sono fonti sicure?
1: Sì, assolutamente, basta guardare. E quindi, vabbè, ma giocano bene, sanno fare, poi giocano quasi tutti fuori dalla Svizzera e va bene. E guardavo poi i numerosi tifosi sugli spalti. Teniamo presente che stare negli Stati Uniti costa un botto. Andare a vedere le partite costa un botto, quindi in campo c'era una nazionale estremamente colorata. Sugli spalti c'era il 99,9% degli spettatori che tifavano,
0: esatto,
1: Svizzera, erano biancolatte. E mi sono chiesta perché? Perché?
0: Because
1: why? Perché? Perché? Ecco, e quindi questa cosa mi si è insinuata dentro, ma perché quelli che giocano sono di svariati colori, ma tendenti al bruno, mentre quelli sugli spalti sono tutti biondi?
0: Chissà come mai.
1: E mi è venuto in mente un film degli anni 70, credo, con il grande Nino Manfredi, che si chiamava Pane e Cioccolata.
0: Pensavo Pane e Ciccenze.
1: No, che era proprio ambientato in Svizzera, dove lui era l'italiano emigrante che stava da anni in Svizzera, e vedevi un po' le differenze. Ecco, mi è venuto in mente quella. Comunque però mi ha convinto la nazionale svizzera, non gioca niente male. Boh.
0: Intanto ricordiamo oggi, così,
1: sì,
0: per chi non lo sapesse, che a Gemone del Friuli,
1: sì,
0: c'è il raduno degli alpini del Triveneto.
1: Oh, e si beve, quindi.
0: Sì, certo, ci sarà l'addetto alla damigiana.
1: Certo.
0: Perché c'è sempre negli alpini l'addetto,
1: cioè,
0: alla damigiana.
1: Quello che ha il potere.
0: Esatto, per ricordare il 50° anniversario del terremoto del Friuli.
1: Per esempio.
0: Che chi lo sa, chi l'ha visto, sa cosa è successo, insomma. Chi non l'ha visto, meglio. Perché è meglio.
1: Ma può vedere c'era già la televisione.
0: C'era.
1: Si può vedere cosa è successo.
0: C'era già la televisione. Allora, ci dice il nostro ascoltatore Roberta da Treviso, la nostra ascoltatrice Roberta,
1: sì,
0: da Treviso. Grande la vostra simpatia e bravura.
1: Grazie.
0: Bene, allora chiederemo l'aumento. E la canzone Dai Dai, più banale e stupida non potevano farla.
1: No, francamente,
0: non è che quella,
1: no,
0: dei mondiali precedenti di Shakira.
1: Ma
0: era
1: sì, per allora sì, era, vabbè, andante, però era più sincopata, si ballava, si balla ancora adesso. Questa qui proprio, ragazzi, tristissima.
0: Ecco.
1: Era meglio la mazzurca di periferia.
0: Ecco, boh. Era meglio.
1: Sì.
0: Allora, 1344 334 7102 672, il numero per i vostri SMS, e andiamo ad ascoltarci un po' di fresco. Una bella canzone, anche questa proprio fresca di Fulminacci.
1: Sì.
0: Che non ha toccato la corrente,
1: no.
0: Bellissima battuta. Ecco, non ha toccato la corrente. Maledetto me. Speriamo, insomma, di no, dai, insomma.

0: E questa era Fulminacci con Maledetto Me alle 13:48 minuti di questa domenica 21 giugno. Stavo dicendo maggio, invece siamo in diretta 21 giugno 2026. Ricordo, giusto così per che dopo non mi dite che non ve l'ho detto, che si accorciano le giornate da domani, eh.
1: Sì, vabbè, ma con calma, dai, no, Pier.
0: Dopo dite, ma Pier Francesco ci ha detto,
1: perché non ce l'hai detto?
0: Ci ha detto via radio, si è dimenticato di dirci che da domani si accorciano. Eh sì, il principio di Santa Lucia, dal 13 la giornata più corta che ci sia, vero?
1: Sì, così dicono. Poi sì, gli astronomi dicono "no, non è vero niente", però sì, è vero.
0: Va bene, insomma,
1: ecco, quindi da domani avrete 20 secondi in meno di luce.
0: Ecco, Adamo ci dice, sì, guarda che voi che parlate tanto di calcio,
1: sì,
0: se viene Ocampo Adamo, lui vince sempre, perché lui regna sulle porte e anche sulle finestre.
1: Quindi impedisce l'ingresso nella porta ma anche nella finestra.
0: Allora noi ci fidiamo
1: ma il
0: Adamo.
1: Campo, cioè il calcio fondamentale.

0: un allenatore e adesso si parla di farlo tornare a fare l'allenatore della nazionale italiana, ma stiamo scherzando? E tra l'altro però, perché vedi che le cose poi ritornano, ha fatto fiasco con l'Arabia Saudita in una maniera vergognosa, questi pensavano che pagando quest'uomo italiano avrebbero avuto chissà che risultati, zero, manco un pareggio, e infatti l'hanno esonerato di brutto. Tienti i soldi, basta che te ne vai fuori dalle palle. Boh, scusate il termine.
1: L'abbiamo sistemato.
0: Ma
1: subito.
0: Vogliamo ricordare che ce lo vogliono ripropinare come allenatore della nazionale italiana? Io dico no, perché se fossi rimasto forse non ci saremmo arrivati ai mondiali, ma di sicuro non avresti smollato tutti nell'incertezza.
1: E questo non va bene.
0: Ecco, e voglio anche che non è che io ho simpatia per lui, però mi piacciono le donne e gli uomini all'antica. Io vorrei salutare Rino Gattuso, che ha avuto un coraggio immenso,
1: detto Ringhio,
0: con scarsissimi risultati, ma neanche tanto poi tutto sommato, però si è preso una patata no bollente terrificante, però l'ha fatto, ci ha provato, mentre quell'altro che era adorato, incensato e tutto, ha aspettato l'ultimo secondo per rilanciare sui soldi che gli davano gli arabi e poi ci ha piantato in asso.
1: Ecco,
0: giammai, non deve succedere questo.
1: Tanto per dirne
0: altro
1: uno.
0: Che amore per la nazione, amore ma de che,
1: è un amore soggettivo,
0: è un amore per la carta moneta frusciante,
1: molto molto soggettivo,
0: frusciante.
1: Ma andiamo per gli amanti, che sì. se non vado errato sono venuti anche qui allo stadio Ganeo, se non vado errato.
0: Non lo so.
1: Comunque
0: gli
1: sì.
0: Amanti.
1: No. Sono venuti. Sto parlando dei Pinguini Tattici Nucleari, che il nome è una garanzia.
0: Certo.
1: E l'ultimo singolo che hanno estratto recentemente si chiama Sorry, scusa, lo sento. E noi andiamo ad ascoltarlo.
0: Ecco, e questo lo dice l'ex allenatore della nazionale italiana.

0: E ci lascia così i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento.
1: Io sono contrario al nucleare.
0: Ecco, davanti a...
1: Ma non sono contrario a questo gruppo.
0: Era carina.
1: No, gli do 8 a questo perché è allegra, disinibita e disinvolta.
0: Ricordiamo che questa settimana c'è stato Tiziano Ferro qui allo Stadio Gano di Padova.
1: 35.000 persone accampate dalle prime ore dell'alba con un caldo che solo a vivere faceva male,
0: sì.
1: Ecco, e avranno anche giustamente pagato quello che c'era da pagare. Insomma, grande successo. Successo.
0: Tiziano Ferro, come sempre, con tutti i suoi brani famosi. Allora ricordiamo, ti scatterò una foto.
1: Sì.
0: Feeling.
1: Sì.
0: Cuore rotto.
1: Sì.
0: Lo stadio.
1: Che ah, lo stadio. Beh.
0: Sere nere.
1: Sere nere.
0: Qui più qua sembrano sere bollenti.
1: Più che nere.
0: Più che nere. Però vabbè, insomma, diciamo che sì. gli diamo sere nere. Dai. E il regalo più grande.
1: È il regalo più grande, cos'è?
0: Allora, il nostro regalo
1: diciamo
0: più grande
1: mondiali.
0: È essere dietro a questo microfono, certo. E avere voi dall'altra parte
1: con cui giocare
0: a buona compagnia in modo intelligente e anche sì. un po' stupido, però è quello che insomma fa la radio, perché ricordatevi sempre che la radio non verrà mai spenta.
1: No,
0: la radio rimane sempre con voi a farvi compagnia, qualsiasi emittente ascoltiate,
1: qualsiasi
0: meglio
1: cosa
0: se ascoltate
1: succede.
0: Radio Gamma 5,
1: certo.
0: Potete ascoltare anche altre radio perché sta nella democrazia,
1: sì.
0: E quindi insomma vi ricordatevi sempre che la radio è un buon mezzo che vi accompagna.
1: E se non ti dispiace un secondo prima che
0: sì.
1: scatti il blocco pubblicitario, vorrei ricordare, non so se l'avete sentito perché sta creando comunque protesta, che oltre ad averci tolto nelle autovetture moderne l'uso del CD, che dico ma cosa te ne fai del CD, metti su le cose e metti su e sì, colleghi il Bluetooth,
0: sì.
1: E ti abboni a bla bla bla. E vogliono toglierci anche la radio.
0: Ecco bene.
1: E questa è una cosa orripilante.
0: Purtroppo, ecco. Purtroppo la tecnologia può aiutare, ma può anche
1: sì.
0: lasciarci così.
1: No, vogliono togliere, non ho capito perché, ma manco la radio. Ecco.
0: Vabbè, noi insomma, comunque Radio Gamma 5 c'è, ci sarà
1: sì.
0: e ci sarà ancora per altri, vogliamo dire 50 anni?
1: Minimo,
0: insomma,
1: sì sì.
0: Ha rifatto la tinta, quindi secondo me altri 50
1: tiene
0: anni.
1: Botta,
0: tiene
1: sì,
0: botta,
1: sì sì.
0: sì sì sì. Intanto ecco una cosa molto importante, che mancano pochi secondi, chiediamo, mi raccomando, a tutti i ragazzi, ma a tutte le persone che in questo momento prendono questi centauri, queste moto, perché la stagione si è aperta, mi raccomando, andare via piano, andare via con i vestiti consoni, l'abbigliamento, non in sandali, come si vede ogni
1: non
0: tanto.
1: In braghe corte.
0: Esatto, mi raccomando, perché ogni giorno è un bollettino di guerra qui, quindi
1: un
0: mi raccomando, attenzione, piuttosto prendete una macchina, ecco, ma piuttosto
1: ma
0: lasciate
1: e lasciate stare i cellulari, che non c'è nessuno che ha qualcosa di così importante da dirvi.
0: Esatto, quindi mi raccomando, perché purtroppo questa settimana
1: ogni giorno
0: ce n'è stata una più dell'altra.
1: E tu leggi le cronache del tuo, della tua regione, su ogni regione d'Italia è esattamente
0: quindi
1: la
0: ricordiamo
1: stessa cosa.
0: Attenzione quando guidate, e quindi e il cellulare
1: lasciate
0: non si usa, mi raccomando. Allora vi lascio con un breve intro, dopo andiamo in pubblicità e ci ritroviamo per gli ultimi 55 minuti in vostra compagnia e naturalmente in nostra.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20.45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari, e per chi lo vorrà si potrà fare anche una prova gratuitamente, in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20.45 all'ora in sede Radio Gamma 5, via Antoniana 66, vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti!
11: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95. Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
1: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
12: dal titolo Sempre Mara per Sempre.
13: Ciao Mara!
12: Sabato 27 giugno in sede radio.
14: Inizio ore 20.
8: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
1: Storia di un amore invincibile.
13: Il nostro Leon.
12: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
1: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
15: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
1: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
13: Sempre Mara per Sempre.
14: Ci sarà anch'io.
1: Io chi? Il piccolo grande?
14: Ettore.
12: Per mini
13: info
16: 3 2 9
17: 0 0
16: 3
17: 8
16: 9
1: 8

0: notturni.
1: Siamo animali notturni noi?
2: Io non tantissimo.
1: Non tanto perché.
2: Però rispetto questa canzone.
1: Intanto perché sono le 14:10 minuti primi di questa domenica 21 ecco. giugno 2026. Siete in ascolto di Radio Gama 5. In diretta la trasmissione In The Music Experience, che vi accompagna come sempre, salvo agosto, ogni terza domenica del mese dalle ore 12 alle ore 15. Quindi sapete insomma che in questo diciamo spazio radiofonico voi ci trovate, e noi ci fa piacere se state in nostra compagnia. Il 334-7102-672 è il numero che serve per mandarci un sms o ancora meglio un messaggio WhatsApp, per stare in buona compagnia, no? Che poi è lo scopo di questa trasmissione. Tranquilla. Null'altro.
2: Sì, anche perché con questo caldo che fa è domenica, dove si va fuori?
1: Allora, a proposito, io sono uscito prima perché il nostro è stato gentilissimo, cosa rara che il nostro regista, come si dice qua in Veneto, non so, voi lo sapete, magari quelli che si ascoltano fuori no, si dice brassetto curto, che potete immaginare cosa voglia dire.
2: Sì,
1: Tirchio, ecco, detto in maniera. E ci ha offerto anche il caffè. Quindi siamo usciti qui dallo studio 1 di Radio Gama 5. Siamo usciti fuori e si bolle. Quindi ho detto: Pedro, butta la pasta,
2: visto che si bolle.
1: Allora, gli ultimi 40 minuti che staremo in buona compagnia, naturalmente ci saranno ancora qualche notizia da leggere. Sì. Sicuramente dei brani da ascoltare, ne abbiamo già in playlist, ne vedo. Lei voleva parlare di qualcosa?
2: No, io mi rimetto all'umanità, alla cordialità del pubblico.
1: Cosa ha deciso la giuria popolare?
2: La giuria popolare
1: ha deciso
2: di aver pietà di noi due.
1: Esatto,
2: perché
1: esatto.
2: Fa caldo.
1: Sì,
2: ecco.
1: sì. No, volevo tornare.
2: Con la mente,
1: torniamo con un brano carino, anche questo fresco.
2: Sì.
1: È il nostro Raff che è tornato. Non è Sei la più bella del mondo, perché è sempre quella, insomma, l'abbiamo ascoltata, riascoltata. Ma un brano che secondo me il titolo ha un suo perché, e sicuramente anche il brano. Si intitola Pazzi, stupidi ragazzi. Questo è il nostro Raff.

0: E cos'era Raff, che è rimasto abbastanza nel suo stile, no?
1: Sì. Sei, dai, sei meritato.
0: Sei, perché sei. Abbiamo chiuso il televoto, sei. Già chiuso.
1: Sì.
0: Allora, io volevo leggervi una notizia per chi è amante magari del barbecue.
1: Eccomi qua.
0: Perché sicuramente la stagione si apre, si fa adesso il barbecue.
1: Bella non aperta.
0: Nulla vieta di farlo a dicembre, per carità.
1: No, no, no.
0: Con un berretto giaccone si cucina.
1: Sì.
0: E si può cucinare con la lava.
1: Sì.
0: Di solito al giorno d'oggi cosa si cucina? Con
1: la carbonella
0: o con i più moderni barbecue, che adesso non si chiama, si chiamano Becker,
1: non lo so.
0: Sì, insomma, un nome strano.
1: Sì.
0: Questi barbecue che ormai sono praticamente cucine industriali,
1: certo,
0: che vanno la maggior parte a gas, dove c'è la parte della griglia per la carne o pesce e la parte destra per le verdure dove si grigliano.
1: Ecco. Sì, è giusto.
0: Esatto. E allora andiamo a leggere questa notizia. Cosa c'è di più del naturale di un bel barbecue tra amici su un vulcano? È quello che devono aver pensato i proprietari di questo ristorante unico al mondo.
1: Sì.
0: Ci troviamo a Lanzarote, che non è in Francia.
1: No.
0: Una delle isole vulcaniche spagnole facenti parte delle isole Canarie, dove alcune persone hanno escogitato un metodo sicuro ed efficace per cucinare la carne alla griglia, sfruttando il calore proveniente dal vulcano su cui è costruita la struttura, quindi attenzione. E il Diablo Restaurant nasce da un'abitudine già consolidata negli anni di offrire agli ospiti dell'isola un bicchiere di vino accompagnato da fresche sardine cotte sulla brace del vulcano. Nel 1970 però César Marique decide di avviare un'attività e aprì sul luogo un ristorante vero e proprio. Grazie all'aiuto di esperti architetti fu creata una griglia sopra uno dei tanti punti caldi della zona e in tutta sicurezza vi fu costruito intorno il locale. La costruzione tuttavia non fu semplice. Il calore presente sotto le fondamenta del ristorante infatti rese impossibile la posa della fondamenta in profondità per reggere il ristorante, quindi furono costretti a posizionare 9 grandi lastre di basalto resistenti naturalmente alle temperature elevate. Oggi il ristorante serve pasti di ogni genere, soprattutto quelli che riguardano la tradizione canaria. Quindi avete capito? Si può, insomma, è una cosa un po' strana, però se
1: fai il meglio con quello che hai.
0: Esatto, e quindi
1: hai
0: se
1: il vulcano.
0: Esatto, quindi se l'hanno fatto sicuramente qualche fondamento di verità c'è.
1: Bene.
0: Direi che cioè, e quindi insomma andremo a indagare.
1: Andremo a Lanzarote.
0: Andremo
1: e
0: a Lanzarote con il nostro regista, naturalmente spesato il pranzo da lui. Noi non tiriamo fuori neanche un euro, ma neanche un centesimo proprio. Andremo a vedere se torniamo vivi. Se a settembre non ci sentite più,
1: siamo dentro il vulcano a Lanzarote.
0: Vuol dire che il vulcano ha fatto
1: il suo dovere.
0: Ha fatto abbastanza il suo dovere, direi proprio di sì. Allora, sono le 14:18, abbiamo ancora della buona musica da ascoltare. Lei mi aveva fatto una richiesta, aveva fatto una richiesta al nostro regista, che poi è lui che insomma espleta le canzoni.
1: Esatto. Quindi ho cercato di ingraziarmelo in qualche
0: modo. Lei ci aveva chiesto un brano di un artista delle Balere.
1: E come perché è estivo e poi perché ricorda le nostre estati qui sulla Riviera, prima che si facessero 25-26 ore di volo per andare a mettere i piedi in ammollo nel mare. Si montava in macchina, si facevano quelle 2-3 orette, si arrivava sulla costiera, anche 3-4 dai, sulla Riviera Romagnola, si stava lì, il mare c'era lo stesso, la gente c'era lo stesso, si mangiava bene, si ballava, ci si innamorava, si facevano un sacco di cose senza stare appunto 27 ore in aereo. Si poteva fare,
0: allora,
1: ci divertivamo lo stesso.
0: Ha fatto questo personaggio, ha fatto un'industria.
1: Beh, sì.
0: Nella Romagna, quindi abbiamo già più o meno abbiamo già capito di chi stiamo
1: può
0: parlando.
1: Essere?
0: Non è difficile.
1: No.
0: Liscio
1: Gasato. Liscio.
0: Stiamo
1: Balera.
0: Insomma, non è, fai 1, 2 e 3 di Raul Casadei.
1: È lui.
0: Ovvio, ha fatto un'industria veramente nella musica. Adesso, se non sbaglio, ci deve essere il figlio o la figlia.
1: Il figlio e la figlia.
0: Il figlio e la figlia, ecco, allora non mi sbagliavo.
1: Che la figlia si chiama come me, Carolina.
0: Ecco, perfetto. Hanno preso in mano con un grande compito di portare avanti in modo diverso, ovvio, perché gli anni sono cambiati.
1: Questa, l'eredità, insomma, del padre, Raul.
0: Pesante. E allora andiamo ad ascoltarci, lo dice lei o
1: sì,
0: lo dico io?

0: Si discuteva
1: su che genere era, no?
0: Sì, come si balla questo. E ecco, dopo cos'era? Accurate analisi e controanalisi, lo chiamano valzer. Però è bellissimo, ciao mare.
1: Abbiamo salutato tutti gli amici che, anche se la giornata era un po' nuvolosa,
0: ciao mare,
1: tintarella, insomma.
0: Ti posso raccontare una storia, perché mi è tornata in mente questa canzone?
1: Lo dica, al microfono a sua disposizione.
0: Allora, io sono un'appassionata di mercatini del, no, non dell'antiquariato, dell'usato, perché non è antiquariato, c'è di tutto un po'. Allora, mi trovavo un po' fuori Vienna e guardavo, appunto, si vede quello che c'è. E guardando, perché sono molto attenta ai CD, ai vinili, e insomma scartabellavo, c'è un po' di tutto, ecco, è saltato fuori un LP, quindi versione grande, proprio di Ciao Mare. E io mi sono chiesta, ma qui, un po' fuori Vienna, cosa caspita ci fa un disco che è uscito nel 1973? Chi l'ha comprato? Chi è andato in vacanza e gli è piaciuto talmente tanto, perché l'avrà sentito al mare, l'avrà sentito in hotel, l'avrà sentito quando andava a prendersi il gelato, e ha detto: me lo, un pezzo d'Italia, della bella Italia, come la chiamano lì, me la voglio portare a casa. E siccome io me lo ricordavo quando ero bambina, questo Ciao Mare, e ho detto: vedi che anche le cose più sciocche delle volte hanno un grande significato per le persone. E quindi Ciao Mare.
1: Ciao Mare.
0: Ecco, sulla montagna, devo dire la verità, sono un po' delusa, perché nessuno ha mai fatto qualche brano musicale che non siano i cori alpini, eccetera eccetera, ma un brano musicale leggero, moderno, che parli della montagna. Io almeno non, a me non ne viene in mente neanche uno. Se a qualcuno viene in mente qualcosa, per favore scriva.
1: Ma allora facciamo molto semplice, sì. È tanto caldo, poca fatica. Ciao montagna.
0: Ciao montagna.
1: Così abbiamo risolto il problema, la questione, ciao, subito.
0: Ciao, ciao monte.
1: Sì,
0: sì. Vabbè.
1: Beh, noi abbiamo, i Colli Ugani.
0: Sì.
1: Abbiamo il Monte Grappa.
0: Beh, quella è un'altra cosa.
1: E sì, anche la grappa.
0: Caro alla patria.
1: E anche la grappa.
0: Sì.
1: A Bassano, sul,
0: sì,
1: ponte degli Alpini.
0: Sì, ma io che apprezzo molto le canzoni tradizionali alpine, montanare, però mi piacerebbe qualcosa di un pochino più modernizzato, che però parlasse anche del fascino. Ma ci sarà qualcuno che si è innamorato in montagna in qualche serata tradizionale? Solo al mare succedono queste cose.
1: Lo chiediamo.
0: Lo scopriremo, lo solo vivendo. Ma porca miseria, ma possibile che in montagna?
1: Che no, delusione.
0: Ma
1: ascolto,
0: no,
1: dai,
0: non
1: dai,
0: ci
1: dai,
0: posso credere. Dai, la montagna,
1: dai, siamo
0: è
1: curiosi,
0: piena di spirito, è piena di fraternità.
1: Sì, sì. Allora andiamo a salutare, perché ho visto con la coda,
0: salutiamo,
1: dell'occhio, che noi naturalmente abbiamo citato le vicentine e sono arrivate.
0: Ah,
1: una,
0: eccola
1: che
0: qua,
1: fa capostipite delle vicentine.
0: Capostipite.
1: Capo, no, come si chiama? Capitano.
0: Capitano.
1: Come nelle squadre di calcio.
0: Certo, capitano.
1: La nostra Agnese che ci dice: carissimi, carolini, un forte abbraccio da Agnese, e noi ti mandiamo un caldo abbraccio, Agnese,
0: un caldo abbraccio
1: a Vicenza,
0: Agnese,
1: che sicuramente voi starete più freschi.
0: Secondo me stanno un po' più freschi,
1: esatto,
0: di noi, leggero.
1: Esatto. E allora andiamo ad ascoltarci un bel brano per,
0: sì,
1: rinfrescarci.
0: Che cos'è?
1: Andiamo ad ascoltare la nostra Raffaella Nazionale.
0: Carissima Raffaella.

0: Ed eccoci qua, allora, ballo ballo Raffaella Carrà. Ricordiamo un brano del 1982,
1: sì,
0: cantato da Raffaella Carrà e composto da Franco Bracardi, che sicuramente sì, conoscete, e Gianni Boncompagni.
1: Uno dei due grandi amori della sua vita.
0: Sì,
1: e esatto. Tra l'altro vorrei ricordare che la nostra Raffaella compiva gli anni il 18 giugno.
0: Ecco.
1: Era
0: ecco,
1: nata il 18 giugno del 43.
0: Che ci manca, perché i programmi caramba che sorpresa, insomma, sì, beh, erano anni fine, insomma, carriera, non è che avesse, però i primi che faceva, cos'era? Buongiorno Raffaella.
1: Qua mi trovi totalmente
0: preparata. Buongiorno Raffaella, mi sembra, vero?
1: Se non vado, allora,
0: pronto Raffaella.
1: Pronto Raffaella, ecco.
0: In Italia, ricordiamo che ha lavorato tanto in Spagna e ne ha fatte, ed era, tutti lo dicono quando lo ricordano, ed era una perfezionista.
1: Assolutamente sì.
0: Quindi tutti veramente, chi lo diceva, beh, ma d'altronde, se vuoi essere i grandi della TV italiana, chi sono rimasti? Pippo Baudo.
1: Non c'è più,
0: sì,
1: ma
0: nel
1: sì,
0: senso, sono rimasti capostipiti. Esatto, Mike Buongiorno,
1: Corrado Mantoni,
0: Corrado,
1: la Raffaella, quelli erano quelli.
0: E adesso
1: bravi,
0: abbiamo quello dei pacchi, che è un pacco.
1: Quello dei
0: il
1: pacchi,
0: prossimo conduttore, Stefano De Martino,
1: grandissimo, ecco,
0: team leader di Radio 1, di Rai 1, team leader di Rai 1, veramente una cosa allucinante, però a molti piace, insomma.
1: No, a me, devo dire la verità, che Raffaella Carrà me la ricordo quando ero bambina e lei faceva Canzonissima, faceva il Tucca Tucca, queste cose qui, anni 80, no, non l'ho seguita perché non ho più guardato la televisione, però mi piacciono molto le sue canzoni, sono piene di vita ed è famosa in tutto il mondo, ce la invidiano in tutto il mondo, e quindi è stata una grande professionista dello spettacolo.
0: Quindi, insomma, ci ha lasciato una cosa difficoltosa da portare avanti, che insomma si vede che
1: c'è poca roba in giro,
0: esatto, come dice la gente, c'è proprio poca
1: c'è
0: roba.
1: C'è poca roba, perché scusate la volgarità, sì, ma alle 14:33 e non è che bastino culi e tette,
0: no,
1: per fare
0: no.
1: Ci vuole ben altro.
0: Torniamo nel lontano 2001, quindi insomma,
1: Odissea nello spazio.
0: È passato tanto tempo. Un gruppo,
1: sì,
0: di Roma, che è attivo dal 98 al 2015, ha fatto un brano che sicuramente qualcuno di voi avrà ascoltato o che magari ricorda. Sto parlando di Velvet.
1: Non
0: so se le ricordate, un gruppo romano, esatto, sì. Ha fatto un brano che è stato, insomma, ascoltato al Festival Bar.
1: No, io non
0: se lo ricorda. È andato sul canale MTV, che adesso non c'è più, quindi è stato chiuso.
1: MTV, quanti ricordi.
0: Sicuramente, se dico boy band, se la ricorda?
1: No.
0: E allora andiamo ad ascoltarla. Allora chiediamo al nostro regista di farci un refresh, un remember dei Velvet con Boy Band.

0: Sembrava l'altro giorno, eh?
1: Me la ricordavo, ma non mi ricordavo il nome, ma sì, sì, è vero.
0: Ah, vedi,
1: la boy band, perché si usavano le boy band.
0: Esatto.
1: È vero. Adesso non si usano più, però.
0: Non si usa più niente.
1: Perché c'era sempre, c'erano, siccome appunto erano tutte di boys e dovevano piacere ai vari tipi di ragazza.
0: Sì.
1: Quindi c'era
0: sì.
1: Quello biondino, quello moretto, quello più robusto, quello più snello, quello più con l'aria da sfigato, quello più playboy, così piacevano a tutti.
0: Sì.
1: Che anche, aspetta, anche Robbie Williams veniva da una boy band.
0: Sì. Quante cose che abbiamo. Allora, aspettate un attimo, che allora ci ascoltiamo un brano e andiamo con Bruno Mars,
1: sì,
0: con Bruno Mars. I Just Night, un bel brano, assolutamente sì.

0: dico la verità che si è un po' addolcita, no?
1: Un pochino sì, ma un pochino,
0: no,
1: senza perché, insomma, troppo, senza troppo impegno.
0: Si è fatta anche una certa ora, un'ora certa, no?
1: Sì, dai.
0: Sono le 14:42 di questa domenica. Ricordiamo già subito il nostro prossimo appuntamento. Noi ci prendiamo avanti, quindi ci sentiremo prima della pausa estiva. Ci sentiremo il 19 luglio, no?
1: Il 19 luglio io se ci sono ci sono, e se no mi telefoni.
0: Esatto.
1: Arrivo col telefono,
0: arriva,
1: è lo stesso.
0: Comunque ci sentiamo lo
1: come
0: stesso,
1: no?
0: Lo stesso. Allora, andiamo, il nostro Davide ci dice: per chi non lo sapesse, i Velvet sono stati scoperti da Edoardo Bennato.
1: Ma pensa, dai.
0: E anche qui Davide mi fai un nome proprio, ecco, con cui hanno anche duettato diverse volte. Questo non lo sapevo.
1: Non lo sapevo neanch'io.
0: Insomma, quindi hanno fatto una buona
1: pubblicità. Poi non so adesso, va bene, ma succede, ragazzi. Ci sono dei nomi che poi spariscono.
0: Sì, beh, insomma, sono durati tanto, perché fino al 2015 non è assolutamente poco. Ovvio che dopo se fai un bel brano
1: della vita,
0: fai un bel CD, diciamo, e dopo il secondo
1: non tira, e poi magari vinci il concorso alle poste, allora dici no, prendo il posto alle poste,
0: allora
1: prendo posto alle poste,
0: allora se vince il concorso alle poste,
1: no, addio boy band, io sto qua alle poste.
0: Non so se lo sapesse,
1: io
0: no, glielo dico,
1: cosa vuole che sappia,
0: sa qual è l'impianto audio più potente del mondo?
1: No,
0: vedi.
1: No.
0: Esiste al mondo un impianto audio talmente potente che potrebbe uccidervi. Allora, anche se siete amanti della musica ad alto volume, c'è un impianto audio che non potreste mai possedere e né ascoltare. Si trova nel laboratorio dell'ESO, Agenzia Spaziale Europea. Il suo nome è Large European Acoustic Facility, detto LEAF, ed emette suoni fino a oltre 155 decibel, esattamente come se decollassero vicino a noi decine di aerei contemporaneamente.
1: Una meraviglia!
0: Quindi, ascoltarlo in funzione sarebbe davvero un problema, dato che la sua potenza è tale da richiereste di morire a causa dei gravi danni agli organi interni provocati dalle onde sonore. Esatto, sì.
1: E questo serve, costruito, scusa,
0: perché serve per testare i satelliti. Esatto. Ricordiamo, giusto
1: per
0: soprattutto
1: sul pezzo.
0: Esatto, nei posti di lavoro, ricordiamo che i rumori superiori agli 85 decibel,
1: sì,
0: dovete mettervi le cuffie.
1: Punto.
0: Quindi ad esempio chi lavora in dove ci sono attrezzature che fanno più di 85 decibel, ecco, qui ne abbiamo 155.
1: Wow!
0: Quindi avete capito, giusto per fare il parametro, che ecco, quindi non è il caso, quindi se volete ascoltare della buona musica, ascoltate, comprate un impiantino.
1: Un impiantino.
0: Leggero, nulla di che, esatto.
1: Ma cioè, si sa dov'è in Svizzera?
0: No, qui
1: Ginevra,
0: non lo scrivono. Beh, insomma, sicuramente non in Italia.
1: Non in Italia.
0: Ecco, non era in Italia, e quindi insomma, ricordatevi di mettervi sempre le cuffie.
1: Sì.
0: Allora, andiamo ad ascoltare un altro brano, perché ormai il tempo corre,
1: stringe,
0: quindi abbiamo
1: stringe.
0: Lei mi diceva, se non vado errato, che voleva ascoltare un brano che il nostro regista ha già preparato.
1: Sì.
0: Che vedo nello schermo. Vuole dire qualcosa o lo mandiamo
1: no,
0: nell'etere?
1: No, dai, mandalo con un po' di sorpresa.
0: Lo mandiamo nell'etere.

0: musicale Rock and Roll Circus, accanto alla moglie Carolina Di Domenico. Hai capito, Davide? Vedi. Dai, che forse magari il tecnico virtuale ha fatto
1: miracoli.
0: Ha fatto i miracoli.
1: Abracadabra.
0: Allora, andiamo con un brano che dedichiamo a tutte le nostre signore in ascolto.
1: Ma certo.
0: Perché
1: allora,
0: dica.
1: A tutte le signore, ma anche ai signori che si sentono signora.
0: Va bene, insomma,
1: sai,
0: signori e signori che si sentono signori.
1: Che sono
0: esatto.
1: Tutti compresi.
0: Tutti compresi.
1: Accettiamo
0: all
1: tutti
0: together,
1: i colori.
0: All together.
1: Together.
0: Allora, andiamo il brano, dopo abbiamo giusto il tempo
1: per
0: dire ciao ciao e dopo ce ne andiamo. Leviamo le tele.
1: Guarda
0: come ci avete supportato anche abbastanza.
1: Sì, è più che sufficiente.
0: Sì, allora, questo qui è esattamente il brano di Biagione Antonacci. Anche questo che ci dice You and Me.
1: Oh.

0: Noi andiamo al fresco, eh.
1: Ci hanno detto, la polizia.
0: Ci hanno detto dalla regia che fuori è fresco, quindi io mi fido. E se non sarà vero, ne pagheranno le conseguenze. Allora, noi vi ringraziamo come sempre per essere stati in nostra compagnia. Questo caldo abbraccio giugno. Ci risentiamo domenica 19 luglio, se saremo ancora vivi.
1: Esatto.
0: Se non ci bollerà.
1: E anche se sarete ancora vivi voi.
0: No, vero? Grazie a tutti. Buona domenica, vi lascio in compagnia. No, di uno speaker.
1: Bensì due.
0: Due speaker, il nostro Thomas e la nostra Anna, che vi accompagneranno
1: fino
0: nel fresco pomeriggio di Radio Gamma 5.
1: Certamente. Grazie di tutto.
0: Buona giornata a tutti,
1: a
0: grazie. Ciao.

0: e chi di noi dirà per primo addio.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21, con apertura sala alle ore 20:30, presso Centro Rigoni Stern, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera, disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
2: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
12: dal titolo
13: Sempre Mara per Sempre.
14: Ciao Mara!
12: Sabato 27 giugno in sede radio.
15: Inizio ore 20.
13: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
2: Storia di un amore invincibile.
14: Il nostro Leon.
12: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
2: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
7: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
2: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
14: Sempre Mara per Sempre.
15: Ci sarà anch'io.
2: Io chi? Il piccolo grande?
15: Ettore.
12: Per mini
14: info
6: 3 2 9 0 0
13: 3
6: 8
13: 9
2: 8

Una rosa per la mamma. Una rosa per la mamma, rossa come il suo cuore, perché la sua vita è amore. Una rosa per la mamma senza spine, perché dolori e aghina vudi senza fine. Una rosa per la mamma che il tempo gli ha posato un velo bianco in testa e dentro gli occhi in aria mesta, qui occhi sempre verti de notte, aspettando che i fiori torna, guardando i letti vodi e a pensa a quando putei qua fersa coi orecchioni e a passava a notte fra paneseif, termometro e biberoni. Una rosa, panamama, che descondò e guarda una fotografia de chi non chiese più, scondendo dria un sorriso, una lacrima, e con la mano è avuta via. I suoi ricordi più bei, i sequi dei suoi putei, i primi dentini, i primi passetti e il primo balbettare, e da grandi davanti al treno cui partiva a militare, o quando tutta orgogliosa lo portava davanti all'altare alla sua nuova vita, alla sua sposa. Una rosa, panamama, perché si apporta via, e che adaga a Dio, perché a strada de luce che non si torna più in drio. Ma non avea sarà mai, e a chi sarà sempre, anche dopo, quando andare a trovarla, magari con agrimeta sconta e in mano, una rosa, pa' mamma.

0: Buon pomeriggio, vedi, ci siamo. Noi siamo dopo 15 ore ancora qua, come Raffaella Carrà. Quindi, gente, come di solito, i miei saluti belli, buoni, brutti e cattivi dalla alla Z, alla X, alla Y, saluto tutti indistintamente. Speriamo che il nostro Umberto Fratalocchi, che il nostro Giuseppe Gallinaro, che la nostra Valentina, che la nostra Patrizia, che si mettono in contatto.
1: Anche Piuma, chi è che è Piuma? Il cappello alpino, Robby L'Alpi,
0: Miki 59. Faccio l'appello di tutti quei poeti di gamma 5. Noi siamo qua, siamo presenti. Fate sentire, non dico la vostra voce, ma anche le vostre poesie. Le recitiamo noi. Ma
2: specialmente quelle di Robby L'Alpi le recita la Anna, lo dico
0: sempre tranquillamente.
2: Quella ufficiale.
0: E in primis vorrei fare gli auguri a tutti i Luigi, le Luigi, la Luigina, la Gina, la Ginetta. Auguri ai tutti i Luigi. Oggi è San Luigi.
1: San Luigi Gonzaga.
2: Mantova.
0: Non vorrei sbagliare, ma che sia nato a Torino. No, è morto a Roma. È morto a Roma. Non mi ricordo, so che è nato nel mese di marzo ed è morto a Roma.
2: È nato Astiglione delle Stiviere. Astiglione.
1: E dove quindi si trova?
2: Dove si trova Castiglione delle Stiviere? Dove fanno le patatine fritte? Che esiste Bimenti che fa le patatine fritte, qua è buone. Abbiamo da parlare di Redrio, che ad essere le amiche chips a Castiglione delle Stiviere.
1: Il paese?
2: È in provincia di Mantova. Se quello è Luigi Ascund a me. C'è una piazza a Mantova che è Piazza Sordel. C'è il palazzo, quello dei Conti Gonzaga. Questo è San Luigi Gonzaga. Può essere nata a Udine.
0: Quanti anni aveva?
2: Ed esatti quanti anni teneva. Io sono nato dopo.
0: 23 anni.
2: Poverino.
1: Quando è morto?
0: Sì.
1: A 23 anni?
2: Vabbè, facciamo, uniamo il drammatico con il dilettevole. È del 1568 ed è morto a Roma nel 1591. È un religioso italiano della Compagnia di Gesù. Qui c'è tutta una storia dietro, ragazzi. Beatificato nel 1605 e proclamato santo da Papa Benedetto XIII nel 1726.
0: Ecco, quindi
2: saluti,
0: auguri a tutti Luigi.
2: Auguri Luigi Toscano, a tutti Luigi Baffo. Ricordiamo Luigi. Gigi Pellin.
0: Gigi,
2: tua figlia. Tutti i Gigi del mondo. Gigi e la cremeria. Ecco, c'è la cremeria pure. Tutti i Gigi.
0: Gigi la cremeria.
2: Gigi l'amoroso. Dalida.
0: Gigi.
2: Non lo so, c'è la cremeria.
0: Bene, passiamo a voce, dai, alla
2: Lucia. Un saluto alla Lucia, che dopo c'è la mia introduzione introduttiva.
0: Che dopo qua abbiamo il maestro.
1: Allora, io saluto tutti e ringrazio tutti per la pazienza che avrete
0: per sopportarci.
2: Per l'alluvione poetica che ci sarà oggi.
1: Ore che dovete sopportarci. Quindi, auguri a tutti, sedetevi e state calmi.
2: Ecco, accendetevi una
0: sigaretta.
1: Ecco,
2: mettetevi
1: speriamo
2: calmi,
1: anche di rinfrescarvi un po',
2: che ora partiremo con l'angolo
1: delle poesie.
2: E allora una buona domenica a tutti voi cari ascoltatori, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento. Ecco, come abbiamo appena sentito dall'introduzione della nostra Anna Veneziana, siamo con l'angolo delle poesie, ecco, di Anna, ricordando Anna Zulian, che appunto è sempre qui con noi, ecco, dai microfoni di Radio Gamma 5. Saluto Lucia, che appunto abbiamo sentito adesso in anteprima, ma a breve sentiremo, insomma, ecco, con i suoi aneddoti, le sue poesie.
1: In anteseconda.
2: Esatto, in anteseconda sentiremo per tutto il prosieguo del programma. la nostra Anna, che proviene dal saggio della sua adorata nipotina Desirè.
0: Oh,
2: ecco, andate a vedere questo saggio di danza
0: a Montegrotto.
2: Terme, Montegrotto, sì, Terme, hanno fatto un bellissimo saggio.
0: Si è classificata seconda, si è classificata due sesto posto e due terzi posti.
2: Complimenti ancora alla piccola Desirè, nipotina di Anna. Abbiamo appena ascoltato in apertura della trasmissione la splendida canzone Alba, Alba di Riccardo Cocciante. Pensate, gente, è un brano del 1975 e sono passati appena 51 anni da quando cantava questo brano Anna. Cosa sono 50 anni? Niente, un battito di ciglia proprio. E questi 51 anni proprio per ripercorrere sempre quelle stesse emozioni ridondanti nella vita di ciascuno di noi, e che oggi, ecco, questa canzone sembra proprio accompagnarci ancora di più in un modo speciale, perché l'alba non è soltanto il sorgere di un nuovo giorno, ma l'alba è una promessa, l'alba è un invito silenzioso a ricominciare, a guardare avanti, a lasciare che la luce entri e penetri negli angoli più nascosti del nostro cuore. E forse non è un caso, gente, che oggi ci abbia accompagnato proprio la parola alba, perché oggi è il solstizio, è il solstizio d'estate, e ogni solstizio è un'alba più grande, non soltanto per il cielo che si illumina, no, ma per il desiderio soprattutto che ciascuno di noi porta dentro di noi, di ritrovare veramente una luce nuova che lui illumini. Infatti proprio in queste ore viviamo il tempo del solstizio d'estate, precisamente dalle ore 10:24 di questa mattina, il momento dell'anno in cui, ecco, la luce raggiunge il suo massimo splendore. Questo evento è un evento antico quanto il mondo, osservato da generazioni su generazioni di uomini e donne che, alzando lo sguardo verso il cielo, vi hanno sempre letto questo messaggio di rinascita, questo messaggio di pienezza, di speranza. È sempre così ogni anno, ciclicamente, per la vita di ognuno di noi. Pensate, ecco, questa mattina, ecco, quest'oggi, tornando a piedi dalla piazza del mio paese, mi sono un attimo soffermato nel nostro cimitero locale, e ho visto tutte queste persone riposare, cioè fare quello che si dice il riposo eterno, dove si trova la pace in questo posto, il silenzio, ma è tutto fermo, è tutto stantio. E ho pensato semplicemente in un attimo che, appunto, ma perché dobbiamo vivere con tutti questi pensieri, queste angosce, queste ansie che ci attanagliano in questa veramente breve vita, per poi in un attimo ritrovarci qui nel silenzio assoluto e dimenticati, si può dire, dal mondo e anche da Dio. Eppure questa gente, proprio potuto constatare, ecco, oggi, guardando sto cimitero così assolato e così solo, così silenzioso, taciturno, là, stantio, è una ruota, questa è una ruota che continua a girare per tutti quanti da quando è sorto il mondo, e continuerà a girare fin tanto che il mondo esisterà. Il solstizio d'estate ci ricorda che la luce, quindi, esiste davvero, anche quando attraversiamo periodi difficili. La luce ci insegna che ogni inverno, prima o poi, lascia spazio alla primavera, e che ogni notte, per quanto lunga, è destinata a incontrare la sua alba. E allora oggi vorremmo proprio, gente, che questa luce non restasse soltanto nel cielo, ma scendesse veramente dentro ciascuno di noi, e che questo solstizio del 2026 possa diventare veramente l'alba di un cambiamento autentico, possa essere l'alba di una maggiore gentilezza, gentilezza, l'alba di una parola donata con sincerità, l'alba di un gesto capace di avvicinare anziché dividere. E come sempre in apertura, ecco, di questa trasmissione, il nostro pensiero affettuoso va ad Anna Zulian, presenza discreta e preziosa che continua ad accompagnarci sempre in questo spazio dall'altra dimensione, attraverso la sensibilità della poesia, la sensibilità della memoria e soprattutto dell'ascolto, perché la poesia in fondo assomiglia molto all'estate. Perché la poesia, gente, ecco, ha quella capacità di illuminare senza accecare, ha quella capacità di scaldare senza bruciare. La poesia sa raccogliere le emozioni che spesso noi non riusciamo ad esprimere e trasformarle quindi in immagini, in parole, in piccoli frammenti di verità. In questo mondo che corre così veloce, la poesia continua ancora e ancora, gente, a insegnarci l'importanza di fermarci un momento, anche un singolo momento, per osservare, semplicemente per guardare un tramonto, per ascoltare il canto degli uccelli all'alba, per sentire il profumo dell'erba appena tagliata o il vento tiepido di una sera d'estate, che diamo tanto per scontato oramai, che non sentiamo, non conosciamo addirittura più. E forse è proprio questo il dono più bello della poesia, ovvero ricordarci che la vita non è fatta soltanto di grandi avvenimenti, ma la vita è fatta anche di piccole luci quotidiane che meritano sì di essere accolte e custodite nel nostro cuore. E in questo primo giorno d'estate vogliamo augurare dunque a tutti voi, a tutti gli ascoltatori, a tutte le persone in ascolto di Radio Gamma 5, vogliamo augurare da appunto Anna, Lucia e Thomas, vogliamo augurare che questa luce del solstizio possa diventare la luce dell'anima, capace di illuminare i pensieri, gli affetti e le nuove speranze. E prima di entrare nel cuore vivo della nostra puntata, vi lascio con questa poesia dedicata a questo giorno speciale e dedicata appunto al sole che raggiunge il suo trionfo e all'estate che apre finalmente le sue porte al cuore di tutti noi.

solstizio. Oggi il sole si ferma un istante sulla soglia più alta del cielo e sembra voler abbracciare la terra con il suo mantello d'oro e di fuoco. I campi respirano luce, gli alberi alzano le braccia al vento, mentre il giorno distende le sue ore come una lunga carezza sul mondo. Questo è il tempo della pienezza, dei sogni che cercano coraggio, delle speranze che ritrovano voce dopo il silenzio delle stagioni passate. E noi, piccoli viandanti del tempo, camminiamo sotto questo cielo luminoso, portando nel cuore desideri antichi e nuovi sentieri da percorrere. Che il sole del solstizio, di questo solstizio, illumini ciò che conta davvero, e che l'estate che oggi comincia sul serio porti pace, porti serenità e ci porti amore. Perché ogni alba che nasce è una possibilità donata, e ogni raggio di luce può diventare sempre, sempre e sempre un nuovo inizio. Buon solstizio d'estate a tutti voi.

0: Eccoci qua, gente. Allora riprendiamo, ecco, le redini della trasmissione, dando parola alla nostra Lucia. Ben arrivata, Lucia.
1: Sento Thomas carico come non so cosa.
0: Come una sciopa. Come una sciopettata da sciopare.
1: Allora, visto che lui sente l'estate.
0: Ci abbiamo sta telefonata un attimo. Aspetta, che fermo i saluti un attimo, dopo te parti subito. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
0: È già tre volte buongiorno. Che provava a chiamare. Pronto?
2: Gli ero messi.
1: Scusa. Grazie.
2: Ma dopo come so. Perché per sentire bene a telefonato sto alla radio e non sentivo che avevi messo la canzone. Sono Golina comunque.
0: Ah, Golina, ciao Sebastiano, un abbraccio. Ecco, ciao, arriva l'Anna, si è già messa i fornelli l'Anna, qua è tremenda, è tremenda l'Anna.
2: Ecco, vuoi salutare anche a ciao Lucia.
1: Ciao cara.
0: Anna, vieni a salutare ciao. La Ugolina, Anna.
3: Ciao Ugolina.
2: Ciao Anna, guarda che mi vuoi informare come che te stavi, da Gabriella so già tutto e ti faccio tanti auguri.
3: Grazie, grazie Ugolina, purtroppo anche io. Passo
2: i miei acciacchi. Certo, certo. Ma te ne una delle domande che altra adesso.
0: Ma questo non si fa mancare niente. Neanche i bottiglioni di vino si fa mancare veramente. Porta qua, va. Che cavolo, questo già.
2: Se lo faccio. Santo Dio.
3: Se avessi fatto l'abbonamento.
0: Sono curioso, se lo portano via, tenda il filo per terra.
2: Va bene.
0: C'è l'Anna qua che è come Ercolino sempre in piedi, ve lo ricordate voi Ercolino?
2: Sì, sì, non si è mai ferma quella. Si ben che ha gli acciacchi e questo e quello e è sempre in movimento, stesso.
0: E chi la accida questa?
2: Sì, perché non che vedeva guidare a macchina, se no veniva anche...
0: No, questa veniva anche a piedi. C'era la maratona di New York per venire qua.
2: Vengo ascoltare ieri sera, sa.
0: Bene, bene.
2: Va bene, dai. Volevo dirvi anche che mi Gonzaga, ho visto il palazzo dei Gonzaga a Mantova.
0: Sì,
2: bellissimo, un bel palazzo. E aveva addirittura dal palazzo un passaggio segreto che entrava in chiesa. E aveva su chiesa.
0: Ma la chiesa di là della piazza, quella chiesa confinata Antigua?
2: Che sia lui c'è il palazzo, allora sua de ori a chiesa quella.
0: Perché
2: allora sua privata.
0: C'è una specie di chiesa sotterranea là che non ho visitato.
2: Che gli era di tutto, ma comunque vada bello il palazzo, bellissimo.
0: Mantova, sai che vado a vederla presto sta Mantova.
2: Mantova è stupenda come città. Bella, bella.
0: C'è la sorella Mantova.
3: Mantova, capirà.
2: Ah, ecco, e ora cosa aspetti andare?
3: Ma io sono andato in viaggi di nozze e se sapessi l'esperienza che ho fatto io.
0: Il viaggio di nozze, ho già capito cosa ha visto lei, il letto.
3: Letto? Dovevo andare in bagno. Loro non avevano il bagno in casa. C'era un buco nella stalla là fuori. Maria, noi eravamo nati che c'era il water a casa a Mantova mi fa andare nella sala fuori, non è che avevano le galline, le vacche, c'era un buco dentro.
0: E cagauro se c'è Amanda, dai!
3: Thomas! Non sapevo come
0: perché dovevo... voi a Spinazzola che avevate il bagno con i rubinetti di oro?
2: Non come
3: avevamo
2: metterci.
3: Di oro, però il water lo tenevamo. Quando sono nata io?
0: Quello mio padre in Abruzzo, aveva la tua età, andavano a un ponticello là dietro a un fosso là con la cannizza.
3: Ma noi siamo femmine,
0: erano già più altolocati questi a Bari.
3: Sì.
0: Un gabinetto mio nonno Michele lo facette quando avevano 7-8 anni, 10.
3: Ma cosa? Io sono nata che mamma aveva il gabinetto.
0: Sono nata col gabinetto in casa, è altolocata.
2: Era signora?
0: Questa è la signora,
3: Cosa ti credi tu? In tutti i modi, vado a mia sorella e dico, Maria, ma io che buco devo centrare? Devo pisciare o devo cagare?
0: Non sapevo. Ci voleva il libretto di istruzione.
3: Non sapevo, se pisciava... mamma mia, ho detto io devo venire a Mantova. No,
0: a Mantova non c'è neanche il cesso di Cingivecco più.
2: Il buso a Mantova, che si va per anche a.
3: Beh, io mo parlo roba di 50 anni fa.
0: Testimonianza, perché uno dice: se emigrai al nord Italia, la gente dal meridione è depresso.
4: dice questo in casa asserisce, lei afferma no, che sono nati col gabinetto in casa in Puglia nel tacco dello stivale e questi a Mantova non ce l'avevano neanche, cioè
3: aspetta noi avevamo i cessi in casa però le cugine di mia sai che sono tutti rioni passava l'uomo con la tromba che chiamava le persone che scendevano con noi dicevamo il friso ma sarebbe un vaso grande così
4: è pittà e onsica cos'è?
3: Non Peter molto più grande in argilla in creta come si chiama?
4: La otra no più o meno
3: che si andava a cacare là e si metteva i coperchi ti pulivi il culo con la pezza
4: e che facevi con cime?
3: E la sera passava quello con la trombetta e ti vedevi queste donne con sto coso qua in braccio che andavano a svuotare la merda.
4: Ah, ecco. Capito, dai.
2: E concimava i campi dopo, se vedete.
3: Che ne so, Ugolina, però io questo
4: vedete quante cose che si perdono. Anche questa è cultura certo. Locale. Indigena, tanto indigena del luogo, indigena. Che è bene ricordare, voi pensate, adesso per chi questi fa a casa in Abruzzo, chi vuole vivere con un pony e un cavallo, che tutto sommato, guarda questi no, come chi va su, è arrivata la pensione Anna, sta qua, voglio dire, qui dalla macchina e tutto.
3: E aspetta, e la ragazza che avevano in moroso, c'era sto coso di merda davanti, e il moroso di fronte.
4: Aspetta, è la più grande invenzione. Per voi donne che avete le vostre cose una volta al mese, una volta quanti pezzi di straccia si usavano?
3: Mamma mia, ci vergognavamo, specialmente quando entravano gli uomini in bagno. Noi dovevamo coprire certo. Mamma mia, guarda. Beh,
4: comunque abbiamo avuto un progresso che è
2: enorme.
4: Enorme.
2: Anche troppo adesso se morivai.
3: Adesso proprio è più che esagerato. È
2: sì,
3: proprio.
2: Sì.
3: Che mamma, vabbè,
2: va bene dai, così va bene ragazzi, sono qua che vi ascolto, guarda, saluto tanto a Gabriella perché sicuramente dopo viene fuori, nonno Piero qua Valentina un bacione e che faccio gli auguri perché go savu in ritardo che ha fatto gli anni, il giorno prima della mia nipotina,
3: il giorno di Sant'Antonio,
4: auguri, questo è un altro Sant'Antonio
2: no. Al 13 e mia nipotina li ha fatti al 12 ecco a Giulia
3: no il 13 io mo' faccio
2: sì ma dopo
3: telefonare però lo sentivo talmente dolorante
2: appunto anche a mio
4: senti appena adesso che si è ripreso tanti auguri a Piero
2: Gocciamai a Valentina mi ha mandato messaggi ora avuto non disturbo più e che faccio tanti auguri per tutto
4: meno male
2: saluto tutte le vicentine e tutti quei che sei in ascolto e vi saluto altri tutti tre sono qua in ascolto
4: saluta il baffo Sebastiano da
2: grazie,
4: tutti noi
2: ciao
4: ecco abbiamo sentito una bella anche questa è cultura popolare di come usanze davvero, mode e costumi di una volta gente adesso che nasce adesso dice ma che cavolo state a dire no se è verità questa è realtà
3: 50 anni fa
4: era così e basta.

0: qua.
1: Dai, vediamo un po', vediamo. Ecco, pronto?
2: Ciao!
1: Ciao!
2: Ciao! Ho detto, li saluto anch'io, no? Perché con questo caldo, con questa estate, si ascolta Radio Gamma?
1: Certo!
0: Finché si fa un tuffo in piscina, ascolta la Radio Gamma.
1: Questa estate, non cambiare!
2: Radio Gamma, perché sai?
1: Stesso mare!
2: Fuori fa tanto caldo, e quando mi fa anche da ridere, perché quando io ho il clima acceso, vado sulla porta con i miei bambini, mettono fuori la testa e poi scappano dentro. Anche hai capito?
0: Mi metto fuori la testa, però
1: scappa dentro.
0: Scappa dentro dopo, vede che non c'è niente in giro di buono.
3: Tomato si da copare.
2: Perché guarda, non vado fuori. Non sono capace proprio di andare fuori, per questo non lo accenderei mai.
1: Sto sempre dentro.
2: Guarda che è una cosa grande, eh. Io nel mio appartamento, no? E poi abito a piano terra e se devo andare fuori è una cosa
0: pazzesca. Beh,
2: guarda. Robe d'altro mondo, Vara. Ma non dico più niente, Vara. Come state? Tutti bene? Finito. Cari?
0: Ehi là!
2: State tutti bene?
0: Certo! Facci una cantata!
2: Ah, capito, vi ho ascoltato anche ieri sera. Io vi ascolto, poi prendo il sonno.
0: Sì?
2: Nelle ore, a mezzanotte, prendo il sonno, hai capito? Va bene.
0: Ah, allora, come Cenerentola, prende il sonno come Cenerentola.
2: Caro mio, sono vecchiotta.
3: Ma dai, che io vado a letto alle 10, sono già addormentata.
2: Ecco, vedi, allora non sono l'unica.
3: No,
2: e poi quando viene bisogna prendere il sonno, hai capito?
3: Prima vai a letto, meglio è.
0: Meglio è.
2: Perché cosa fai su anche? Allora appunto. Io mi prendo la radiolina, metto Anna e Giorgio e ascolto Thomas.
0: Guarda che mi ho abituato che io ormai più di 5 ore non dormo, Allora se riesco a prendere sonno,
2: su
0: mezzanotte alle 5 sono già in piedi, allora mi faccio la doccia, mi sistemo.
3: È troppo poco, Thomas.
0: Faccio un giro in giardino, respiro l'aria
2: fuori.
0: Andare
2: a letto.
0: Sì. Abituato. Perché qua scusa che dormo 3 ore e mezza per notte, qua scusa
3: del
0: niente.
3: Giusto.
0: Adesso che dormo 5 ore mi pare di aver dormito 10.
2: Ah sì, vedi. Però senti, ho sentito le pazzole corrono, sai. E ho sentito che sei dimagrito 22 kg, è vero?
0: È mezzo. Mezzo.
2: Mamma mia, sei diventato un modello.
0: No, il mezzo ce l'ho in tasca. È pronto.
3: Non lo riconosci più. Non lo riconosci più se lo vedi.
2: Davvero? Così mamma
0: così
2: mia.
0: Dicono.
1: No, così costatiamo, no? Dicono, costatiamo.
0: La costata non lo mangio da ottobre.
3: Così è.
2: Sì. Guarda, se aveva la pancia in più, sedere in più.
3: No, sedere in più.
1: Il sedere a mandolino ce l'ha sempre.
0: Ah, sì, già. Il mio guarda adesso. E mi palpa il culo adesso anche il professoressa di una certa età, mi sento toccare. Chi è? Thomas.
2: Thomas, guarda, dico i vede sia. Sopra moda ora te vedo te.
0: Sempre
2: perché
0: con,
2: se ne vedi lo chite, che
0: con affetto, voglio dire.
2: Mi tiene con cara appena
0: che capisco cambiamento che con voi. Grazie Gianna, grazie. Va bene, dai, speriamo bene che sti 40 anni mi portano a seconda giovinezza, dai.
2: Ecco.
1: Assolutamente.
2: Più leggeri che si è, più tosi. Bene si cammina, hai capito?
0: Anche sì, tosi di quinta, hai gavo su una foto del gruppo insieme, meglio, no? Ma come voi ragazzi di quinta cucina e gavo su una foto insieme. Porco can, ayer più fighetta amico, le gambe dritte e qualcosa. E tu sei più di 18 anni, a me tenuto il cartello mica su in servizio, perché se cavate il cartello e no, ho detto tu sì, mi sono sempre in servizio voi altri studenti. Perché veramente stavolta mi ho confuso con Iori. E Iori mi considera adesso uno degli Iori.
1: Uno di loro.
0: E la sera roba grande.
2: Io non voglio sapere le cose. Ma tu sei nato da una dietologa?
0: No.

0: Orange a me, perché hanno passato da nutrizionista e calavo 50 euro ogni 20 giorni al portafoglio.
1: Anche a me, anche a me, e ora non so più andare.
2: Dai, dai,
1: e lo stesso, sai, dimagrisco un chilo al mese, e va bene così, dai.
0: E te fai bene, ma ti te mi avevi già spiegato che te mangiavi, che te mangiavi poco e spesso.
1: Ma hai capito, bisogna noi come si dice qua, non dare nei biscotti, lasciarli là, quelle cose lì, a qualche volta saltare anche il pasto della pasta asciutta, hai capito, e fare le cose bene e poi dimagrirsi, hai capito. Adesso è estate, si mangia tanta frutta e verdura.
0: Sì, adesso è il periodo giusto, perché ti idrata, perché sudiamo, ci disidratiamo.
1: Alla griglia, hai capito, sopra diciamo il petto di pollo, la bistecca, cose così.
0: Vabbè, a Soglio l'hai feri, mi avevo mangiato l'altra sera che sono da Co de Vigo.
3: Ho visto, caccaroso.
0: Che buona.
1: Ma quelli non ti ingrassano.
3: No, pesce no.
1: Anche perché bisogna buttare dentro un po' di vitamina, hai capito.
0: Ma come mangiamo
1: un
0: tramezzino con la porchetta l'altro dì, a mezzogiorno? Ma sento che mega dà fastidio, mi ha
1: per quanto che non tanto che non te mangi. Un abbraccio a tutti e tre.
0: Ciao.
1: Un saluto a Giorgio che è a casa, che ascolta.
0: Senz'altro.
3: Grazie Gianna.
0: Evviva. Evviva Maria, Maria.
1: Buon estate. Ciao.
2: Ciao.
0: Grazie.
2: Parto.
0: Pronto. Pronto il mio gigante?
4: Pronto, buongiorno bei ragazzi.
3: Buongiorno Vergine.
2: Buongiorno.
4: Ma già che rete, perché ti aiuta a passare. Ciao Lucia, ciao.
0: E dopo col cerume e stura.
3: Guarda che manca un minuto e 50 secondi.
4: Io
3: che poi parte la pubblicità.
4: Vi saluto tutti e tre, un abbraccio.
0: Così Alicia, prima che lega l'iniziativa.
3: Certo.
4: Grazie Ugolina, dei saluti e un bacione a Giorgio, saluto tutti qui che si in ascolto.
3: Grazie.
4: Grazie che siete là, ciao belli,
3: ciao.
0: Grazie, una buona domenica a te, belli. Ciao.
4: Altrettanto a voi e tutte le vostre famiglie, ciao, grazie.
0: Ciao
3: Ugolina.
0: No, Gabriella dell'Olmo di Martellago.
3: Abbiamo qua
0: 5.
3: Andrea che dice ciao gente,
0: pubblicità il podcast. Che sai che è Lesa qua? Lesa
3: no, il podcast della puntata di Anna di ieri sera, dove si trova? C'è solo Anna e Giorgio nelle cartelle. Tu quello di ieri sera devi trovare Thomas, non Anna, perché la trasmissione è di Thomas.
0: Ma a parte quello, Andrea, capito? Nel podcast di Thomas te trovi solo quella del mercoledì, perché sta una scelta così che ho fatto con CDA, perché ho detto sei inutile mettere un sacco di ore del sabato sera, dico che tanto per quei tratti salienti magari che sei a predica all'inizio e 23:40 dopo dell'angolo della rubrica, dopo che sei tante cose, paccio e robe ripetitive, quindi te trovi solo quella del mercoledì mia sul podcast e l'altra non ho, per una scelta mia non l'ho fatta mettere, va bene?
3: Bene,
0: ecco, allora siamo a 22 secondi dalla pubblicità, in questa domenica 21 giugno 2026, solstizio d'estate. E un abbraccio ancora a tutti, è la nascita di San Luigi Gonzaga, no, non è la nascita, oggi se, è santo un po', ecco, perché è nato il 9 marzo, quindi oggi è la... Auguri a tutti!
5: Fatti riconoscere! Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
6: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
7: Stavolta non farlo scappare.
6: No, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
8: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
9: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20.45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari, e per chi lo vorrà si potrà fare anche una prova gratuitamente in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20.45 all'ora in sede Radio Gamma 5 via Antoniana 66 vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti!
10: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
11: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
12: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.
0: Ah, metti via sto bottiglione che adesso siamo in diretta di nuovo qua. Ah, eccoci qua, Radio Gamma 5.
3: Abbiamo un bottiglione di vino qua.
0: Qua c'è l'Anna che è spacciatrice di bottiglioni.
3: Io sì, non mi tiro indietro, Thomas neanche. Quindi avrete una trasmissione molto allegra.
0: Molto colorita.
13: Molto rovinosa, molto rovinosa.
3: Allora, a proposito di gabinetti, tanti e tanti anni fa, caro Thomas, cara Anna, nei migliori palazzi non c'era il gabinetto, c'erano delle sale bellissime, lo sapevi tu?
0: Ma anche a Reggio e Caserta che era il gradito che da sia un mese all'anno in vacanza e doveva sanificare tutti a servitù, perché era tutto un pagauramento tutte
3: e la cacca stanze. La cacca la facevano in camera, oppure ma che pitai, oppure in giardino
0: dei cantoni, dove capitava
3: quando ero in giardino. Ecco spiegato il motivo del perché i signori avevano sempre il ventaglio. Il ventaglio non era una così una caratteristica di bellezza, era per non sentire l'olezzo che arrivava da determinati luoghi. Mamma perché mia. Non c'erano gabinetti, quindi in giardino dovevi stare anche attento a dove mettevi i piedi.
0: Quindi la puzza era normale, convivere con la puzza, Anna. tu che sei così suscettibile agli odori, Anna, la puzza era normalissima.
2: Era normale.
3: È proprio a me.
2: Anche in camera.
3: Ma non capisco.
2: Perché la Anna che puzza, scusa.
0: No, lei è sensibile.
2: Ma io posso dirti sensibile. Una cosa. Io...
3: Dovunque si trova Anna, porca miseria, scappa quando sente le puzze.
2: Allora Anna, io dico una cosa, da quando ho sbattuto la testa qualche anno fa, ho perso...
3: Si sono chiuse le tube nasali.
2: Si sono chiuse le tube nasali, sì.
0: Meglio, allora uno sa che anche se non si fa il bidet quando trova la Lucia va sempre bene.
2: Anche
3: il
2: sì.
3: Guaio che io, purtroppo, anche se chiuso il tubo, porca puttana, funziona lo stesso.
2: Anche se fai una scoreggia... Io non sento niente.
0: Io è il massimo allora. È l'apoteosi.
3: Io lo sento di naso e di orecchie.
2: Io non lo sento. E ascoltate, conosco una persona che non si lava, e ho le prove scritte che non posso dire.
0: Va bene, sta stare.
2: Ecco, che non si lava da quando lo conosco io, da 16 anni.
0: Madonna.
3: Santa Vergine.
2: Non so neanche come faccia, comunque da 16 anni. Io non sento quando entro in camera sua odori.
3: E io conosco una persona.
2: E tutti mandano me in quella camera lì.
3: Porca,
2: hai capito?
3: Puttana, io so, conosco una persona che un altro poco vomitava in macchina dalla spussa. Oh signor! E la colpa è sua, sai? La colpa è sua!
2: Sì, ti ha dato lui.
3: È lui che attizza il fuoco, è lui!
2: Allora la prossima volta lo dai a me. Che tanto io non sento niente.
3: Mi va più che me.
2: Sedi, ascolta, Tosa, 16 anni che lo conosco, 16 anni che non si lava. Punto, stop.
0: E se domandiamo quanto il mondo sia strano, sente.
2: Esatto.
0: Mamma mia, mamma.
2: Però mandano sempre me, perché nessuno riesce a entrare.
0: E per fortuna che te che si ti, è da dire, perché ci sono anche gli angeli custodi che mandano le persone sulla terra come la Lucia.
2: È stato l'angelo custode che mi ha fatto dietro, togliere l'olfatto. Allora
0: sia.
3: Pronto.
14: Allora avevo finito di parlare per
0: conto vostro. Buongiorno
2: che avevo finito di parlare. Allora, da merda.
14: Dai, sono qua che vi ascolti. E allora, siccome che all'inizio un'ora fa vi nomina il Thomas il cimitero che le passa per fuori,
2: sì.
14: Tutto silenzio, gli sta bene, gli paga le tasse, gli sta meglio.
0: Mamma mia.
14: E ora mi è più vita che il giorno che è, che il giorno che è oggi. E ora mi vuoi dedicare, perché dal momento che ti ha nominato ai morti,
0: sì,
14: a Gigi. Come si chiama? Gigi
3: Pellin.
0: Luigi Pellin.
14: Sì.
3: L'abbiamo ricordato prima, la Gigia.
14: Gigi l'amorioso.
3: Ah, Gigi l'amorioso.
0: Ah, di Dalida. Te vuoi qui a De Dalida? Ti piace?
3: Ti metteva sempre.
14: Gigi l'amoroso e dedicargli a Gigi.
0: Ma sì, volentieri.
3: Che... della Gigia, sì.
14: No, dal momento che te l'ha anche nominata, che te potevi andare avanti anche in un'altra parola, che dal momento che l'anniversario che ha parlato del cimitero, e mi ho fatto un flash, Itavara, l'anniversario di Gigi in più Gamma 5, e si deve parlare insomma del cimitero.
3: Noi l'abbiamo nominata all'inizio della trasmissione.
14: E guarda, fatta in sano, non vuoi neanche dirlo, perché ho tanti anni e in più. Qualcosa ancora di residui dei tempi che ascolti da 50 anni insieme con Gamma 5, sono 36 anni insomma, ecco, quando che
0: pensa quanti anni.
14: Allora fatta età, ho trovato una cassetta che ho buttato via tutte, ve lo dico ancora sul trasloco, ho buttato via tutte le cassette registrai, perché mi ogni trasmissione, come va altre adesso di Anna, dei Tose da Treviso, anzi una dei Tose da Treviso. Perché una cassetta che ho trovata dopo non so dove, che in mezzo al CD.
0: Che brava, eh.
14: E stamattina ho ascoltarmi, era che ne Franco Carraro nel 2002, che parla di, come si dice, la disdetta della televisione.
0: Lui era l'apice là della sua potenza, della sua cultura, la competenza.
14: Disdetta della televisione, sì. E così. E dopo che ne, cosa nome, quelli a Loris...
0: Sì, la Loris, a Sanremo di Vicenza. Ladino, Ladino, no,
14: Ladino,
0: Ladino.
14: Quindi la Loris, Giorgio Occhio di Lince.
0: Giorgio Occhio di Lince, sì.
14: E anche la Loris, che siccome che era Ladino che parlava, e veniva fuori, magari con era una certa ora che lui fava la trasmissione, veniva fuori anche io con lo stesso argomento, magari che parlava io, e portava la stessa opinione. Ecco, no, ma vai per dirti che ho catato questa cassetta qua e le voci
0: quante voci che hai sentito che ti hai riconosciuto che ti dici ma è possibile che sia più
14: Ma quando che mi dispiace perché adesso che sono vecchia mi piaceva perché studia televisione e ascoltava le cassette, ma cosa ho fatto? Perché gli era un capitale quello, cioè mi lavorando a casa di scarpe staccava il bottone ogni volta e gli era... E dopo stavi a Trevignano e andavi qualche volta a Fossalonga, anche non detto che stava franco. Insomma niente, ho andato via, ho fatto Italia e non ho fatto una. Ma ve la tenesta qui, apposta, si vede che non ho buttata via, non so, perché era disdetta della televisione e chi tempi già si affava.
0: Sì, spiegavano una volta idea.
14: Quando quando le nati in trasmissione che quando
0: che era Silvano Giometto che faceva un casino da con i privilegi politici, ti ricordi?
14: Maria, beh, ma quando stava forse una che veniva a Padova appunto che veniva una macchinetta, non so se sia stata Maria senza, come se quei che si guida lo stesso anche senza ecco
0: dopo.
14: E veniva a fare la trasmissione
0: dopo no
14: e la portà una lettera che mi so di chi chiese Mattei
0: com'è che si chiamava il Clive il comitato Clirt. Aspetta, versite il microfono.
2: Già era una cliente del Clirt.
0: Clirt.
3: Ma che c'è Gino
0: De Paoli? Ma c'è Gino De Paoli, come fare un intervento? Aspetta un momento che dopo lo prendiamo.
14: Sì, sì, va bene, dai. Comunque fa la canzone che sono qua che ascolta di Gigi.
0: Va bene, dai, c'ho la cosa a caricare.
14: Gigi amoroso, perché noi altri, vi ho ricordati qui, perché non per dire, ma mi ha dato, che dice quasi a vita, perché medicine... a metà vai avanti ancora con certe mentalità anche altre mentalità
0: sì sì ma sì, le vere basi di Radio Gamma 5 no, che sono state date allora
14: anche quelli che ti hanno
0: nominato si portano
14: adesso,
0: avanti
14: Gino,
0: sì.
14: Sta attendo ti ha fatto l'imitazione di Gino capio
0: ecco qua
14: anche
0: c'è qua
14: la trasmissione mi adesso tiri su poco dall'esperienza ho già fatta l'esperienza però mi Gino e tanti altri Franco come che era una volta che era anche qui ancora adesso che nella seconda
0: è seconda tornata, seconda generazione,
14: seconda
0: cioè
14: tornata,
0: voglio dire.
14: D'accordo. Ecco, però mi ho già in mente tutti
0: veri
14: quanti.
0: Maestri, quei che ti sei nata con quei seiori.
14: Certo, dopo, i nuovi, però.
0: Ti ricordi anche la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo, ecco, che anche quella che sta abbastanza scandalo, però Franco che dà spazio anche a quelle trasmissioni particolari che allora la radio era molto sentita, adesso che c'è 50.000 canali tematici in televisione la radio passa inosservata
14: no.
0: Ma cioè, Gamma 5 è stata veramente una potenza negli anni porco
14: no guarda e mi godo che ha questo dice pubblicità che in ultima i found che neanche il tuo satel che parla e pubblicità quella che parla che dice ce l'abbiamo fatta
0: eh sì veramente. Ciao Giuseppina.
14: Ciao, e aspetti la canzone.
0: Sì, è la cosa pronta. Adesso rispondo un attimo a Gino De Paoli qua che sta scalpitando, porco
14: cane. Ciao, ciao.
0: Stanotte è finito all'1:45 una manifestazione sul tempio di Berta, l'incendio del castello di San Martino. Sentiamo cosa ci dice. Ciao Giuseppina.
14: No, te sei buon. Ti ancora da far scuola ti fai entrare su qui le Gamma 5.
0: No, mi sono boccia.
14: Studiare
0: ancora, sono boccia, mi sono boccia.
14: Ciao,
0: grazie. Ecco come è caduto il gettone a Gino De Paoli qua. C'è Radio Gamma 5, Gino De Paoli, La vita e dintorni, e ogni giovedì quindicinale dalle 15 alle 18, ma non so cosa c'entra con l'angolo della poesia, comunque adesso diamo un attimo spazio, se no la nostra Lucia è già pronta con la poesia che facciamo con
2: prima.
0: Pronto, veloci qua.
15: Oh, come state?
0: Monsignore di Montagnon.
15: Come state?
0: Grande!
15: Funziona il condizionatore a proposito, che giovedì aveva problemi.
0: Guarda, che mo da adesso una saccagnata, al momento guarda le sotto osservazione, non dico niente, ma al momento il
15: no, va. Ma il split funziona o dentro?
0: Sì, sì, via, sì, sì, avevo detto, ripeto, godà una tamisata. E pare che il vaga. Però non voglio dirlo ad alta voce perché aspetto fin stanotte a mezzanotte per dirlo. Siamo qua fin stanotte a mezzanotte ora. Perché che se sa Adamo, ecco che lei è molto premuroso, ciao Gianetto, e dice che salve ragazzi, guardate che se avete il condizionatore rotto posso portarvi un sudario che vi sugate un po' dal caldo che Adamo fa l'altruista. Guardi, il sudario ci vorrebbe anche il, come si chiama lì dove vanno, dove è andato dentro Gesù, al buco col sì, sepolcro, sì, ci vorrebbe sì, il sepolcro anche, allora portaci anche un sepolcro già che ci siamo.
15: Col fresco
0: sì,
15: e vai.
0: Col no? Pinguino dell'Onghi. E allora ho Gino, come stai?
15: Bene, sto viaggiando in direzione di San Martino delle Avenizza.
0: Ancora?
15: Ah, è bellissimo. Ieri sera mi sono goduto della Vanezza e Cervarese Santa Croce, il castello di San Martino.
0: Ed è sacco e lungo, in parte è sacco e lungo.
2: Conosco.
15: Madonna, ieri sera ragazzi, cosa non c'era? Hanno fatto l'incendio del castello con tutti i vestiti armigeri medievali, una roba.
0: Ma cavami una curiosità, perché io fa adesso che è il mese di giugno e che San Martino è l'11 novembre?
15: Perché adesso la gente esce, a novembre non esce.
0: Ah, ok. Adesso ho capito. No,
15: bisogna capire, no? È come certo. Andare al mare d'inverno e smettere sdraio al sole d'inverno.
0: E metterlo di ferragosto, no? sì.
15: Siamo fette, 20 gradi sotto zero, è magnifico.
0: Certo, hai ragione.
15: Per caso acceso, scusatemi, mi sono tremesso nell'angolo di poesie, non avevo capito che eravate a dei livelli, dico, di Petrarca,
0: così Ligeri. Culturali, no, non siamo, dobbiamo passare qua a Petrarca, adesso arriviamo a Montegrotto.
15: No, ma perché detto giusto, culturali?
0: Abbiamo parlato tanto di cultura.
15: No, ma è una profondità di un prodotto.
0: Una profondità proctologica, oserei dire.
2: Sì, anche io.
15: Ma quegli odori che si sentono.
0: Violezzi
15: e fragranze di
0: Olezzi fetali.
2: Toma.
0: Mamma mia.
15: Di quei peti che non finivano più.
0: Fecali, no, dei fetali fecali. Va bene, va bene.
15: Allora ho detto, aspetta che sotto anche che 14esimo, 16esimo, il re sole si circondava di profumo perché ne si lavava i francesi, sti maledetti che ha distrutto la Serenissima.
0: E il bidet no? Gagna ancora, no. E il bidet non ce l'hanno ancora.
15: Non hanno ancora il bidet, quindi stanno bene immersi tutto il giorno nella loro puzza.
0: Ti ricordo Beppe Grillo nel 93, il primo spettacolo che ha fatto dopo la censura della Rai, quando fece la clip Craxi che va in Cina, no? Allora è stato censurato per 6 anni, dopo ha fatto Grillo nel 93, ha detto i francesi quando vengono in Italia che vedono i bidet dicono oh guarda questi italiani così artisti, così estrosi, hanno fatto dei lavaviolini. Lo disse Beppe Grillo nel 93 quando era il vero Grillo, cazzo.
2: Ma adesso non c'è più Grillo.
0: Ah, è diventata cavaita ormai, gnaga. Rusta.
15: Dopo si è rovinato. Comunque sto andando lì perché ieri sera hanno la 3 giorni, ma veramente bello ragazzi, bello, non avrei mai pensato così tanta gente, così spettacolo, ma cosa. Ci sono compagnie che vengono un po' da tutte le province di armigeri e dormono lì nell'accampamento, hanno le tende, sono dentro lì che dormono.
0: Mamma mia, ti lascia Martino.
15: Ma te giuro, guarda, vado là adesso con la soddisfazione, mi metto il mio vestito da mountaineer. Volevo anche dirvi che forse di fare questi sforzi con questo vestito, no, con questa leggenda, sono approdato in consiglio, sì, alla regione del Veneto, cioè l'ultima settimana di luglio farò una conferenza stampa grazie a un consigliere regionale che ha detto ma come, da dove viene fuori sta leggenda che non sapevo? pazienza, per esempio, come si dire, come si dice quella di Verona, vi ricordate chi è, no? La leggenda di Verona, chi era quei due là?
3: Ah, Romeo e Giulietta.
15: Bravi, vedi?
0: Vedi che l'hanno studiato.
15: Io dico,
0: no, io pensavo alla tetta consumata a furia di mettergli la mano a Verona, là, che tutti si fanno la foto, ecco, che l'ho fatta anch'io.
15: I giapponesi vengono a Giappone per fregare la tetta della Giulietta, che è lucida tutte orbe.
2: Come va, che hai detto?
0: A Verona gli fa la foto col portafortuna, te che sfreghi a tettina alla statua.
2: Ah.
0: È in corte del terrazzo di Giulietta Romeo.
15: Manca completamente la statua.
0: Ecco, se andiamo a sfregarli a Cueata Gino De Paoli, che fa il signore del Montagnon. No,
15: no, dobbiamo fare il filo, Roccheo di Filo, la matassa di filo di
3: Arianna,
15: che inginocchiata chiede alla grazia l'imperatrice, che strofinandola tre volte avrai amore, salute e ricchezza.
0: Gino, Gino, ti ho detto, fatto il telecomando per passare tre ore al giorno in via della stazione.
2: Che vuoi il telecomando?
15: Io non abito lì.
2: Dai, Thomas, che vuoi il telecomando?
0: Te conterà Gino giovedì, così incazza da morire.
2: Gino De Paoli, ascolta, Cervarese, il castello di Cervarese una volta era affittato a un privato?
15: E anche il colle di Berta, che è il Monte Castello, tra il comune a Montegrotto e il cimitero e l'hotel che c'è lì in fianco, gli alberghi sono intorno, c'è questo colle di Berta, c'era una torre che adesso è sepolta dalla vegetazione, e se vai a vedere il mattino di ieri, l'altro ieri, c'è il sindaco che incredibilmente ha detto che lo vuole quel colle là. Lo vuole e basta, lo vuole espropriare i proprietari perché è interesse collettivo. Di... Si è svegliato adesso.
0: E diventerà ZTL anche il colle.
15: Sì, ma lui ha probabilmente sentito, io gliel'ho detto, guarda che c'è un consigliere regionale che si è interessato alla leggenda e vuole che faccia la conferenza stampa con la ballata e tutto, e allora se è innamorato qua di questa leggenda, invece là io snob e schifa tutti nel luogo, perché come hai l'acqua calda sotto col culo che viene, uno dice va bene, se per sta, no? E un altro dice ma come l'acqua calda che ti viene fuori davvero senza aver bisogno di staccare a caldaia, no, siete buio, siete bro il culo 80 gradi, ma siamo abituati, capisci?
2: C'è l'acqua calda lì.
0: Beh, è 87
15: gradi. Abbiamo l'acqua salso bromo ionica che salta fuori a 80 gradi. Se non stai attento ti bruci.
0: Montegrotto, terme, Montegrotto adesso.
15: Le terme, noi devi fare i fanghi, quarzo, argilla, sabbia, corso da fanghin, mi ricordo che ne ha fatto 6 mesi di un affare così, che tu non vedi, ma sto facendo con le mani un affare così, di studiare 10 medici, 10 dottori, ti rendi conto? Una roba da manicomio, una roba granda, capisci? E così praticamente la vita, insomma.
0: E la vita comunque, è dintorni e così. Ti mandiamo un salutone e ti ringraziamo.
15: Avete raggiunto delle cime, dei livelli incredibili che io ancora non riesco a vedere.
0: Ai confini dell'incredibile, sempre di più qua.
15: È qualcosa che mi lascia senza parole. Buon proseguimento, sappiato. Ciao Anna.
0: Ciao Gino!
15: Evviva,
0: evviva, ciao, saremo tutta la tua famiglia, ciao, grazie, buon ritorno.
2: Allora,
0: vai Lucia, parti subito.
2: Leggo la pubblicità?
0: No, leggi la poesia, dai, potete fare la pubblicità.
2: Allora, mi ricollego a Thomas un paio di 20 minuti, che 20 minuti, un paio di telefonate fa, vado avanti?
0: Circa.
2: Che lui parlava dell'estate.
0: Sì.
2: Allora, io leggo una poesia relativa all'estate. Estate, sento già il tepore, questo sole con il suo calore, quest'estate scoppia ora e la gente si colora, i bambini con la paletta e secchiello, la loro fantasia costruire un castello, sono curioso di sapere, quest'estate mi farà sognare, questo sole sulla mia pelle, questa sabbia tra le mie dita, questo iodio nei polmoni. Mi apre il cuore, si riempie con un sorriso. Questo cielo tutto turchino, quei gabbiani lì a volare, aquiloni volteggiare, un po' bambino voglio tornare. Ritorna la sera con la sua luna, la luce di quella stella in quel mare tutto piatto, nel silenzio è arrivato. Mando un bacio a quest'estate, il vento lontano l'ha portato. Ecco, adesso qua i miei compagni di Ventura mi dicono che devo leggere la poesia, la pubblicità.
0: Aspetta che ora così te a me aggancio un cammino, ora visto rifiuto.
2: Aggancia te, fermo tutto un ganso.
0: Allora, questo l'ho ritrovato adesso sistemando un po' l'appartamento dei nonni, è un libro sempre di fine anni 90, inizio anni 2000, si chiama Liliana Bellemo, è una poetessa di Chioggia, mi sa, ecco. E, così, ecco, eccola qua, Liliana Bellemo è nata il 14 febbraio 49 a Chioggia, casalinga, licenza di terza media, appartiene al gruppo Amici della Poesia Città di Chioggia ed è membro attivo anche del gruppo Amici del Santo Volto, che si dedica ad opere di solidarietà. Nel 1980 ottiene con la composizione Poveri Santi una segnalazione al concorso di poesia Santi Patroni indetto da Radio Chioggia Libera. Nel 1986 risulta prima classificata per la sezione dialetto al concorso Poesie d'amore per San Valentino Chioggia con la poesia Il primo baso. Nel 2002, dopo un lungo periodo di mamma a tempo pieno, riprende a scrivere. Nel 2003 ottiene una segnalazione per la sezione dialetto al concorso Premio Postumi a Vicenza con il brano In testa un capelin. E quindi, ecco, niente, questi sono i miei primi, diciamo, gli albori radiofonici. Questo è il periodo più bello, secondo me, che ho potuto vivere, perché gli anni 2000 c'è stato proprio il culmine, Lucia, anche del benessere, dove... Cioè, se faceva, capivo, con niente te facevi un libro, te potevi fare, chi voleva esprimersi nell'arte poteva fare una cassetta di musica come la, ricordemo, la Luisa e Franco, ecco, Lucchetta, Franco Lucchetta, Luisa Capota, che ha fatto il suo album di musiche, come la Mamma Gatta, ecco, che era la Linda e Orfeo, che avevano fatto il loro album di musica, cioè... Eravamo arrivati al top del benessere, dove ci si poteva anche un attimo ingegnare, chi voleva esprimersi anche attraverso mezzo l'arte, la Mariuccia Baraldo Bazzaro ha fatto i suoi libri, cioè era tutto diventato più bello, il mondo ci si poteva esprimere più facilmente, e dopo piano piano ha cominciato un po' tutto così a implodere questo sistema economico. Dici, per carità, adesso così social, ti metti sui social, ma ho avuto mettere e avere questo libro come qua Go Pensieri nel Vento di Liliana Bellemo, cioè un qualcosa che rimane, cioè scriptamanent, verba volant, diavolerie elettroniche, sì, ne abbiamo 50.000, ripeto, prima era con 6 canali televisivi, avevamo il mondo in casa, adesso neanche a 200 canali tematici riusciamo a farsi una cultura. E quindi ecco, Liliana Bellemo da fa questo testo, In testa un capelin. Ho appena ciappai mai, quindi gente, non sai che abbia tanto una gran preparazione, però ecco, il bello dell'angolo della poesia di Radio Gamma 5 è che ti dà questo stimolo, ecco, questo qualcosa di invisibile che ci guida da 50 anni, ecco, dentro queste quattro mura, prima in via Belzoni 9, adesso qua in via Antoniana 66. Parto con la prosa in maniera che così, anche se magari è il ciosotto, comunque... lo ricordo abbastanza bene, però è fatica leggerlo. Allora è: tramonta il sole, è sera, tutto intorno tace, gli occhi si illuminano, emergono i ricordi, vestita a festa e in testa un cappellino, la sottogonna di seta, il corpetto ricamato, lo scialle sulle spalle. Bei tempi erano quelli. Ricordo il primo ballo, un giovane grazioso, io che mi lanciavo in danze e salti. Mia madre era lì, con gli occhi addosso, come un orefice che guarda i suoi gioielli, a controllare una figlia quasi innamorata. La piazza, le mie amiche, cappotto di pelliccia, le mani nel manicotto a causa dei geloni, un bel collo di volpe, sembravo una regina.
16: un fiore di giardino messo per frivolezza e in testa un cappellino. Piano piano mi addormento mentre i ricordi scaldano il cuore, ricchezze donate dalla vita. Nell'armadio ben conservato ora un vecchio cappellino. In testa un capelin. La dedichiamo alla signora Riccardina sta poesia, se riesco a leggerla bene, Lucia.
2: Sì, Thomas.
16: Perché provo, dai, mi impegno.
2: A mi impegne.
16: Che così cerco di leggerla bene. Che dedichiamo anche alla signora Maria dell'albergo Johnny. Che così a mi impegne bene a leggerla bene.
2: Che dedichiamo anche a Ketty e a Tiziano.
16: A Ketty e a Tiziano e anche alla Belinda.
2: Che so chi ascolta.
16: Chi ascolta.
2: Ciao Volpini.
16: Dai che prove, dai che mi concentri. In testa un capelin. A cale è il sole di sera. Tutto intorno tase. Gli occhi si illumina, i ricordi vien fuori. Vestia da festa e in testa un capelin. E il cotoion de seda, un bustin recamao e il siale sulla vita. Ah, bei tempi, c'era quei. Ho in mente il primo baglio, un giovane grazioso, e mica me buttevo in danza e saltarei. Mia mare, a gera là, coi occhi mai mollai, co fa un orese, covarde i soggioiei. Attendere, na fia un poco innamorà. La piazza, le mie amiche, un paletò col pelo, le man nel manegotto per via delle buganze. Un bel collo de volpe, appareva una regina, un fiore de giardin pontao par cresto sesso, e in testa un capelin. Pian pianin me ciape adesso il sonno, i ricordi in dentro il cuore a scalde, ricchesse che m'ha donao la vita, e nell'armero ben rancurao un vecchio capelin.

0: Eccoci, eccoci che mi ha ricordato anche a Luisa e Franco. Abbiamo fatto questa parentesi di Chioggia con la Liliana Bellemo, queste veramente tante bellissime poesie che bisogna approfondire.
1: Bisogna ricordarle, bisogna riviverle, bisogna rianimarle.
2: Bravo Thomas, che hai spolverato queste vecchie cose.
0: Mi sei venuto fuori così, questo appartamento di penso il mio cavallo da quando ero fantolin, tre desanni. Ci abbiamo sta telefonata un attimo.
1: Vediamo un po'.
0: Pronto? Radio Gamma 5.
1: Pronto?
3: Ecco, adesso si sente.
0: Sì, sì.
3: Allora, niente, mi parlo dal Treviso.
0: Buonasera.
3: E volevo dirvi complimenti Thomas per la cadenza, non in quanto come accento ciosotto, ma per come che te galetto è poesia. Basta.
0: Grazie.
1: Grazie Gina, noi grazie, ti facciamo Gina. Tanti auguri, oggi è San Luigi.
2: Brava Anna.
3: No, io sono solo Gina.
0: Ecco.
1: Vabbè, sembra la ricorrenza da Luigi.
0: L'Anna so già, l'Anna lavora di fantasia.
2: No, Anna ha ragione. No,
0: gli auguri vanno sempre bene. Ecco, ma esiste Gina,
3: sì,
0: e Gino.
3: Sì, d'accordo, ma volevo solo specificare,
0: esatto,
3: non è che...
0: Anagraficamente Gino e Gina.
2: Anagraficamente.
0: C'è l'uno Luigi, lui sì, Gino, sì, ma invece sì, Gino e Gina.
2: Ma è un derivato di Luigi, Gina e Gino.
0: Non lo so,
3: solo Gina.
0: Ecco, capito.
3: Io
2: sono saputo che era una derivazione da Luigi e da Luigi.
3: No, Gina è un nome a sé. Come Luigi è un nome a sé. Luigi, Luigina, se fosse un diminutivo, ma io all'anagrafe sono Gina.
0: Gina, semmai, significa regina. Ecco, regina, quindi
3: non
0: da Luigi.
3: Io non lo so perché ho guardato.
0: Ecco,
3: anche
0: storicamente il nome Gina era comunque comunemente usato.
3: Il libro dei sogni che ho. Guarda, neanche non
0: discendenza nobile,
3: parola.
0: Una discendenza nobile. Gina era come da regina, discendenza
3: Vabbè,
0: nobile.
3: Comunque, guarda, Thomas ti ha letto benissimo. Come,
0: grazie.
3: Quei virgue, quei cose, quei pause.
2: Per niente io che mi ho assunto qua in pianta stabile.
0: Ma che a me paga Lucia Schiavù qua, se ha ragioniera qua.
2: Sono
0: io
2: qua che pago i tosi, che non credi.
3: Ah, sì?
2: Ah certo.
3: E paghi tu con stipendio minimo o con stipendio?
0: No, me dà minima.
2: A minima, minimo.
0: Perché?
3: Minimo, vabbè.
0: I sei vecchi socialisti vabbè. Dopo il massimo. E io si stasca il resto, mi dà il minimo.
2: Mi sono vecchia socialista qua dei nenni.
3: Che sei sempre una critica sui socialisti.
0: Era i tempi migliori quei assa stare che funzionava meglio tutto.
2: Non
0: stavi
2: a toccare i socialisti.
0: E funzionava meglio tutto.
3: Quando era ieri o ieri l'altro, sulla Setti che ha fatto un programma ricordando Berlinguer.
2: Bravo.
0: È finita la sinistra quando è morto Berlinguer qui a Padova.
3: Sì, ma lascia perdere questo, che adesso mi siete meglio da parte mia. Non che ne siete meglio.
0: No.
1: Dice che è finita.
0: No, non che ne siete meglio. Però mi tutto sommato, essendo obiettivi, mio un cogo ho visto passeggiare il nostro presidente del Consiglio Giorgia Meloni che è venuta qui. Dov'è il ritrovo degli alpini che si sta svolgendo?
3: A Gemona
0: del Friuli, che hanno ricordato anche il terremoto e gli angeli che appunto sono stati loro nel periodo proprio del terremoto del 76. Io sono stato contento, è una donna, è presidente. Per carità, non lo so, noi non gli diamo forse quell'importanza che deve avere un presidente del Consiglio, come quando vedevi sfilare Silvio Berlusconi, magari qua. Ma dico, cavolo, a me non mi dà fastidio che abbia tutte le i difetti del mondo che uno può avere.
3: Voglio finire il discorso del funerale di Berlinguer. Non esista più nessuno che con la morte se gappia mobilità tanta gente
0: come Enrico Berlinguer, brava,
3: per il dispiacere che era.
0: Quello era avere persone carismatiche, dai.
3: È stata una persona onesta, e se non si andai avanti è perché che era sempre il veto dell'America.
0: Brava. Queose.
2: Il motto di Berlinguer era: chi ha paghi, chi non ha non paghi niente. Era, ma no, contro AI però
3: adesso, adesso da, ultimamente negli ultimi anni non posso specificare un tizio Caio Sempronio, va bene, perché ma negli ultimi anni, va bene, da diciamo da 10 anni a sta parte, esena magna d'ora nei confronti de sto governo, che il governo magna e che a gente puarita resta sempre più puarita.
0: Ah, sempre così, purtroppo, e basta. Quello al manco prima, ecco. Anche si magnava, ma no, magnavi non che noi altri. E a sa che dia che non c'è discorsi da fare questi, ma stasino meglio.
3: A me mi basta veder nella sanità. Va bene? Mi basta vedere che la sanità ci sta portando a livello privato.
0: Sì.
3: Se è vero che c'è un ministro della sanità che si parla delle cliniche private. Perciò è il gap pensieri per
0: se ha rovinato tutto questo 92 famoso
3: in politica, Thomas.
0: Ma quello che sei obiettivo quando che sei coiori da guardare che sei il benessere degli italiani tutte le giustificazioni che può essere, ma mi non mi sento di stare bene. Ieri il mondo era bello quando andavo alle scuole elementari ed erano gli anni 90,
2: ma eri bambino, non vedevi certe cose,
0: ma il mondo era più bello, cavolo, si vedeva, era palpabile. Forse ho sempre avuto purtroppo una testa da cazzo, che ho sempre visto di più.
3: Neanche da Berlusconi, che era gente che quando è morto che aveva Berlinguer.
0: Però comunque ha avuto il suo riconoscimento.
3: Dell'uomo.
0: Ma te vedi che è un paese stagnante questo, non c'è più quel bello, quella
3: e
0: che
3: sarà
0: c'era allora.
3: Neanche da Bossi, no. E non ve ne sarà neanche da qui che viene dopo.
0: No. Ma sei morto Bossi, mi pare, sei morto Bossi.
2: Sì.
0: Io sono neanche ricordo che sia morto, per dire, ecco.
2: Va bene, sta un baffonco. Quando che sei morto Bossi, se da cosa, Salvini al funerale.
0: Se vedi che non ha più senso niente ormai, non che se che dà più importanza
2: a
0: niente.
2: Via,
3: no, perché noi da fatto, noi da... Insomma, in fin di conti, sto qua è da sprecare la vita a favore degli operai e del coso. Non si è potuto andare. Perché? Stato perché? Perché il caro Kissinger sul discorso De Moro e Berlinguer che voleva fare
0: le convergenze parallele.
3: No, ma se del coso per andare al governo, e che state attenti perché il rito può succedere come il Cile.
0: Perfetto.
3: Kissinger.
0: Famoso, ecco. Eric Kissinger, e mi dispiace che la nostra presidente se andrà a spingere a carosea, se sta a colloquio due ore e tre prima che morisse.
3: Dice tutti anche
0: l'America, non c'è niente a fare.
3: Avete un programma di poesie, continuate a dire le
0: grazie
3: poesie,
0: Gina.
3: Non voglio rompere.
0: Però no,
3: voglio...
0: fa parte della vita, sì, noi siamo qua per tutto ed è bello avere un'interazione umana. Grazie Gina.
3: E sta presidente di adesso, lasciami dire l'ultima roba e dopo sero. E gli ha dato ante il naso. Mi non mi piace Trump, perché se un mafioso, uno che guarda solamente il suo interesse, neanche l'interesse dell'America, dei cittadini americani. E adesso va in che condizione? L'Italia che dico il mondo che ne ride Dio.
0: Che fuori l'avvocato Trump adesso,
3: a 90 gradi. Basta.
0: Purtroppo.
3: Buona poesia, Thomas. Buona poesia.
0: Grazie Gina. Grazie Gina. Un abbraccio.
2: Bella riflessione.
0: Tutto il contrario
2: bella.
0: Di Craxi dell'87, là dell'85, quando che sta Sigonella, no? L'affare Sigonella.
2: È stato in gamba,
0: L'unico. Ma hai visto che fine gli hanno fatto fare?
2: Ma guarda che io lavoravo nella sezione di Craxi.
0: Adesso mi appunti. Pronto?
2: Mi dispiace anche.
0: Pronto? Chi che sei?
4: Ciao Thomas, Madonna chi sei?
2: Chi è?
5: Gualtiero!
4: Anna e Lucia!
2: Ciao!
5: Ciao Gualtiero!
0: No, Ada! Sei Ada! Anche l'Anna confonde le voci qua.
2: E Anna
0: volte.
2: Perdi i colpi!
4: Ma di solito Anna mi conosce subito.
2: Ma di solito Anna.
5: Adesso che ma prima si
2: è il caldo.
0: È perché l'Anna, capite, gli hanno fatto gli occhi buoni. Prendi una bottiglia, prendi un bicchiere di Lambrusco, Anna, che dopo senti meglio
2: la
0: voce.
2: Anna.
0: Stappa la bottiglia.
2: Sente il caldo, l'Anna sente il caldo, è stanca, povera donna.
0: Questa lavora sempre.
2: È stanca, troppo stanca.
4: Non può riposarsi.
2: Facile.
4: Un po' al mare, in montagna.
2: È facile parlare così, però tutti noi, se a ciascuno l'interna fanno si leggesse in fronte scritto, quanti mai che invidia fanno ci farebbero pietà. Quindi, mi hai capito? Lei ha mille problemi, non li dice, però li ha. E quindi, e quindi si dà da fare sotto tutti i punti di vista per tenere in piedi la sua famiglia.
4: È una roccia.
0: L'Anna è un caposaldo.
2: È granitica, ecco. L'Anna, non molla.
0: No, è bravissima.
4: Sì. E io giovedì che non ho sentita, ho detto, Madonna, starà mica male, ma... E volevo chiamarla il giorno dopo, ma mi sembrava di essere anche sì.
0: Però il problema è che l'Anna, per essere un caposaldo, deve stare sempre bene. Non deve mai avere rogne, mai avere acciacchi. Perché come l'Anna c'ha mezzo acciacco, ecco che da essere la roccia, la capostipite, quella che risolve tutti i problemi, diventa subito la persona da mettere a cuccia, da dire no, tu non devi andare là, non devi fare qua, devi stare là. Finché l'Anna è lei e continua a essere capostipite, e se no dopo non è più capostipite, diciamo così.
4: Va bene, ma cosa aveva il problema agli occhi? So che ha problema,
2: ma sì, non solo,
0: ma si è sistemata adesso,
4: magari per guidare non poteva guidare, non so.
2: Ma aveva anche problemi al cuore.
4: No, signore, era sì che...
2: Grossi anche.
0: No,
2: quindi...
0: ma adesso gli hanno dato delle candelette, quelle per la bocca di sotto, quelle del dottor Berton di Spresiano, sai, gli ha dato il dottor Rossio Berton.
2: Lei le prende,
0: gli ha dato delle candelette da mettere, quelle si è messa in moto l'Anna, si è risolto tutti i problemi.
4: Thomas, quelli si chiamano ovuli.
0: Ovuli, Anna, ovuli.
1: Ma va.
0: Anna doveva saperlo, doveva dirlo a me.
4: Guarda che...
2: E adesso farà la frittata.
0: Sì, ma ce la mangiamo. Sai che ormoni, Anna, come saltiamo per la stanza qua.
1: Ma già saltate.
0: Questa è l'Anna. L'Anna ce li gratta dentro come la noce moscata. Ha fatto la pasta fredda qua.
2: Qua, io l'ho già mangiata e sono un po'...
4: E io ho preparato, finché vi ascoltavo, l'insalata fredda con il tonno, con l'ala francese, fagiolini, verdure cotte a vapore, olive, perché
0: brava.
4: Anche lei così?
0: No, sto pensando alle candelette là del dottor Berton.
4: Gli ovuli.
0: Sì, ovuli, io lo dico un po' più edulcorato, ma quello è...
2: più da maschio,
0: che
2: dai.
0: Mia nonna dicette, dove dottor lo devo prendere per bocca? No, signore, per la bocca di sotto.
2: Sì.
0: Va bene, dottore.

0: mettere per via parentale, per via rettale, te la devi mettere qua. A mia nonna Nina è successo veramente che ha detto: sì, dottore, lo devo pigliare per bocca, no, per bocca di sopra. Signora, per la bocca di sotto. Ah, va bene, dottore.
1: No, no, invece la dice per via anale, e ha detto: vanno in cerca per il paese a vedere dove era via anale, non lo trova. Dice: vai di nuovo dal dottore, vagliela a dire, dottore, non ho capito bene che via è. Dice: via rettale, mi raccomando. Hai visto che non hai capito? È via rettale. Vanno in cerca e sta via rettale, non la trovano. Allora va la terza volta e dice: ma fatti spiegare bene al dottore. Ma è la terza volta che mi fai andare. Oh, va di nuovo dal dottore. Dottore, qua via rettale non l'abbiamo trovata. Ma lo vuoi capire che te lo devi ficcare in culo? Ecco, il dottore si è ingazzato.
0: Si ingazzava. Allora, hai fatto anche Pierino sto film.
2: Sì.
1: Ecco, quella la marita dice: hai visto? Il dottore si è ingazzato, ha detto: vattene a ficcare nel culo.
2: Vabbè.
3: Siamo allora anche comici.
2: Dico alla Gianna che adesso ho finito di preparare e vado al sole, già che lei ha tanto colata, climatizzatore e cadava, e io vado a prendermi il sole in terrazza.
0: Bello, ad Asolo c'è il sole.
2: Io amo il caldo.
0: Brava.
2: Io amo il caldo.
0: Brava, brava.
2: Ah, sì, sì, vale. Fai questi 10 mesi di caldo.
3: Ascolta, fanno ancora il mercatino ad Asolo?
2: Sì, la seconda domenica del mese.
3: Ah, funziona ancora?
2: Sì. Veniva anche, beh, dopo l'ho saputo quando parlando con la, come si chiama, la Brunella, che suo marito adesso sì, ma ancora non si conoscevano, penso.
0: La Brunella
2: veniva
0: Valerio.
2: E veniva, sì, a fare il mercatino qua ad Asolo.
3: Uh-huh. Perché era famoso?
1: Valerio, sì, guarda.
0: Faceva i mercatini, Valerio.
1: Ah. È come conosce la roba antica, è come conosce, mamma mia,
0: capito. Guarda, che bravi.
3: Ma lavora ancora Valerio?
2: Sì, ma andava a portarle anche a lui, aveva anche lui quei
1: sì.
2: Ah?
1: Madonna, ma
3: è famosa Asolo per i mercatini un po' ricercati, di quelli di lusso, giusto?
2: Sì, ma sono quasi tutti veneziani che vendono.
3: Sì, ma roba di classe, non è che vendono mutande sì, usate e scarpe usate, no?
2: No.
0: Vende roba buona?
3: Roba lavorata, roba artistica, roba di un certo livello, sì. Ecco. Mi ricordo perché me l'hanno detto, insomma, ecco.
2: Bene, vieni a fare un giro?
3: La seconda domenica?
2: La seconda domenica del mese, sì.
3: Vabbè, grazie, sai.
2: Tutto il giorno.
3: Tutto il giorno.
2: Sì, dalla mattina fino alla sera alle 6.
3: Bene.
2: Adesso che anche saranno anche fino alle 8. Io è tanto che non vado.
3: Ecco, ho capito, sì, era un pezzo che io lo sapevo che c'era una ragazza che andava a questi mercatini e guadagnava moltissimo, parlo ancora di 20 anni fa.
0: Siete che è la clientela giusta, cioè ricercata dopo, ancora
3: Lei era molto bella, brava.
2: Dopo tornano
3: e sua sorella mi diceva che guadagnava parecchi soldi e mi sembrava impossibile. Lei era molto brava, però ti dico, adesso forse è un po' cambiato anche là, perché è cambiato dappertutto, sai com'è. Però non so se Asolo abbia continuato a mantenere la classe che aveva 20 anni fa. Questo lo puoi sapere tu meglio di me.
2: Sì, guarda, Asolo è sempre all'avanguardia.
3: Ecco, bene, allora farò un giretto e andrò a vedere anche il mercatino di Asolo.
2: E dopo vai su alla Rocca?
3: Non sono mai stata, non è che ho girato tanto, comunque approfitterò dell'occasione per andare su alla Rocca. Allora, la Rocca, cos'è sta Rocca? Un castello?
2: No, vai al Teatro Duse e lì c'è un...
0: Eleonora Duse!
2: Sì, c'è un bar. E il bar che anche ti offrono i cioccolatini, si prendi qualcosa, poi ti danno il bacio perugina.
3: Ah, ho capito. E lì?
2: Non so perché tanto, ma non so se lo diano ancora.
3: E lì
2: ad Asolo? Davanti c'è un grande parco dove ti puoi sedere e star là, insomma.
3: Ascolta, ma lì ad Asolo?
0: Sì, a Musa di D'Annunzio.
3: Ma lì ad Asolo c'è ancora la tomba?

0: della...
1: Sì, Madonna, su devi andare su a Sant'Anna però. C'è una bella salita, sì, ma c'è...
0: Hanno detto che è molto bella.
1: Neanche il bus non va là, no, perché pensavo, no, non va lì il bus.
0: Hanno detto che è molto bella.
1: Dall'abbazia di, sì, nei prati di Sant'Anna, in parte c'è il cimitero di Asolo, insomma.
0: Ecco, sì, ecco, perché hanno detto che è molto, molto bella.
1: E io ho la poesia che l'ho letta anche qui, che è scritta lì fuori, il frate fuori della chiesa, dedicata da Ada Negri, dedicata a Eleonora Duse, quando andava anche lei dentro a trovare un po' di serenità, di tranquillità.
2: Di pace, di ritiro, eh.
3: Vai, e dai.
2: Leggila, che mancano 3 minuti se ce la fai.
1: Non ce l'ho mica qui, no, perché sono
2: alla
1: fuori.
2: La prossima volta, allora, dai. Va bene, dai.
1: Sì, la prossima volta.
0: Te la prepari e
1: sì,
0: te la tieni in evidenza.
1: Bello, il quaderno.
2: Grazie.
1: Io.
0: Ecco, e così poi ce la leggi, va bene?
2: Grazie.
1: Va bene.
0: Allora,
1: buona continuazione, perché ci sarà anche la pubblicità ormai.
2: Sì, dopo
3: sì, adesso parla
2: la
3: pubblicità,
2: ancora il racconto di Ugo Suman dopo pubblicità.
0: Ma noi non abbiamo paura di niente.
2: Di niente.
1: Ah, bene.
3: Ok, va bene.
1: Allora, buona settimana.
0: Ciao,
1: Anna,
0: cara.
1: Auguri per tutto.
3: Ciao,
1: stasera vi ascolto.
3: Certo,
1: stasera
3: non c'è
1: la musica.
3: Sì,
1: va bene, vi ascolto.
0: C'è la musica, okay, sì, ciao. Sì, ciao.
1: Sì, la discoteca, cosa c'è? Il disco per l'estate?
3: No, un disco per l'estate, canta giro.
1: Canta giro, beh, ecco.
3: Sì. E canta giro, un disco per l'estate è finito. Adesso parte canta giro.
0: Fa concorrenza.
1: Sentirò di che anno che è.
3: Del 63, ripetiamo quella del 63.
1: Ah beh, allora non li conoscerò neanche, va bene.
3: Certo.
0: Vabbè, okay. Dai.
1: Ciao a tutti.
3: Ciao. Vedo che c'è la Penelope a telefono. Penny, adesso parte la pubblicità. C'è anche una poesia, La danza del sole. La reciteremo dopo la pubblicità. Reciteremo questa poesia, La danza del sole. Ok, quindi mancano 30 secondi. Abbiamo un attimo di pazienza, è inutile che partiamo. Te ti dovresti preparare.
0: Ma io ce l'ho già da un'ora davanti.
3: Sì, adesso. Penny, dopo la pubblicità ti prendiamo. La prendiamo adesso la linea, la teniamo in attesa, maestro.
2: Eccolo, ha già messo giù il gettone, aspetta che parte
3: va
2: la
3: bene,
2: pubblicità.
3: Allora
2: dai.
3: Dopo la pubblicità, dai, c'è la poesia, La danza del sole
2: e
3: la telefonata
2: Bellemo,
3: della Penelope.
2: Sto realizzando ancora, dai, un sacco di carne al fuoco.
0: È la Lucia che va al bagno.
2: La Lucia tira l'acqua dopo,
3: Dopo,
2: tanto lei non sente gli orecchi, ma li sentiamo noi, se no, Vai, pubblicità.
4: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
5: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
6: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato.
7: Dal titolo Sempre Mara per sempre.
8: Ciao Mara!
7: Sabato 27 giugno in sede radio.
9: Inizio ore 20.
8: Quindi?
7: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
6: Storia di un amore invincibile.
9: Il nostro Leon.
10: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
6: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
11: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
6: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
9: Sempre Mara per sempre.
8: Ci sarò anch'io.
6: Io chi? Il piccolo grande?
8: Ettore.
10: Per mini
9: info
12: 3
7: 2 9
12: 0 0
7: 3
12: 8
7: 9
6: 8
13: 8.
14: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.

0: Ritorniamo un attimo in diretta. Allora, volevo leggervi un'altra poesia della Liliana Bellemo, visto che così, ecco, ho trovato in mano questo libro tanti anni, che è già nuovo, pensate, questo libro, guardati, non so di che anno sia, sicuramente di prima del 2000, ecco, e non so, ecco, più se la Liliana sia in ascolto. Comunque sono quelle persone che sono state partecipi delle frequenze di queste radio, che protagoniste in un certo senso, che hanno dato quella possibilità di andare avanti nelle radio private, di dare quel contributo,
1: di dare vita,
0: di animarle. Questa è La pesca miracolosa. Vi leggo appunto la traduzione, perché è fatto molto bene questo libretto. Si chiama Pensieri al vento, di Liliana Bellemo, edizioni Nuova Scintilla, ma ovviamente non lo troverete da nessuna parte, che appunto sono quelle case, casette e editrici degli anni, fine anni 90, fine 2000, che figurati che fine hanno fatto. E dice così: con un equipaggio di ragazzi siamo andati un dì a pescare, tutti allegri, ben contenti, sulla barca in mezzo al mare. Sulla poppa del battello, con le onde che schizzavano, noi a ridere e scherzare, sotto il sole che bruciava. Poi, al momento di gettare le reti, non vi dico l'emozione, molla, tira, issa, cala, tutti a fare confusione. Tra sudore e allegria, già le reti sono in mare, sogliole, polipi, seppie e murice, forse anche qualche orata, luci e faville, luci calmare, gioca il sole con la brezza, stesi a guardare il cielo, viso e corpo ci accarezza. È un incanto, quei colori, verde e azzurro, si confondono, sembra finisca il mondo, osservando l'orizzonte. Brontola lo stomaco, aspettando di mangiare. Metti sul fuoco la polenta, la padella vai a scaldare. Finalmente, issate le reti, le attese sono finite. E ci sono solo alghe e granchi, pronti a morderci i piedi. E adesso ve la leggo in ciosotto, ecco, sperando di esserla ben, ecco, con le maestre di Marinante, la signora Riccardina Boscolo Cegion, la signora Maria Scarpa dell'albergo Johnny, ecco, le persone che ho conosciuto di sottomarina. La pesca miracolosa. Con a ciurma de mocciosi se mondai un dì a pescare, tutti liegri, bei, contenti, sulla barca in mezzo al mare. Sulla poppa del battello, con le onde cascianteva, nuantri a ridere, scherzare, sotto il sole cascoteva. Poi al momento de caiare, non vi dico che emozion, molla, tira, issa, cala, tutti a fare confusion. Fra suori e imboresso, già la rete se calà, sfoggi, folpi, sepe, buli, forse anche a qualche ora. Lumi, falie, lusega il mare, sioga il sole con la bressa, destirai guardando il cielo, viso e corpo ne caressa. Se n'incanto, sti colori, verde e azzurro se confonde, pare il mondo là finio se ti guardi l'orizzonte. Bomboloni fa la panza aspettando de mangiare, metti al fuoco la polenta, la fersura vai a scaldare. Finalmente sulla coccia le sorprese se finie, che se solo alghe e gransi pronte a mangiarne i pie.
2: E
0: praticamente credeva di pescare di tutto, ora folpi, buli, bisigoli e caparossoli. Non pesca niente, e le soglie non pesca niente, alghe e granchi sotto i piedi beccava. Sentiamo la telefonata. Ecco, questa è proprio aria di sottomarina, veramente. Ho fatto 25 anni a sottomarina e bello, bello. Pronto?
1: Ah, ma senti, in diretta proprio, ero con...
0: No, siamo in replica.
1: Dai, a Marina de Camerota che vado. Senti, andare a Marina de Chioggia. Quando hai detto Bellemo, mi sono ricordata della Bellemo.
0: Liliana Bellemo.
1: Sì.
0: Te la ricordi? Te c'è ancora la Liliana? Sì.
1: Ah, no, siccome non ascolto l'altra radio, quindi... Perché non riesco a prendere.
0: Ma se tanti anni che non la sento più la Liliana Bellemo io.
1: Ah, ecco, vedi, allora mi ricordo ai tempi Cafurono.
0: Cafurono.
1: Ero una bambina piccola di 2 anni, ma ascoltavo
0: delle 2 anni e mezzo.
1: Era bravissima, brava Bellemo, se ci sei lì, non lo so che...
0: Che poesie che ha fatto, ti sentivo che roba?
1: Bellissime, bellissime, ma c'era una serie di poetesse e poeti.
0: Oh, quante.
1: I periodi veramente incantati.
0: D'oro, periodi d'oro. Periodi d'oro.
1: Epocanzi, intanto buongiorno, perfetta, da stronzo.
0: Buongiorno!
1: Da ST, come state? Sarebbe stato, come state?
0: Come stai tu? Stai tu ben?
1: Stato, non lo saccio come stai.
2: Ah, dentro la pampa ai tuoi denti, Thomas!
0: Hai trovato allora il pampa ai tuoi denti? Fa piacere, sa? Lucia! Ma anche ella, Lucia, le ha fatto una lesione del marinante. Quanti anni, Lucia, sei tu stata
2: marinante?
0: 10 anni?
2: Meno, ma meno non so dire.
0: Una decina di anni con la marinante.
2: Sì, con la marinante, ma da marinante doc, bella. Thomas, sei più bravo a capire lingue.
1: Scusa, ma la marinante è che andava al mare a Chioggia, a sottomarina?
0: No. E a marinante sei dalla marina, i ciosotti sei da Ciosa. Allora, sottomarina e i marinanti.
1: Ah,
0: al ponte di Accesa di San Martin, che è il ponte dell'Unione, mi pare, se c'è, o quello della Libertà, mi confondo sempre con Venezia e con Chioggia. Venezia, come se c'è il ponte che va a piazzare Roma. E allora questo è il ponte dell'Unione. Ecco, di qua è di Agse, Chioggia e sottomarina, e che c'è una rivalità da secoli tra le due fazioni, le due società.
1: Ecco.
0: Allora, di qua i marinanti, degli Agse i ciosotti. I ciosotti si spendaccioni, c'è sempre al bar, chi cammina, chi canta, chi va via, chi va a pesca e basta. I marinanti si tirchi, non spende niente, neanche un caffè al bar alla mattina, però si è fatto gli alberghi. E vive dentro una camera tutta la vita per dargli a casa in affitto alla gente, e c'ha i soldi e li mette in banca. Ecco, dopo arrivano le generazioni successive, mangiano
3: si
0: tutto.
3: Mangiano tutto. Perché
1: ho sentito bene, o tu hai detto che hai fatto 25 anni di marinante?
0: Sì, tutti gli anni a sottomarina.
2: Di marinante, sì, lavoravo in marina.
0: Sì, ormai mi ha dato il diploma, ormai a capitaneria, al forte di San Felice, mi ha messo a targhetta ormai a sottomarina.
1: Allora, da ragazza si andava sottomarina, perché poi non c'era macchina, si prendeva il pullman e si andava a sottomarina, da ragazze, no? Così, ed era bellissima, io ricordo questa sottomarina. Come dopo, nell'arco degli anni, facendo la famosa diga signora Lucia, che non conosco, buonasera.
2: Signora cara, buonasera.
0: Buonasera.
1: Ecco, e non ho salutato da maleducata come sempre, uguale come sono, e maleducata resto. E comunque facevo la famosa passeggiata della diga, bellissima. E dopo l'altra passeggiata andando dietro dall'altra parte, bella. Io l'adoravo sottomarina, proprio mi ero incantata.
0: Bella diga, qualcosa di bello anche d'inverno, arrivare al faro a piedi.
1: Ma tutto il mare, ma posso dirti, il mare d'inverno, a parte la canzone che...
0: Ah, che bella, te mi fai venire in mente adesso.
1: È un sogno la canzone, ma è vero, il mare d'inverno ha un fascino, ha una cosa meravigliosa, e tu lo sai anche perché. Tu lo sai per una ragione, parlando dei tuoi nonni, che ogni volta mi commuovi quando parli dei tuoi nonni, perché io ho avuto questi, li ho avuti, uno solo in particolare, ma il meridione, l'altro non c'era perché era qua in Friuli, ma è già morto quando io manco sapeva, va bene, mi lasciavo perdere. Quindi a parte questo, però poi sono stata, andavo al sud ovviamente a fare le vacanze, capito? E quindi a Sottomarina non avevi il tempo, o vai a lavorare, o vai a lavorare, o vai a lavorare.
0: Ah certo?
1: Non so se mi spiego.
0: Ah, ti lavori là.
1: Poi avevi questi famosi settimana, 15 giorni, dipendeva, bisognava mettersi d'accordo come penso dappertutto con i colleghi. E quindi andavi verso il sud per salutare i familiari, ma anche per il mare del sud.
0: Ah beh,
1: con
0: certo,
1: tutto rispetto col mare del nord.
0: Certo.
1: Perché io essendo triestina non posso dire altro, che cavolo vuoi che dica? Sono una triestina.
0: È un'altra cosa, vabbè, dai, noi siamo qua, abbiamo
1: certo,
0: questo.
1: Certo, ecco. Allora volevo salutarvi, ed
0: grazie,
1: è la prima volta che telefono nella, a quest'ora.
0: Grazie,
1: perché
0: Penelope,
1: purtroppo un mal di denti di me e di Marona. Ma prima volevo un'altra cosa, tu hai letto una bellissima poesia qui della Bellemo. Ma prima ancora un signore ha parlato di, della famosa, dove c'è la grande D'Annunzio.
0: Eleonora Duse, la musa ispiratrice, Asolo.
1: Di cui ero innamorata, naturalmente mai vista, perché tu sai che la Duse, quando sono nata io, era già morta, poveretta. Però, siccome avevo un fidanzato illo tempore quando andavo ad Asolo, ogni volta che ci andavamo per il mercatino, non mercatino, per la passeggiata, per tutto quello che volete, io portavo, andavo via, ma allora si trovava lungo la strada, le fiorerie aperte ancora, portavo una rosa sulla tomba della grande.
0: Di Eleonora Duse.
2: Brava, brava.
1: Era una cosa meravigliosa.
0: Cioè, ma pensati, Eleonora Duse spirava nello stesso anno e mia nonna veniva al mondo. Cioè, pensate, mia nonna è nata nel 24. Pensati, avrebbe 102 anni al 5 marzo. Cioè, non riesco a rendermi conto come cavolo. Ma come faccio ad avere una nonna che ha 100 anni? Cioè, che per me è ancora qua. Ise sempre iori. Cioè,
1: credo.
0: Mio nonno 100 anni, ma nonna 102. Ma come fermo? Lì te capisci che purtroppo siamo, non siamo eterni. Ecco, che la vita è un cerchio.
1: Questa è una gran realtà. Ci troveremo di là se c'è un di là. C'è un di là?
0: Che sito di là?
2: Gira a destra e fa rotonda.
0: E tira l'acqua con te che è finito.
1: Allora ecco questo. Io, dimmi una cosa, visto che ieri hai parlato, posso stare?
0: Dimmi, dica.
1: Tagliami. Volevo chiedere, c'era anche D'Annunzio nelle cose, perché mi pareva che fra le cose per il tema di quest'anno, per fare per prendere la patente,
0: la traccia, no, non era D'Annunzio.
1: Avevano ha detto di D'Annunzio, che ci sarebbe stato anche di D'Annunzio.
0: Gli era Cesare Pavese, mi pare che era Cesare Pavese. La traccia A era l'analisi del testo, e gli era Cesare Pavese con la poesia Passerò per Piazza di Spagna. Dopo che era il testo argomentativo, che era parlare di Saragat, il discorso all'assemblea costituente sulla democrazia.
1: È stata quella più
0: gettonata, perché ha parlato anche del diritto, certo, le scuole un po' più istituti tecnici.
1: Ma pensavo anche ad D'Annunzio. Sei stato al Vittoriale tu, a proposito?
0: A Gardone Riviera? A Gardone Riviera, che sono da
2: sì.
0: E dopo ti devi abbassare la testa per andare nello studio del poeta. E mi è rimasta impressa quella lampada in stile Fenso Liberty, ecco, che c'è all'ingresso, che lui tiene un po' l'appartamento un po' scuro, e c'è quella lampada in vetro, tutta Liberty, che la trovi lì all'ingresso.
2: E sai perché aveva l'appartamento un po' scuro? Perché io ho pensato, quando sono entrata, ho fatto questa riflessione, ma ho detto, qui è tutto buio. Sì, perché D'Annunzio era fotofobico, hai capito?
0: Fotosensibile alla luce.
2: Fotosensibile alla luce, sì.
1: E ho capito, e noi, come lo siamo,
0: sì,
1: molti.
0: Ma noi ci siamo andati in quarta superiore, Penelope. Sai qual è stato il nostro crucio? Riuscire ad arrampicarci sull'albero di quella nave finta là.
2: Nave.
0: E ci siamo arrampicati, sai? Siamo andati da sopra come le scimmie. Siamo riusciti ad andare sopra la nave. Che c'hai quel costone fatto.
2: Ecco, vi hanno lasciato andare.
0: A che siamo andati, Lucia? Se te che domandi, guardiamo, potremmo andare là? A che siamo andati e basta. Come che saremmo rampegati sul faro sottomarina prima di fare gli esami di maturità? De notte, no, de notte, se che morà pegà.
1: La signora Lucia dice che, che era fotofobico, non lo sapevo. Grazie, ed è anche queste sono.
0: Ti impari sempre qualcosa, vedi? Sempre da imparare.
2: Me l'ha detto la signora che faceva da guida, perché è stato un. Io, come sono entrata, ho visto tutto sto scuro così, che mi ha colpito. Mi ha colpito. E allora ho chiesto, ho detto, ma mi scusi, ho detto, ma. Perché tutto
1: come
2: sto.
1: Mai?
2: Perché tutto sto buio? Perché era fotofobico. Sì, esatto.
1: Ecco, io pensavo, se come si portava le donne sempre, sappiamo di lui.
2: Le sporcava?
3: No, portava.
2: Ah, portava le donne. Vabbè.
1: Era pieno di donne, dove altro che
0: e che ne ha combinato Lucia più di Bertoldo, ma figurate.
1: Sì. Bravo, Madonna,
0: e io che avevo suo provarde tutto. E che sì, anche in internet delle proprio delle documentazioni di lui, appunto, che ha voluto fare tutte le esperienze possibili e immaginabili.
1: Tutto.
0: Perché è una persona che siamo in un involucro, ecco, se siamo anche esseri spirituali, siamo in carne e ossa e bisogna provare tutto nella vita. Questa è la sua teoria. Per poi avere una pace dei sensi, bisogna prima provare tutto.
2: Non seguire
1: D'Annunzio, per carità, che tanto ti si dà un'altra corrente.
0: Che dopo che sia è leggenda che si è fatto cavare do costo e adesso bisogna vedere se è vera o no.
1: Credo che sia più di uno, ma adesso lasciamo stare
0: la leggenda dell'autofellazio, no? Per provare.
2: Sì.
1: No, questo per quello.
0: Per quello si è fatto cavare il costo e no.
1: Ignorante che sono.
0: È la roba più bella del mondo, qui te rangi da solo, no?
1: No, fate schifo,
0: cattivo. Perché bisogna pensare alla perversione, ecco, che i discorsi da giovedì sera di Giorgio, ecco, questi qua vanno benissimo.
1: Va bene,
0: Penelope, grazie.
1: Posso salutare l'Anna?
0: Sì,
3: sono qua, veloce, che qua ci sono. ciao Penny.
1: Lascio spazio, no, voglio solo dire, ho sentito all'inizio che dicono è una roccia, Anna. Allora io posso dirti una cosa, Anna, io non ti dico che sei una roccia, tu sei una donna di una fortezza, di una cosa, però ricordatevi che anche a forza di dire alle persone è una roccia, ci si aspetta che non dobbano crollare mai. Ma sappiate che sono le più sensibili quelle che continuate a dire una roccia.
0: Certo.
1: Non so se mi spiego.
0: Perfettamente.
1: Spiegare cosa intendo
0: perfettamente.
1: Dire. Vi saluto, complimenti e buona giornata. Buona
0: ciao, grazie.
3: Grazie, Benny.
0: Ciao. Dai, che
1: buonasera, signora Lucia.
0: Buonasera, signora Lucia.
2: Ciao, cara, ciao.
0: Dai che me leso Suman, dai, vabbè, oggi che vado avanti con Cristo.
3: Volevo leggere la poesia di ecco, la danza.
0: Leggi la danza.
3: La danza del sole.
0: Bene.
2: Aspettiamo.
3: Quando il grano si fa d'oro e il cielo è senza veli, ride l'estate in riva al mare, tra i giochi e gli ombrelli. Il sole batte sui tetti, sulle strade e sui cortili, e ogni ombra si fa corta, lenta, nei pomeriggi sottili. Sanno di sale i capelli, di anguria le mani, scoppia il riso dei bambini nei tramonti lontani. Cicale ostinate cantano storie d'arsura, mentre il mondo rallenta e il cuore si rinfresca di luna. Si scioglie il tempo come un gelato al limone, tra un tuffo, una siesta e una vecchia canzone. L'estate non chiede, l'estate regala giorni lunghi, notti di stelle e sogni senza scala. Di Valerio Di Vetro. Grazie allo 099, bellissima, grazie.
0: Allora, di Ugo Suman, da Il Gazzettino, ecco qua, questa qua è una, la terra de Formenton, no aspetta, no, questa che questa è la volta prossima. perché io cerco sempre di andare su più o meno sul periodo. Ecco, questo è il Gazzettino di domenica 21 giugno 1987. Ecco, nel 1987, l'anno del referendum sulla magistratura, sulla responsabilità, quando c'è tutto il discorso di era domenica come oggi.
3: Come oggi, guarda.
0: 21 giugno 87, 21 giugno 2026, domenica, domenica. Ugo Schumann sul Gazzettino scriveva: le signore maestre. Pochi giorni fa, par colpa di un invito che aspettava da tempo e che già era nato da una promessa ancora più vecchia, nel giro curto di un'ora, dentro una mattina piena di sole, ha messo in penio l'anima d'emozione e de contentesse de smentegà. Una scuola elementare prefabbricà, ma bella e funzionale, dove a insegnare che se sono maestre e gentilissime, se sta la fonte di tutto quel desio dei ricordi che se ga de scaenà nel granaro della memoria e che mi ha fatto buona compagnia per tutta la giornata. Una scuola dove i putei i sente parlare anche del suo dialetto e magari per completare il discorso i si impara delle poesie e delle canzoncine che parla della sua terra, del suo paese e della sua gente. I canti li dirige una signora maestra che ha lo stile e la tecnica di quella del Zecchino d'Oro, e i bocce con gli occhi spalancà noi fa che andar di rio ai movimenti delle man che interpreta la musica, spandendo momenti di serenità che noi appresso. Una scuola intera al gran completo di insegnanti e inservienti sentà in bella fila mega cantare e recità in dialetto robe nostrane che mega parso un masso de fiori de campo sulla piera antica del nostro parlare. E le canzon co tanto de secondo fatto dalle insegnanti una sbrancade armonie piene de passione e de fantasia, un vero piccolo coro. Ago immaginà che ste voci così argentine e melodiche islussegasse al sole come piccoli brillanti sopra la torta dessa via dei nostri giorni, scense de cielo fra le nuvole e dal de fora e il verde che in fassa e a scoea ascoltava sorridendo e sorridendo rimandava de rimbalzo attraverso il muoverse delle foglie le note musicali perché le facesse l'ultimo giro per la scuola prima de perdersi per sempre dentro l'aria. E go anche parlaste primissie a sti giovani del doman, a go parlà del dialetto e della sua necessità per conservare la nostra origine e le nostre tradizioni. Se può essere cittadini del mondo e conservare la nostra identità e singolarità de omani. Sì, però bisogna conservare sempre la nostra identità, anche se siamo cittadini del mondo. Gli occhi fissi, i visi attenti e i sorrisi, a seconda delle parole, sbocciava come fiori drio le file. Ha godito anca e l'ori a ridere de gusto che un tempo a sosta boccia anca mi e come iori ago fatto i compiti, i problemi e le divisioni contando sui dei delle man sconte da drio a schina. E cantavo anche insieme ai miei compagni le canzoni dei miei tempi che ne insegnava la mia maestra che a se chiamava Rosa, tutto come iori. E gozo un ta che non vedevo l'ora che suonasse a campanea per correre fora a zogare sotto al sole. Ma dagli occhi dei più piccoli a me pareva di vedere un non so che de dubbio, perché in me credeva sì, ma non più di tanto. Perché davanti a iori i vedeva un vecchio. I vedeva un vecchio coi cavei bianchi e le rughe. Come potevo essere sta un boccia come iori? Eppure, a più di mezzo secolo di distanza e sempre a causa de sto so cantare secondà, a a mesè entra nell'anima insieme alle armonie e il viso e la voce de Suor Concetta, che a ne insegnava i canti per il mese de maggio e per la messa dei putei. Anca ella e assecondava i nostri canti con una voce de cielo, una voce delicata come quella degli angeli. Diceva le nostre mamme che forse ne aveva sentito qualcune. Armoniosa, una voce armoniosa e delicata, piena di tonalità, speciale come un organo. Una qualunque canzon, se la cantava ella, sta Suor Concetta, la diventava morbida e piena come una sonata d'orchestra, e le parole infasciate alla poesia delle note andava dritte al cuore, le commuoveva e le consolava. La nega aveva appena insegnato i canti per la prima comunione, quando, per dovere di obbedienza, la si sta destinata a un'altra scuola in un paese distante. E noi altri bocce, insieme alla madre superiora, la avevamo accompagnata alla stazione del treno. Ella, Suor Concetta, non l'aveva fatto nessuna parola, solo la nega guardà. La negava da uno per uno, come per salutarne coi occhi. E quando la superiora aveva intonato la canzone ultima che la nega aveva insegnata, ti ringrazio del gran dono che mi hai dato, o re dei re, ea la ne dirigeva ancora, solo muovendo la testa, coi occhi pieni di lacrime, che noi cascava zo. Finché si allontanava il treno. Semmo tornato voltandosi in drio ed è tanto in tanto alzando la man in un segno de saluto che ne pareva un addio, finché avemo girato la svolta in fondo al viale de a stazione. E via. Dopo più di 20 anni la si tornò in paese, ormai vecchia, e proprio il dì del me matrimonio la c'era presente alla messa. Finì la cerimonia, prima di portargli i fiori all'altare della Madonna, a suo passavi sì al suo banco come moiere, per salutarla. Ma Suor Concetta non si ricordava più, perché la aveva insegnato così tanti putei che in testa la aveva solo una gran confusione dei visi e dei vossi, proprio come quella della scuola che mi go visitar un co'.

0: ecco qua, dai, riprendiamo con tutti quelli che ci hanno scritto. Abbiamo Adamo. Lucia! Che se non sente gli odori sentirà la spussa di quello che non si lava, giusto? Adamo.
1: No, non sento niente, Stella, niente, neanche quando che bruso qualche pignata.
0: Poi il caldo lo sentiamo tutti. Buon pomeriggio, ragazzi, un abbraccio da Daniela Due Carrare.
2: Ehi là, ciao Daniela, evviva.
1: E salutiamo poi anche la ragazza del de Monte Falco, a Monte Fulco. Dai,
2: da qui, a Rosa e Ponte Manco.
1: A Rosa del Ponte Manco, ciao Rosa.
2: Salutiamo Adriano 68 lavora che deve fare la grigliata in ascolto.
1: Ciao Rosa del Ponte Manco, lavora manco.
2: Famo carima.
0: Ciao Anna, Thomas e Lucia, sono Simone. Sapete niente di Marco di Marghera? Perché è 2 settimane che tiene sempre il telefono spento. Per caso è andata a miglior vita? Ciao da Simone.
2: Ma che drastici.
0: Beh, ascolta, io so che si era rotto il cellulare. E per avvisarmi, Marco ha chiamato col cellulare di suo fratello. Adesso non so se è riuscito ad acquistarne uno, se ha ripristinato quello che aveva. Non lo so, non ti so rispondere. Domani mi farò un giretto a Marghera perché insomma è là e vediamo che fine
1: che
0: abbia fatto.
1: Da farsi ripassarmi la vita e il cellulare.
2: Il cellulare, ecco, quello sicuro. Bravo Lucia.
0: Poi l'Anna si è appierinata da bughi di rupi per la lucernaia.
2: Che robe!
0: Intanto, lo sai che abbiamo poi.
2: E quello c'ha la licenza poetica, cioè l'angolo della poesia, va bene, ci sta.
0: E difatti, dice l'Anna, fa le frasi da Pierino, no? Si è appierinata.
2: Ah, quelle della via rettale parentale, ci ho capite, va buono, ma ci ho capite. Ah, disgrazietta!
0: Ci vuole Anna per interpretare, no?
2: Solo Anna può capire queste cose, ma scherza.
0: In tango Tomastrello si fa un periluvio di risaie.
2: E faccio il pediluvio,
0: di risaie.
2: Sì.
0: Noi Daviduccio, poi abbiamo qua Luca che dice ciao Anna, Giorgio, Thomas, Lucia, mia Davide, Adriano, Marco, saluto tutti e tutte. Bea, Beatrice, Befora, Bea. L'angolo delle poesie, Beatrice.
2: Non è l'angolo della farfallina questo, Luca. Scusi.
0: Insomma, siamo un po' moderati.
2: Ci proviamo almeno ad esserlo.
0: Poi abbiamo Davide D'Alessiano. Ragazzi, un saluto da Davide D'Alessiano, Vicenza.
2: Grazie,
0: Vicenza.
2: Saluto a te. Lucia, caccia bene, un libro, leggi qualche cosa, se no qua
0: Lucia... tempo.
2: Va bene, dai. Sì, dai, facciamo fare l'iniziativa alla Lucia.
0: Ecco, assolutamente, non ne
2: dai.
0: Abbiamo proprio.
2: Allora, che qui siamo a posto,
0: ti
2: grazie.
0: Diamo la possibilità.
1: Allora, 5 per 1000. Possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 Radio Gamma 5. Per il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico, amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. Allora, prendetevi carta e penna. Controllate che la penna scriva, che di solito quelli non le prendiamo in mano, non scrivono mai.
2: Tu una matita, se no.
1: No, ma si vede mai. Codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59 tramite un bonifico alla banca del credito cooperativo di Campo d'Arsego IBAN IT 20E 08 327 6242 7 volte 0 223515. Oppure potete portare il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono i membri del consiglio di amministrazione. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza sabato grande dal titolo Sempre Mara per sempre. Sabato 27 giugno in sede radio all'inizio ore 20 con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanesi. Presente lo stand di vario materiale di Luca Bassanesi e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o per bere qualcosa, baretto in funzione. Per mini info 329 00 38 988, entrata ad offerta libera e consapevole. Gesontomi.
2: Bravo.
1: Allora, Associazione Culturale Delta Veneto, conferenza sul DDL 978-2023. Pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. In vista delle importanti novità giuridico-operative in merito, venerdì 26 giugno del 2026, ore 21, apertura sala ore 20 e 30, l'incontro si terrà presso il centro Rigoni Stern, in piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò Padova. Relatori Alfredo Bellucco, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, e con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, avvocato cassazionista del Foro di Perugia, ma con studio che tratta anche di contrattualistica internazionale in Padova. Pre-registrazione obbligatoria e informazioni entro domenica 21 giugno su www.vene. Vi leggo piano piano, carta e penna. Allora, www.venetkens-gov.org/eventi, salvo esaurimento posti. Allora, l'ingresso è di 10 euro con incontro di 5 euro alla prenotazione. Per informazioni telefonate al cellulare del signor Bellucco Alfredo al numero 346 361 44 69. Le vibrazioni del sapere. Organizza i viaggi esperienziali 2026. Piramidi bosniache dal 27 giugno al 4 luglio, dal 22 al 29 agosto 2026. Oppure Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026. Un'occasione unica per vivere esperienze, crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione Viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino 349 77 80 167. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350 400 al mese. Per informazioni Franco 334 320 1392, approvato dal consiglio di amministrazione. Presentazione del volume Un'agenda per il paese. Venerdì 19/6, era ieri sera?
3: Sì. Il giorno è il 21 oggi, l'altra ieri.
1: Allora niente,
0: toglilo,
1: okay. Un'agenda per il paese. Ah, l'hanno fatta già. Vabbè. Allora, adesso vi dico ciao bei.
3: Ciao bei.
1: Ciao bei. È un org. Org. .org. Radio Gamma 5. Ciao bei. È un sito di
0: cellulare.
3: Aspetta, che questo vuole leggere, apri il microfono.
0: No, parla. Non farlo finire di.
3: Ah, vai a leggere, no. Parla.
1: Ciao bei, è un sito di annuncio e progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciao bei e Radio Gamma 5 sostengono il territorio. Favorisce lo scambio e la vendita di beni usati. Offre i servizi, promuove nuove forme di aggregazione, sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica, sostiene una nuova scuola meno oppressiva e meno punitiva e protegge dalla medicina dei protocolli impositivo. Se hai del tempo libero e ti senti di poter contribuire a titolo gratuito per la diffusione del progetto Ciao Bei, chiama il numero 049-538 5577 oppure telefonate alla radio 049 708 38. Ciao bei, non ha scopo di lucro. www.ciaobei.org info@ciaobei.org. Buongiorno a tutti, sono laureato in scienze. Mi chiamo Riccardo Rossi e sono laureato in servizi giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attento alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli di selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria o in altri progetti e mansioni da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere e tecnologico innovativo. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova e Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al numero 349 408 8260 indirizzo mail ricardorossi.ricardo.rossi65210@ Allora, Fabio Romanato, 57 anni, operaio, con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare presso, prendete carta e penna, IBAN 2.it 94 Y, quello fatto a Fionda, 08 327 629 6, 7 volte 0 80 1515, Banca del Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Grazie per l'ascolto.
2: L'Anna qua si è scatenato stasera. Però allora, abbiamo rispettato l'ultimo annuncio, che era il più veramente importante, ecco, toccante. Quello del carcinoma è tremendo.
0: Bene, qua abbiamo Adriano 68 che ci dice: Marco da Marghera che se senza cellulare e non vuoi torse il 5 e il 5G per non inquinare.
1: E dica che vaga su qualche mercatino che ne trovo.
2: Fa impianto a gas al telefono, così inquina manco.
0: Poi abbiamo Michi 59. Ciao Anna, ieri sera abbiamo visto Marco al Parco Vita a Ponte San Nicolò e ci ha detto che deve ancora comprare un nuovo telefonino. Ciao ragazzi, Michi 59 e Monica.
1: Marco va a qualche mercatino, lo trovi che non sia 5.
0: Poi abbiamo Mauro il Cubano, un saluto a tutti e stasera. Ciao Bei dal Cubano, ciao Mauro!
4: Muscui! Siamo qua tutti oggi, abbiamo fatto Radio Sgalmara 5!
0: Cosa dici?
2: Allora, visto che 5 minuti mi ricompongo un attimo e vi vorrei leggere questa di...

una certa cifra. E in più gli avevo chiesto una casetta tutta paiù con uno studio. Doveva essere la targa sulla porta come dal notaio. Arturo è già analfabeta, ma a far de conto, specialmente per i suoi affari, è già era più svelto di una calcolatrice a manego. La calcolatrice a manego sarebbe quelle olivetti azzurre che vi ricordate voi. Quando gli ha consegnato la sua casa, egli ha fatto una baglia propiziatoria fra l'imprecazione e le improperie di sua moglie, che si vergognava della gente e che adesso è già era in piazza. La camera, che già era il suo studio, aveva un balcone sulla piazza, anche se un fia distante. Da dentro è sentata davanti a un tavolino pieno di carte e di libri, come quello del notaio. Lui guardava la gente che passava. E il fatto che già sta impresso quando sto suo parente il gale sale a terra e che gatto ca fare le carte. E non già era mai stato un notaio e mai visto uno studio. E lo ha impressionato la montagna delle carte, dei libri, dei timbri e delle penne coi calamai e i tamponi de carte suganti. E dopo aver aspettato il suo turno, il notaio ha letto una papardella e dopo lui ha firmato con una croce X e suo parente con un'altra. Tutta burocrazia, eccetera, eccetera, papardella, croce, firma, tac, e altra croce, tac. E il notaio però aveva scritto nome e cognome, perfino la data di nascita, e quindi la gera sua, tutto in regola. Anche per la nuova casa che tocca andare dal notaio, ma ormai la gera diventa abitudine, ormai la gera abitua. E adesso, dal suo studio, si comportava come un notaio. Non scriveva niente, non firmava nessuna carta con una croce, ma restava sarà là dentro, solo per far aspettare quei che voleva parlare con lui. Quei che gatto ca fare a lui, la stessa roba che gatto ca fare a lui per una vita. Ma cosa sei che fai là dentro, che domandava qualche donna stufa di aspettare? È lui da solo? E sua moglie, che la gera stufa agra di quel modo di fare di suo marito, la che rispondeva da bisbettica. E le drio lesare le figure? Cioè, se lei è analfabeta. Una situazione da ridere per quei che al de fora del suo mondo gli vedeva sta storia. Ma per lui c'era una rimonta, un prestigio, un sentirsi qualcuni. I contadini lo faceva penare per vendere il pogliame, che toccava fare un mucio di giri, tirare sul presso fino alla morte e dopo aspettare anche schei. Ma che c'era una malvagità mentale nel mondo contadino d'un tempo? E noi tollerava che uno se guadagnasse la vita commerciando, comprare a un prezzo e vendere a un altro, e il guadagno è che pareva roba. Arturo, che nella maggioranza dei casi il trattava con le donne, è già era bastonata da ogni parte, la gera come la sanguete. Ma adesso che il aveva il suo studio, qualche franco messo da parte, e poteva torse la soddisfazione di far quello che voleva. Non aveva più bisogno di far la fila, di aspettare, di pazientare e di mandar giù. Chi voleva vendere bene il suo pogliame, sapeva dove trovarlo e sapeva anche che il era onesto e galantomo. E soprattutto, il aveva il suo studio. Storie d'altri tempi e poarete e storie poarete, storie che par quasi inventà e che invece le se vere e tribolà, storie de gente che si arrangiava secondo le possibilità e senza vergogna. Sì, e non è proprio storie che dice par inventà, perché anche a me, ecco, io nel mio piccolo della mia età, diciamo, ho avuto modo di vedere anch'io questi contadini, signori, diciamo, rifatti grazie al piano verde a fondo per tutto di Bisaglia, che dà la possibilità a farsi queste cattedrali nel deserto. Chi se ha fatto studio,
E ora te vedi sta casa, no? E vive in Tescantinato per non sporcare a casa tutta la stricata di marmo, plic, leopardi de ceramica, l'ingresso.

0: Adesso scalinate imperiali, la vetrina stile Liberty in tel cesso, parfin con tutte i cristalleria dentro il bagno, sì, c'è anche la cristalleria dentro il bagno, tutto bello perfetto, e la pigana doccia piano terra e vive con la tua legna, però che sei studio, che sei studio in te studio, cosa che sei in te studio, cioè se studio una roba seria, a che sei?
1: E a salutare.
0: E che sei a fuciliera per andare a caccia. A qua a finire. Che sei a fuciliera per andare a caccia. Che sei l'enciclopedia del cane e quella per la pesca. Ecco, questa è la roba di Ugo Suma. Quindi è vero come è stato.
2: Dai,
0: fai
2: vero.
0: Saluti che andiamo a fare in culo. Grazie a tutti.
1: Dai, salutiamo tutti quelli che hanno collaborato con noi. Un attimino con i messaggi e chi con le telefonate. Simone, Mauro Cubano, Michi 59, Adriano 68, Luca di Mandria, Davide 125, Ponte Pazzo, Daniele Ducarrare, Adamo, Ada di Asolo, Davide D'Alessiano, lo 099 con la sua poesia La danza del sole. Quindi ringraziamo anche la Penelope, la Gabriella dell'Olmo, la Ugolina, li salutiamo tutti caramente, grazie del vostro sostentamento. A te Lucia saluta.
3: E saluto tutti, signori e signori, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: A te Thomas.
0: Grazie, ciao Anna, dopo risentirci dopo. Quindi Marco Di Marghera è vivo, state tranquilli.
1: Sì, abbiamo confermato che senza celluloide.
0: Soldi non ti canta messa. Ciao gente.
3: E allora va a qualche mercatino e ti prendi uno da pochi
0: un
3: soldi.
0: Un cellulino, vai al mercatino e ti prendi un cellulino.
1: Senza 5.
3: Senza 5.
0: Ciao.

0: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 888.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21, con apertura sala alle ore 20:30, presso Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera, disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale, e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
11: Siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Prendere o lasciare? Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
12: Stavolta non farlo scappare.
11: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
13: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cinegamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
14: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Buona estate a tutti.
1: Siamo nel giro di boa.
2: Buonasera.
1: Solstizio. Ecco. Siamo in estate. Siete sicuri di essere in estate? La temperatura è giusta?
2: Dicono così. In teoria gli esperti dicono che oggi è estate. Ci fidiamo.
1: Insomma. 36 gradi e mezzo prima, insomma. In qualche punto, insomma. Ok, bene. Allora, siamo arrivati carichi, vero Federico?
2: Sì, siamo arrivati in pompa magna. Abbiamo cominciato già a trattare le api oggi, a studiare le api insieme, diciamo, da che ora era? Dalle 3 più o meno, dalle 15. Sì. Abbiamo fatto un incontro privato io e Gianni e siamo venuti diretti da...
1: Infatti Vincenzo ci dice... Buongiorno, buon sostizio, avete portato uno sciame
2: in studio?
1: Non proprio, quasi.
2: Sì, siamo qui che...
1: Quasi.
2: Che le schiviamo.
1: Quasi, però quasi. Cosa abbiamo fatto Federico oggi?
2: Allora, abbiamo recuperato uno sciame che sembrava di quelli secondari.
1: Sì, era uno sciame secondario.
2: Non era molto numeroso.
1: Calcolando l'età della covata, che era il primo ciclo di covata, aveva costruito parecchi favi di diverse misure, no? Però la covata stava sfarfallando, perciò 21 giorni di covata e altri 5 giorni per la costruzione, diciamo, dei primi favi, perciò siamo a 25 giorni, un mese che è in giro quello fa, perciò siamo alla fine di maggio,
2: di giugno, siamo fine maggio,
1: potrebbe essere un secondario, perché la popolazione non era granché, insomma, era già tante api che avevano costruito quella cera. Perché altrimenti di solito coprono totalmente i favi, non si vedono, invece lì si vedevano bene i favi, perciò erano già morte, insomma, le api che hanno costruito quella cera lì erano già morte.
2: C'era già stato un cambio generazionale.
1: Esatto, stava proprio nascendo in questi momenti, insomma, le nuove api stavano nascendo, saranno quelle che rigenereranno poi dopo
2: la nuova famiglia,
1: insomma. Un recupero, diciamo, non difficile.
2: Sì, è stato interessante soprattutto vedere come si è riuscito a incastrare i favi di cera che abbiamo tagliato via dal balcone lì, e incastrarli nei telaini vuoti senza fogliocere o senza anche la struttura,
1: il fil di ferro,
2: esatto,
1: l'armatura, ecco.
2: C'era solo la stecchetta di legno che faceva la cornice e con lo spago li abbiamo legati,
1: sì,
2: ecco, e messi dentro un pigliasciami.
1: Esatto, abbiamo composto più o meno 6 favi, insomma, ecco. Adesso quello che succederà nel tempo sarà che loro fermeranno questi favi sulla struttura, sul telaino, e poi sarà recuperabile, insomma, una volta che nel giro di pochi giorni saldano, fermano tutto, e poi dopo lo puoi portare direttamente in apiario.
2: Bene,
1: ecco,
2: speriamo sia... No, beh, ma senza sperare, comunque abbiamo già visto che la covata era bella.
1: Molto bella,
2: molto bella, uniforme,
1: sì, compatta.
2: Però non siamo riusciti a vedere la regina.
1: No.
2: Quella ci è sfuggita. Però, nel senso, alla vista.
1: Esatto. Il comportamento, però, diciamo, preannunciava che era dentro, no? Perché c'era il richiamo da parte di chi era dentro l'arnia nei confronti di quelle che sono fuori, perché non è che sono entrate tutte adesso, ci vuole un po' di tempo, insomma, perché prima erano lì aggrappate al soffitto all'architrave della finestra, adesso è cambiata un po' la dinamica, perciò chi è dentro ha già capito che deve stare lì, chi è fuori piano piano viene richiamato,
2: certo, all'ordine,
1: è invitato ad entrare, insomma. è invitato Alesiano. Il grande Davide D'Alesiano, sempre presente, grazie della tua presenza. Bene, come al solito il mio PC quando arrivo qua
2: fa i capricci.
1: Non capisco, insomma.
2: È caldo?
1: Ma che?
2: No, neanche.
1: No, non è caldo.
0: Iniziamo con l'iniziativa.
1: Ecco,
2: bravo,
1: così io.
0: Lasciamo il tempo al computer.
1: Sì.
2: Vai.
1: Mi sa che.
0: Allora, conferenza sul DDL 978-2023, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice, in vista delle importanti novità giuridico-operative in merito. Venerdì 26 giugno 2026, ore 21. Relatori Alfredo Bellucco e l'avvocato Carmelita Cosentino. Preregistrazione obbligatoria e info entro domenica 21 giugno, oggi. Salvo esaurimento anticipato posti, ingresso a 10 euro con acconto di 5 euro alla prenotazione. Per informazioni chiamate Bellucco al 346-3614-469. Le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali 2026. Piramidi bosniache, bellissime. Del 26.
3: Perché dici così?
0: Perché le abbiamo viste l'anno scorso.
3: Ah, wow.
0: Dal 27 giù.
3: Veramente sono molto interessanti da visitare, sì.
0: Dal 27 giugno al 4 luglio, dal 22 al 29 agosto. Oppure Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre, un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino al 349 77 80 167, posti limitati, prenotazione obbligatoria. Cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info Franco 334-320-1392. Presentazione del volume Un'agenda per il paese, venerdì 19 giugno. Questa è già stata. Scusate. Bene. Ricordo sempre il sito ciaobei.org da visitare e da avviare, poiché offre servizi di mutuo soccorso, sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica, sostiene una nuova scuola, protegge dalla medicina dei protocolli, favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi a livello locale. Aiutateci a postare oggetti e servizi e far decollare questo sito. Promuovi e invita altri amici a farlo, vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio. È il tempo di costruire su macerie. Se non ora, quando? Se hai del tempo libero e ti senti di poter contribuire a titolo gratuito alla diffusione del progetto Ciaobei, promuovendo aziende e attività virtuose, chiama al numero 049-53-85577. www.ciaobei.org oppure alla mail info@ciaobei.org. Mi chiamo Fabio, 57 anni, operaio, con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ho già subito due interventi, più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare all'IBAN IT 94 Y 08 32 76 29 6 000 000 080 1515 alla Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli nella sezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria, e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare a mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova e Treviso. Se state cercando una persona di fiducia dalla mentalità aperta, contattatemi al 349 40 88 260 o all'indirizzo mail riccardo.rossi65210@gmail. Eccoci qua.
1: Bene, bene, bene. Allora, proseguiamo con l'argomento della volta successiva, che stavamo parlando appunto del miele. Avevamo detto, insomma, avevamo parlato delle varie tipologie di miele: il miele da nettare, il miele da melata, le variabili, insomma, su questi due elementi, e adesso andiamo avanti, insomma, no? Allora, eravamo rimasti appunto la modalità con la quale le api si procurano la base, che è il nettare, dai fiori. Prendono questa sostanza, che è composta praticamente da saccarosio e acqua, una piccolissima quantità di saccarosio e molta acqua, e, per quanto riguarda il nettare, mentre la melata è già di per sé, diciamo, contiene pochissima acqua, molto poca. Difatti, a differenza dei mieli da nettare, non ha il problema, ad esempio, dell'umidità. La melata di solito ha sempre un'umidità molto bassa, insomma. E comunque le api, a contatto, cioè nel momento in cui assumono il nettare, lo immettono nel sacco melario, viene a contatto con degli enzimi salivari e degli enzimi che trovano dentro il sacco melario, e poi viene stivato nei favi progressivamente, anzi attraverso molti passaggi tra ape e ape, con questo atteggiamento che hanno di scambio, che si chiama trofallassi. Già perde una grande quantità di acqua, cioè una concentrazione, inizia a concentrarsi, e anche la molecola del saccarosio si spacca, e, e inizia a separarsi il glucosio dal fruttosio in funzione poi delle caratteristiche botaniche, insomma, del nettare. C'è nettare che ha più glucosio piuttosto che fruttosio, eccetera. E, perciò quando poi è all'interno dei favi, attraverso altri processi di ventilazione, attraverso la ventilazione, attraverso cioè viene sparso per i favi da nido, e questo permette, diciamo, una sottrazione di acqua, e poi viene concentrato sempre di più nei favi da melario. Appunto nella borsa, nel sacco melario inizia da subito la scissione del saccarosio, e all'inizio diciamo poco identificata questa rottura della molecola, e ad ogni passaggio questo avviene sempre di più finché troviamo proprio il miele vero e proprio all'interno dell'alveare, insomma alla fine di tutti questi passaggi. Il sacco melario è un laboratorio vero e proprio, è proprio un laboratorio, oltre che essere una modalità di trasporto. Poi c'è appunto la concentrazione, che condiziona la conservabilità del prodotto, perché abbiamo detto che c'è una grandissima, all'inizio il nettare c'è una grandissima quantità di acqua, e nell'acqua sappiamo bene, insomma, che succedono un sacco di cose, insomma l'acqua favorisce molti processi, perciò per la conservabilità, per evitare la fermentazione, viene tolta l'acqua attraverso appunto questi passaggi, questa ventilazione, questi spostamenti all'interno dell'alveare. E diciamo che arriva a una percentuale dopo tutti questi passaggi più o meno dal 18%, insomma diciamo che il 18% è il livello, dopo anche lì dipende dalle tipologie di miele, insomma che ci sono mieli che tendono a fermentare anche il 18% di umidità, insomma hanno caratteristiche un po' particolari, insomma tipo i mieli primaverili. Tenderebbero con il tempo, insomma, a fermentare anche al 18%, e comunque più o meno è la densità in cui le api, con la quale le api poi opercolano il miele.
2: Mm-hmm. Ma per mieli primaverili, Gianni, intendi quelli che non lasci a melario fino alla fine della stagione apistica?
1: Adesso qui da noi dipende un po' dalle zone, però diciamo miele primaverile potrebbe essere un tarassaco misto al ciliegio, oppure
2: l'acacia può essere considerato un miele primaverile.
1: Sì, anche quella è un miele primaverile, difatti è molto soggetto anche questo, se non si ha pazienza ad avere un'umidità elevata a volte, no? Ma adesso vediamo quali sono, diciamo, le caratteristiche per avere, perché in realtà le api cosa fanno? Quando la celletta è piena e il miele non scivola fuori, per loro è concentrato, diciamo, no? Però se c'è un'umidità relativa elevata e la celletta è piena e diciamo siamo al limite, loro opercolano, e può succedere che abbiamo del miele opercolato in primavera che supera anche il 18%. Ecco che a questo punto, se il miele è opercolato, non posso far nulla su quel miele, non posso intervenire. A quel punto posso gestire il miele non opercolato. Ad esempio, immaginiamo che ho un miele opercolato all'80%, cioè l'80% è opercolato, il 20% non è opercolato, però quello opercolato è, che ne so, fa 19 19% di umidità, quello percolato non lo posso toccare, cioè non riesco a deumidificarlo, mentre quello non ho percolato sì. Ad esempio, se io riesco a adesso arriveremo poi a parlare anche del rapporto tra l'umidità relativa e il miele, no? Mettendolo in una condizione, in un piccolo spazio con un deumidificatore di continuo e facendo passare aria tra i favi, riesco ad abbassare quello esposto, non percolato, e a quel punto diventa una compensazione, no? Se io abbasso di molto l'umidità di quello non percolato, nel momento in cui viene a contatto con quello percolato nello smilatore, c'è una compensazione, io posso ritoccare lì, insomma, ecco. No, ma finché ho percolato non posso fare nulla. È vero che poi dopo ci sono delle macchine che riescono a togliere l'umidità, però tutti i passaggi che facciamo non aumentano la qualità del miele.
2: Influiscono sulla qualità del miele, esatto. Ma in maniera negativa.
1: Sì, cioè tu lo salvi dal punto di vista della fermentazione, ma alla fine la qualità è un po'
2: più bassa.
1: Eh sì, tutte le volte che lo maneggi.
2: Sì, sì.
1: Tanto è vero che adesso quando parleremo, adesso ti racconterò un aneddoto per quanto riguarda la cristallizzazione, perché sarà un argomento, dove lì si riesce a capire proprio le manipolazioni che facciamo, anche la smilatura stessa, che influisce, anzi è una delle prime cose che influiscono sulla vita del miele.
2: Quindi comunque hai uno strumento per rilevare il grado di umidità.
1: Adesso arriviamo. Allora, sempre dei tipi di miele, ci sono diciamo diverse tipologie, possiamo ottenere il miele attraverso diverse tipologie, no? E, ad esempio attraverso la colatura senza miratura, no? Cioè io tolgo l'opercolo e poi lo lascio colare, quello è una modalità di estrarre il miele. È logico che non lo estrai al 100%, però hai un tipo di miele che poi vedremo che caratteristiche ha. Oppure la torchiatura, ad esempio dalla top bar, se prelevo il miele dalla top bar devo torchiare i favi, insomma, li devo schiacciare, d'accordo? Oppure attraverso lo smilatore, la centrifuga, che diciamo la maggior parte di apicoltori usano la centrifuga, no? Si mettono i favi dentro a questo macchinario, e attraverso una rotazione il miele viene espulso dalle cellette e poi recuperato. Queste sono le tre tipologie, tre modalità di estrazione del miele. Dal miele possiamo ricavare anche attraverso la fermentazione degli altri prodotti, che come base ad esempio hanno l'idromele, e dall'idromele possiamo ricavare anche l'aceto, che è una cosa molto interessante, l'aceto. Difatti era una cosa che dovevo fare oggi e poi dopo mi sono perso e non l'ho fatto, lo farò domani. Ho preparato dall'idromele quest'inverno e adesso lo devo trasformare in aceto. Ho la madre, insomma, lo aggiungo a quello che ho già. È molto buono, l'aceto di miele è molto buono, sì, sì. È molto interessante. E poi lì si possono fare delle varianti anche poi dopo, no? Si può fare anche un aceto simile al balsamico. Ci sono delle cose veramente interessanti. Chi ha voglia di approfondire questa cosa, perché in apicoltura non c'è solo il miele, insomma, no? Cioè, non c'è solo miele, ci sono tante cose che possiamo mettere diciamo in campo, mescolando le varie sostanze, insomma, no? Che abbiamo, o mescolando sostanze dell'alveare con piante e con altre cose, insomma, possiamo fare tante cose. Allora, nel miele, cosa c'è dentro il miele? Allora, predominano muffe e lieviti, perché appunto se aumenta l'umidità, come ho detto prima, no? Con la base acqua, nella base acqua succedono un sacco di cose. Ecco, nel miele ci sono un sacco di lieviti, perciò una fermentazione naturale parte, si innesca. È logico che se io ho poi ci sono dei processi molto particolari anche, no? Siccome il miele è più pesante dell'acqua, perciò in un barattolo l'acqua resta in superficie, cioè se c'è acqua in più che non è trattenuta dagli zuccheri va in superficie, non è che la vediamo correre, no? Però quella parte di zuccheri, quella parte superficiale contiene un po' più di acqua e lì parte la fermentazione. Va bene? Ecco, la fermentazione non è dannosa dal punto di vista della salute, ma diciamo un qualcosa che degrada i sapori originali del miele,
2: che altera il gusto
1: insomma, ecco. Il miele fermentato lo sento lontano un chilometro veramente una cosa che mi dà, che non mi piace, insomma, no? È come chi produce vino. Se tu gli proponi aceto, insomma, è come buttare l'acqua santa sul demonio, insomma, no? La stessa cosa. E poi, siccome nel miele il miele è un eccellente conservante, tutto quello che metti dentro si conserva. Perciò diciamo, possono finirci dentro delle spore e restano ferme, restano lì conservate. Perciò anche il Bacillus Clostridium, botulino può conservarsi. Siccome non lavoriamo in ambiente sterile, lavoriamo in campagna, cioè nel senso che spostiamo, ci possono essere delle spore dentro, non è un problema, non è un grande problema, diciamo, no? Perché tanto quanto ne mangiamo, cioè quanto ne introduciamo di spore di Clostridium botulinum, se la quantità, diciamo, è gestibile nel nostro corpo, non è un problema, insomma. Però diciamo che è un grande conservante. Sì, può appunto contenere qualsiasi cosa che ci buttiamo dentro. Ecco, non sopravvivono invece forme di vita. Ecco, se io introduco una forma vitale, muore nel giro di poco tempo. Ecco. Allora, qual è la formula del miele più o meno? Insomma, ecco, abbiamo circa un 78% di zuccheri, uguale fruttosio, glucosio, poi sono dei disaccaridi, delle tracce di saccarosio, perché diciamo che la base è saccarosio, e dei polisaccaridi dovuti, che restano sempre dalla trasformazione, insomma. Questi poi sono i parametri che guidano poi la ricerca alle frodi. Sentivo qualche giorno fa si diceva, insomma, un relatore diceva che il 40,5%, 40,3% del miele che circola in Europa non è miele, non è poco, cioè vuol dire che, sì, che è un elemento molto ricercato, nonostante che sia una nicchia praticamente il miele, però insomma c'è una grande frode. Poi troviamo appunto 17, più o meno una media del 17% di acqua, acidi, acidi totali 0,57%, ci sono acidi liberi e lattoni, gli acidi, insomma, c'è acido salico, acido malico, acido formico, acido, insomma ce ne sono diversi. Poi ci sono un po' di minerali, 0,17%. Poi dipende, insomma, ad esempio la melata ne contiene molti di più, e pochissime proteine, e lo 0,041. La cristallizzazione nel miele è un processo tra virgolette naturale. Quasi tutti i mieli cristallizzano, anzi tutti, perché prima o poi anche la caccia, prima o poi, magari dopo anni, però tende a cristallizzare o anche opacizzare, e dopo diciamo avere magari una cristallizzazione non densa, però cristallizzano. Che influenza la velocità? C'è il contenuto di acqua, inversamente, d'accordo? Più acqua c'è, più lenta è la cristallizzazione. E invece direttamente, cioè influisce la rapidità, il glucosio, cioè più glucosio c'è e più la cristallizzazione è veloce. Poi c'è la temperatura, sopra i 25 gradi e sotto i 4 gradi non cristallizza. Perciò se io prendo un miele liquido appena smielato, lo metto in un congelatore, resta tal quale, fermo, liquido. Oppure sopra i 25 gradi, solo che poi vedremo la temperatura gioca a sfavore, perché la temperatura poi mette in atto delle trasformazioni. E poi ci sono, diciamo, che la cristallizzazione non è, le cristallizzazioni non sono tutte uguali, perché abbiamo mieli con cristalli molto grossi e questi sono sono cristallizzazioni che avvengono molto lentamente, mentre quei mieli che cristallizzano velocissimi cristallizzano molto sottili, insomma quasi impercettibili la cristallizzazione, tipo non so, la colza, che è uno dei mieli che cristallizza più veloci, oppure anche l'edera, ma qui da noi l'edera non è che ne abbiamo così tante, insomma. Però sono cristallizzazioni molto, molto sottili, insomma, e sembra quasi una crema, ecco. Mentre altre cristallizzazioni sono lentissime e formano dei cristalli che in bocca sentono proprio dei, ci mettono un sacco di tempo a fondere, insomma, ecco. Ecco, come dicevo prima, la conservabilità dipende dalla quantità di acqua. L'acqua appunto è inversamente proporzionale alla conservabilità: più acqua ho, meno si conserva il miele. Però per quanto riguarda la cristallizzazione, volevo fare una, e le attrezzature di cui abbiamo parlato prima, no? C'è una cosa che mi chiedevo, insomma, c'era un apicoltore che adesso non c'è più, purtroppo è morto, che si chiamava Andrea Paternoster. Il marchio dei suoi mieli era Mieli Thun, lui era trentino, e lui commercializzava con questo marchio dei monoflora introvabili in barattolini di pochi grammi, però andavi nei negozi del turismo, insomma, e trovavi questi blister, no, con 8-10 varietà di mieli introvabili, perché veramente lui faceva delle cose incredibili, e nessuno di questi mieli cristallizzava, oppure non facevi in tempo a vederli cristallizzati, insomma. E lui la smiratura non usava attrezzature, lui la faceva solo per gravità, cioè disopercolava e poi lasciava colare il miele. In quel modo resta tal quale, cioè resta liquido. E lui girava l'Italia, insomma, no, per fare, ma non produceva grandi quantità, che ne so, produceva 2 quintali di quella pianta che cresce in Sardegna, eppure lui andava là, faceva quel miele e aveva queste varietà, e nessuno dei suoi mieli cristallizzava. E allora ho iniziato a pensare un po' a qual era il motivo, insomma, perché lavorava ad altissima qualità e non credo che pastorizzasse il miele, non pastorizzava. E allora ho iniziato ad osservare quello che succedeva a casa mia, e mi sono chiesto perché il mio miele invece cristallizza veloce. Allora, tutti i passaggi, tutte le lavorazioni meccaniche innescano la cristallizzazione. Ad esempio, se io prendo appunto del miele, prendo un melario e disopercolo un favo, lo lascio colare, lo metto in un barattolo a parte e faccio, diciamo, la smielatura con la centrifuga, prendo un barattolo e lo metto da parte, poi dopo subito fuori dal smelatore, poi dopo la filtrazione, perché usiamo dei filtri molto sottili, anche lì prendo la il miele filtrato, faccio un campione, lo metto da parte e poi prendo un miele dopo il periodo di stazionamento nel maturatore, dal maturatore anche lì faccio un campione. Dopo io avevo anche la dosatrice quando producevo un sacco di miele e anche lì ho fatto un campione e messo da parte. Allora, il primo a cristallizzare era l'ultimo che ho confezionato, cioè tutto quello che aveva ricevuto tutte le lavorazioni meccaniche era il primo a cristallizzare, l'ultimo era il primo che ho smielato perché non ha subito lavorazioni meccaniche. L'unica lavorazione meccanica era il coltello che ha, diciamo, sfregato il miele, che anche lì si può superare attraverso la forchetta, ad esempio, no? Ecco, perciò le lavorazioni meccaniche, tutte le lavorazioni meccaniche accelerano non so perché, non so come si formano i cristalli.
2: Beh, ma non è perché comunque sì, con le lavorazioni meccaniche si aumenta di qualche grado la temperatura e quindi può essere che un po' più di acqua evapori, cioè resti meno umidità.
1: No, quello no. No, a volte ci troviamo il contrario, invece, perché siccome c'è un'esposizione all'aria continua, assorbe l'aria, difatti bisogna smielare con un'umidità molto bassa nel laboratorio, insomma. No, sono proprio gli sfregamenti, addirittura una volta vedevo che iniziava la cristallizzazione, aveva dei disegni e quello era, ad esempio, proprio la dosatrice. Siccome la dosatrice espelle il miele in pressione praticamente, no? E quando entra nel barattolo entra con una certa forma e iniziava proprio con quella forma lì. Infatti mi dico, ma perché fanno queste robe, no? Insomma, tutte le lavorazioni meccaniche, tutte le pressioni, no? Anche il passare attraverso un filtro è una pressione, no? lo fai passare per un filtro, passa per un piccolissimo buco e quella è una pressione, no? Ecco, tutte le pressioni aumentano, diciamo, la velocità di cristallizzazione. Ecco, la conservabilità, e anche qua ci sono dei parametri, no? Quando fanno dei controlli sul prodotto, controllano diverse cose. Allora, prima di tutto, se veramente nel barattolo, perché io devo scrivere cosa c'è dentro, no? Allora, se c'è scritto miele, controllano se c'è miele. Va bene, adesso arriveremo ad avere, diciamo, dei sistemi di controllo molto sofisticati. Lì saranno problemi anche per chi non è intenzionato a frodare. Ad esempio, chi alimenta le api artificialmente non si rende conto che quelle sostanze circolano per l'alveare e se finiscono dentro il miele prima o poi, anche piccole quantità, ma siccome ripeto, stanno mettendo a punto attrezzature che troveranno anche il microgrammo di sostanze estranee. Perciò anche chi l'ha fatto in buona fede, nel senso che ha alimentato le api perché è abituato a farlo, una parte è finita dentro al miele, viene trovato della sostanza che non è miele e quella diventa una frode. Perciò non è male, perché così eviteranno di dare da mangiare alle api le porcherie, insomma, no? Allora dice Vincenzo, i cristalli si formano perché c'è un campo elettrico, morfometrico degli esseri elementari che agiscono per far sì che quella forma si manifesti. Può esserci una correlazione con la lavorazione? Penso proprio di sì. Qui stiamo parlando di esseri particolari, no? Che sono le api e loro sicuramente hanno un'affinità con tutto questo. Certo. Allora, il miele è una sostanza igroscopica, perciò anche l'ambiente, come dicevo prima, l'ambiente di lavorazione è molto igroscopica. Faccio un esempio: se io ho un barattolo di miele e ne prendo un cucchiaino, lo peso, ne prendo un cucchiaino e poi lo metto sulla finestra, d'accordo? Il giorno dopo lo ripeso e peso uguale, perché è altamente igroscopico e assorbe dall'ambiente, d'accordo? E assorbe tutto, assorbe l'acqua ma anche gli odori, perciò i contenitori, l'ambiente, insomma bisogna stare attenti, insomma, e fare in modo, insomma, che questo non avvenga. Perciò si utilizzano contenitori che non trasferiscano sostanze indesiderate, cioè si usa vetro, acciaio inox, eccetera, insomma. E allora, per quanto riguarda appunto l'umidità relativa, immaginiamo che se io ho un miele e lo espongo a una umidità relativa del 50%, lui si porta automaticamente più o meno al 16% di umidità da solo.

E questo appunto compromette la conservabilità. Poi c'è un altro parametro, che è la temperatura. Abbiamo detto prima, no, che sopra i 25 gradi non cristallizza, però succedono delle cose. C'è una sostanza che si forma, che è l'idrossil metilforfurale, o HMF, insomma, ed è, diciamo, la degradazione degli zuccheri in ambiente acido, insomma. E questo avviene attraverso il calore e la luce, e questo è uno dei parametri che viene misurato. Più passa il tempo e più questa sostanza si forma, è quella che è molto tossica per le api, per quello che all'interno del nido viene conservato in assenza di aria dentro le cellette e in piccole cavità, non si forma questa sostanza, d'accordo? Nonostante che la temperatura lì invece sia costante, però al di fuori dell'alveare questo parametro, diciamo, muta velocemente. E anche qui abbiamo delle indicazioni: a una temperatura, che non so, di 20 gradi, questo parametro resta oppure procede lentamente, e servono 4 anni prima che di arrivare a una quantità non conforme. A 35 gradi, in 2 mesi e mezzo, stiamo già superando il limite, tanto per dire, insomma. Perciò anche lo sciogliere il miele cristallizzato comporta questo problema, cioè, nel senso che ho il miele cristallizzato e io lo voglio liquido, lo devo scaldare, e qui posso scegliere due modalità: ho una modalità lenta, che ne so, lo scaldo a 40 gradi, va bene, però in un tempo lunghissimo, perché poi dipende dal contenitore, va bene. Oppure lo scaldo a una temperatura più elevata per un breve tempo, e questo è, diciamo, un po' un dilemma, insomma. Conviene non scaldarlo, tenerlo com'è. Di per sé il miele è un prodotto stabile, ed è batteriostatico, insomma, ecco. Se conservato, se diciamo a caratteristiche, con le caratteristiche dovute, insomma. Perciò umidità bassa e, se possibile, una temperatura di conservazione non superiore ai 5 gradi. Allora, come si produce il miele? Cioè, quali sono le condizioni per cui le nostre api producono il miele? Allora, servono famiglie ben popolate, perché altrimenti non riescono, perché noi in realtà prendiamo del miele che è in surplus rispetto, dovrebbe essere, insomma, in surplus rispetto a quello che loro serve, perché la loro riserva è nel nido, quello che serve per loro durante l'inverno è nel nido, mentre noi lo preleviamo da una da uno spazio che aggiungiamo sopra, che si chiama melario. E siccome la loro tendenza è di portare il miele verso l'alto, cioè la zona melario loro, quella che serve per l'inverno, è nella parte alta di solito dei favi. Poi, vabbè, è vero che troviamo anche nelle sponde, ma questa è un'altra strategia. Però diciamo che la zona sopra, in alto, è la zona melario. In teoria noi dovremo prendere il miele quando loro hanno già formato la zona melario che serve per l'inverno. A quel punto posso mettere il melario. E in ogni caso le famiglie devono essere ben popolate ed esenti da patologie, cioè se non stanno bene non vanno a melario, non producono miele. Cioè, qualsiasi problema che possano avere.

0: è un indicatore, cioè quando non vanno a melario, che la famiglia magari sembra piena di api, ma non vanno a melario, c'è un qualcosa che non va. Lì bisogna capire e leggere qual è il loro, capire qual è il loro problema, insomma. E poi dopo devono essere presenti le fioriture, perché se non ci sono fioriture è inutile che pretendiamo di trovare il miele, d'accordo? Non possiamo spremere quello che non è possibile. E ci sono delle indicazioni, no? Ci sono delle indicazioni, ad esempio l'imbianchimento dei favi, anche nel nido, no? Nel nido vediamo che iniziano ad imbiancare i favi, a fare della cera bianca, quello è un segnale che mi dice che c'è una buona importazione e lì posso mettere il melario, inserisco il melario e è probabile che ci sia un'importazione. Quello, diciamo, è uno dei primi segnali. Poi dopo ci sono le forzature che fanno molti, insomma, però diciamo lasciamo perdere, insomma. Quello è un buon indice, insomma. Oppure l'arrivo della fioritura, perché magari c'è la fioritura in arrivo, attesa, e quella, diciamo, mi dà un altro tipo di informazione, d'accordo? Perciò sta arrivando la fioritura della caccia o l'altra fioritura, ecco, anche lì c'è una strategia che la vedremo dopo la pausa. Tra un po' intervisteremo Davide Caglio e dopodiché riprenderemo con questo argomento.
1: Ok, quindi fra, vabbè, dopo l'intervista, insomma,
0: tra un'oretta e mezza.
1: Questo Davide Caglio chi sarebbe?
0: È un apicoltore biodinamico.
1: Sì. Bene, uno dei nostri, insomma.
0: È uno dei nostri, sì. È uno dei nostri.
1: Cioè uno dei nostri biodinamici.
0: Esatto. Bene.
1: A tra poco.
0: Ciao.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
4: dal titolo Sempre Mara per Sempre.
5: Ciao Mara!
4: Sabato 27 giugno in sede radio.
6: Inizio ore 20.
3: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole. Storia di un amore invincibile.
5: Il nostro Leon.
4: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
3: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
7: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
3: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
5: Sempre Mara per Sempre.
6: Ci sarò anch'io.
3: Io chi? Il piccolo grande?
6: Ettore.
4: Per mini
5: info
8: 3
4: 2 9
8: 0 0
4: 3
8: 8
4: 9
3: 8
9: 8.
10: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123. O anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
0: Ok, bene bene. Davide, ci senti?
11: Vi sento.
0: Bene, ecco.
1: Buonasera Davide.
6: Buonasera. Ciao Davide.
11: A tutti voi, grazie. Buonasera anche ai radioascoltatori.
0: Allora, qui siamo con ti hanno risposto anche Federico e Giulia.
11: Piacere.
0: Stai più vicino al microfono che puoi.
11: Sono vicinissimo, più possibile.
0: Bene.
11: Sono attaccato. Oh.
0: Bene. Allora, Davide Caglio. Allora, stiamo facendo appunto una serie di incontri, di interviste con diciamo delle attività di apicoltura che seguono una certa forma. Virtuosa, ecco, apicoltori virtuosi che vivono di apicoltura, perché poi c'è tanta gente che fa l'apicoltore ma che vive di apicoltura in realtà sono veramente pochi. Davide è uno di questi, giovane, perché sei veramente giovane. Quanti anni hai, Davide?
11: Giovane, sono 39 quasi.
0: Vabbè, insomma, ho iniziato
11: a 28 anni, quindi ho iniziato che proprio ero molto più giovane, sì.
0: E come hai iniziato?
11: Ma io ho una storia particolare, perché in realtà ho studiato tutt'altro, ho studiato ingegneria, ho un percorso tecnico, però ho sempre vissuto in mezzo alla natura, quindi il richiamo della natura è stato troppo forte dopo pochi anni nelle aziende a fare programmi, stando davanti al computer e insomma lavorando con le macchine. Ho deciso di ritornare un po' a quello che era la mia adolescenza, quindi lo stare con le piante, con le api, e quindi mi sono licenziato, ho cambiato completamente vita e ho iniziato questa attività che è iniziata veramente dal nulla. Cioè, fortunatamente di famiglia avevamo e abbiamo un piccolo campo, si tratta di 3.000 metri quadri, e da lì ho iniziato a coltivare patate. In particolare il primo anno è stata una coltivazione di patate e quindi di ortaggi. E poi negli anni successivi, ma per caso, ho incontrato persone che mi hanno domandato se volessi degli alveari, se poteva interessarmi. Così io all'inizio ero piuttosto scettico, perché peraltro io ero terrorizzato dalle api, era proprio un terrore per me. E poi c'è stato un corso di apicoltura biodinamica qui in Brianza. Io sono da un'azienda in provincia di Lecco, e ho detto lo faccio questo corso, ed è stato veramente illuminante, tanto che dopo pochi mesi già avevo i miei primi due alveari, e ecco, è tutto iniziato da lì. Per onor del vero, bisogna dire, Gianni, che tu hai detto che io vivo d'apicoltura. Sì, diciamo che la mia attività principale è questa, quindi l'agricoltura e l'apicoltura come fonte principale anche di reddito, però io sono insegnante anche a scuola part time alle superiori.
1: Però
0: bene,
1: insomma, ti dai da fare anche tu un bel po', insomma. È insegnante di cosa, se posso chiedere?
11: Ecco, lì ho proseguito comunque anche la parte ingegneristica, quindi adesso insegno materie tecniche. Quest'anno ho insegnato matematica ed elettrotecnica. E ecco, sì, insegno quello. Devo dire che in realtà l'attività di insegnamento è stata propedeutica allo sviluppo dell'azienda, perché io non avevo soldi, non avevo nulla, sono veramente iniziato dal niente. Anzi, questo campo di 3.000 metri quadri era un bosco, perché era anni che era stato abbandonato, quindi ho dovuto comunque fare tantissimi lavori. E all'inizio servivano anche dei soldini, insomma, per partire da tutto, e mi sono finanziato con l'attività scolastica. Perché non l'abbandono? Perché nel mentre mi sono appassionato anche di quel ramo lì. Comunque lavorare con i ragazzi è favoloso, e quindi ecco, ho questa doppia attività, che in realtà ha anche dei collegamenti con le api, nel senso che penso che si possa imparare da entrambi, e da entrambe le attività possono susseguirsi delle belle interconnessioni.
0: Ecco, guarda, proprio mentre venivamo in radio, stavamo facendo proprio questo discorso con Federico, no? Che l'attività di apicoltura, cioè non si può fare esclusivamente per vivere attività di apicoltura, esclusivamente, cioè produrre il miele, è impossibile, è veramente cioè per farlo in un certo modo, per farlo bene, deve esserci qualcosa di correlato, no? Non puoi fare solo apicoltura, è una, diciamo, e la divulgazione è una di secondo me una delle grandi possibilità.
1: Sì, potrebbe essere una forma di arrotondamento per riuscire a
0: un'integrazione.
11: Certo. Io penso che l'apicoltore deve essere flessibile nelle visioni e sul futuro, perché ogni stagione è diversa da quell'altra, operando in modo, se vogliamo definirlo così, alternativo, o comunque molto attento a quello che sono i cicli vitali della natura e delle api. Ci sono stagioni che sono più difficili delle altre, e in queste stagioni qua, a maggior ragione, l'apicoltore attento deve trovare dei modi per mantenere i suoi principi e quindi sviluppare l'attività dell'azienda integrando altro, e altro può essere quello che stavate dicendo voi.
0: Certo, sì, ma guarda, poi dopo se c'è la consapevolezza di questo, io penso che ci sia una autocompensazione di come vanno le cose. Io non mi sono mai preoccupato se quell'anno le api mi hanno dato poco miele o tanto miele, alla fine ho visto che ho fatto sempre le stesse cose, no? Dal punto di vista economico, perciò c'è un qualcosa che si muove, no? Bisogna essere tranquilli, no? Tranquilli e lasciarsi, insomma, anche portare, insomma, da quello che hai attorno. Ma tu hai fatto un corso di apicoltura biodinamica, che non sono proprio così frequenti, insomma, nel nostro paese, insomma.
11: No, vabbè, io comunque vengo da una famiglia di medici, diciamo, che seguivano già una filosofia di tipo staneriano, quindi antroposofi, e quindi io già avevo in mente quella strada.
0: Il seme, c'era il seme.
11: C'era già il seme. Adesso io non so se i radioascoltatori che seguono questa trasmissione da tempo magari sanno già di cosa è l'apicoltura, l'agricoltura biodinamica.
0: Sì, allora gli ascoltatori di Radio Gamma 5 sono...
1: conoscono solo quella. No, beh, è un argomento che qui in radio è molto discusso, l'antroposofia in genere, e quindi di conseguenza anche l'apicoltura biodinamica rientra in questo grande ramo, in questo grande tema. E sì, no, gli ascoltatori sono ben consci di... Insomma, comunque parlaci della tua esperienza tranquillamente.
11: Sì. Allora, ecco, non do nessuna definizione. A me piace dire in generale che comunque quello che è importante è seguire i ritmi dinamici e vitali della natura. E vabbè, comunque relativamente al corso, io quando ho sentito che c'era un corso di apicoltura biodinamica, subito ho cercato, mi sono informato, e questo apicoltore, non so se Gianni lo conosce, adesso non fa più apicoltura, anche lui per anni poi ha insegnato e ha fondato una scuola.
0: Ah, ho capito.
11: Guglielmo Petrelli.
0: Sì.
11: Guglielmo Petrelli, che adesso probabilmente non è neanche più nella scuola, ma comunque a me ha dato molto quel corso lì, perché mi ha proprio iniziato in questo percorso di apicoltura.
0: Bene.
11: E poi, se posso dire anche un altro incipit, nel mio percorso di formazione apistica, oltre chiaramente alla pratica, che è quello che più conta, è stato aver incontrato dei personaggi, un altro di questi si chiama Luciano Pasolini, toscano. Ho fatto woofing da loro, l'azienda si chiamava Officinalia, e lì è stato veramente un'esperienza. Mi vengono i brividi a parlarlo, perché poi mi sono proprio affezionato a questo apicoltore, sono rimasto tanto amico di suo figlio, che si chiama Lauro, e in questa esperienza che ho svolto in Toscana veramente mi si è aperto un mondo, proprio per l'approccio sulle api, cioè il modo di approcciarsi sulle api.
0: Ok, allora, che cosa, qual è la cosa più importante che vedi, che alla quale si tiene nella tua apicoltura?
11: Che le api stiano bene. Questo è il punto. Allora, la mia apicoltura chiaramente si deve mantenere, quindi è importante anche che ci sia il prodotto, ma il focus è la salute delle api, perché per avere un prodotto di qualità prima bisogna puntare alla salute dell'animale. Penso che sia un principio che possa valere per qualsiasi tipo di allevamento, che sia anche vegetale, dico, non solo animale. E quindi io mi focalizzo su quello, e per farlo bisogna sapere osservare, ascoltare e a volte anche lasciar fare a loro, non intervenire. Cioè, uno dei principi che ho imparato in questi anni è anche quello di non intervenire e lasciare andare, perché a volte l'osservazione porta proprio questo, altre volte invece l'osservazione porta ad agire, e allora bisogna agire.
0: Sì, in effetti, cioè, loro hanno una storia alle spalle più diciamo più longiva della nostra, insomma, cioè, sono una presenza di 100 milioni di anni, sapranno bene come fare le cose, no?
11: Io credo proprio che su questo principio non ci sia da discutere. Poi se ne discute tantissimo, perché in realtà poi con altri apicoltori è forse il punto focale, però bisogna avere fiducia in loro. Sono animali che hanno una forza immensa, hanno superato difficoltà immense, come dicevi Gianni, e mi chiedono tantissimi, mi arrivano, comprano il miele, ma come stanno le api? Bene. Le api stanno molto bene.
0: Siamo noi, stanno molto bene. Il problema siamo noi.
11: Siamo noi che effettivamente magari non stiamo troppo bene. E a volte proprio questo, le ansie che noi portiamo all'alveare poi si riflettono sull'alveare. Certo. E quindi, ecco, a volte è quello che dicevano, a volte lasciare andare, essere tranquilli, che non significa non cioè fregarsene, significa tutt'altro, è osservare e anche pensare che in alcuni casi si può solo osservare senza dover agire.
0: E qui, diciamo che è riuscire a comunicare e capire qual è la comunicazione non è proprio così facile, insomma, no? Oggi con Federico abbiamo recuperato una famiglia che si è insediata su una finestra, e allora sono andato a casa del Federico, ho detto, beh, insomma, ti vengo a prendere, andiamo a fare questo recupero, poi andiamo in radio. E allora lui mi fa, ma come ti vesti? Guarda, mi metto il grembiule, io lavoro col grembiule, ho un grembiule, non ho. Mi metto il grembiule, il mio abbigliamento era ciabatte, pantaloncini corti, una maglietta, insomma. No? Ed è tutto lì, tutto lì. E l'abbiamo recuperato così, insomma. No? Io sapevo che sarebbero state, cioè, insomma, lo smontare un alveare non è per loro, insomma, nei loro confronti non è una cosa proprio così non traumatica, insomma, eppure l'abbiamo fatto, non ci hanno aggredito, qualche puntura, perché le schiacci l'ape, perché ecco, certo. ma non perché ci hanno aggrediti, ma io sapevo che si sarebbero comportate così. Lo sapevo, perché è una cosa che la senti, lo sai.
11: Dimmi. Se posso intervenire su questo aspetto, già è come ci si veste e come ci si approccia alle api, è un primo segnale.
0: Bravo.
11: di come uno lavora e ha il rapporto con le api, con gli alveari. Perché andare là con gli scafandri e con le tute spaziali significa che non hai capito nulla di chi hai davanti, di che animale hai davanti. E poi è come creare una barriera tra te e le api.
0: Esatto.
11: È un reciproco rispetto, e andare tutti coperti, non si può essere sensibili a quello che si fa, a quello che si tocca, a quello che si sente, a quello che si vede. E quindi si perde tutto.
0: Certo.
11: Io vado dagli alveari, dalle api, in pantaloncini corti a torso nudo, e la maschera la tengo solo sopra, nel senso che se per qualche errore mio, non so, possa succedere qualcosa, sì, allora a quel punto lì me la posso tirare giù. Ma io lavoro senza maschera da anni, perché vedere un movimento, un tremore, un'ape in un modo, la regina in un altro, non lo si può fare con una retina davanti o con anche un plexiglass. Alcuni usano queste maschere ormai con la plastica e non con la retina. E anche quando si va, intanto gli sciami si hanno delle sensazioni particolari quando si vanno a raccogliere gli sciami. In questo caso che raccontavi, probabilmente lì era già, essendo già insediato, era già un alveare, non era più uno sciame, quindi c'erano delle operazioni anche un pochino più complesse, e chiaramente può capitare la puntura nell'errore, perché chiaramente se si schiaccia una o comunque c'è qualche magari movimento poco delicato per il lavoro in sé. Però in generale sugli sciami è anche difficile prendere punture, perché in quel momento le api sono in un momento particolare, che è un momento di tra la morte e la nascita, quindi è un momento in cui sono anche in uno spazio probabilmente diverso da quello che vediamo noi, e quindi non c'è minimamente l'intenzione di pungere, tutt'altro.
0: Certo.
11: Ci sono altre intenzioni.
0: Certo. È complessa questa cosa, molto complessa, però è affascinante, a me affascina tantissimo. E dopo un'altra cosa che dico spesso è se continui a sottrarti dalle punture, che per loro è un modo di comunicare, continueranno a cercare di pungerti, no, perché è un modo di comunicare anche quello lì. Magari forse è una cosa complessa da spiegare, però insomma. Chi vuole lavorare veramente con le api deve superare certe fasi, insomma.
11: Sì, e poi proprio la puntura è quando c'è una puntura, può essere un errore mio o può essere una comunicazione.
0: Esatto.
11: Delle api.
0: Sì.
11: La comunicazione, magari io sono anche magari in una giornata in cui sono più nervoso, ho avuto magari una giornata più difficile, fa caldissimo, e magari loro mi possono anche dire oggi no, oggi fermati,
0: certo,
11: oggi non è caldo. Dopo è difficile, perché tu ti sei programmato quella cosa, allora però a volte bisogna proprio dire no, oggi guarda, mi stanno dicendo che non è caso, non è cosa. Bisogna avere anche questo coraggio a volte, dire
0: certo,
11: oggi non, certo, farò altro, non so, vado in campo e lavoro, non so, poto i lamponi, non so, per dire. E racconto un aneddoto, perché viene un po' spontaneo a raccontarlo, che è una cosa che proprio mi è successa ieri, perché io in primavera riesco a vendere qualche sciame, e ho venduto 3 sciami a questi due signori, due ragazzi, un signore e una signora, però che poi la signora portava via un nucleo, uno sciame, e invece il ragazzo se ne portava via altri due. Il ragazzo, niente, una persona molto pagata, una persona anche molto rispettosa, sta aprendo un'azienda agricola, è un po' timoroso, ma ci sta anche quell'approccio un po' timoroso. Invece questa signora qui, quando è venuta a prendere le api, era molto spavalda, ma moltissimo spavalda, nel senso che è arrivata senza maschera, è arrivata senza guanti, è arrivata proprio spavalda. Io sul momento ho detto, caspita, qua questa persona non ha neanche minimamente paura. Ecco, però aveva un comportamento che era troppo aggressivo e troppo sicuro di sé, che è un po' quasi l'opposto, no, di alcuni. E io gli ho detto, guardi signora, senza fare nomi, però abbi anche un pochino di attenzione e di rispetto, perché le api comunque hanno il loro perché e hanno tantissime cose da insegnare. Questa probabilmente non ha capito molto la mia frase e non ci ha badato.
0: O non ti ha ascoltato.
11: Non mi ha ascoltato e vicino a me le api si sono comportate, lei non ha preso nessuna puntura nonostante la sua voce molto, molto forte, il suo modo molto aggressivo, eccetera. Io, una volta che loro avevano caricato gli alveari in macchina, ho ripetuto l'avviso. Ho saputo ieri che questa signora qui è stata massacrata dalle api, tanto che ha dovuto dare l'alveare all'altro ragazzo, che adesso ce l'ha giù lui, me l'ha detto lui, perché lei non me l'ha detto. Questo perché lo racconto? Perché è proprio il modo e l'approccio con me, le api erano ancora con me, quindi stavano nel mio sentire. Quando sono passata a lei, questo modo di rapportarsi alle api, che è esattamente l'opposto dell'altro, di quello che va su con lo scafandro, eccetera, è comunque sbagliato anche quello. Quindi il modo di rapportarsi alle api sta con le api. Cioè, bisogna stare con le api, non è il troppo da una parte e il troppo da quell'altra.
0: Già, sì, sì. Quelle che hai dato alla Federica stanno benissimo.
11: Ecco, questo mi fa molto piacere. Molto piacere.
0: Stanno benissimo.
11: Andato a guardarle.
0: Sì, perché hanno fatto quello che hanno voluto. Cosa ha fatto? Lei le ha lasciate come le hai date, no? Sì. Perciò avevano ancora spazio, sono andate dall'altra parte del diaframma e hanno riempito il resto dell'arnia con quello che hanno voluto, insomma, e stanno veramente veramente bene, ecco.
11: Quindi dall'altra parte hanno ma senza mettere melari, non ha messo melari?
0: No, no, no, no, ma io non voglio fare il miele, no? Ma guarda che cioè, non sanno più dove metterlo, insomma, c'è, no? Mettici un melario sopra, no? Perché guarda, non sanno più dove mettere sto miele, insomma, no? Ma io non voglio fare il miele, no, mettilo che
1: ma loro sì che vogliono farlo.
0: Sì, sono anche contento, insomma, sono lì stretto, poveri. Ecco, va bene, comunque l'ha messo poi dopo.
11: Dai. Mi fa piacere che abbiano potuto comunque svilupparsi e esprimere il massimo di loro stesse, anche se avrei dovuto forse un po' begare tu per poi sistemare la situazione.
0: No, adesso impari e sistemi tu, eh no.
11: Okay.
0: Sì, no?
11: Ok.
0: Perché dai. Tu avevi dato delle indicazioni, no? Che con Federico che abbiamo intervistato, no? Quella della Rugiada, no?
1: Della Rugiada, quella, sì. L'azienda piemontese,
0: sì.
11: Della Rugiada, sì.
1: No, Rugiada, capito, sì.
0: Sì. Vabbè, comunque stanno molto bene, veramente. Anzi, abbiamo portato i bambini della scuola Waldorf di Varese.
11: Sì.
0: Li abbiamo portati a vedere le api, le hanno carezzate, abbiamo fatto un sacco di cose. Perciò bene,
11: andrò a trovarli, non
0: dai, vaci, sì, però... sì, vai. Allora, Davide, c'è il nostro Vincenzo, nostro sostenitore ascoltatore, che ti vuole, sì, fare due domande. E sì, dice: qual è stata la maggior difficoltà che hai affrontato e come l'hai superata? Una. E l'altra domanda è: quale la maggior soddisfazione?
11: Allora, la più grande difficoltà, non lo so, non lo so, perché mi muove la passione, e quindi proprio è quella che muove il mio lavoro. È iniziato come una passione, è rimasta tale, quindi quando c'è quello spirito le difficoltà sono difficoltà che poi si superano. Però se proprio devo, mi viene in mente questa cosa: ci sono state annate difficili in cui di miele non se ne vedeva quasi neanche col binocolo. È stato il tenere duro e mantenere lo stesso spirito, quello è stato, perché è difficile, cioè devi far quadrare i conti e lì che dopo bisogna inventarsi e trovare delle alternative. L'altra cosa è la fatica fisica, che a volte è enorme, e lì ancora la passione ti aiuta a superarla, perché veramente ci sono... All'ascoltatore dico che venerdì questo ho iniziato a lavorare alle 8 del mattino, finito alle 2 e mezza di notte. Del giorno dopo ero stanco, molto stanco, lo so.
0: Umanamente
11: però,
0: penso.
11: Prima di andare a dormire c'era una stellata veramente pazzesca, e era già quello mi ha dato il momento di riflettere sulla giornata, e sono andato a letto.
0: Sì, ecco, perché i nostri ascoltatori non sanno dove tu lavori. Vuoi descrivere?
11: Sì, io lavoro... Allora, la mia apicoltura è principalmente stanziale, e quindi lavoro sulle colline lecchesi. Però ho delle api anche in apiari più verso la pianura, e lì fa veramente caldo d'estate, soprattutto la stagione finisce, lì ci sembra, si potrebbe aprire anche un discorso molto ampio. Comunque la stagione a metà giugno più o meno finisce, e le fioriture sono pressoché zero fino a settembre. Quelle api lì le sposto in montagna, le porto sulle Alpi e vanno a fare i mieli di montagna. Quindi perché ho lavorato così tardi era perché ho fatto la mia giornata normale, poi ho dovuto anche fare questo lavoro per portarle in montagna, e in montagna poi ci si gode anche quei paesaggi e quelle stellate che in città non si vedono più.
0: Poi dice sempre Vincenzo, come l'api percepiscono l'uomo? L'uomo schermato e bardato con scafandro, e come l'uomo a dorso nudo?
11: Allora, intanto devo rispondere a Vincenzo l'altra domanda, perché l'altra domanda aveva fatto due domande, una era la difficoltà,
0: la soddisfazione. L'altra era la
11: più grande soddisfazione. La più grande soddisfazione è imparare dalle api e imparare qualcosa di nuovo tutte le stagioni. E più che soddisfazione è un'emozione. Cioè, a volte ci sono veramente... perché io lo faccio da 12 anni e ancora dopo 12 anni, soprattutto nel periodo primaverile, quando c'è lo sviluppo degli alveari, che è il periodo per me più bello di tutti, lì si può veramente imparare tanto, e a volte le emozioni sono veramente forti. Altre soddisfazioni un pochino più materiali, diciamo, e l'anno scorso ho vissuto veramente un'emozione grande, perché ho vinto un premione, mi hanno premiato con le tre gocce d'oro su miele di montagna, e lì è stata veramente una grande soddisfazione. E tante volte ho vinto premi, ma le tre gocce d'oro era la prima volta, e sapere che comunque una giuria riconosciuta a livello nazionale reputa il tuo miele, quel tipo di miele, il migliore d'Italia, è stata veramente un grande riconoscimento per me, perché ci sta dietro tutto quel lavoro di cui penso di aver parzialmente raccontato prima. L'altra domanda era?
0: Come le api percepiscono l'uomo? L'uomo schermato e bardato con scafandro, e come l'uomo a torso nudo?
11: Allora, con lo scafandro probabilmente non lo percepiscono, o lo percepiscono poco. E soprattutto, allora, magari loro possono anche percepire, e soprattutto sei tu apicoltore che non percepisci le api. Il torso nudo è proprio rapportarsi e sentire a pieno quello, gli alveari e le api in generale. Cioè, le api, faccio un esempio: se io ho sullo scafandro i guanti, lasciamo perdere, perché i guanti, lavorare con i guanti significa lavorare male, delicatezza zero, sensibilità zero, quindi prima di tutto l'apicoltore dovrebbe intanto pian piano togliere i guanti, poi a passi si arriva anche a togliere la maschera, togliere la maglietta e tutto. Se tu sei tutto bardato, l'ape può arrivare verso di te e darti un segnale che tu non percepisci. Se invece io sono torso nudo, l'ape arriva, mi dà una testata per far capire, arriva e si lancia contro di te, ma non ti punge, e quello è già il primo segnale. Il modo in cui le api girano intorno a me, e non è per forza la puntura, possono essere già dei segnali, e se io sono tutto bardato non li posso percepire.
0: Sì, difatti bisogna capire che la loro modalità di comunicazione ed è fondamentale. E quanti rumori, quanti ronzii diversi emettono queste api, ne infinità, eppure ogni ronzio ha il suo significato, no?
11: Ah sì, assolutamente. Poi abbiamo veramente tanto da scoprire da questo, ancora tanto da scoprire, si è scoperto tanto, abbiamo tanto da scoprire da questo insetto, da questo essere, e quindi ecco, un rapporto più vicino possibile è quello che ci si auspica.
0: Ok, hai detto che hai vinto un premio con un tipo di miele di montagna. Tu cosa fai? Fai selezioni, le produzioni, che cosa fai?
11: In che senso?
0: Nel senso che hai postazioni per i monoflora, fai diciamo
11: delle... Sì.
0: Ok.
11: Allora, io ho delle postazioni. Allora, la pianura diciamo che è più sul mille fiori in generale. Poi può capitare anni in cui, al di là della caccia, che vabbè, la caccia quella sia in monoflora, ma poi dopo la caccia sostanzialmente, dopo e prima della caccia sostanzialmente mille fiori. Sulle colline e sulla montagna. E invece, allora, sulle colline sono monoflora normalmente. Perché? Perché le colline ormai non sono più tenute, quindi o sono tutti castagni o sono tutte acacie, sono tutti ciliegi, e quindi c'è poca varietà, e anche spesso ci sono problematiche anche maggiori da noi qua in collina rispetto alla pianura, perché non ci sono più scalarità e ci sono questi picchi di nettare in alcuni momenti, e poi dopo ci sono anche dei buchi magari di 20 giorni con poco nettare e poco polline, e per le api non, secondo me non è il massimo. E sulla montagna invece un po' dipende dagli anni, ci sono anni dove salta fuori il monoflora e anni dove invece viene fuori un mille fiori d'alta montagna.
0: Ok, come vedi l'alimentazione artificiale delle api? Che ormai diciamo che il 90% dell'apicoltura italiana e mondiale insomma alimentano le api, insomma.
11: Allora la vedo peggio di andare al McDonald's una volta, per dire, cosa voglio dire con questa frase, che se una volta uno se ne va al McDonald's non succede nulla, insomma, però se uno continua a mangiare al McDonald's, io penso che ci siano anche degli studi che hanno insomma illuminato su quanto possa succedere al corpo umano. Perché dico peggio di andare a McDonald's? Perché proprio quell'alimentazione lì deve essere emergenziale, cioè se non c'è altro allora utilizzo quella, ma deve veramente essere l'ultima chance. Faccio un esempio, nel 2024 o 23 o 24 c'è stato un tempo pessimo ad aprile-maggio, tanto che le api erano veramente allo stremo, non potevo. Lì ho dovuto nutrire con un'alimentazione zuccherina, perché sennò le api morivano tutte, non ce n'erano, anzi alcune stavano proprio già buttando fuori i fuchi dall'alveare, era una situazione veramente drammatica. Quindi quell'alimentazione lì deve essere utilizzata solo in casi estremi, e quando la si utilizza bisogna coadiuvarla. Cosa vuol dire coadiuvarla? Bisogna metterci delle tisane che aiutano la digestione di quello che non è un alimento proprio per le api. E io personalmente, come regola, consiglio sempre l'utilizzo di camomilla, l'utilizzo di sale, l'utilizzo di qualche goccia di limone ed eventualmente una parte di infuso di tarassaco.
0: Sì, perché infatti anche Steiner aveva dato delle indicazioni su questo, no?
11: Esatto, chiaramente io soprattutto sulla camomilla e sale prendo da quel libro. Il tarassaco e il limone per invertire lo zucchero e il tarassaco per la digestione. E poi comunque in alcuni casi magari uno proprio ha finito anche tutto il miele, perché nella mia apicoltura io tengo via tra il 20 e il 30% di miele da ridare alle api per l'invernamento, perché qui le fioriture in autunnali non sono eccezionali, o perlomeno non sono tutte eccezionali, e quindi delle famiglie che magari sono un po' meno forti di altre hanno bisogno di un aiuto, e ridò il miele che hanno raccolto durante la stagione. E quindi ecco, utilizzo questa tecnica per aiutarle durante l'invernamento. E in primavera bisognerebbe evitare anche questo, perché comunque ridare il miele non è mai quanto il nettare. Il nettare porta forze totalmente forze diverse, e quindi in primavera che c'è lo sviluppo sarebbe il massimo non da. Io sto parlando del massimo, poi le situazioni possono cambiare di volta in volta, però bisognerebbe gestire gli alveari cercando di dare il meno possibile. Piuttosto è meglio abbondare sull'invernamento, in modo che loro poi possano utilizzare quello nello sviluppo primaverile, anche perché lo spingere gli alveari in qualsiasi caso in primavera, quindi sia con lo zucchero, malissimo con lo zucchero, ma comunque anche col miele, è comunque un forzare uno sviluppo, e io non voglio forzare nulla. Lo dico in questo caso qua sia in termini di sia per la salute loro, perché se io sto forzando uno sviluppo e arriva un ritorno di freddo e questi hanno ampliato troppo le covate, magari non riescono più a gestirla, allora lì dopo sono obbligato a utilizzare zucchero perché hanno finito il miele. E poi lo dico anche invece in termini più produttivi e anche di forza lavoro, è perché io non voglio forzare gli alveari a svilupparsi troppo, perché poi mi sciamano tutti. Io voglio che loro si sviluppino come dovrebbero svilupparsi, quindi una famiglia di più, una famiglia di meno, una fa un po' più fatica, eccetera, qualcuna sciamerà, qualcuna è un po' più indietro, non sciamerà, mi produrrà magari più mele o meno mele, ma insomma io le sto portando a una produzione in modo più naturale possibile.
0: Certo, sì, io sono del parere che il miele, quando esce dall'alveare e poi ritorna all'alveare, non è più miele come loro, diciamo, serve, come loro avrebbero dall'interno dell'alveare. Hai letto Jungertaus, il ronzio delle api?
11: Non l'ho letto.
0: Trovalo e leggilo, perché è molto interessante. Questo è un ricercatore, però ha fatto delle osservazioni, dei ragionamenti molto interessanti, veramente. Cioè, essendo uno scienziato, un ricercatore, è illuminato questo personaggio. E lui dice, insomma, che il miele e i favi fa parte di un complesso di informazioni alle quali le api, nel momento in cui tornano dall'esterno, insomma, e ritornano dentro l'alveare, si rimettono in sintonia. Perciò il miele è nel miele ci sono per le api ci sono un sacco di informazioni che a noi è come dire che è un database dove dentro ci sono delle informazioni che noi non riusciamo a decifrare, e per ogni famiglia è è diverso, quelle informazioni sono diverse, cioè nel senso che se io prendo un favo di miele e lo metto in un altro alveare, diciamo e magari questo non ha scorte, diciamo che è il meno peggio, no? Però quelle si salveranno dal punto di vista diciamo dell'energetico, ma a loro mancheranno delle informazioni che hanno messo invece che hanno messo altre app, insomma, e fa dei ragionamenti molto, molto particolari, che è interessante.
11: Infatti è un po' quello che dicevo io, nel senso che ho osservato, cioè quando si tira fuori e poi si ridà,
0: è un'altra cosa.
11: Infatti una buona pratica secondo me è quando si tolgono i melari, se si ha dello spazio di là del diaframma, è mettere magari un bel telaione o due bei telaioni,
0: il
11: melario si mette sotto il nido, così loro eventualmente lo utilizzano per portare dentro il nido a necessità.
0: Non è facile comprendere queste cose, cioè, sperimentare, queste non sono cose che puoi scrivere su un manuale, perché bisogna sperimentarle, e non è proprio così semplice neanche da spiegare, insomma, no? Perché sembrano cose surreali, no? Ma in realtà
11: però comunque logicamente anche quello che dicevi è anche intuibile, cioè le api prendono qualcosa dai fiori, dalle piante e lo rielaborano, quindi se questo ricercatore qua dice che lì dentro ci sono delle informazioni, io come apicoltore lo posso percepire e mi sembra una cosa che potrebbe avere anche un senso molto, anzi uno studio anche da sviluppare.
0: Sì, Davide, tu apicoltore che ragioni in un certo modo e il resto degli apicoltori? Capito che mettere un pacco di candito o un litro di sciroppo è indifferente, sembra logico per chi ha un approccio di un certo tipo con questo animale, con le api, ma non è, cioè dire che l'apicoltore ad esempio ama le api è tutto un dire, insomma, no? L'apicoltore ama le api, non è vero? Non tutti gli apicoltori amano le api.
11: Sì, si apre un discorso molto ampio. Ci sono persone che non amano le apicoltori che non amano le api. Ci sono persone che non hanno una sensibilità tale da poter affrontare questo tipo di discorsi. Ci sono apicoltori che però, vabbè, ci sono apicoltori come noi che hanno una sensibilità maggiore e ci sono apicoltori che magari ascoltano e poi pian piano rielaborano e nel tempo capiranno.
0: Sì, e dopo magari si accorgeranno che i vantaggi maggiori li hanno avuti proprio quando si sono messi ad ascoltare invece di imporre.
11: Sì, a volte piuttosto nel passato mi arrabbiavo un po' quando incontravo un apicoltore che la pensava completamente diversa da me, perché dicevo ma come mai, cioè proprio siamo agli antipodi, no, su certe cose. Ad oggi ho una visione un pochino più moderata, nel senso che alcune persone proprio non hanno quella sensibilità, non la sentono, ma anche proprio per loro storia di vita probabilmente, quindi è come parlare italiano con un indiano, per farne una. Mm-hmm. E quindi è così, probabilmente anche una storia, un percorso di vita completamente diverso dal mio.
0: Sì, poi io credo che lavorare con questo animale in un certo modo è, diciamo, il tuo comportamento è uguale al tuo comportamento che hai nei confronti di te stesso, in riferimento al mondo, insomma, no? Non è che con le api mi comporto in un modo e nella mia vita mi comporto in un altro modo. La stessa, diciamo, la stessa modalità che hai di rapporto, cioè io ad esempio sono adesso ormai non faccio più, però ho fatto alpinismo per parecchio tempo, insomma, ho arrampicato, eccola. La stessa,
11: anche io lo sai che sono
0: la stessa modalità che io avevo quando arrampicavo è la stessa cosa che io faccio con le api, e ho fatto cose che a volte mi chiedevo, insomma, no, come potevano succedere certe cose, insomma. È la stessa cosa con le api, stessa cosa. Ogni volta che io vado alle api è come scalare, fare un percorso su una parete, insomma, che è sempre una sorpresa.
11: Sempre una sorpresa, soprattutto in alcuni momenti è veramente emozionante vedere, ascoltare cosa avviene, perché non ce lo si aspetta, ma poi tutte le volte c'è una sorpresa.
0: Ecco, difatti credo che uno dei sentimenti più belli che possiamo avere è quello di provare meraviglia, insomma, ogni volta che apri un'altra area, provare meraviglia, insomma, ogni volta che affronti oggi che abbiamo smontato favo per favo, insomma, e nonostante la devastazione, sì, abbiamo cercato di fare il nostro meglio, abbiamo cercato di metterci tutta le nostre attenzioni. Capiranno, insomma, sicuramente capiranno, accetteranno questa nuova situazione. L'abbiamo fatto nel modo più delicato possibile, insomma, facendo meno danni possibile, insomma, non è certo, loro sarebbero state volentieri lì però, insomma, ed è per quello che abbiamo potuto lavorare con tranquillità in quel modo, credo.
11: Sì, intanto l'hanno percepito loro come essere, e io faccio questo quando vado a recuperare, mi capita di andare a recuperare alveari che sono insediati nei posti più disparati e più difficili e più insidiosi, e io la prima cosa che faccio col proprietario di casa o con l'amministratore è proporre di lasciare lì l'alveare, che è la cosa migliore per le api e anche per l'apicoltore, perché non sono mai dei bellissimi lavori, appunto, quelli. Quindi la prima cosa è proprio un'opera di convincimento e di spiegazione, perché le persone non conoscono, sono spaventate, non sanno,
0: esatto,
11: come, sì, approcciarsi, e quindi cerco sempre di convincere in questo senso. Chiaro, ci sono delle situazioni, passaggi pubblici,
0: sì,
11: c'è qualcuno,
0: sì,
11: di allergico, lì bisogna intervenire, e si fa del nostro meglio, anche se appunto il lavoro è sempre un po' così.
0: Sì, beh, guarda, io ne ho viste e ne ho fatte di tutti i colori, dopo, vabbè, insomma. Però ecco, si diceva proprio con Federico mentre arrivavamo, guarda, no, che c'è questo... A volte è difficile dialogare con le persone, appunto, perché vogliono liberarsi di tutte cose. Guarda, uno dei deterrenti è porre anche un limite economico. Lo vuoi tirare via? 200 euro. Vediamo, sì, insomma, no? Sei disposto?
11: Io lo faccio, lo faccio di già questo approccio. Non lo facevo una volta, lo facevo gratuitamente, però cioè, mi è capitato anche lavori di 7-8 ore. E a quel punto lì dico, caspita, comunque sono 7-8 ore, io, ecco, però appunto proprio perché è a pagamento, io prima di tutto dico che
0: certo,
11: in alcuni casi proprio la situazione migliore è di lasciarlo lì, dopo se uno vuol toglierlo, vabbè, si fa quel che si può.
0: Sì, sì.
11: Anche perché sennò l'alternativa è peggiore di solito.
0: Sì, sì, peggiore. Dopo le ammazzano, sì.
11: L'ammazzano, sì. Chiamano la disinfestazione, poi non dovrebbero la disinfestazione, ma la disinfestazione poi alla fine arriva, o qualcuno arriva a farlo, e magari spendono più di quei 200 euro lì, quindi
0: sì,
11: oltre
0: sì,
11: al danno,
0: sì,
11: pure la beffa.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Ecco. E vabbè, insomma, questo è un po' quello che affronta anche l'apicoltore, insomma, no? Dopo c'è chi lo fa tranquillamente senza chiedersi il come, tanto adesso, a parte che ci sono apicoltori che hanno l'aspirasciami, no? Ma come fai ad andare con l'aspirasciami? L'aspirasciami, e vabbè, insomma. E vabbè, insomma, anche questo c'è, no? C'è questo, è come avere, che ne so, un sacco di farina, ecco, lo metti in un sacco, scatola,

0: di aprire anche dei social, però sta funzionando così. Magari si va a rilento, si riesce a raggiungere più meno persone di quelle che si potrebbero raggiungere, però si mantiene il rapporto umano con le persone. Io se sto andando in giro in macchina, vedo un negozio che mi pare carino, entro e scambio due parole. Faccio così, normalmente, un negozio, oppure una persona che ha parlato bene di me, mi chiamano, vengono su un'azienda, vedono dove ho le api, guardano i campi. È più un approccio umano. Penso che andrò avanti così, e intanto che riesco a proporre il mio prodotto in questo modo, andrò avanti così.
1: Anche perché non diventa solo un bene di consumo, no? Come hai detto, no? Ma diventa proprio un bene di contatto, come dovrebbe essere tutto ciò che assumiamo, no? per il nostro benessere, no? Il cibo dovrebbe essere tutto così, altrimenti diventa un qualcosa che trasferisci da un posto all'altro senza nessun senso, senza un nessun valore, cioè perde di valore.
0: Anche noi apicoltori, agricoltori, almeno io la penso così, ma anche perché ho una storia particolare, avendo studiato, fatto ingegneria, cioè può anche, il social in generale può essere anche usato bene, perché adesso non voglio demonizzare in qualsiasi caso i social, quindi se uno è capace, ha voglia di utilizzarli in modo corretto, può anche essere un modo. Però io ho voluto proprio mantenere questo rapporto umano, e poi mi sono staccato da questa ipertecnica, anche che nella mia vita ho un po' subito studiando ingegneria. Non volevo rientrare a passare il tempo, già comunque il telefono impegna tanto tempo per rispondere a mail, messaggi, chiamate, eccetera. Se in più devo dedicarci altro tempo per aprire Facebook o Instagram, così è. Ho preferito di no, almeno fino adesso ho preferito di no, e poter dedicarsi tempo per stare nella natura.
1: Ma quanto bene si sta?
0: Quando noi si dice, magari.
1: Ma quanto bene si sta? Che bisogna provarlo. Bisogna provarle queste cose.
0: Guarda, io prima che di ricevere la vostra chiamata, intanto che aspettavo, stavo bagnando l'orto, ho delle botti dove raccolgo l'acqua piovana, e stavo bagnando l'orto, e l'orto dà anche, lì c'è tanta fatica nell'orto, ma nel bagnare provi una tal soddisfazione che poi ti mangi di quella verdura che non ti trovi da nessun'altra parte, cioè quindi hai una soddisfazione enorme, quindi è anche una pratica andare a bagnare che ti permette di pensare, e poi vedi anche quello che sta crescendo, in che modo, e a me dà una soddisfazione immensa, cioè è proprio bellissimo.
1: Già, siamo fortunati, dai.
0: Sì,
1: beh, comunque siamo fortunati, è questione di scelte, no, siamo fortunati.
0: È questione di
1: scelte, non che siamo fortunati, no, perché uno se la cerca.
2: Esatto.
0: Il mondo sta andando troppo verso la tecnica, che ci vuole la tecnica, però non dimentichiamo da dove arriviamo, cioè noi siamo esseri di natura, quindi per forza che poi ci sono tantissime persone stressate, perché non stanno più a contatto con quello che è la natura, vivono in queste grandi città ipertecnologiche, sempre connesse. Con tutte anche le comodità, perché la tecnologia dà anche delle comodità, ma poi perdono il contatto con la natura, e non basta il weekend scappando fugacemente verso le campagne, verso le montagne per ricaricarti, o non sempre ti basta, perché se tu accumuli tutto l'anno questo tipo di stress, poi non basta due giorni ogni 15.
1: Sì, quello non è un recuperare, andare a rubare un qualcosa che dovresti avere, no?
2: Sì, che dovresti anche emanare, dovresti averne addirittura in più da poter espandere.
1: Ecco, sì, dai, condividiamo queste cose meravigliose, sì. Provare per credere, vero? Provare per credere.
2: Sì.
0: Sì.

0: Provare per credere.
1: Provare per credere. Bene, Davide, siamo quasi arrivati alla fine della nostra intervista. Ti ringrazio.
0: È stato talmente un attimo che si potrebbe andare avanti a parlare.
1: Vero, vero, sembrava un'ora.
0: Non mi sono neanche accorto. Avevo paura, è la prima. Avevo fatto già un'intervista in radio, però era stata una cosa veramente velocissima di pochi minuti. Avevo paura di un'ora intera in radio. E
1: Sì.
0: invece io non mi sono manco accorto che era passata già quest'ora.
1: È vero, questo è una cosa che ci chiediamo sempre anche noi, insomma, che noi teniamo
2: Sì,
1: 3 ore, noi
2: noi
1: teniamo
2: ne facciamo tre.
1: tre ore di trasmissione, no? Eppure arriviamo alla fine, ma come? È già finito. È già finito, è sempre così, è
2: Sì,
1: veramente.
2: dopo ci si prende gusto a fare queste cose, a
1: È
2: chiacchierare,
1: vero.
2: soprattutto se sono chiacchierate piacevoli e
1: Come
2: costruttive.
1: questa, sì. Bene.
0: Ma la vostra radio prende anche Lombardia
1: No,
0: oppure
1: trovi in
2: no? No, in
1: streaming,
2: streaming
1: ti
2: sul
1: mando tutto,
2: sito di
1: dai.
2: Radio Gamma 5,
1: Ti
2: trovi il
1: mando.
2: link per collegarti in streaming e lì può collegarsi tutto il mondo.
1: Ah,
0: perfetto, perfetto.
1: abbiamo 6 secondi, ti ringraziamo Davide, ti mandiamo
0: Io
1: la
0: ringrazio tanto
1: registrazione.
0: voi.
2: Ecco. Grazie mille,
1: Ciao,
2: ciao ciao.
1: ciao, ciao.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore!
5: Ripeti?
4: Ripetitore è il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costi a sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 90 288.
4: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000.
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
5: Ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
11: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
13: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21, con apertura sala alle ore 20:30, presso Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera. Disegno di legge 978, pignoramenti, lampo anche della prima casa, da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori, Alfredo Belluco. Con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale, e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
14: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
15: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
16: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20.45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari, e per chi lo vorrà si potrà fare anche una prova gratuitamente in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20.45 all'ora in sede Radio Gamma 5, via Antoniana 66, vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti!
17: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
18: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Eccoci qua, Vincenzo.
1: Eccoci,
0: non è finita la trasmissione.
1: Ma se siamo stati in pausa per pochi minuti, sì, un brevissimo tempo.
0: Sì, veramente siamo stati intrappolati da non vi diciamo cosa succede.
1: Noi volevamo anche tornare in diretta subito, ma ce l'hanno impedito.
0: Sì, ma guarda, veramente sono cose che non si possono neanche raccontare qua. Veramente.
1: Delle violazioni dei diritti umani,
0: sì,
1: quasi.
0: Sì, sì, guarda, proprio.
1: Da fare. No.
0: Allora, eravamo rimasti a le tecniche di produzione. Avevamo detto che le famiglie logicamente dovevano essere pronte e deve anche esserci la fioritura adeguata. Se ad esempio parliamo di un inizio stagione, perciò magari ci sono le fioriture, le prime fioriture che, alle quali possiamo avere accesso qui in pianura, perché poi le cose cambiano man mano che ci si sposta di quota. Le prime qui da noi potrebbe, perché a volte è difficile, avere già all'inizio della stagione del ciliegio tarassico, però è molto difficile perché in pianura arrivano abbastanza presto e di solito le api le utilizzano per il loro sviluppo, e mentre in collina ritardano di qualche settimana, ecco che approfittano queste fioriture per fare proprio anche produzione. Perciò insomma le api devono essere pronte, ben popolate. Avevamo detto anche che se hanno problemi sanitari non vanno a melario. Questo succede durante tutta la stagione, quando una famiglia ha occupato magari 8-9 favi, arriva ad avere riempito anche l'aria e non va a melario. Bisogna capire il perché altrimenti deve andarci, se poi c'è se c'è presenza di nettare. Poi dopo ci sono anche delle cose strane, ad esempio ci sono famiglie che riescono a trovare del miele, del nettare, e altre no. Questo succede un po' in tutti gli apiari, come diceva Davide prima, non è che le spingiamo perché tutte siano produttive allo stesso modo. Ci sono quelle che trovano delle vie diverse, eppure il territorio è quello lì, ma non tutte le api vanno sullo stesso posto. A volte ci sono piccole nicchie che vengono individuate e non è che si scambiano le informazioni, non so, va dalla vicina, vai là anche tu, no? Che c'è. No. Cioè io lo vedo, ad esempio, a parte dai melari, ma anche dalla raccolta del polline, che ogni famiglia frequenta fioriture diverse. Allora, ad esempio, per produrre un monoflora, qui bisogna avere delle attenzioni particolari. Se ad esempio abbiamo già i melari e stanno importando qualcosa che io non so, e sta arrivando una fioritura, ipotizziamo la caccia, che è la prima, va bene. Per fare il monoflora devo avere delle certe attenzioni. E cioè, ho già il melario insediato, cioè le api stanno portando un qualche cosa, però a un certo punto ci sarà la caccia e si orienteranno sicuramente verso la caccia, perché magari è una fioritura preponderante in quel momento. Dipende dalla stagione, ci sono delle stagioni in cui non è così, insomma. Ecco, per farlo, per avere la garanzia quasi certa che il mio miele è di acacia, devo fare il cambio melario. Cioè, se ho già il miele dentro nei melari, devo mettere un melario vuoto, però non lo devo mettere nel momento in cui vedo i primi fiori, perché come dicevamo prima, loro che cosa fanno? il miele, prima, il nettare prima di essere portato nel melario, viene, transita per il nido, d'accordo? Perciò transita un po' per il nido, poi viene portato su. Allora, se io metto i melari all'inizio della fioritura, è probabile che mi trovo il miele, diciamo, precedente, diciamo, mescolato con un po' di acacia. E poi c'è un altro discorso, che in realtà quando io vedo i primi fiori non sono recettivi, non sono subito recettivi. Quest'anno, ad esempio, sono stati recettivi quasi 6 giorni dopo la fioritura, cioè la fioritura è stata molto lunga, ma inizialmente non portavano, non c'era proprio importazione, perciò c'era presenza di fioritura, ma non erano, non davano nettare. Perciò cosa si fa? Si lascia il melario precedente 4-5 giorni almeno all'inizio della fioritura, così siamo sicuri che tutto il miele che era nel nido viene portato su, e nel nido inizia il miele, diciamo, monoflora che mi interessa. Dopodiché faccio il cambio melario, metto il melario vuoto e tolgo quello, diciamo, precedente, oppure se non è, completo, lo metto sopra al coprifavo e lo rimetto dopo alla fine fioritura, che verrà completato come mille fiori, ad esempio, no? Comunque la, diciamo che poi resterà il melario resterà fino alla fine della fioritura, anche un po' dopo, perché in realtà, come dicevo, siccome di solito finito monoflora non c'è che c'è subito, ci sono altre fioriture subito immediatamente, a volte trascorrono anche 15 giorni, 10-15 giorni prima che ci sia un'altra fioritura interessante, perciò aspettiamo ancora un po' prima di prelevare i melari, in modo che portano nel melario tutto ciò che c'è nel nido e anche lo asciugano, d'accordo? E così più diciamo i favi sono percolati, meglio è, insomma, perciò non avere fretta di togliere i melari. Questo vale un po' per tutti i monoflora, insomma. Sì, è difficile che ci sia una fioritura attaccata all'altra, perché ad esempio anche chi è in zona di castagno e tiglio, qui da noi ad esempio fioriscono nello stesso momento, castagno e tiglio fioriscono nello stesso momento, perciò lì è una di quelle fioriture che potrebbe essere mescolata. Dopo è logico che prevale il castagno, ad esempio, perché ha degli aromi che sovrastano quelli del tiglio, perciò come, però Davide ad esempio lui ha le api in una zona di collina dove c'è del tanto tiglio, e lui riesce a fare del tiglio monoflora molto interessante, insomma. Ecco, questa è una delle tecniche. Ok, cosa hai visto?
2: Vincenzo chiede: da cosa si vede che è recettivo il fiore?
0: Scusate che non vedo. Dove è una urca boia? Vincenzo, qua. Dunque, da cosa si vede che è recettivo? No, non si vede. Beh, si vede se le api lo frequentano. Esatto. Ecco, non è che lo vedo io. Vedi la pianta in fiore e vedi che non c'è un'ape sopra, cioè vuol dire che non è recettivo. Allora, il fatto che sia non recettivo dipende da tanti fattori, ad esempio la temperatura. Temperature sotto i 18 gradi non aprono i nettari, cioè il fiore non produce nettare, perciò non è recettivo, d'accordo? Ecco, e questa è una delle condizioni. Poi dopo dipende anche da altri fattori, siccità, non siccità, ma non quella del momento, cioè se quest'anno c'è, è un anno siccitoso, il problema lo vedremo il prossimo anno, perché la pianta vive sulle scorte che ha fatto l'anno prima. Ok, vediamo qua. Pronto?
3: Pronto?
0: Pronto, pronto?
1: Sì, pronto?
3: Sì, pronto, ciao.
1: Ciao, chi parla?
3: Sono Beppi.
1: Ciao Beppi.
3: Beppi 300, ciao. Oh. Ciao intanto.
0: Così tanto?
3: Allora. Sì. Allora, io ti faccio una domanda, Gianni.
0: Dai.
3: Poi dopo metto giù perché io ti ascolto da Cortina, quindi devo per ascoltare la risposta.
0: Ah, no, vengo là a risponderti.
3: Bravo. Senti, io lavoro in una serra di fiori e piante da orto. Nella serra dei fiori non ci sono api e non ci sono vespe. Fuori dalla serra è pieno di erbe spontanee, pieno, siamo in montagna, bosco pieno di erbe, e ci sono le api e i brombi sui fiori.
0: Sì.
3: delle piante spontanee che ci sono fuori dalla serra, ma dentro in serra, dove abbiamo, non so, 1000 tipi di fiori minimo, non c'è un'ape.
0: Forse è meglio.
3: Ascoltami, no, dimmi tu qualcosa, sì. Dimmi la tua, tutto lì. Ciao.
0: Ciao, allora.
3: Grazie, buona serata.
1: Ciao, ciao,
3: mille.
1: Ciao, grazie a te.
3: Complimenti.
1: Ciao,
3: complimenti.
0: Allora, guarda, in serra le api è meglio che non ci vadano, i bombi sì, perché hanno i bombi si muovono attraverso delle piste segnate, ormoni, mentre l'ape si muove attraverso il sole, cioè il riferimento del sole sempre. Se entri in una serra e la serra ha la forma d'arco e le testate sono chiuse, l'ape muore, resta lì perché si orienta verso il sole e batte contro il telo praticamente. È meglio che non ci vadano dentro, a meno che non usino quelle tecniche aberranti che sono diciamo dei sistemi con le api orfane, e allora diciamo restano molto più contenute, ma ne perdono una parte anche quelle lì, insomma. Usano le api in serra che non si devono proprio usare, non ci vanno perché c'è questo problema che impedisce loro l'orientamento e non entrano. Il bombo però dovresti trovarlo dentro, perché lui ha proprio una modalità di movimento però deve capire come entrare, più che altro. Però anche se la serra ha i laterali a un metro e mezzo, se capisce come entrare, ce la fa una volta e poi ripete, altrimenti non, neanche lui entra, e preferisce i fiori che ci sono fuori, logicamente, no? Questa è una delle motivazioni, non perché non siano attratti, è proprio un problema di orientamento, di accesso, insomma. E ripeto, è meglio che le api non ci vadano in serra, altrimenti le trovi morte. Le vedi durante il giorno, le vedi che svolazzano proprio nella parte alta delle testate della serra, sono intrappolate lì e dopo muoiono, cadono per terra, insomma. Ecco. Ok, allora, questo l'abbiamo detto. Bene, allora adesso abbiamo il nostro miele. Sì, allora, per il monoflora diciamo che ci sono queste particolari tecniche da rispettare, più o meno, insomma. Per il mille fiori anche no, insomma, nel senso che quando aspettiamo che i favi siano ben opercolati, e così abbiamo la garanzia che il miele è più o meno all'umidità giusta, e dopodiché posso lasciarlo anche sull'arnia, in melario pieno, cioè nel senso che ne posso accumulare anche due di melare e togliere tutto a fine stagione, oppure appena vedo che è percolato lo porto via, insomma. Arriviamo in laboratorio, E la prima cosa che dobbiamo accertarsi è l'umidità, anzi sarebbe meglio farlo proprio in apiario. Questo e come dicevamo prima, insomma, no? Se io ho dei problemi di umidità posso gestire solo il miele non opercolato, va bene? E questo questo problema si presenta per la maggior parte delle volte con i monoflora, perché si ha un po' fretta a toglierli, insomma, a smielare, e si ha questo problema dell'umidità. Come si fa a sapere qual è come faccio a sapere che umidità ha il miele? Si usa uno strumento che si chiama rifrattometro o mielometro a riflessione. È uno strumento composto da tre parti, cioè ha un oculare dove io tipo un cannocchiale, ecco, dove io guardo dentro, e poi ha un corpo dove c'è, diciamo, uno schermo all'interno, e si vedono delle misure, e dopo c'è il prisma dove va praticamente collocato il miele. Si mette una goccia di miele sul prisma, c'è uno sportellino di plastica che si chiude, e dall'oculare vedo una scala, due o tre, dipende poi dal tipo di rifrattometro. Ce ne sono anche digitali, questi funzionano in altro modo. Quella che interessa a noi è la scala dove c'è scritto acqua, water, a misura, diciamo, zero, cioè con nulla sul diaframma, vediamo attraverso l'oculare, che si deve orientare verso una fonte luminosa, si vede tutto blu. Quando metto la goccia di miele, che va poi schiacciata attraverso un coperchietto di plastica che si spalma su tutto il prisma, a questo punto la parte blu, una parte blu diventa chiara, bianca, e il limite tra la parte blu e quella chiara indica l'umidità del miele. Ecco, e si legge l'umidità, dopodiché si decide che cosa fare. Allora, se l'umidità è inferiore al 18% è tutto a posto, se è superiore al 18% bisogna decidere cosa fare sul miele non opercolato. E questo, ve l'ho detto prima, insomma, si può mettere in un ambiente angusto, fare la pila di melari con un deumidificatore. E poi la cosa che non tutti sanno, ma è importante, è che bisogna far passare l'aria tra i favi, e si fa con un ventilatore rovesciato, perché l'aria secca è in alto e l'aria umida in basso. Perciò se io ho il deumidificatore che funziona, l'aria secca la trovo in alto. Perciò con un ventilatore che spinge dall'alto verso il basso mi fa passare l'aria secca attraverso i favi, e nel giro di poco tempo

si trovano dei coltelli che devono togliere la parte superiore della cera, detto opercolo, insomma, no? Si aprono le cellette e si espone il miele all'aria. Ce ne sono di elettrici che scaldano la cera, diciamo, e la rendono più, l'operazione più scorrevole. Oppure si può usare anche un coltello da pane seghettato, insomma, no? Va benissimo anche quello. Il coltello elettrico va bene se arrivo a fine stagione, che sia ottobre, settembre, ottobre, che le temperature si abbassano, la cera diventa più dura, il miele con il freddo è più compatto e lì diventa più difficile, insomma, diventa. Però a volte ci sono, e il coltello si fa correre sulla stecca, praticamente tra una stecca e l'altra, i fiavi da melario sono la metà di un favo da nido, sono circa 13 centimetri, perciò il coltello ci passa benissimo tra la stecca superiore e quella inferiore, ecco, livella tutta la cera, che la parte che viene tolta cade nel banco, perché dobbiamo si usa un banco disopercolatore, si chiama, no? Perché questa cera che cade porta con sé anche del miele, e nel banco si separa attraverso una griglia, si separa la cera dal miele. A volte l'opercolo è più basso, è sotto squadro, cioè è sotto il livello tra una stecca e l'altra, perciò il coltello non ce la fa a raggiungere l'opercolo. Allora si utilizza un altro attrezzo che si chiama forchetta, è una forchetta con dei denti molto, molto stretti, denti lunghi acuminati, larga circa 6-7 centimetri, e con questa si riesce a togliere l'opercolo, insomma, l'opercolo che non ha raggiunto il coltello. Dopodiché ci servirà lo smiratore, e qui gli smiratori ne abbiamo di tantissime tipologie. Ci sono smiratori radiali e ci sono smiratori tangenziali. Ora, i tangenziali non si usano quasi più, perché il favo praticamente viene si trova diciamo dentro a questa centrifuga ed espone un solo lato, diciamo nell'azione dove, nella forza dove avviene l'espulsione. Perciò si fa una prima centrifugazione, si toglie prima un lato, poi si girano e si toglie l'altro lato. E questi sono smiratori abbastanza, ripeto, non si usano più, sono scomodi. Mentre i radiali sfruttano la forma del favo, delle cellette, perché le cellette non sono orizzontali ma pendono, cioè hanno un'inclinazione verso l'alto, perciò il favo si mette a raggiera dentro a questa centrifuga e con diciamo l'esposizione verso diciamo l'esterno, le cellette sono rivolte con la parte diciamo più alta verso l'esterno, in modo che durante l'azione di centrifugazione escono proprio il miele, esce dalle cellette. Ce ne sono di manuali e ce ne sono di elettrici, e qui dopo la scelta è individuale in funzione di quello che uno, di come uno vuole organizzarsi. Dopodiché abbiamo bisogno di un maturatore dove mettere dentro il miele. Ecco, il maturatore, mettiamo il miele in maturatore non perché non è maturo, ma in realtà perché deve deve scaricare l'aria che accumula durante la centrifugazione, cioè acquisisce aria, e quest'aria la porta con sé. Essendo vischioso, serve del tempo per risalire. Ecco, piano piano questa risale, e poi la prossima volta vi

0: racconterò cosa succede.
1: E quanto tempo ci vuole perché questa aria fuoriesca? Più o meno, di solito? Quanto
0: 5, tempo 6 sta? Giorni, dipende un po' dal tipo di miele.
1: Ok, quindi il miele sta nel maturatore circa una settimana.
0: Sì, almeno una settimana, per essere sicuri che l'aria venga tutta a galla. Sì.
1: Bene, bene. Andata anche
0: siamo
1: questa.
0: Arrivati alla fine.
1: Anche del miele, questo, come viene fatto, ci hai spiegato come viene estratto dai favi. Bene, allora il prossimo appuntamento
2: 5 luglio.
1: E vai.
0: 5 luglio c'è un compleanno.
1: Bene, ciao a tutti.
0: Ciao.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

0: ecco qua, siamo rientrate a pieno ritmo e qua sti cosi che girano sotto sopra i microfoni ce li hanno mai duri duri, sempre mollai, mollai, mollai.
1: Dica la roba
0: dura. No, sempre mollai, mollai, mollai, e io li voglio duri, duri, duri. Oh! Dai, va bene. Allora andiamo, gente. Abbiamo ripreso un po' in ritardino, ma dovevamo sistemare la regia.
2: Abbiamo provato traffico per strada.
0: Questo è guaio, porca miseria. C'era una curva storta, la volevano
3: addrizzare.
0: E allora vediamo un po' come partiamo con, ma prima di partire io vedo già che sono arrivati dei messaggi e ecco, li saluto caramente, però per aprire il cantagiro lo sai che si apre con la canzone vincitrice dell'anno prima, che era Adriano Celentano, Stai lontana da me. Quindi dovremmo, per partire col cantagiro, dovremmo mettere la canzone vincitrice del 1962.
3: Bello!
0: Ecco,
3: che bello,
0: vedo già.
3: Tornati però negli anni 60.
0: Che bello!
3: Perché almeno
0: bello.
3: Così rispolveriamo delle belle canzoni, delle melodie. E un sentimento diverso, un modo diverso di fare, di ascoltare musica e di valorizzarla. In un altro contesto, che era il boom economico, che era un periodo più spensierato, e c'erano queste canzoni che erano di moda, che adesso noi ce le riascoltiamo una alla volta e ce la propone la Anna.
0: Certo, qua vedo che sono arrivati messaggi. Sai, Davide D'Alessiano,
3: ciao,
0: sempre
3: ciao.
0: Pronto, stavolta è stato puntualissimo.
3: Puntualissimo.
0: Buona serata, saluto Marco da Marghera, Luca da Mandria, Marica, Corrado e Anna Maria, e buona trasmissione Davide D'Alessiano.
3: Grazie.
0: Lo salutiamo caramente, sempre in primis con i saluti. Poi abbiamo la... la dure lidanza della foca monaca.
3: È arrivato Davide, grande.
0: Ciao.
3: Il nostro assistente.
0: Veramente, l'inviato speciale, dove sei? Poi abbiamo Luca di Mandria, ciao. Meno Anna, Giorgio, Thomas, Andrea, Davide, Adriano,
3: sei
0: Marco, mamma Mary, la Bea, Beatrice, tutti e tutte. E noi salutiamo il carissimo Luca di Mandria, cara, sempre con un pensiero alla carissima mamma Vallì. E come di consueto, sai Thomas, che domani, quindi dopo mezzanotte, avrebbe fatto gli anni sia papà Gigio sia la Riccarda di Mogliano.
3: La Riccarda, la Madonna, se me la ricordo.
0: Guarda,
3: ma c'è ancora la Riccarda?
0: No. È venuta a mancare.
3: Quanta gente.
0: Quindi, ma il bello che tutte queste persone qua e anche la Evelina di Treviso. Te la ricordi? Che
3: quella che aveva sempre il semino rossi?
0: Bravo.
3: Che noi la dedicavamo alla Lilli puntualmente, quella canzone che gli piace anche alla Lilli, quella canzone là.
0: No, ma non era la Evelina, sì, quella lì che voleva...
3: Sì,
0: ma, l'Avelina di Treviso, adesso non vorrei confondere, no, quella era di Zelarino.
3: Brava,
0: quindi,
3: brava.
0: Quindi la Evelina di Treviso era quello che voleva sempre semino rossi. Che se la sente,
3: che piace anche alla Lilli. Anzi, no, quella piaceva alla Lilli tantissimo. E tanto, anzi, che non la facevamo ascoltare.
0: Come di consueto, di solito, vedi, sarebbero loro tutti quel giorno avrebbero compiuto gli anni. E poi vediamo un po'. Non c'è altro. No, abbiamo nelle edizioni in cui non si troveranno le canzoni, ci penserò.
3: Grazie,
0: io.
3: Il nostro inviato, se no, che inviato è?
0: Sì,
3: veramente grazie.
0: Sì, quindi noi ripetiamo, ecco, il 63. E quindi Per ora partiamo con la sigla, che è la canzone vincitrice dell'anno precedente, che è la canzone di Adriano Celentano. Stai lontana da me.
3: Partiamo col ritmo, col rock. Stai lontana da me. Zan, zan. Dai.
0: Dai, dai, partiamo con la sigla.
3: È già forza. Pronta?
0: Certo, certo.
3: In regia è già pronta la canzone? Ci dicono in regia che è pronta?
0: Dovresti.
3: Ah, dovrebbe. Ah.
0: Dovrei.
3: Momento che chiamo in regia. No, ci arrangiamo noi, grazie. Ecco, allora. Ah, mo so capito. Pensavo che avevi tutto il mezz'ora che stai qua davanti al monitor.
0: Vabbè, ma stava
3: sembrava che guardavi la finale della Coppa Italia qua.
0: C'è la Coppa Italia. E dove sta la Coppa Italia? Non lo sai dire.
3: La Coppa del Nonno al bar, cioè. Neanche quello, non so se lo fanno ancora la Coppa del Nonno.
0: Ci sono perché li compro io le coppette. Giorgio gli piace con la caffè.
3: Ah, sì. Meno male, se è qualcosa che si è restato di anni più bei. Ma qui ne sa la Coppa del Nonno. E ora Anna,
0: allora partiamo con, la sigla che sarebbe la canzone vincitrice del 1962, Adriano Celentano. Stai lontana da me. Questa
3: sono gli
0: sigla.
3: Anni proprio del boom di Celentano, quando lo lanciò Mike Buongiorno in una sua trasmissione televisiva. Dopo non so se troverò la clip, e ebbe il giorno dopo i richiami dei dirigenti della Rai. Fu richiamato perché dissero: ma chi è quello scimmione che hai portato in trasmissione senza il nostro permesso? Non ti permettere più, hai capito? Mi presi anche, dice, una lavata di capo per aver portato Celentano. Quella volta non mi ringraziò, solo lo lanciai io, va bene. E dissero: ma chi è quello scimmione?
0: Mamma mia, ne ha fatti anche
3: di capo. Guarda quel pezzettino.
0: Vediamo un po', vediamo un po',
3: Anna,
0: dai, finché ti...
3: vedi, dai, vuoi
0: vedere, vedi. No, vediamo sta telefonata.
3: Vedi, metti l'occhio.
0: Vediamo un po'. Pronto?
3: Chi è? Cucù.
0: Pronto?
3: È caduto il gettone.
0: No.
3: Come no? È scaduto il gettone, dai.
0: Ma che fa? Mi ha preso per tiro?
3: Sì, mo te ripetirà meglio. Ecco, l'ha tirato.
0: Pronto?
1: Oh, ma ti mi fai scherzi? Ti mi butti sul telefono?
0: No, sei tu che hai messo giù! A me il telefono funziona!
3: Qua più lo manda giù e più ti tira su.
1: Signora Longari,
3: anche col viva voce non si sente niente. L'avvertiamo lei, c'ha il viva voce inserito.
1: Aspetta, mi senti?
0: No!
3: Scendi in distanza.
1: Mi senti?
0: Cava via!
1: L'ho tolto io la voce.
3: Ecco, vabbè, si sente un po' meglio adesso, dai, un po' di rimbombo. Guarda, va bene, vai.
1: No, è perché magari sei in macchina, ragazzi, è dura, sto andando a lavorare con 30 gradi.
3: Però...
1: sono 30 gradi a Mestre, che sei da morire.
3: Te credo che 30 sei anche poco, un po' chissà quanti che ne sarà sta anche a 40, con la sua...
1: penso che oggi su alcune zone dove c'è tanto cemento, cari miei, là si sente bello, bello tosto. Il caldo e più cemento che c'è, peso c'è. Pensa quei palazzi tutti in cemento, uno attaccato all'altro, che ben che se chi va, ma va bene. Vi volevo salutare, tutto qua, e augurare una buona serata di musica.
0: Grazie Marzio.
1: Stammi bene, speriamo di passare una serata nella musica. L'unica cura che c'è a portata di mano qua ormai.
0: Spero che ci ascolti, dai, anche sul lavoro.
1: Ma è dura, sai, perché nel mio lavoro non posso distrarmi, ci sono tante distrazioni, soprattutto di notte, hai capito?
0: Anca.
1: Fino a che ora trasmetti? Fino a che ora?
0: Quando finiamo tutto il cantagiro?
1: Mezzanotte e un quarto?
0: No, di più.
1: Allora magari provo a mettermi in ascolto, vediamo. Ok.
0: Certo, Maggio.
1: Ti lascio lavorare, statemi bene e buon inizio estate.
0: Grazie Marzio. Un abbraccione, saluti. Buon lavoro. Ciao.
3: Ciao Marzio.
1: Grazie a te.
3: Ciao.
0: Vediamo.
3: Signori, Gotrova è il clip del Mike, dopo vi faccio sentire.
0: C'era l'oracolo.
3: Ah, mamma, è l'oracolo. Ciao, dobbiamo sentire la bomba a mano della serata, dai.
0: Vediamo un po'.
3: Bombarolo? No, pronto? Aspetta, troppo alto in studio, rimbomba troppo adesso.
0: Oh, ciao Nadia!
4: Buonasera,
0: Nadia
4: buonasera.
0: Di Cassavio.
3: Del Lido Cassavio. Lido di Cassavio.
4: Lido. Quello che vuoi.
3: Ecco.
0: Tanto sono sempre mi. Lido. Miguel su mi.
3: Sono sempre mi, ha detto.
4: Sono sempre mi, giusto. No, anche perché del Lido forse sarebbe più giusto, perché tra lavoro e abitare.
3: Ciao, ma il Lido, Nadia, siamo stati qua a Motonave con Luca Trevisan domenica.
4: So, sentito,
3: ma
4: sentito,
3: quanto bello, sì. Ma se quello che sei quel viale alberato con tutte le macchine che passa e dopo che sei. Ma che bello, ma che bello il Lido.
4: Tutti
3: i palazzi anche tenuti bene, antichi, sì, c'è un albergo di prestigio molto antico che ha un nome strano.
4: In Gran Viale, vedi sì. Se va in Gran Viale.
3: Il Gran Viale, sì, perché siamo stati poco. Io ho visto il Gran Viale, ma è una cosa meravigliosa.
4: L'Hotel Palace, sì. Ungaria.
3: Sì. Una cosa Ungaria. Bellissima, e dopo abbiamo fatto una laterale a piedi.
4: È uno dei più vecchi, perché c'è tanti palazzi vecchi e che ha più di 100 anni.
3: Che bei! E dopo si vede tutto il palazzo ducale col campanile di San Marco, certo. Su una strada che ti arrivi tipo a stop, e che sia strada del lungomare, no? Che ti arrivi a ricciappare a Traco.
4: Certo, ma
3: e te trovi proprio di fronte San Marco.
4: Si vede tutto.
3: E con tutto il palazzo certo. Ducale, ma una cosa meravigliosa.
4: Sì, sì, sì. No, ma è anche se tante zone che ha più di 100 anni, e anche ville, soprattutto tante ville, diciamo centenarie. Che ecco, e vissi a quel palazzo che ti ha visto in Gran Viale, no? Che è tutto quanto piastrellato.
3: Sì.
4: È tutto piastrellato in maiolica, no? Con dei disegni meravigliosi. A fianco. Prima di arrivare, cioè che c'è una strada, insomma, praticamente, ma subito dopo che c'è il palazzo, no? Ecco, quella palazzina là, non so se avete fatto, ecco, quella palazzina là era la ex cassa di risparmio di una volta, e ha già 100 anni quella
3: Mamma
4: palazzina.
3: Mia. Che belle robe chi faceva una volta,
4: eh? Ah, sì, ecco.
3: Adesso tutto sto cemento.
4: In quella palazzina là mi sono andata a lavorare. Dai signori, diciamo, a parte che io dico a cambiare casa nell'80, ma in questa famiglia dove che sono stata sono andata dal 74, che mio figlio aveva un anno, fino alla prima settimana di novembre, prima di venire via, insomma, ecco, dell'anno scorso.
3: Madonna, che brava.
4: Sì, sono stata una vita minchia famiglia.
3: Ecco. Se bei ricordi che non si porta dentro, dopo come tutte le cose che c'è un inizio e dopo c'è una conclusione
4: e c'è una fine. Sì, purtroppo così, insomma, dai.
3: Ma
4: ecco, comunque il mio
3: importante è stare bene, andare avanti, qui se è posto.
4: Sì, mio comincia a lavorare all'Ido all'età, dunque il mio primo servizio che avevo 13 anni, sono stata un po' di mesi, però dopo sono scampata via.
3: Non te ieri trova bene, non te ieri trova bene, ti avevo
4: non
3: per la realtà dove eri.
4: No, figurite, non che c'era mica la lavatrice, non che c'era mica certe robe come che sei adesso.
3: E comodità,
4: no?
3: Ovviamente.
4: E comodità di adesso.
3: Cioè, anche andare a servizio non è facile, devi trovare anche
4: appunto,
3: le persone
4: appunto. Cioè,
3: che hai di fronte.
4: Perché se aveva bisogno di lavorare, guadagnare, non c'era mica tempi bei, Dunque, però il mio primo servizio me lo ricordo, che mi ha messo a grattare pavimenti in palchè.
3: Mamma mia.
4: Che una volta lui c'era vernisai come adesso, e ora bisognava grattarli nel senso di come chi c'era posizionai, no? Chi c'era posizionai a spin de
3: pesce, spina de pesce.
4: E qua paglietta, a spin de pesce, no? E qua paglietta. De ferro, prima te aggrattavi, dopo te scoavi, te lavavi e dopo te davi a cera.
3: Ah, ok, è sempre questo procedimento.
4: Questo era il procedimento, te parlo che era nel 69.
3: Mamma mia.
4: No, nel 59. Nel 59.
3: Cioè, sì, e aveva anche persone che poteva permettersi che io gli grattasse, sì, per loro.
4: Eh sì, beh, certo che c'era gente benestante. Comunque tutte le ville che adesso mi non so fin dove che se andai a visitare, ma trovando delle case,
3: beh, vecchie, mostra del cinema, no, perché non ci abbiamo fatta, era un chilometro e mezzo
4: con
3: a piedi.
4: Uno stile, tutte quelle ville con uno stile, tutte ville di circa 100 anni fa.
3: Bellissimo, guarda, ecco. Nel Lido qualcosa veramente di bello. Dopo non è la prima volta che andavo, non so, dopo che sia a spiaggia anche a Lido, sì, così ombrelloni,
4: siamo più avanti che sia la spiaggia, ma però la spiaggia, diciamo, cosiddetta del Blue Moon, era chiamata la spiaggia del Blue Moon, e Ase sta fatto dei cambiamenti, però si arrivava alla fine del Gran Viale una volta che c'era una bella terrazza sotto a questa terrazza, diciamo, che c'era dei bar e che c'era la spiaggia. Invece dopo, negli anni, verso gli anni 70, i cambiai, insomma, che poi alla fine del viale, di questo viale, che c'è una rotonda, no? Non so se andai un po' più in là.
3: No, siamo stati appena lì.
4: La rotonda che da una parte, se va dalla parte sulla sinistra verso l'ospedale al mare, che è tutto abbandonato, e sulla destra si va verso la mostra del cinema.
3: La mostra del cinema che volevamo andare, ma ecco, era tardi, se no ci lasciavano a piedi.
4: ma che voleva un bel quarto d'ora del cammino, che vuole insomma. Però dopo che sì, all'inizio girando sempre sulla destra, prima il primo albergo che aveva fatto assieme, diciamo, in contemporanea, l'Hotel de Bains.
3: Ah, il De Bain, ho capito, è Lido il De Bain.
4: Eh sì, adesso così anche chiuso da tanti anni, non so cosa gli fa, sa?
3: Madonna.
4: E dopo più avanti che sei l'Hotel Excelsior.
3: E il Bauer sei sempre a Lido, anche il Bauer o sei in terra?
4: No, il Bauer sei a Venezia.
3: A Venezia sei il Bauer. Perché mio zio ha lavorato anche al De Bain, mio zio. Eh sì, ha lavorato.
4: E che sei un altro Excelsior a Venezia.
3: Sante, sante.
4: E che sei un altro Excelsior là. Ecco. Sì, insomma, dai, che ne sei.
3: Bellissimi, sono dei posti, guarda, nella nostra Italia, qualcosa di meraviglioso. Venezia,
4: Sam,
3: poi.
4: Thomas, a proposito, neanche ciao, non vego dito.
3: Ma se beh, serve, noi altri non serve.
4: Mi go un libro di un auto, adesso non mi ricordo come si chiama lo scrittore, insomma, quello che dà, ma con la storia del Lido proprio dagli inizi del 400 qualcosa, come che si veniva su Lido più o meno come Venezia.
3: Ciao, te me fai venire in mente telefonate di Franca Iaia quando che cominciava a raccontare tutte queste storie.
4: Sì,
3: appassionata anche lei,
4: perché poi la parte più vecchia del Lido è Malamocco e San Nicolò, le due parti più vecchie, Malamocco e San Nicolò. San Nicolò dove chi fa la festa di Assenza ogni anno, no? Dove che c'è l'aeroporto. Comunque ti Thomas ti sei bravo, te va su Google e te vede, te fa
3: sì sì, mi fa un tour virtuale, ecco, giusto così per la prossima volta sapere dove andare i parti salienti, ecco, Malamocco, San Nicolò, Gran Viale,
4: più vecchie proprio,
3: la mostra del cinema là in fondo,
4: sì le chiese, la chiesa di San Nicolò che è stata ricostruita due volte
0: addirittura,
4: due volte dunque, e poi a fianco della chiesa che c'è la palazzina, il palazzo dei Doggi, praticamente, che veniva chiamato il palazzo del Consiglio,
3: del Consiglio
4: decimo, e quando chi aveva da riunirsi si Doggi andava, ecco.
3: Che storia,
4: adesso si è diventata, prima c'era la sede dell'esercito, insomma, c'era la sede dello Stato, adesso invece si è diventata sì la sede dei carabinieri.
3: Ho capito che è sempre un'istituzione,
4: ecco. Che c'è sempre da imparare su tanta roba, ma comunque il Lido Sebeo. Lido Sebeo intanto è lungo circa 12 chilometri, mentre che Pelestrina è molto caratteristica, però è un po' più corta, ha 8 chilometri, è più stretta anche come isola, diciamo. anche stretta, dicevo, perché è una strada principale, come che te desmonti, perché da Lido a Pellestrina che c'è l'autobus e che c'è Feribot.
3: Sì, l'ho visto, quello che porta le macchine.
4: E dopo in fondo a Pellestrina, proprio alla finale, che c'è la motonave che va a Chioggia.
3: Beh, qui mi piacerebbe fare quel giro là.
4: Una bella gita da far qui.
3: Qui mi piacerebbe fare la piazza Vigo, te parti da là e ti arrivi fino a Venezia. Sì. Cambi.
4: Come che ti arrivi a Lido, te prendi la linea 11, come che ogni tanto dice Marco De Marghera, no? Quando che va a trovare sua mamma. Prendi l'autobus numero 11 e quello ti porta direttamente a Pellestrina. Pellestrina che ansia se a settori, diciamo anche io, no? Praticamente se prima si trova San Piero in volta come zona e dopo tutta Pellestrina, ma sempre Pellestrina.
3: Ciao, ti ricordi che era una signora si chiamava Pasqua de Pellestrina?
4: Certo, mi ricordo.
3: E che sei ancora?
4: Sì. Non so, non ho più pallida idea.
3: Comunque, che bestie storie,
4: ma c'era tanta gente di Pellestrina che ascoltava de qua e anche de là, insomma, ecco. Sì. È così, insomma, dai.
3: Grazie.
4: Storia che ha, insomma, dai. A proposito, no, mi sogna fuori per dirvi che la Ivelina di Treviso è in casa di riposo. Perché non l'avevo più sentita.
3: Che non l'avevo più sentita fuori.
4: È in casa di riposo, sì.
0: La Vittorina anche.
4: Come la Vittorina, sì, ma io ormai è da qualche anno che è in casa di riposo, insomma. Sì. Che domandava sempre la stessa canzone.
3: Sì, è vero. Sì. L'universo per me è Semino Rossi.
4: E anche con Ilario, che dopo Ilario che era dritto, che cioè, tutte le volte la domandava, no? E ora Ilario se ha gonfia stufa e che ha dritto 7 volte la metto su una volta al mese.
3: Ah, che ha fatto il contratto.
4: E che ha fatto contratto e così passiva, insomma, e ora una volta al mese gli metteva su. Ecco. Va bene, dai. Vi saluto, buona trasmissione, mi ascolto sempre finché ciò poi sono. E quello è il mio input, insomma, perché dopo quel moroso e misterioso che mi porta via.
3: Ma ecco il Morfeo de turno.
4: No, amico, il moroso misterioso.
3: Ah, misterioso, sì, ho
4: capito. Misterioso. Ti faccio male come che te vuoi. Va bene, vi saluto.
3: Grazie, Nadia.
4: Statemi bene, saluto grazie. Tutti all'ascolto. Va bene.
3: Buonanotte, okay. Grazie.
0: Ciao, Nadia.
3: Siamo Nadia del Lido.
5: Dei produttori.
3: Aspetta un po', che allora adesso Anna facciamo partire allora il brano di Celentano.
0: Certo, partiamo.
3: E allora va bene, vi faccio sentire prima di introduzione di Celentano questa breve clip di Mike che appunto racconta gli esordi di Adriano Celentano. Siamo quindi in quegli anni. Questo è il cos'è questo? Il cantagiro? Cos'è?
0: Questo è il cantagiro.
3: Siamo nel 1963, quindi sentite gente, siamo negli anni, in quegli anni lì.
5: E a proposito,
3: aspetta un attimo
5: 60.
3: Che mi parte.
6: Celentano è purtroppo, devo dire, è un personaggio molto strano, io non voglio criticare questi personaggi, lui vive là chiuso nella sua villa, è impossibile parlargli, qualche volta avevo da proporgli delle cose molto importanti, impossibile raggiungerlo, lui fa parlare dal segretario, il vice segretario, la moglie, non gli si può parlare, ma io non lo so, ma si dimentica che un giorno io l'ho visto cantare in una spettacolo organizzato da un quotidiano milanese qui a Milano, il Lombardo, c'era lui e c'era Mina, eravamo proprio agli albori, allora c'erano le prime esibizioni loro e io facevo Lascio Raddoppio, avevo appena cominciato, allora dissi ma questi due qui faranno un successo straordinario e portai Celentano a Lascio Raddoppio e gli feci fare una cantatina perché c'era un personaggio che era venuto per il rock eccetera, cose di questo genere, lui tra parentesi a malapena sapeva tenere in mano la chitarra, mi ricordo che faceva suonare la chitarra al suo collega tra le quinte, va bene, ed ebbi una lavata di capo. Per poco non ho perso il mio lavoro, perché dalla direzione della RAI di Roma dissero: ma chi era quello scimmione che lei ha presentato, che fra parentesi non ha mai fatto il provino, è stonato e non sa cantare, ti attento, se fa ancora una volta questo lo manderemo via. Celentano queste cose non le sa, se le ha dimenticate. Vabbè, comunque sempre bravo, bravissimo, grande personaggio, straordinario, e quindi lo rispetto in tutto per tutto, però c'è poca riconoscenza. Strano. Celentano è...

0: ecco qua, questa era la canzone, ecco, vincitrice.
1: Però Gavi, sentì queste cose, cioè, Mike, buongiorno, quanti anni è che adesso è mancato? Sarà mancato nel 2009, Mike. Ecco, lui dice la riconoscenza è importante nella vita, no? Ecco, queste parole di Mike, vedi, grazie anche a questi mezzi che sono appunto la televisione e la registrazione. Lui è mancato l'8 settembre del 2009 ancora, ecco, che sì, è testimonianza di Mike.
0: Di Mike
1: che non dice, sì, grande artista, grande cantante, qua e là, però dice, amico, quasi rischia il posto per io. Se adesso mi vado a chiamarlo a Sovile De Brugherio, che è il segretario, questo è il maggiordomo.
0: Dice, lui non si fa mai ricerca.
1: Qualche volta abbiamo sempre essere un po' ricordare le proprie origini, specialmente se sono umili, e facendo così uno sa apprezzare e valorizzare di più ogni giorno che apre gli occhi e si sveglia la mattina. Secondo me anche il livello sociale che si è raggiunto, si dice, porco can, grazie signore, guarda come che me ho fatto, che sono riuscito, anche grazie a della gente che ho incontrato, la riconoscenza. Ecco, la riconoscenza.
0: Certe volte manca.
1: Non dico perché uno deve essere sempre genuflesso a tutti,
0: cosa
1: però
0: dice il nostro Daviduccio, l'inviato speciale, stai lontana da me, è la versione italiana del brano Towers String, uscita l'anno prima, no?
1: Tower of Strength, va bene.
0: Uscito l'anno prima e cantata da Gene McTiernan.
1: Deve rispondere al bombarolo, ha già risposto, non mi ricordo più.
0: No, non abbiamo risposto perché quando dovevamo rispondere è caduta la linea. Pronto?
1: Pronto.
2: Ciao cari.
1: Ehi là!
0: Sei svegliato?
2: A proposito del Celentano. Thomas, ti ricordi il film Il Monaco di Monza con Totò e Macario?
1: Sì, a sprazzi.
2: Ecco, ti ricordi quando Totò e Macario andai in quella taverna a Langurasquei?
1: Sì,
2: e
1: sì.
2: E gli ha trovato Fratti, che era chi bava e cantava, fateci un po' di carità. Ed era Celentano e quell'altro che non mi ricordo, ostia. Non mi ricordo il nome. Prova a cercare quella canzone là. Fateci un po' di carità. Vedete, era Celentano e non mi ricordo. Non mi ricordo, ho questa punta della lingua, no, ma non mi viene.
1: Don Bacchi, no, è stata quella canzone.
2: Don Bacchi. Celentano e Don Bacchi.
1: Ma pensa a te.
2: prova a cercarla. Ciao.
1: Va bene, dai, fateci un po' di carità. Ecco, nel film. Quello proprio il film Totò interpreta Fra Pasquale da Casoria. Ecco che Fra Pasquale da Casoria, ecco, un frate minore che gira in coppia con un altro confratello che è interpretato. Ah, è interpretato da Don Bacchi, dicono qua. Ah, ma che sei anche Macario o no? Cioè, chiedendo l'elemosina con scenette, motivetti, orecchiabili. Ecco qua, vediamo se per caso troviamo appena una clip di questa La Carità. Ecco qua. Fra Pasquale da Casoria.
3: Io vi denuncerò.
1: Eccolo.

0: succede mai in questo luogo di perdizione? Basta! Basta! Vergognatevi!
1: Maledetti! Cos'è questo scandalo? Non si è mai visto che due monaci si abbandonano a queste orge mellifole infernali? Io vi denuncerò alla Santa Inquisizione, non dovessi più chiamarmi Fra Pasquale da Casoria.
2: Ma noi lo facevamo a fin di bene, fratello.
1: Ma che fratello è fratello? Io sono figlio unico! Via! Sacrilego! Va bene! Amazio, morbilo!
3: Ehi, Adriano, eh? Ma quello era un monaco vero, sai?
4: Ma cosa te ne frega a te? Non siamo mica due monaci veri noi. Anzi, sai che ti dico?
3: Sì.
4: Il sistema funziona. Domani veniamo qua vestiti da sanculotti e facciamo tanta di quella grana che, diventiamo milionari.
5: Ed è tutto in concomitanza con la serata, perché il monaco di Monza è del 1963.
6: 63,
5: e qui questo è Cantagiro 63, guarda. 63, siamo quindi a 63 anni fa. Proprio tu, 63.
6: Andiamo a giocare all'otto.
5: Giochiamogli all'otto, tutti 63.
6: Ecco, 63 e 36.
5: Allora, Gene McDaniels, ecco, va bene, canta questo brano che è Tower of Strength, la torre di forza. E vediamo questo brano che Celentano le ha fatto da cover con questo cantagiro, che era Stai lontana da me. Vediamo se ci assomiglia, se ce lo ricordiamo, se... La versione ovviamente inglese cambierà il testo. Però la base è quella.

Già, è proprio uguale, identica. Ecco, Gene McDaniels, questo cantautore, autore, produttore statunitense, è una delle voci più eleganti, ecco, con questo ritmo soul pop dei primi anni 60. Quindi ci tuffiamo proprio nell'America, andandola a sentire adesso nella versione inglese. Cantata a Celentano è un discorso, eppure la musica è uguale identica, la cadenza è quella, ma qua ti fiondi proprio nell'America degli anni 60, te vedi subito le Cadillac, le Chevrolet passare, quelle macchinone giganti, ecco, quelle pettinature proprio, quei tailleur americani, proprio la bella vita. E quindi è un qualcosa, sì, ma lo ha specificato Davide prima, che sì, hai ragione.

0: sarà, per me a quest'ora io me ne stavo a Kansas City, hai capito? Ammazza e fusto, ammazza Roche, ammazza e fusto, ammazza Roche. Kansas City ci ricorda Albertone, hai capito? Ci ricorda Albertone quando faceva l'americano. Americano a Roma e un italiano in America, film molto ironico, struggente, lo vedi una volta solo all'italiano in America, cioè te vedi proprio che uno arriva a 6.000 km per ritornare quello che era prima, stando distante però da dove, dalla sua origine, dai luoghi di, proprio nativi, in mezzo ad un mondo sperduto, in una società diversa. Bruttissimo. Bene. Andiamo avanti allora con la canzone successiva.
1: La canzone vincitrice del 1963. Abbiamo Peppino di Capri.
0: Oh là là.
1: Sì.
0: Peppi.
1: E poi ci sono tutte le altre belle canzoni.
0: Ci abbiamo
1: non
0: Peppino?
1: Credo. Certo. Allora Peppino di Capri con la canzone Non ti credo.
0: È Peppino,
1: ed
0: è proprio di Capri, sa? È di Capri Peppino, non è di Fiumicino.
1: Certo. Che ha vinto il Cantagiro 1963. Andiamo con la canzone.
0: Vai direttamente dal Cantagiro. Vai Radio Gamma.
1: Cinque.
0: Eccolo qua.

0: La canzone è finita, il pubblico applaude, ma qui al Cantagiro l'applauso non conta. Contano le te. Trascorrono minuti lunghi come secoli. Peppino sta soffrendo le pene dell'inferno. Ma ecco che finalmente... la giuria gli ha dato ragione, decretandone la vittoria. Come vedrebbe belle ora quelle palette Peppino attraverso le sue 8 diottrie.
1: 8 diottrie, anche specifica anche che noi che vediamo un tubo che aveva i fondi di bottiglia di 8 diottrie. Intanto però il segregato tira avanti ben, perché è del 39, ecco Peppino di Capri, pseudonimo di Giuseppe Faiella. Uno dei cantanti, dei pianisti appunto più importanti, ecco, della musica leggera italiana, specialmente che ha, degli anni 60, ha unito la tradizione italiana, il twist, che è quella Saint-Tropez. La luna si specchia, certo. E balla il twist, una volta dice twist, una volta balla il twist, comunque che ha la sua tradizione napoletana, twist, rock and roll, melodie romantiche. La sua carriera è iniziata nel 58 con i Rockers, è considerato un ponte tra Napoli e l'America grazie alla fusione tra canzone napoletana e ritmi moderni, è uno degli artisti italiani più longevi perché è tuttora attivo. Ricordiamo la Champagne, che è del 73, Cameriere Champagne, ecco, uno dei brani italiani, ecco, più celebri di sempre. Roberta, ascoltami, i classici sono del suo repertorio. Luna Caprese, Voce è notte. Voce è notte, bellissima, la canta anche Renzo Arbore, l'orchestra italiana, fa venire veramente i brividi. Voce è notte,

0: un grande amore e niente più, e Saint-Tropez, ecco il twist, ecco, simbolo proprio del twist italiano. Ceci, andiamo avanti.
1: Allora, andiamo con la seconda canzone classificata. Abbiamo Little Tony con Se insieme ad un altro ti vedrò.
0: Quindi abbiamo Ciacci qua, Antonio, ecco, Ciacci. Antonio Ciacci, che così ce l'andiamo a riascoltare proprio, cerchiamo di trovare proprio la versione del cantagiro, ecco. Eccola qua. Se insieme a un altro ti vedrò. Radio Gamma
1: 5.
0: Vai.

0: Eccolo qua, Little Tony, che sei appunto lo pseudonimo, come anticipato da Anna, di Antonio Ciacci, nato a Tivoli, nel 41, dove c'è Villa d'Este, questo bellissimo giardino, ecco, con tutte queste fontane. Non mi ricordo quante sono tantissime. 100, vero? Le che sono 100 fontane di Villa d'Este. Ed è scomparso nel 2013. È stato uno dei più grandi interpreti del rock and roll italiano, spesso viene definito l'Elvis Presley italiano, Elvis the Pelvis in the Memphis, faceva cosa Bonolis, no? E Priscilla the Kitchen in the Chicken, the Chicken in the Kitchen, Priscilla the Chicken in the Kitchen, quello l'aveva inventato Bonolis per andare a pari con Elvis the Pelvis in the Memphis. Ecco, come noi che facciamo, sì, quei sciogli lingua, no? Come noi facciamo, sì, Nica e Cina, Cina e Nica, una è Nica, l'altra è Cina, una è Cina, l'altra è Nica, Cina e Nica, Nica e Cina. Ecco, e noi, ognuno, noi a Gamma 5 abbiamo il nostro mantra, Se qua era Elvis, the Pelvis in the Memphis. E Antonio Ciacci, appunto, è andato appunto a interpretare il rock and roll italiano, ecco, viene definito l'Elvis italiano per questo suo look, per la sua energia, questo celebre ciuffo alla rocca, alla rockabilly. E che cos'è la rockabilly? Rockabilly è un genere musicale statunitense nato nei primi anni 50 nel sud degli Stati Uniti dalla fusione tra rock and roll e musica hillbilly, che sarebbe un country rurale, un country da campagna, cioè una cosa di periferia, ed è uno dei primi stili del rock ed è caratterizzato da questo suono energico, essenziale, molto ritmico, e quindi ecco viene impersonato sia da Elvis negli Stati Uniti e poi da Little Tony qui in Italia, con, ricordiamo, le sue origini di San Marino, perché lui, anche se è nato a Tivoli, da una famiglia di musicisti, è cittadino di San Marino. Ecco, Little Tony, vedi, cittadino della Repubblica di San Marino. E la sua carriera è stata anche in Inghilterra negli anni 50, ecco, con i fratelli, forma Little Tony and His Brothers, i suoi fratelli, ottiene successo in programmi TV inglesi, quello, questo fare anche questo cantare in inglese, ecco, negli anni 60. Nel 61 in coppia con Celentano canta i 24.000 baci, ecco, arrivando al secondo posto. E poi abbiamo gli anni 60 con questi grandi successi, tra cui ricordiamo Riderà, oltre 1 milione di copie vendute, Cuore matto nel 67 con 12 settimane in vetta alle classifiche, e dopo da lì arrivano anche dei film anche televisivi, arriva a, negli anni 80 anche un gruppo, una fusione di artisti, si chiama il Robotti, che è il supergruppo con Bobby Solo e Rosanna Fratello. Ecco, hanno fatto un'unione di artisti, ecco, da ricordare.
1: Sì.
0: La spada nel cuore con Patti Pravo, anche da ricordare, 1970, anche quello, e Bada bambina, ecco,
1: difatti. Dice il Daviduccio, è grande il tonno piccolo col ciuffolotto, già 13 anni dalla sua scomparsa. Ma,
0: 2013 più 13, 26.
1: È una delle band più famose del rockabilly, sono gli Stray's Cars. Gli Stray Cats,
0: gatti, sì, Stray Cat, gatti.
1: I gatti di strada.
0: Di strada, va bene.
1: Ehi, che hai già detto?
0: Va benissimo, come va bene. Allora, mo passiamo un altro brano, tanto qua
1: ora
0: noi facciamo
1: abbiamo
0: la nostra musica tranquilli. Siamo tra
1: Gino Paoli,
0: bene, qua siamo tranquilli.
1: Ora abbiamo Gino Paoli con Sapore di sale.
0: Questo è un grande successo, qualcosa di meraviglioso. Ecco, possiamo veramente denotare che anche questo parte dal 1963. Questo Sapore di sale, che lo conosciamo ormai a memoria tutti, penso. Ecco, prima del 1963 non esisteva. Parte da qui questo brano indimenticabile, cantatoci da Gino Paoli, che tra l'altro è scomparso un paio di mesi fa, ecco, a marzo, ecco, a fine marzo, aprile, maggio, giugno, sono in 3 mesi, poi ecco 3 mesi della sua scomparsa, 24 marzo, ecco, scomparso il 24 marzo, quindi saranno 3 mesi adesso, il 24 giugno.
1: 24 giugno, ecco, sono 3 mesi.
0: Ecco, lo ricorderemo dopo velocemente. Gino Paoli con Sapore di
1: Sale.
0: Radio Gamma
1: 5. Vai.

0: Questo brano ci fa veramente emozionare, sognare ogni volta che lo andiamo ad ascoltare. Cantata proprio da Gino Paoli, 23 settembre 34, nato a Monfalcone, scomparso appunto, abbiamo detto prima di partire con il brano, a Genova, 24 marzo di quest'anno. Anche lui è una figura centrale della scuola genovese, dei cantautori italiani, autore di alcuni brani che sono rimasti proprio nella storia, ecco, quei brani così importanti come, ecco, Sapore di sale, ma anche vogliamo arrivare agli anni 80 con I quattro amici al bar, oppure quella più recente, Una lunga storia d'amore, che anche quella è un qualcosa che ci ha segnato. Ma poi Il cielo in una stanza, è quell'autore considerato appunto di quei brani classici assoluti, ecco, La gatta, Senza fine, ecco, insieme a Tenco e a De André, Lauzi e Bindi contribuì a rivoluzionare la canzone italiana, rendendola più intima, più poetica ed autore. Tra l'altro, io ricordo anche che non è che uno dice a grandi artisti, anche lui si è portato avanti la sua pallottola conficcata nel cuore per tanti anni, perché anche Gino Paoli ha avuto il suo periodo di disagio e ha tentato il suicidio, anche lui, Anna, e non è andato a buon fine. E quindi siamo porco can, ecco. Quando è stato girato, sì, girato, va bene, sono già diventato, abbiamo parlato del Lido di Venezia, sono già diventato un esperto filmografico. No, più o meno il periodo del Cantagiro 63, c'è una data quando è stato cantato questo Cantagiro, è stata fatta questa manifestazione, vediamo se riusciamo a trovare. Davide 625, più o meno c'hai la data, vediamo se la trovo qua in giro velocemente, del Cantagiro 1963, giusto per capire un attimo la vita quanto è strana, no? Allora, ecco, il Cantagiro si svolse dal 22 giugno al 5 luglio del 63. La carovana partì da Torino il 22 giugno 63, si concluse a Fiuggi, 5 luglio 63, ricordo a Fiuggi, che c'è quell'acqua Fiuggi che fa molto bene, sì, per i calcoli renali, vero? Ecco, bene, quindi siamo periodo 22 giugno 5 luglio. Gino Paoli in questo periodo canta questo Sapore di sale, che gli dà, come si dice, l'assoluto, l'eternità a questo brano, con questa sua voce, questa canzone meravigliosa. Siamo nel 63, 5 luglio termina questa bellissima maratona del Cantagiro a Fiuggi, 5 luglio abbiamo detto, ok, dal 5 all'11 quanti giorni passano? 5? 6 giorni. 6 giorni dopo, l'11 luglio 1963, Gino Paoli tenta il suicidio. Ecco, 6 giorni dopo, ecco, arrivando al terzo posto, una canzone sensazionale, cazzo, si spara un colpo di pistola al cuore. L'11 luglio 63 la pallottola rimase nel suo petto per tutta la vita, incastrata vicino al pericardio. I medici decisero di non rimuoverla perché l'operazione sarebbe stata troppo rischiosa. Era all'apice del successo. Nonostante tutto, essendo all'apice del successo, viveva un periodo di vuoto interiore, nonostante avere raggiunto fama, soldi e amori celebri. E provò, diciamo nello specifico, prima con barbiturici e alcol, poi pensò di buttarsi dalla finestra, ma non voleva che la sua madre lo vedesse sfigurato, e quindi in ultima, ecco, prese la decisione di prendere una pistola Derringer calibro 5, fece alcune prove sparando su un libro, si sdraiò sul letto e si sparò al cuore. La pallottola si fermò senza perforare il cuore, da allora rimase lì, e affermò anni dopo, dice, mi tiene compagnia, ecco, perché lo può raccontare, capito?
1: Cioè,
0: gli dissero, ecco, questa è Sebea, gli dissero che con quello che aveva fatto doveva assolutamente evitare sforzi, ok, l'alcol e le sigarette. E invece Paoli rispose con ironia che quella stessa notte addirittura fece sesso in ospedale. Cioè, per dire che lui non ha mai rinunciato a nulla ed è... che senta ben Anna, perché vuol dire che è una scorsa talmente forte Gino Paoli. Ieri del...
1: era arrivata la sua ora.
0: Non era arrivata, vedi, qualche volta la vita è stranissima. Del 34, ecco, Gino Paoli del 34, quindi è morto tranquillamente a 92 anni con una bottiglia di whisky al giorno, mi pare, se beveva un JB. JB è il whisky Gino Paoli, ecco, se beveva la sua bottiglietta di JB, pacchetto sigarette, do adesso non so, fumava magari delle buone sigarette, dopo magari potrei anche trovarlo, ma andiamo avanti che è una bella scaletta. E questa è la vita, che è strana: soldi, fama, successo, donne, ti senti vuoto lo stesso. E allora Anna, ma che cacchio serve? È pure così, però è capo suo anche a raccontarla, aver superato questa sua esperienza, come tutti siamo qua appunto per fare delle esperienze. Vai.
1: Qua dice: canzone che poi ha ispirato i due film del 1983.
0: Ah,
1: ma
0: sì,
1: forse
0: ah,
1: si
0: sì.
1: riferiva
0: quello con Jerica là, sapore di sale là, sapore di mare 1, sapore di mare 2. Sì. Anche poi, questi film particolari, non è che mi piace tanto guardarli, perché boh, periodo di adolescenza, non ho dei bei ricordi.
1: Esatto, Thomas. E invece il destino lo ha voluto per una lunga carriera.
0: È veramente aggaffata, bea.
1: Vedi Gino Paoli. Ok.
0: Andiamo avanti
1: con la quarta canzone classificata. Abbiamo Donatella Moretti con Cosa fai dei miei 20 anni?
0: Non lo sappiamo, Moretti. Dobbiamo sentirlo.
1: Certo.
0: Ecco, sentiamolo, vediamo
1: cosa
0: questo.
1: Cosa fai dei miei 20 anni?
0: Vai, Radio Gamma 5.

0: ecco qua Donatella Moretti. Sì, cosa fai dei miei 20 anni? Adesso vediamo un po' di biografia di Donatella Moretti.
1: Vediamo Davide cosa dice.
0: Sentiamo il nostro Daviduccio e vediamo se ha scritto qualcosa. Questo l'abbiamo letto, ma questo riguardava Gino Paoli della Donatella Moretti.
2: Allora, passiamo di qua. Donatella Moretti, cantante e anche conduttrice radiofonica italiana.
3: Wow.
2: È nata a Perugia nel 1942. È attiva dal 62 ed è considerata una delle voci più raffinate della musica leggera degli anni 60-70. Viene anche detta, ecco, con una vocalità limpida da usignolo, ecco, veniva definita anche usignolo. Dagli anni 70 in poi è stata anche conduttrice radiofonica. E i suoi esordi, ecco, partecipa per caso al Cantagiro 62, girone B, esordienti, e vince con L'abbraccio, pur non avendo ancora inciso il brano. Questo successo la porta a firmare contratti con case discografiche, partendo con la RCA italiana. Arriviamo al 63, pubblica il suo primo album, Diario di una sedicenne, arrangiato addirittura da Ennio Morricone.
3: Wow.
2: Morricone, quello che c'era una volta in America, il West. E contiene anche uno dei brani suoi più celebri, che è Quando vedrete il mio caro amore. Ecco, noi abbiamo sentito adesso Cosa fai dei miei 20 anni, qua appunto dalle discografie, qua appunto, diamo un accenno, dice, perché qua dice uno dei suoi brani più celebri, quando vedrete il mio caro amore. Magari tante persone che sono in ascolto, andandolo a riascoltare, può darsi se la ricorderanno ancora di più chi è Donatella Moretti. Diamo un accenno, dai, eccola qua, Radio Gamma
0: 5.

0: così. Ho sentito anche Donatella Moretti, che inoltre appunto aveva condotto tre programmi televisivi Rai negli anni 70, tra cui Senza tanti complimenti nel 72 e Tu che ne dici, sono sempre trasmissioni dedicate a cantautori registrate negli studi sia Rai di Milano che Torino. E dopo, ecco, come conduttrice radiofonica, e questa è una cosa particolare perché noi adesso siamo abituati a sentire questo titolo di questa trasmissione, se io dico Carta Bianca, ecco, viene in mente la Bianchina. La Bianchina, viene in mente Corona, Carta Bianca è sempre Carta Bianca. E invece Carta Bianca è un programma radiofonico condotto da Donatella Moretti insieme al giornalista Massimo De Luca. Siamo nel 77 su Rai Radio 1. E il primo titolo proprio iniziale era Carta Bianca dagli studi agli stadi. Era un innovativo contenitore pomeridiano della domenica che univa l'informazione, le radiocronache sportive, all'intrattenimento, alla musica e al costume. La parte sportiva era affidata a Massimo De Luca, mentre la parte musicale di varietà era guidata da Donatella Moretti. Ecco, per un decennio fu in onda questa trasmissione, quindi dal 77 all'87, che era Carta Bianca dagli studi agli stadi.
1: Guarda,
0: hai capito? Dopo sì, sono arrivata la Bianchina che fa Carta Bianca.
1: In tutti i modi, io non ho parlato di una chicca, cioè vinse Peppino Di Capri, no? Con la canzone Non ti credo, di cui era anche coautore, ma in questa edizione del 1963 i successi commerciali, no, arrisero più che altri ad altri due brani che divennero le colonne sonore dell'estate, e sarebbe il primo, gli altri brani, il primo fu Sapore di sale, scritto e cantato da Gino Paoli.
0: Avevo successo, diciamo, del perché, pubblico,
1: ecco perché
0: il furore del popolo,
1: quindi fu proprio Sapore di sale al primo posto,
0: e nonostante tutto se Gasparà ha rivoltellato tanto il cuore,
1: e il secondo, il secondo fu invece I Vatussi, musicato e cantato da Edoardo Vianello. E lui è stato l'ultimo classificato,
0: dato che ha fatto passare i guai a Rita Forte, Vilma Goice. Ha fatto passare i guai.
1: Quindi lui si era classificato penultimo al cantagiro ed è stato
0: Vatussi invece che primo,
1: un successo. Questa era la chicca
0: di Davide, bello, sempre sulla Donatella Moretti.
1: Cosa dice? Vediamo.
0: Leggi.
1: Vediamo, la Moretti ebbe anche una relazione con Shapiro. Che la produsse,
0: vedi? Hai capito?
1: Quindi ecco,
0: e la vostra flerte, la sua relazione, proprio relazione.
1: Siamo là. Andiamo ora con la prossima canzone.
0: Dei Rocks, e dei Rocks, ecco, Shel Shapiro, cantautore e produttore sempre per brani di Mina, Patti Pravo, Mia Martini, Gianni Morandi, Ornella Vanoni e molti altri.
1: Shel Shapiro. Ora abbiamo al quinto posto Nico Fidenco, Se mi perderai.
0: E ce l'ascoltiamo.
1: Certo,
0: Radio Gamma
1: 5.
0: Rondò, eccolo qua, Nico Fidenco.
2: Se un giorno resterai senza di me, allora forse

0: Eccolo, Nico Fidenco, pseudonimo di Domenico Colarossi, Roma 24 gennaio 33, scomparso già il 18 novembre del 2022, enorme popolarità, ricordiamo, negli anni 60, noto per i suoi successi, per aver creato anche uno dei primi tormentoni estivi della musica italiana. Beh, io ricordo, mi sembra, Nico Fidenco è legato a un granello di sabbia, no? È stato anche uno dei compositori più richiesti per film romantici, melodrammatici degli anni 60, cinema di genere anni 70, anche horror, è anche erotico e anche di avventura, spesso firmandosi come Dominac. Ecco, le colonne sonore si firmava Dominac, ma era Nico Fidenco. Diventa una voce amatissima dai bambini grazie a sigle come negli anni 80, questo è Don Catch Castoro, Sam il ragazzo del West, Lulu l'angelo tra i fiori. Nel 67 fa una sola partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Ma piano non svegliarti. Ecco, ma piano per non svegliarti, in coppia con Cher. Ecco, è morto all'età di 89 anni.
1: Bene. Bene, andiamo ora con Luciano Taioli. Basta che tu sia qui.
0: Altra la melodia Luciano, in persona Luciano Taioli, Taioli. E vai, eccolo qua. Pronti?
1: Gamma
0: 5.

0: si è inceppata la puntina. I nostri sguardi si incontrano. Comunque, Luciano Taioli del 1920, scomparso nel 96, uno dei più importanti cantanti melodici italiani del dopoguerra, un protagonista assoluto della scena insieme a Claudio Villa, Narciso Parigi, Luciano Virgilli, Giorgio Consolini. E la sua carriera è durata quasi 60 anni, portandolo a vendere 45 milioni di dischi in tutto il mondo. È stato anche attore in numerosi film musicali tra gli anni 40 e gli anni 60, ricordato per questo suo timbro caldo, vocale, chiarissimo, ecco, nel scandire le parole, un uso raffinato della mezza voce e parte da autodidatta, cantare da autodidatta, quindi non è che fa delle scuole di canto così specifiche. Lo ricordiamo appunto. La sua malattia, la poliomielite, a un anno di età, cui fu colpito, rimase claudicante per tutta la vita, non gli impedì di diventare una star nazionale, però comunque rimase sempre un po' sottoconsiderato, sì. Ecco, perché quando uno c'ha una menomazione, specialmente in quegli anni, non è che era... Sì. Ha fatto fatica anche lui, ecco, lo stesso anche Pierangelo Bertoli, che ha fatto la sua vita, però a testa d'alta, muso duro, e che ha fatto la sua carriera, ci hanno lasciato delle bellissime canzoni.
1: Qua abbiamo un messaggio del nostro Daviduccio che dice: e nell'estate 1963 ci fu anche Stessa spiaggia, stesso mare, cantata prima da Piero Focaccia e poi da Mina, ma non partecipò al cantagiro.
0: Hai
1: ce
0: capito?
1: La vogliamo ascoltare?
0: Tutto lo stesso anno, cioè pensate, nel 1963, cosa hanno sfornato, ecco, questi artisti, questi cantanti, delle musiche intramontabili, e sono partite tutte in questo anno. E questo è Piero Focaccia, siamo nel 1963 con Stessa spiaggia, stesso mare. Radio Gamma
1: 5.

0: Ecco qua. Bene, queste sono tutte musiche del 1963.
1: Sì, pensate un po'.
0: Ora continuiamo con Giacomo Rondinella, Canto all'amore.
1: Eccolo qua. Radio Gamma
0: 5.

0: E questo è Giacomo Rondinella, che è stato uno dei più celebri cantanti e attori italiani del dopoguerra. È una voce simbolo della canzone napoletana, protagonista di cinema, di teatro, di radio. È nato a Messina nel 23, scomparso a Roma nel 2015. E ha avuto una carriera, ecco, lunga, abbastanza lunga anche la sua. Parliamo di 50 anni di carriera, dal 44 al 94, ricordata ancora come una delle voci più amate dal pubblico italiano. Anche lui ha fatto melodrammi, film musicali dal 40 al 60. Figlio d'arte, i genitori Cicillo e Maria Sportelli erano cantanti, autori e napoletani. Durante la Seconda Guerra Mondiale è arruolato nel reggimento San Marco. Dopo l'armistizio tenta la carriera nella box senza successo. Nel 1944 vince il concorso Nuove Voci di Radio Napoli, e lì appunto verrà lanciato nella sua carriera. E su, allora, i due brani classici qua, dice, più assoluti, ecco, è Monastero e Santa Chiara nel 45, successo mondiale, e Mala Femmina affidata a lui da Totò, perché è un brano scritto da Totò e lo canta Rondinella. Però sì, però io il Mala Femmina del film Totò Peppino la Mala Femmina, e se te direno quello che la canta qua a chitarra, quello che è rimasto storico. Ma nel film però
1: chissà
0: qua,
1: se lo vedi, se lo ascoltiamo da Giacomo Rondinella,
0: vediamo un po', dobbiamo un attimo a sentire sto Mala Femmina, perché io sono abituato a vedere il film e io il Mala Femmina l'ho sempre sentito da Teddy Reno. Comunque eccolo qua, Giacomo Rondinella con Mala Femmina. 1, 2, 3, Fante Cavallo e Re.

0: Ecco, sai Anna che devo dire, sì, l'ho riconosciuta perché è cantata bene, cioè, diceva Anna, c'ha il timbro, cioè lui c'ha proprio il timbro, napoletano. Ha fatto bene Totò ad affidargliela, ecco, Giacomo Rondinella, sì, bravo, bellissima.
1: Anche... Bene, ora abbiamo Nunzio Gallo,
0: sì,
1: con Non era per sempre.
0: Mo ce lo ascoltiamo, Nunzio Gallo. Dopo Nunzio andiamo Gallo, a rispolverare anche un po' la sua biografia.
1: Cantante Nunzio Gallo, bravissimo anche.
0: E allora eccolo qua, Nunzio Gallo, vai.
1: Non era per sempre.

0: eccolo qua, questo è Nunzio Gallo. Sì, era proprio Nunzio Gallo, uno dei più grandi cantanti attori napoletani del Novecento, una voce potente capace di passare dalla lirica alla canzone napoletana semplice con naturalezza. Nato a Napoli nel 28, è scomparso nel 2008. 22 febbraio, ecco, compleanno della radio, ecco, 22 febbraio 2008 scompariva nello stesso giorno Nunzio Gallo. La sua carriera è stata dal 45 proprio al 2008, anno della sua scomparsa, è ricordato come simbolo della tradizione partenopea. È attore anche cinematografico, 20 film, tra cui anche Così parlò Bella Vista di Luciano De Crescenzo. Hai capito? Bella Vista. Studia canto con Nunzio Bari e Mino Campanino. Debutta a 17 anni al Teatro delle Palme. Nel 48 entra in Rai dopo essersi classificato secondo a un concorso nazionale. Canta nella Traviata nel 52, diretta da Carlo Maria Giulini con Renata Tebaldi, altro nome importante. E dopo da lì partono i successi musicali con Mamma, che vince Canzonissima nel 56. Corde della mia chitarra vince Sanremo 57 con Claudio Villa, rappresenta l'Italia all'Eurovision, sesto posto, siamo nel 57. Vurria, Festival di Napoli 58 con Aurelio Fierro, e 16 anni, ecco, con oltre un milione di copie vendute nel 61.
1: 16 anni, ma la vogliamo ascoltare?
0: Ah, mo ce la mettiamo. Ah, ecco il ruolo che interpretò in Bella Vista, Così parlò Bella Vista nell'84, dove c'è Cazzaniga, il direttore dell'Alfa Sud. È il ruolo iconico del camorrista filosofo. Ecco, perché invece quell'altro, oddio, era Pazzaglia, quello del cavalluccio rosso. Dice: ma che è successo? Dice: no, niente, siccome oggi è la nascita di mio nipote Geppino, allora io volevo fare questo cavalluccio rosso, ma questi cavallucci qua non si trovano più, questo è l'unico esemplare in tutta Napoli, perché è fatto con una storia. E dopo arriva un altro: ma che è successo qua? No, niente, siccome oggi è la nascita di mio nipote Geppino, e io volevo fare questo cavalluccio rosso. È uno che ripete sempre, ma sì, è sì, proprio così, perché come in Abruzzo, mia zia, è la stessa cosa. Quando ti raccontano una cosa, dopo arriva un altro, ripetono, ma lo ripetono con una proprio, tengono una memoria tanta, che fanno tutta la storia dell'orso. Dici: ma che è successo, Carme? No, niente, siccome l'altra mattina, l'altra ieri, andiamo a fare la spesa alla villa e siamo trovati quelli in mezzo alla via. E dicevano: Carme, ma che succede? Perché no? E ripartono, e stanno tutto il giorno e se la ecco, quello è Pazzaglia, che è un altro caratterista, con gli occhiali, sempre della squadra di Renzo Arbore, del Indietro Tutta e Quelli della Notte. E invece in questo caso Nunzio Gallo fa il camorrista filosofo, che adesso non ricordo bene, però accanta a questa canzone che Lana si ricorda, che è 16 anni, ecco.
1: Non devi mai amar così.
0: E mo ce l'ascoltiamo, visto che Lana me la sta già cantando in anteprima. Nunzio Gallo, Nunzio che fa chicchirichì, allora sei Gallo. 16 anni, Radio Gamma
1: 5.

0: Ecco Anna, Nunzio Gallo con 16 anni.
1: 16 anni, guarda
0: quanti. 1 milione di copie vendute nel 61. Guarda, questi 16 anni, eh?
1: Sì, altro che sapore di sale, qui in azienda c'è sapore di plastica.
0: Ah.
1: Marco da Trebaseo.
0: Vabbè, buon lavoro, ecco, sto caldo, figurati, sai le plastiche come
1: fondono.
0: Come che spussa.
1: Mamma mia, e qua il nostro Daviduccio, guarda cosa ci dice. E anche questa canzone lui si riferisce al sapore di mare. Mm. E anche questa canzone diede vita all'omonimo film, uscito anch'esso nel 1983. Come sapore di mare, nel cast anche Renzo Montagnani.
0: Ah, ecco, anche Renzo
1: Montagnani. Poi ci dice Nunzio Gallo, padre dell'attore Massimiliano Gallo.
0: Ecco, in famiglia si è tramandata la vena artistica.
1: La vena artistica, eh sì. Bene, passiamo ora alla prossima canzone.
0: Sì.
1: Questi sono non classificati.
0: Ah, okay.
1: Del girone A, quindi abbiamo Anna Maria con Il bene o il male.
0: Ce l'ascoltiamo,
1: sì, Anna Maria,
0: Radio Gamma.

0: Eccola qua, abbiamo sentito anche questa cantante Anna Maria, che si tratta l'anagrafe di Anna Maria Ramenghi, una voce anche lei della musica leggera italiana, attiva tra gli anni 60 e 70, specialmente con il nome Anna Maria, di Castelguelfo di Bologna. Lei è del 45, vince Castrocaro 61, a pari merito con Cristina Amedei, ottenendo un contratto con la RCA italiana. Debutta nello stesso anno con un 45 giri dal titolo Il segreto e lato B a te. Nel 62 incide Non ti credo, scritta da Sergio Endrigo e Luis Bacalov, come musica testo e musica testo Endrigo, Bacalov è la musica. Nel 63 presenta Studio 1 la canzone Acqua passata. Arriviamo a Cantagiro 63 col Bene e il Male, e adesso Davide ci racconta il resto, perché abbiamo anche un bel flirt da raccontare, ma ce lo dice anche, ce lo sta dicendo Davide, quindi do la parola ad Anna perché completiamo, ecco, questa breve biografia essenziale di Anna Maria.
1: Difatti Anna Maria, che nel riff di tromba cita la Carmen di Bizet, nello stesso anno era la compagna di Sergio Endrigo, che le dedicherà il brano Anna Maria.
0: Hai capito? Hai fatto flirt con Endrigo, eh? Beh, ciao. Il mondo è bello così, qualche volta anche cogliere l'occasione.
1: Ciao, dedicherà il brano Anna Maria.
0: Allora, la Carmen di Bizet è proprio l'opera lirica, ecco, che è stata presentata per la prima volta a Parigi nell'875. Noi sentiamo sempre dire la Carmen di Bizet. Ecco, siamo nell'Ottocento francese, questa opera appunto dell'opera lirica, e Davide ci dice che viene citata. Sì. Da chi?
1: Nel riff di tromba cita la Carmen di Bizet.
0: Ho capito, c'è un qualche...
1: Nello stesso anno era la compagna di Sergio Endrigo, che le dedicherà il brano, quindi c'è anche una canzone Anna Maria.
0: Ha ripreso, ecco, capito, la musica della Carmen, ecco. Sì, ha fatto il brano Endrigo ed è dedicato proprio al flirt che ha avuto con lei. Bene.
1: Allora, abbiamo un messaggio dalla Silvia da Verona che dice: ciao ragazzi, tutto bene? Sono contenta di sentirvi perché volevo sapere se avete notizie del mio caro amico Marco da Marghera. È da giorni che ha la segreteria telefonica e non risponde ai messaggi. Cosa molto strana. Sono un po' preoccupata e chiedo notizie a voi.
0: Ciao Silvia.
1: Se ne avete, vi ringrazio.
0: Lana ti spiega.
1: Un caro abbraccio.
0: Lana ti spiega tutto.
1: Meravigliosi Anna e Thomas, Silvia da Verona. Allora Silvia, Marco purtroppo si è rotto il cellulare e non riesce a comunicare con nessuno, siccome gli mancano i 5 giga. Noi stiamo scherzando, dai, ma è senza cellulare e per ora non ha possibilità di prenderne uno. Appena potrà, cercherà di contattare un po' gli amici arretrati. Ecco, spero che sia stata cosa più propensa. Ed ora vediamo un po'.
2: Chi è?
1: No, se riuscivamo a sentire il brano Anna Maria.
2: Ah, va bene, dai. Detto.
0: Questo è dedica, di Sergio Endrigo.
1: Sergio Endrigo, Anna Maria. E poi abbiamo le ultime tre canzoni.
0: Eccolo qua, dai, eccolo qua.
1: Ecco, ce l'ascoltiamo, forza. Sergio Endrigo.

0: Ecco qua, è questa canzone che Sergio Endrigo ha dedicato ad Anna Maria. Ciao ragazzi, ho ascoltato finora le belle canzoni, alcune le conosco, altre mai sentite. Sono a letto, ho un'arietta fresca che entra dalla finestra aperta, altro che condizionatore. Poco fa ho messo il collirio e penso che fra non molto Morfeo mi porterà via. Buonanotte Ada di Asolo. Ciao Ada, sempre grande. Ed ora vediamo la Silvia di Verona che dice: ma meno male, grazie, è un'ottima notizia, siete sempre bellissimi, grazie ancora. E quindi la carissima Silvia da Verona, ecco, ci ha risposto anche lei. Poi bene, andiamo con la prossima canzone.
1: Sì.
0: Bruna Lelli con la canzone Verrai, Verrai, Verrai. Abbiamo Bruna Lelli. Queste sono tutte canzoni che sono state eliminate, non sono,
2: cioè,
0: sono
2: fuori gara queste canzoni.
0: No,
2: ecco.
0: Non sono entrate
2: nella classifica, ecco. Adesso ho capito.
0: Sai quando c'è
2: sì. Dai, ce la sentiamo direttamente da una clip originale del 63. Sentiamo,
0: verrai,
2: sarà
0: verrai.
2: Non so. Bruna Lelli, vai.
3: Compito di cantarci Verrai, Verrai, Verrai ad una ritmo melodica del girone A. Ed ora il compito di cantarci Verrai, Verrai, Verrai ad una ritmo melodica del girone A. Bruna Lelli.

Verrai, tornerai, te ne andrai, non lasciarmi mai. Nelle canzoni moderne trionfa la desinenza in ai. Una rima facilissima nella nostra lingua e questo spiega forse la nostra collettiva inclinazione alla poesia. Siamo un popolo di poeti, aia.

0: Ecco, abbiamo avuto anche la spiegazione originale dell'epoca di questa Bruna Lelli, che è nata a Forlì, in provincia di Forlì, nel 1939, è stata attiva fino al 1979 come cantante. E curiosità, ecco, questo Cantagiro 63. Il brano Verrai, Verrai, Verrai vince il Leopardo d'Oro al Festival di Acapulco in Messico.
1: Addirittura.
0: Ecco, sì, vincerà se, per, nello stesso anno il Leopardo d'Oro. Dopo ha un altro successo importante con Che vita la mia nel 67, presentata in programmi TV come Eccetera, Eccetera ed Emiliana. Poi si avvicina al liscio, al genere del liscio, dagli anni 70 al 76, entra nell'orchestra di Vittorio Borghesi, pubblica album dedicati al genere e soprattutto questa è la curiosità che io non sapevo, se Davide mi dà qualche ragguaglio. Nel 76 co-conduce il programma TV Bim Bum Bam con Bruno Lauzi e Peppino Gagliardi. Uno dice bim bum bam, bim bum bam, mi viene in mente Paolo Bonolis,
1: Bonolis.
0: One, Canale 5, questo è il bim bum bam che ricordo io. E invece qua dice Rai 2, ecco, questo programma è andato in onda su Rai 2, non va confuso con l'omonimo show per ragazzi, poi andato in onda su Canale 5 e poi passato Italia 1. Ma era affiancato proprio da altri un altro
1: Conduttori.
0: genere, sì, con altri conduttori, Bruno Lauzi e Peppino Gagliardi, e quindi non è il Bim Bum Bam che ricordiamo noi. Mi piacerebbe sapere che genere era. Vediamo un po'. Programma televisivo andato in onda addirittura per un'edizione, vabbè, però 23 puntate sulla Rete 2. Dal 18 febbraio al 22 agosto 76, ecco, siamo
1: Però
0: la fondazione di Gamma 5, ecco, siamo nell'anno sempre di Gamma
1: 76.
0: 5. Allora, scritto da Roberto Daniele, Lodovico Peregrini, che è il signor No, è scritto da Lodovico Peregrini, il famoso signor No, condotto da Bruno Lauzi, Peppino Gagliardi, Bruna Lelli. Il programma andava in onda dal centro di produzione Rai di Milano, dove veniva trasmesso alle 19, dopo alcune puntate fu spostato in prima serata alle 20:30. Varietà musicale suddiviso in tre parti, dove all'inizio di ciascuna trasmissione i tre conduttori stabilivano tramite il gioco del pari o dispari, conosciuto anche come Bim Bum Bam, ecco da qui il titolo, chi doveva condurre, chi doveva interpretare una propria canzone e chi doveva cantare la sigla di chiusura. Ecco, la prima parte si occupava della fascia, della musica per fasce, le fasce erano tre. Dai 18 anni curata da Bruno Lauzi, dai 30 anni curata da Peppino Gagliardi e dai 50 anni curata da Bruna Lelli, con la partecipazione in ogni puntata di quattro ospiti affermati, trullallero, trullallà, insomma, hanno fatto il loro programma televisivo. Ecco, però la curiosità era il 76, ecco, questo bim bum bam che non sa niente degli anni 80 di Paolo Bonolis, ecco, però è che ricopia il nome.
1: Bene, ora andiamo con Carmen Villani.
0: Sì,
1: Io sono così.
0: va bene.
1: Carmen
0: È
1: Villani.
0: così.
1: È
0: E chi
1: così
0: ha
1: deve
0: detto,
1: essere.
0: Anna, chi ha detto niente? Ma se lo ascoltiamo, vediamo se lui dice così. Va bene, Carmen Villani, io sono così. C'era la Massimo Troisi, ma io mai che ha detto, ma che ha detto niente, non aggiudice niente, ci so così. E se tu sei così, si sa così, c'è anche così, tu sia così, tutti siamo così. Per l'amore di Dio, ma chi è? Sentiamo che dice Carmen Villani, io sono.

0: Ecco Anna, io sono così Carmen Villani e abbiamo Davide che ci spiega già chi è Carmen Villani, che così ecco, proseguiamo ecco, con il girone B.
1: Carmen Villani, grande cantante ma anche attrice di commedie sexy anni 70, spesso dirette dal marito Mauro Ivaldi. È tornata a cantare nel 2004 nel brano estivo In pieno agosto assieme ai Ridillo. Davide è poeta pazzo.
2: Ridillo?
1: No, insieme ai Ridillo.
2: Ah, l'ha ridetto.
1: Oh, Ridillo!
0: Ridillo, Ridillo. Va bene, bene, dai.
1: Dai, ora andiamo con Edoardo Vianello.
0: Sì.
1: Iva Tussi.
0: E vai! Che qua dobbiamo cambiare
1: questa
0: la canzone. Sia
1: a
0: moi Batussi, sia gli altissimi di colore. Ma dice così, no, noi ce l'ascoltiamo originale. Questa è la canzone, questa è 63.
1: Dai, è la penultima.
0: Uno,
1: canzone
0: due, tre.
1: Del girone A. Forza.
0: Ascoltiamocela. 1, 2, 3, Anna, Radio Gamma
1: 5.
3: Il Batussi.
0: Ma che è l'Alligalli?
3: Nel continente
0: sì,
3: nero.
0: Sì.
3: Bonzi, bonzi, bo. Alle falde del

0: Ecco qua Edoardo Vianello con i Vatusi. E ha fatto, quando era, non si era classificato, era veramente, cioè, ecco, questa canzone
1: sì, è stato un successone, dai.
0: Bene, ora abbiamo Lando Fiorini. Oh, la tua bocca stasera,
1: Lando Fiorini, a voce di Roma. Ah, dai, ce la scusa. Sai che ho visto la tomba di Lando Fiorini al Verano, sì, al cimitero del Verano. Se mi sono fermato con la macchina, ho visto Fiorini, mi sono fermato con la macchina proprio davanti alla sua tomba, perché ci entra con la macchina, cimiteri di Roma, ci sono le strade, ci entrano gli autobus, ci sono le fermate di pullman. E cosa, solo a Roma te vedi una roba del genere. Non so se ci saranno anche nelle altre grandi metropoli, però noi a Roma abbiamo quei cimiteri che, ecco, con le fermate di pullman e palazzi, sembrano condomini dove ci sono tutte le, dove riposano le persone nei loculi, sembrano dei condomini con le trombe delle scale, con le rampe delle scale, al posto di esserci le porte degli appartamenti sono file e file di loculi al primo piano, al secondo piano, al terzo piano, al quarto piano. Condomini, sembra, fuori sembra un palazzo.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Questa prima porta, ecco, che là c'è più spazio. Una roba incredibile. E passa la strada.
0: Vedi, qua abbiamo Vianello che in quell'anno scatenò una polemica sui suoi colleghi cantautori, definendoli troppo depressi, stile Tengo e Paoli. Hai capito? Da quel periodo.
1: Ho capito, sì, perché chi era più ritematto, chi era più nostalgico, però sì, stiamo vedendo questo periodo che cambia anche il genere musicale, perché siamo passati da Giacomo Rondinella, Taglioli, ecco, abbiamo, è quel periodo di transizione dove appunto dopo verrà fuori quella polemica che ricordo ancora, Letto Anna, che è successa in un Sanremo, penso i primi anni 70, cos'era, di Claudio Villa,
0: che abbandonò anche
1: i vecchi della canzone, quelli, gli emergenti che stavano arrivando, i generi musicali che cambiavano, il divario tra i giovani e i boomer, come si direbbe oggi, e quindi ogni epoca ha avuto purtroppo
0: il suo giro,
1: i propri scontri, sì, ecco, sì, generazionali.
0: Allora, ci sentiamo
1: la tua bocca stasera con Lando Fiorini, Radio Gamma
0: 5.
1: Ah, guarda.

0: Eccolo qua, Lando Fiorini, trasteverino di umili origini, ecco, nato a Roma 27 gennaio 38, scomparso nel 2017, è solo 79 anni di età, non era anziano, lavorò nel dopoguerra come barbiere, riparatore di biciclette, facchino ai Mercati Generali, spinto dagli amici a studiare canto, vedi anche le amicizie, un po' il caso, il destino molto probabilmente, cioè è stato spinto a studiare canto, giunse nel 62 alla partecipazione all'affermazione del Cantagiro. Notato dai Garinei e Giovannini, gli fu affidato il ruolo del cantastorie nella commedia musicale Rugantino. Eccolo, da qua il parte, capito, con Garinei e Giovannini, è quello che è Aldo Fabrizi anche, no? Che fa Mastro Titta, mi sembra, deve essere il ruolo che fa Aldo Fabrizi, il primo Rugantino, quello in bianco e nero, l'altro dopo c'è Celentano, ecco, interpretando il ruolo del cantastorie che fa a Mastro Titta, hai capito, a Mastro Titta fa Romano, Celentano milanese, fa Romano, musicale Rugantino, interpretando il ruolo del cantastorie del popolano romano, seguirono numerose apparizioni radiofoniche e televisive, tra cui varie edizioni di Canzonissima, questo grande successo delle sue canzoni, tra cui Ciumachella di Trastevere, Barcarolo Romano, 100 campane, che le 100 campane che abbiamo sentito nella serie televisiva Il segno del comando è cantata da Nico dei Gabbiani, e poi diciamo se ne approprierà Lando dei Fiorini, però le 100 campane provengono da Nico dei Gabbiani. Ermonno, so stato il primo a fate di Desi, lo imposero anche oltre i confini del folk romanesco. Dal 68, ecco, Fiorini aprì in Trastevere un locale di cabaret, il Puff, che ha lanciato numerosi attori e promosso il teatro varietà de Allettale. Sì, l'ho sentito questo aneddoto, che era un buco praticamente, non ci credeva nessuno, ha fatto questo bellissimo, questo locale dove ha lanciato tanti attori. La curiosità, ecco, per chi magari, ecco, volesse anche approfondire, conoscere anche la sepoltura, la tecnica di Roma, i cimiteri, Lando Fiorini è sepolto a Roma nel cimitero monumentale del Verano, la sua tomba si trova nella zona ampliamento riquadro 130 cappella 7.
1: Guarda.
0: Ecco, io con la macchina, passando con la Fiat Punto Mia per uscire dal Verano, sono passato a zona ampliamento riquadro 130 cappella 7, tac, e vedi Fiorini, ti fermi un attimo, metti, accosti la macchina, ci sono i marciapiedi, e al posto di trovare la latteria o il bar o il fruttivendolo, trovi la cappella, c'è, cioè, il marciapiede, i parenti miei, ad esempio lo zio di mio nonno, è il viale principale del Verano, al Crocione, perché vanno spiegato, il Crocione è un grande croce monumentale di ferro battuto, al Crocione giri a sinistra, sempre dritto, è la parte antica, perché sono morti negli anni 50 sti zii, e trovi ste loculi fatti ancora ad arco con i mattoni per salire una scalinata sopra, perché c'è sempre un po' zona collinare Roma, al Crocione, quindi i nostri parenti sono al Crocione a sinistra, invece questo è zona ampliamento riquadro 130 cappella 7, cioè, è una città, e questo è il cimitero più vecchio, siamo a zona stazione Roma Tiburtina, ecco, pensate quegli altri del Flaminio e Laurentino, e sono ancora più grandi, Laurentino è l'ultima costruzione, insomma, ecco, il Flaminio è la prima porta che si passano per gli studi Rai, Rai Radio 1, la radio, insomma, della Saxa Rubra, che hanno fatto il viale Ilaria Alpi, adesso hanno rivalutato, Ilaria Alpi, c'è il viale Ilaria Alpi, e si giunge a prima porta.
1: Bene,
0: Roma abbiamo... Nord, andiamo avanti, signora, va.
1: Dai, abbiamo finito il girone A, adesso abbiamo il girone B, e le nuove proposte. Abbiamo chi ha vinto nel girone B, abbiamo Michele con Se mi vuoi lasciare.
0: Ah, che bello, dice Davide, leggi sto gossip, va. È anche grande amico di Enrico Montesano, che ha detto Lando Fiorini.
1: Guarda. È grande amico di Enrico Montesano, qua si riferisce a Lando Fiorini. Ecco qua, è grande.
0: Comunque, chi volesse andare a vedere anche i VIP, che se proprio la mappa del cimitero di Roma, dove ci sono le persone importanti, il Verano, potete trovare la famiglia Garibaldi. Non c'è Giuseppe Garibaldi lì, perché, però che sei proprio a tomba dei Garibaldi, dopo che sei a tomba dei fratelli, quello di Edoardo De Filippo, Peppino De Filippo, Natale in casa Cupiello, e che sei 3-4 cappelle una in fila all'altra, tutte uguali, sì, un po' degradate, qui De Filippo, dopo che sei Bud Spencer, dopo che sei appunto Lando Fiorini. Ma ce ne sono tante. Il marchese dorme. Il marchese, adesso il marchese dorme proprio, riposa per sempre. Il marchese del Grillo, Alberto Sordi. C'è la cappella di Alberto Sordi al Verano, che c'è scritto proprio: adesso il marchese dorme. Ecco che se. Ma quanti ce ne sono? C'è la mappa, guardate in internet e li trovate tutti. Se mi vuoi lasciare con
1: Michele.
0: Candan.
1: Lui ha vinto le nuove proposte, cioè, il girone B.
0: Non è quella, non lo so.
1: Sì.
0: È quella.

0: mi ti di più e mi vuoi lasciare, taralirala.
1: Che è sto Michele? Si chiama Gianfranco Michele Maisano, è nato a Vigevano 22 giugno 44, cresce a Genova, inizia giovanissimo a 14 anni perché incide il suo primo 45 giri dal titolo Sono dannato e Flirt. Viene poi notato dal maestro Gian Piero Reverberi, che lo porta alla RCA italiana, dove inizia la sua carriera discografica. Siamo a girone B, 1963, vince Cantagiro, raggiunge il primo posto in classifica per 9 settimane, diventa uno dei dischi, questo se mi vuoi lasciare, più venduti dell'anno in Italia e in America Latina. E, è un marchio di fabbrica ormai, è diventato il suo. Ecco, quando si sente Michele è quel riff vocale che se mi vuoi lasciare
0: dimmi a me no perché,
1: che resta nella storia della musica leggera. Altri brani importanti, ah, hai capito, Dite a Laura che l'amo, pure quella fatta, Soli si muore, Susan dei Marinai, Ti senti sola stasera, Ti ringrazio perché e Ridi. Andiamo poi a Sanremo 70 con L'addio, Sanremo 72 con Forestiero. Ha fatto concerti in Messico, in Giappone, in Francia, in Germania, Romania, Canada, America Latina, ottiene grande popolarità all'estero, viene anche lui definito l'Elvis italiano, ecco, ad esequo con Little Tony in sostanza, ecco, però noi ci ricordiamo un po' di più però come Elvis e Little Tony, si vede come anche,
2: sì, anche
1: pettinatura,
2: come
1: portamento,
2: come
1: dinamicità e quant'altro, ecco, basta, basta, ecco. Andiamo avanti, siamo fatto abbastanza
2: Isabella
1: la
2: Iannetti,
1: buona ricordo, va?
2: Dai,
1: pure di questo cantando
2: al secondo posto Isabella Iannetti,
1: sì.
2: Ti hanno visto domenica sera.
1: A te.
2: Questo vuoi.
1: È giusto, stai qua alla radio. Ti hanno visto domenica sera. Ti hanno sentito. Stai alla radio.
2: Ti hanno visto.
1: Ah, non lo so, oh. Tu lo sai. va bene. Scherziamo, ci piace scherzare. Isabella e Iannetti ti hanno visto domenica sera. Vai!

0: Ecco qua, Isabella Iannetti. Ti hanno visto domenica sera. C'è qua che vediamo se Daviduccio ha fatto qualcosa.
1: È andato in ferie.
0: È andato in ferie.
1: Allora,
0: Vediamo.
1: andiamo velocemente. Isabella Iannetti.
0: Ecco, questa canzone della Iannetti doveva
1: Ecco.
0: essere cantata da
1: Ah, vedi che ce l'ha
0: Celentano,
1: detto.
0: che figurava tra gli autori del brano, ma scelse di donarla alla giovane cantante.
1: Ha fatto bene,
0: Ecco,
1: gliel'ha
0: vedi?
1: regalata, ha fatto bene. Isabella Iannetti, il vero nome è Carmela.
0: Dai!
1: Questa è Isabella Carmela Iannetti, è nata a Trani, a
0: No!
1: Scina, Trani, casa tua. 25 aprile 46, è stata una delle voci più fresche e amate della musica leggera italiana dagli anni 60, attiva dal 63 al 75. E quindi è 50 anni che è in pensione, in sostanza. 50.
0: Ciao!
1: Legata all'etichetta Durium, Cantagiro, t'hanno visto domenica sera, Mogol, Del Prete e Celentano. Che c'è lo stesso del Mogol, del Prete Celentano. Secondo posto al girone B, forte successo di vendita. Si partecipa allo show televisivo Disney Parade numero 2, presentando Il Gatto e la Volpe. Oggi un disco molto ricercato dai collezionisti. Ha fatto sto Gatto e la Volpe molto ricercato.
0: Ecco.
1: Cantagiro. 64, quindi la ritroviamo ancora. Dopo fa il disco per l'estate 65, che faremo molto probabilmente sentita quando Anna ha fatto il disco per l'estate. Festival di Napoli, Festival di Malta, Festival delle Rose, fino al 67 ancora Festival delle Rose. 6 volte a un disco per l'estate, partecipa complessivamente dal 65 al 70, sempre con buoni piazzamenti. A Sanremo 69 con una famiglia in coppia con Memo Remigi. Quello della palpata al culo, che dopo quell'altra che ha appena fatto una carezza, dopo quell'altra si è messa in mostra che cercava l'uomo. Ma per piacere, va.
0: Va
1: Andiamo
0: bene,
1: avanti.
0: andiamo. Abbiamo al terzo posto, a pari merito, il Fantanicchio e i suoi Eta
1: Madonna.
0: Beta,
1: E
0: Celda
1: chi
0: se sono voi.
1: è? Che
0: Vabbè,
1: fan da noi chi
0: un
1: è?
0: pagliaccio simpatico,
1: È
0: vediamo.
1: simpatico? Mi fa piacere, ma ce lo sentiamo sto pagliaccio. Diciamo che è simpatico veramente. Fantanicchio!
0: Sì, il
1: Ciao!
0: cantante Fantanicchio e i suoi Eta Beta.
1: Vai!

0: queste fan da nicchia Anna Coglietta Beta hanno fatto un'indigestione di naftalina, perché questo è l'unico anno che hanno fatto sto gruppo, si sono mangiati la naftalina tutti gli Eta Beta, si hanno fatto la lavanda gastrica, non hanno fatto più niente. Questo complesso leggero, beat leggero anni 60, è ricordato solo per questo cantagiro e soprattutto accompagnare spettacoli itineranti, diciamo, qualche serata così a qualche paese, insomma, si rimediavano un piatto di pasta asciutta e cantavano un bicchiere di vino.
1: A pari merito.
0: Un po' di Eta Beta là de naftalina. Ecco.
1: A pari merito abbiamo Giancarlo Silvi. Non so più.
0: Ma Silvi Marina?
1: Ma anche dalla terra, mica sono.
0: Ah, va bene. Che dici? Come canta? Non so più.
1: Non so più.
0: E penso che è questo.
1: Non so più, Giancarlo. Senti, Silvi.
0: E perché non c'è dentro a jukebox qua? C'è solo la canzone Tu, compagno di scuola, pure compagna di scuola del 63, Giancarlo Silvi. Ci mettiamo.
1: Se non c'è.
0: Se ti potrai fermare.
1: Dai. No, non so più.
0: Non so più, e non lo so neanche io. Perché
1: se
0: qua
1: non c'è, andiamo a quello del quarto posto, dai.
0: Franca Linti, la scuola, è finita. Questo siamo a tema. Questo ce lo ascoltiamo proprio, dura anche poco. Dai. E niente.
1: La scuola è finita.
0: Vai.

0: Già, Franca Lenti è ricordata, finita. Diciamo, sì, ha fatto dei 45 giri che ricercati dai collezionisti, ma non hanno avuto tutto questo successo, forse anche perché Anna sembrava come una copia della
1: Rita Pagliarini.

0: Leone.
1: Davide poeta pazzo, si riferiva a Fandalicchiola.
0: Ah, è Fandalucchio. E faccia i parenti a Morluppo, dice Lino Banfi pure, Fandalicchio.
1: Gruppo Meteora Beat e rock and roll da Capocollo, da rock and roll da Capocollo.
0: Rocapollo, chi cazzo li conosce a questi? No, perché uno gli ha dice no. Ah, dici quelle Ieta Beta, dici. Ah, sì, dice Ieta Fandalicchio i suoi Ieta Beta. Ah, certo, Fandanicchie. Ma che cazzo sono i Fandanicchie lì? Ecco, stessa cosa che Lallino Banfi, poveri. Ecco. Bravi, poi comunque si sono
1: ora
0: impegnati.
1: Abbiamo Roberto
0: Purtroppo,
1: Davini.
0: Non tutte le ciambelle esce col buco.
1: Ecco. Abbiamo Roberto Davini.
0: Dove sta?
1: Diamoci del tu.
0: Col vino?
1: Anche con lo champagne.
0: Ah, buono, ma se facciamo un bicchiere allora, diamoci del tu. Trullaller, trullallù. Vai! Tieni.
1: Vai!

0: ecco qua. Difatti, mi dice il nostro Davidiuccio, Franca Linti, che era prodotta da te di Reno. Pavone.
1: Allora quel, secondo me, allora ha fatto il collaudo.
0: Ha fatto il provino.
1: No, per carità, eh.
0: Dai, andiamo avanti, forza.
1: È buono, dai.
0: Abbiamo ora Tullia Murro. Io credo. Vai.
1: Credo all'Enrico Polichetti da Rovigo. Io credo qua, io credo là, io credo là. Dopo usciva Beppe di Albignasico, diceva: credo in Padre, Figliolo e Spirito Santo. Amen. Tullia Murro con
0: Io credo.
1: Vai.

0: Ecco, credo Tullia Murro. Tullia Murro, cantante italiana, sempre attiva negli anni 60, è considerata oggi purtroppo, dice, una delle figure minori, ma comunque affascinante, ecco, del panorama del Cantagiro 63, grazie alle poche ma preziose tracce discografiche, alle numerose esibizioni documentate, ma non che se informazioni altre disponibili, sì, che ha fatto solo queste cose di nicchia
1: e basta.
0: E credo, comunque non era Polichetti che diceva credo, mi è venuto in mente, era un'altra persona, si chiamava Gino da Cadoneghe, ma c'aveva questo accento che dice pronto, sono Gino, chiamo da Cadoneghe, io credo, da Cadoneghe parlano tutti così, dice pronto, sono Gina, ai, buongiorno, Beppe di Albignasego diceva, che bei
1: bene,
0: tempi,
1: passiamo
0: che bei
1: al
0: tempi.
1: Prossimo cantante, dai,
0: Gina da Cadoneghe,
1: Mike Fusaro,
0: pronto?
1: Non mi scocciare,
0: no, dice non voglio vederti, ah, e come? Anna, ma sei scucciata tu?
1: Mike Fusaro. Non mi scocciare.
0: Per la Madonna, mo? Mike Fusaro, voglio vederti. Il mio amore di Mike Fusaro il mio amore. E quello neanche l'hanno inciso, ha detto che se sono scucciata prima di inciderla, ha detto senti, butta via tutto che tanto non vinci.
1: Va bene, passiamo ora.
0: Cambi che è meglio, va.
1: Passiamo a Gisella Ferrini. Andingo!
0: Tre galline e tre capponi, questo ci sta. Per andare alla cappella c'era una ragazza bella che suonava il 23, 1, 2, 3.
1: Dai, Gisella Ferrini!
0: Questa c'è.
1: Vai,
0: Radiogamma.
1: Ascoltiamo. 5!

allora adesso però mi dovete dare questo 1 minuto e 38 perché è la continuazione di questa canzone di Gisella Ferrini. Adesso ho capito magari da chi hanno preso spunto, oltre la classica filastrocca. Eccolo qua.

0: 8 cosce sul Comò. Questo c'ha 4 cosce, 8 cosce, 10 cosce sul Comò. Eccolino Banfi, sta testa di diabolica Banfi. Di Banfi, da dove che caccia fa spunto.
1: C'è,
0: ecco,
1: anche Chamonix, rock di Banfi.
0: E Chamonix, tra poco, tra un quarto d'ora Chamonix.
1: No, no, infatti, cioè, se tu trovi Chamonix,
0: A Chamonix.
1: Chamonix, accendiamo via Chamonix.
0: Chamonix.
1: È il rock di Banfi, vogliamo.
0: Avevo sentito Chamonix. Ma bella come questa, ne pensa. Vediamo, vediamo un po', vediamo un po'. Beh, può essere anche che è bella, è dell'esorciccio questa, Chamonix rock. Ah, quando scendono e salgono dal tavolo, salgono e scendono, dice Madonna in coroneta, mo mi faccio una piscetta. È quello del film, là, che dopo gira la testa e fa il sindaco del paese. Ah, gira la testa 180 gradi. Dovrebbe essere proprio questa, Madonna in coroneta, mi faccio una piscetta. Chamonix rock, vai. Andiamo. 1995.

0: Che bello.
1: Ecco qua, questo è tratto dal film L'Esorciccio, dove con Ciccio Ingrassia, Lino Banfi, siamo nel 1975. Già.
0: Ebbene, continuiamo con abbiamo le
1: Anghingon, 8 cosce sul Comò. Dai, andiamo a casa, va. Tutte le cosce.
0: Bene, ora abbiamo Jean-Luc Saraghina Twist.
1: Ah, Saraghina Twist. Pensavo che era l'orangina. Ti ricordi l'orangina? Era un'arangiata. Qua in Italia non si trova più. La prima cosa che mi sono levato la soddisfazione è sceso all'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi al distributore automatico, c'è nell'orangina. In Francia c'è l'orangina e me lo sono preso subito. Che è un qualcosa che mi ricorda quando ero piccolo. In Francia è galorangina. Come qua, una volta ti diceva da dove vieni fuori, dal Tide, perché il Tide era un bussolotto di detersivo tipo il Dash, il Dixan, no?
0: Sì, sì.
1: E c'erano sempre premi dentro, c'era l'omino del Tide, c'era sempre dei giocattoli, degli occhiali con i baffi, col naso. E da dove vieni fuori, dal Tide? Questa è una persona strana, oppure... E il Tide qua in Italia non esiste più. Se vai in America, negli Stati Uniti, a New York, che c'è ancora, c'è il Tide, ancora. Lo chiamano Tide, perché in Italia, in inglese, sì, noi dicevamo in italiano il Tide. E che sei ancora, cioè che sei, che è marche che quando te vedi te resti spiazzato, dici ma porca vacca, ce l'avevo in casa e non, è anni che non lo vedevo più sto bussolotto, oppure sta orangina. E in giro per il mondo che sei ancora, alla faccia della globalizzazione, che doveva essere tutto uguale, invece no, invece no. Dai, sarà Orangina Twist Gianluca.
0: Ma cosa? Saraghina Twist.
1: Saraghina Twist, ecco. Gianluca. È Jean-Luc. Vai. È già tardi.

0: Ecco qua, Ciaranghini Twist.
1: Ecco qua. Hai qualcosa su Jean-Luc?
0: Che saccimo, ma truva. Leggi il messaggio di Marca Trebasele che intanto va.
1: Ecco,
0: che così cerco sto Ciaranghini Twist.
1: Sì,
0: che cazzo.
1: Abbiamo Marco da Trebasele che dice.
0: Notte.
1: Però erano depravati anche a quei tempi.
0: No, erano molto di più. Molto di più, Marco.
1: C'era più libertà. Adesso non puoi nemmeno scorreggiare.
0: Ma veramente è diventato molto,
1: in Slovacchia,
0: molto intollerante.
1: Si trova ancora il tigre.
0: O se no, i pedofili d'Epstein, quei che squarta i bambini, chi copa.
1: Bravo,
0: ma la battuta, la goliardia, la depravazione. Quale depravazione? Una cosa così che adesso uno si mette a ridere. Adesso è molto più complicato. O che sei estremi, oppure adesso siamo tutti diventati, mamma mia, scandalizzanti, ci scandalizziamo, puritani.
1: In Slovacchia si trova ancora il tigre. Tempo fa ne ho portato nostalgicamente a casa due confezioni. E questo è Marco da...
0: Ah sì, bravo! Ah, si è portato a casa due bussolotti di tide. Allora non sono solo io il pazzo, quello che fa di collezione, nostalgico. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Vedi?
1: Non dimenticare Lino Banfi nel film. Scusate il disturbo, con Lino Toffolo.
0: Ah, questo non lo conosco. Io con Lino Toffolo ricordo, mi sembra Yuppidu che si sta lì in Ottofolo, ecco, con Celentano, e un'anguilla da un milione di 100 milioni, è una roba, un film un po' datato che fatica a trovarlo, un'anguilla da 100 milioni, mi sembra sempre ambientato qua, non so se a Venezia, non mi ricordo bene. Ciaranghini Twist, spesso Ciaranghini Twist è una canzone italiana del 63 interpretata da Jean-Luc, pseudonimo di Luciano Vieri, e pubblicata come lato B del 45 giri Odio quelle che sognano. È un tipico brano twist dell'epoca, ispirato al personaggio della Saranghina del film 8 e mezzo di Federico Fellini. Quindi bisogna guardarsi il film 8 e mezzo di Fellini e capire chi è sta Saranghina. Fonit, eccetera, l'etichetta, un repertorio del Cantagiro 63 dove Vieri lo eseguì dal vivo. È una donna misteriosa, Saranghina. Ecco, Saranghina è una donna misteriosa, sensuale, che balla sulla spiaggia, simbolo delle fantasie adolescenziali del protagonista. Il testo del brano riprende proprio questa atmosfera, trasformando la sua rumba, la rumba sgangherata, in un twist moderno. Ecco, e basta.
1: Ecco, qua abbiamo, insomma, il suo nome d'arte è un omaggio al regista francese Jean-Luc Godard, di cui il cantante aveva una fissa. La Saranghina del titolo sarà di ispirazione per il personaggio del Fellini.
0: Bravo.
1: Di Amarcord.
0: Ecco.
1: Ecco, è quello che ci dice il nostro,
0: bravo Davide,
1: inviato speciale.
0: Abbiamo fatto collimare le
1: notizie. Ora andiamo con Viravocia.
0: Che?
1: Se mi vuoi.
0: Ah, Viravocia, Se mi vuoi. E dai, andiamola a sentire.
1: È la penultima canzone.

0: Viravoccia, ecco, ecco non, appunto. Non ho fatto neanche a tempo
1: di verificare
0: per tanto fatica a trovarla, ecco.
1: Va bene, passiamo al prossimo cantante, l'ultimo, Walter Romano, come volevi tu.
0: Allora, Walter Romano.
1: E poi faremo un po' di biografia se riusciamo a trovare. Viravoccia con la foca.
0: Questa sia l'informazione di Davide, quindi vuol dire che anche lui
1: non
0: ha fatto fatica
1: a trovare
0: questo viravoccia, se mi vuoi. Vediamo un attimo se ci vorranno un altro 10 secondi e dopo chiudiamo, perché
1: me lo vogliono farsi
0: trovare, qua si trova.
1: Walter Romano, come volevi tu, abbiamo l'ultima canzone.
0: È girone B giovani, ok, tutto quello che vuoi, viravoccia, però c'è solo questa traccia ufficiale del Cantagiro 63. Ecco, questa viravoccia è proprio, viene collocata tra le cantanti, diciamo, fantasma proprio, del girone B, come accade anche per Tullia Murro o Fandanicchio e i suoi Eta Beta. Quindi non ci sta proprio niente, Anna, veramente. Andiamo avanti, Walter Romano, come volevi
1: tu!

0: ecco qua, e questo era Walter Romano.
1: Sì, anche lui è un altro cantante che non ha avuto successo.
0: Difatti, dice Davide, il nostro inviato speciale, queste meteore valgono 100 volte certi personaggi di oggi.
1: Però, avrebbe potuto sfondare, invece non ha avuto questa possibilità che hanno avuto altri.
0: Questo. Poi abbiamo Enzo Di Vittorio Veneto. Se non erro, l'ultimo film di Toffolo è stato con Fabio Volo. Ciao Anna Thomas da Enzo Di Vittorio Veneto. E lo salutiamo caramente.
1: Grazie Enzo, grazie.
0: Poi ci aveva mandato, se non sbaglio, sai chi è stato? Walter Romano, un misto tra Sinatra e Bobby Sodo. Hai capito? Questo l'ha mandato il nostro poeta pazzo. E il film, scusate il disturbo, con Lino Toffolo. Vuoi vedere se riesci?
1: Che deve trovare, Anna, che non ho capito.
0: Il film di Lino Banfi, nel film di Lino Banfi, scusate il disturbo, che è con Lino Toffolo.
1: Ah, ecco, io Lino Toffolo me lo ricordo per un programma televisivo che faceva fino dall'85 all'89, quando ero piccolo io, c'era sul canale 5, si chiamava Tutti in Famiglia. Ecco, per quello io mi ricordo Toffolo in televisione quando andavo la TV. Ecco, pensa a Berlusconi, quante persone che comunque ha dato la possibilità di lavorare e di dargli ancora un'immagine. Come cavolo si chiama, Anna, questo?
0: Lino Banfi, film Scusate il disturbo.
1: Scusate il disturbo, ma perché vuole sta cosa qua? Che mono.
0: Se c'è la clip, sai che abbiamo fatto.
1: Ah, scusate il disturbo. È una miniserie televisiva diretta da Luca Manfredi, che sarà il figlio di Nino Manfredi, composta da due puntate andate in onda il 22 e il 23 marzo del 2009. E che deve fare con questo? Scusate il disturbo.
0: Non so, se c'è.
1: Che scena di preciso?
0: Siccome abbiamo fatto una carrellata di Lino Banfi riguardo alla canzone Anghingo,
1: tre civette sul Comò, otto cosce sul Comò, non lo so, non trovo altre cose.
0: Non abbiamo nessuno. No, è questo che ci ha mandato il messaggio, RDM, quindi vuol dire che sarà.
1: Mo' ti metto questo che è più bello, va.
2: È un ladro, questo è un ladro. Senti, non ci fare del male, che ti diamo tutti i soldi,
3: Salve, sono Carluccio.
2: Disgraziato maledetto, tu sei. Ti sei vestito da tacchino.
3: Ho fatto il grande salto, uomo.
2: Te lo faccio fare io il salto, ti spacco la criniera di gallo a metà, disgraziato. Chi ti ha dato le chiavi per entrare qua?
4: Io, gliel'ho date io le chiavi, va bene?
3: Stai buono.
4: Senti, papà, tu hai fatto di questa casa una prigione. Se Carluccio vuole venirmi a trovare, non deve chiedere permesso a nessuno. Allora pare zitto, passa, silenzio, non ti frega, ciao. Andiamo.
3: Ti sta bene, vecchia scoria della borghesia, obsoleto.
2: Obsoleto, mi ha detto a me.
3: Sì, obsoleto.
2: L'ha detto un'altra volta, obsoleto, mi dice questo a me. Continuamente ti spezzo la carotide, maledetto disgraziato, scottico vivo. Obsoleto.
4: Vieni via, vai.
2: Che cazzo significa obsoleto?
1: Che cazzo significa? Ma ha detto obsoleto. Orsoleto mi ha detto ti mangio il cuore, ti spezzo la maledetta! Orsoleto a me! Ma ha detto che cazzo vuol dire orsoleto? Oh, ma sei uguale, eh! Sei una roba incredibile! Come ha interpretato lui, l'uomo medio, l'italiano medio meridionale, come Pazzaglia lì, che Riccardo Pazzaglia con Renzo Bellavista, che è Luciano De Crescenzo. Ma i sei perfetti. Una volta mi ricordo una telefonata che fece mia nonna paterna giù, che stava in Abruzzo con mio padre, ero piccolo io, e mia zia, non lo so, aveva avuto un problema all'occhio, era andata all'oculista. Parla breve, parla mio padre con sua mamma che era viva ancora, dice: ma Allora Carmela è andata a fare la visita all'oculistica, andate oggi a fare la visita all'ospedale. E allora che tiene Carmela? Che tiene? Ha detto, dicette Carmela, tiene un urgine. E mio padre fece, un urgine? Ma che cazzo è sta urgine? È mia nonna. Che cazzo ne sa? Io so solo che la tiene e basta. Ah, oh, e quando cazzo... Ma prima no. Che tiene Carmela? Tiene un urgine. Un urgine? Madonna. Che cazzo è sta urgine? E che cazzo ne sa? È la stessa roba con sto orsoletto. Orsoletto a me! E ti spezzo la carota, maledetto! Disgrazia, mi ha detto orsoletto! Che cazzo vuol dire orsoletto? E sei uguali! Pensi che il cervello psicologico che hanno queste persone che fanno i comici... E dici, chiamali comici. No, no, è la verità. I sei fatti con stampo. I sei così. E sei una roba incredibile. Andiamo in letto che sei meglio. Orso letto. A me.
0: Bene, gente, siamo arrivati alla fine.
1: Ehi, è ta bomba a mano finale, va. Dai. Se no non dorme sto cacacazzo qua, va. Appicci sto telefono. Pronto? Pronto, bomba a mano?
5: Scusate il disturbo.
1: Sei svegliato.
5: Allora, il film è ambientato in Argentina. Toffolo e Banfi sarebbero stati due migranti.
1: Ah, quello di Enzo da Vittorio Veneto che sta dicendo lui, ho capito.
5: E niente, il consiglio di vederlo, se non ti aveva visto Bardio quel film, è fantastico.
1: Grazie. Ringraziamo ancora Enzo da Vittorio Veneto, allora, che ce l'ha riproposto.
5: È fantastico. Che se qualche piccola battuta di comicità, ma è molto rare, è tutt'altro,
1: è qualcosa di più profondo. Ok, grazie. Sei stato bravo, Roberto.
5: Volevo vedere se per giovedì te riesci a pescare qualche informazione, perché oggi mi sei venuto, sono venuto a sapere, dopo vabbè bisogna vedere se è vero o no, siamo sempre a che sembra che dall'Europa si prepara a testare un po' di truppe ai confini fra l'Europa e l'Ucraina.
1: Che se dei movimenti in atto
5: qualcosa. Vedi se ti riesci a capire qualcosa questi giorni.
1: Ma speriamo bene, va. Tanto vediamo cosa giocano, come ci prendono in giro, soprattutto se fanno degli allarmismi magari solo per tenerci tutti agitati, o se veramente c'è qualcosa che stanno lavorando per sotto, come le talpe, no?
5: Io ti devo spiegare. Che Hormuz è solo, come dire, uno specchietto per le
1: robe. Sì, hai detto sì.
5: E allora,
1: stati bene. Ciao. Ciao, ciao Harry, ciao, DM, ciao Roby, grazie. Robby. E ringraziamo Roberto. È stata una telefonata informativa questa.
0: Guarda cosa dice il nostro Daviduccio. Scusate il disturbo. È un film in cui Toffolo interpreta il malato di Alzheimer e Banfi, suo unico amico, se ne prende cura.
1: Ah, però, mamma mia.
0: Vedi? Sì, grazie Daviduccio, grazie sempre
1: grazie,
0: guarda.
1: Sempre prezioso Davide, ecco, terremo in considerazione, ecco, di dargli un occhio a sto film, quindi
0: a sto film.
1: Grazie anche a Enzo da Vittorio Veneto, salutiamo anche Marco da Tre Basiliche.
0: L'ultimo film di Toffolo è stato con Fabio Volo,
1: ho capito. Bene Anna.
0: È quello. Bene, siamo arrivati alla fine, gente. Noi salutiamo tutti caramente. E una cosa volevo, visto che siamo dopo la mezzanotte, sai che ti avevo detto
1: di ricordare Papà Gigio.
0: Lui oggi 22 giugno avrebbe compiuto gli anni. E lo vorrei, lo puoi mettere Thomas?
1: Sì, eh?
0: Dai, togliamo e dopo continuiamo la canzone con cui è stato accompagnato, con cui è stato, che lui era un partito di signore.
1: Sì, mo te lo metto, va. Eccolo qua.
0: Lo vorrei ricordare così. E conclusione, anche con lo stesso giorno avevamo la Riccarda di Mogliano Veneto e la Evelina di Treviso, quindi Bob Marley, che era un patito di Bob Marley con la canzone Love, ed è stato accompagnato con questa canzone sia fuori dalla chiesa, i funerali, e sia al cimitero con questa canzone. Ciao Papa Gigi, ovunque tu sia, sei sempre nei nostri cuori.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 17 giugno 2026. Buon pomeriggio, resteremo insieme sino alle ore 18. Allora andiamo ad illustrare la scaletta, di che cosa parleremo. Iniziamo con la musica importante, la musica classica, la musica eterna, e quindi parleremo di una serie, delle sonate bibliche, eccole qui, e che avranno luogo tra non molto. Vi daremo tutte le coordinate. Avremo in collegamento tra qualche istante clavicembalista professor Roberto Loregian, che conosciamo, abbiamo intervistato ancora, e quindi sarà molto chiaro su questi spettacoli. Parleremo poi della grande storia.

Bravissimo, lo aggiungo io, perché ormai è una voce nota della nostra radio e quindi lo conosciamo. Parleremo poi di un altro concerto, musica importante, perché avremo ospite soprano Dominika Zamara, che ci parlerà appunto di questi eventi, di questi concerti che appunto avranno luogo tra non molto, e si tratta del Festival Internazionale di Musica Veneziana e Veneta, un cartellone ricchissimo, vedo qui, e lei appunto ci farà conoscere le serate in cui appunto è protagonista di questo cartellone, di questo festival. Parleremo poi di Padova. Ecco, allora si è appena conclusa la festa antoniana a Padova, insomma, avete visto che affluenza di pellegrini, di fedeli, di turisti. Tantissimi, qui le statistiche ci dicono più di 100.000, ma non abbiamo dubbi assolutamente. Ma allora ecco, c'è solo una Padova antoniana? No, c'è anche una Padova francescana, perché i due grandi protagonisti del secolo, appunto Antonio e Francesco, sono stati contemporanei, si sono conosciuti, abbiamo spiegato la storia, perché, come, in che forma San Francesco aveva questa stima sconfinata di Antonio, e quindi conosceremo anche la Padova francescana, che non è meno importante, infatti ci sono chiese appunto che parlano di questo periodo. E qui ad illustrarci questa epoca avremo ospite Giovanni Sartore, che conosciamo, guida naturalistica, che ci ha portato con le sue escursioni in giro per il Veneto, anche nei luoghi meno conosciuti, a volte impensati, ma altrettanto validi e significativi. E quindi questa è la nostra scaletta di oggi. Però aggiungiamo, spero che ci sia anche il tempo materiale, perché andremo a parlare di una villa veneta che non abbiamo mai parlato, ma guarda un po', ne abbiamo presentate tante, mentre Villa Cappello Imperiale di Galliera Veneta non abbiamo, almeno insomma, ho guardato un po' nel passato, non abbiamo avuto occasione di parlarne. Allora, siccome è una villa importante, e poi vedremo anche perché si chiama Imperiale, questo nome così altisonante, importante, ci sarà stato un motivo preciso, eh sì che c'è stato e come, e allora poi lo in corso d'opera lo sveleremo. E poi parleremo ancora del concerto domani sera appunto a Villa Cordellina, daremo notizia nuovamente di che concerto si tratta e che non si può perdere, e via via, insomma, altri eventi di questo periodo. Allora, torniamo a noi, perché adesso appunto andiamo a conoscere questi concerti, queste sonate bibliche, sono sei, appunto, dove lo strumento, il clavicembalo, eccolo qua, clavicembalo, che non va confuso con pianoforte, perché a volte si può cadere anche in questo equivoco, ma non è così assolutamente. E già ci è stato spiegato dal nostro ospite, insomma, di che cosa si tratta, e appunto le caratteristiche, le particolarità di questo strumento, perché poi è caduto un attimo, diciamo, non in oblio, per carità, assolutamente, ma insomma è stato meno utilizzato, ecco, mettiamola così. C'è stato un motivo preciso che cercheremo anche di ricordare, in modo tale che insomma il clavicembalo ha un ruolo importante nelle orchestre e negli appuntamenti. Allora adesso noi procediamo con, appunto, ci mettiamo in contatto con il nostro ospite, dicevamo, il professor Roberto Loregia, e sentiamo che cosa ci racconta.

0: Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, allora andiamo a conoscere appunto gli spettacoli di fine, i concerti di fine settimana che ci aspettano, si intendono relativi a 6 sonate bibliche di Johann Kuhnau, e poi parleremo appunto dello strumento protagonista di questi incontri musicali. Abbiamo in collegamento, ritorna ai nostri microfoni, salutiamo il professor Roberto Bollore-Gian. Buon pomeriggio.
1: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora professore, si tratta appunto di 6 sonate bibliche, come qui appunto da Locandina, e 20 e 21 giugno nella chiesa di San Gaetano a Padova, e si sembrano appuntamenti particolari, eccezionali. Allora professore, spieghiamo un po' di che concerti si tratta.
1: Allora, si tratta di un'esecuzione integrale delle 6 sonate bibliche di Johann Kuhnau, compositore attivo a Lipsia in Germania a cavallo del 700, diciamo un pre-bacchiano, possiamo definirlo.
0: Sì.
1: L'interesse di queste sonate è il fatto che sono musica descrittiva, nel senso che si chiamano bibliche proprio perché descrivono degli episodi biblici. L'autore stesso fece precedere dalla stampa della sonata una descrizione dell'episodio biblico, per cui l'evento sarà impostato che eseguiremo 2 sonate alla volta, una al sabato alle ore 16, altre 2 il sabato alle 18:30 e altre 2 la domenica mattina alle 11, e l'esecuzione musicale sarà preceduta da una spiegazione dell'episodio, una meditazione da parte di Don Roberto Ravazzolo, e dalla lettura del testo tradotto logicamente dall'attore, dalla voce narrante di Marco Duse.
0: Poi abbiamo appunto lo strumento, ecco, il clavicembalo. Noi ci siamo già sentiti appunto per spiegare, per illustrare questo eccezionale strumento, però ecco, antico, che risale mi pare al XIV secolo, e vedo che ha avuto un successo soprattutto di un paio di secoli, e poi pianino, insomma col pianoforte è andato un po', no, dimenticato, ma insomma meno utilizzato. Allora possiamo illustrare un attimino un'altra volta il clavicembalo, magari se qualcuno non ci ha sentito, professore.
1: Guardi, la destinazione di queste sonate specificamente è per tutti gli strumenti a tastiera che erano in voga nel 700.
0: Sì.
1: Per la precisione, l'organo clavicembalo esisteva a clavicordo, e nella fattispecie il clavicembalo è uno strumento che nasce intorno al 400.
0: Sì.
1: Ha un'evoluzione. L'epoca d'oro del clavicembalo è dalla fine del 500 per 150 anni, fino alla metà del 700, ad opera del padovano Bartolomeo Cristofori. Se lei ha occasione di passare via 20 settembre, c'è una piccola cappellina con una targa davanti dove è scritto che qui fu battezzato Bartolomeo Cristofori, il quale decretò la morte, diciamo, del clavicembalo, in quanto adottò un tipo di meccanica diversa alla tastiera. Il clavicembalo si basava sulla produzione del suono attraverso il pizzico della corda.
0: Sì.
1: Con un plettro fatto con delle penne di corvo, di oca o di comunque dei materiali elastici. E non ha il pianoforte, però il colore del clavicembalo piaceva. Infatti i primi clavicembali furono modificati, si chiamarono gravicembali con il piano e il forte, da qui poi il nome di forte piano nella linea italiano, e poi l'anno piano forte. Praticamente alla tastiera si poteva far fare la dinamica con il martelletto che percuote la corda, per cui la può percuotere con diverse intensità e di conseguenza con diverse dinamiche, cioè con il piano e con il forte, cosa che nel clavicembalo non si può fare.
0: Certo. E questo
1: logicamente,
0: sì.
1: Mi permetta,
0: sì.
1: Nell'evoluzione dello strumento ci sono dei cambiamenti che sono tipici di diverse scuole. Di solito la scuola italiana è molto diversa dalla scuola francese, così come la scuola tedesca è diversa dalla scuola italiana e francese. per questo concerto io utilizzerò uno strumento che penso sia più affine alla sonorità che aveva l'autore all'epoca.
0: Certo, allora professore, andiamo un po' anche appunto a Johann Kuhnau, che non tutti conosciamo, vorremmo saperne di più, e che non è così frequente insomma nei concerti. Allora, chi è stato? Io vedo qui musicista tedesco, ecco, allora partiamo da qui. Chi è stato Kuhnau?
1: Sì, Kuhnau è stato un grandissimo compositore attivo musicalmente a Lipsia, a cavallo tra il 6 e il 700. Molto interessante la sua produzione di musica sacra, perché come per Bach all'epoca il compito del musicista di chiesa, che praticamente lo erano tutti, era quello di comporre una cantata ad ogni domenica, per cui è copioso il corpus di cantate sacre di Kuhnau. È anche vero che ha scritto un corpus abbastanza interessante anche di musica per clavicembalo. Le sei sonate bibliche ne fanno parte, e poi ci sono anche due parti di Klavierübung con delle sonate, delle composizioni per clavicembalo che sono molto molto interessanti. La fama degli autori a volte è anche un po' dovuta alla casualità, alla fortuna, cioè ci sono autori che a un certo punto vengono riscoperti e si capisce qual era il valore del musicista. È logico che sono stati tutti un po' nascosti dalla grandezza di Johann Sebastian Bach, però mi piace pensare che Kuhnau, precursore di Bach a Lipsia, creò comunque il substrato, cioè l'ambiente, perché lì si potesse esprimere al meglio. Infatti fu il fondatore del Collegium Musicum. Collegium Musicum era un'orchestra che si esibiva a Lipsia e che poi prese come pianta stabile il famoso Caffè Zimmermann, che era questo palazzo, questo caffè dove si beveva il caffè e si ascoltava la musica eseguita dal vivo. La cosa interessante è che molti concerti di Bach per clavicembalo, per due clavicembali, furono scritti apposta per il Caffè Zimmermann. Per cui mi piace l'idea che in effetti Kuhnau preparò la strada per Johann Sebastian Bach, ecco.
0: Certo, precursore insomma, ecco, quindi aveva già agito in precedenza. Allora, professore, clavicembalista, l'ha già detto lei, insomma, per eccellenza Bach, perché vedo qui insomma tra il gruppo più importante vedo Handel, Frescobaldi, Couperin, eccolo qua,
1: Couperin
0: francese, eccolo qui, il nostro Frescobaldi, ricordiamo, di Ferrara, che magari citiamolo anche noi, ecco, questo gruppo, ma anche un po' Beethoven mi pare, e abbiamo queste due città tedesche, Lipsia, Dresda, ecco, quanto hanno dato questi compositori, questi grandi musicisti, Handel, eccolo qua, ripeto ancora una volta, alla musica e al clavicembalo, perché vedo che è un gruppo che identificato, citato nelle varie biografie, ecco, sono stati così importanti, professore?
1: Allora, la storia della musica non prevede che ad un certo giorno si scopra una determinata cosa, ma è un lento e graduale cambiamento del gusto. Per cui anche, come dicevo prima, Bartolomeo Cristofori inventa questo nuovo strumento, ma il giorno successivo si continuava a suonare il clavicembalo. Infatti molti strumenti restano ancora. Molte sonate di Beethoven, scritte chiaramente per pianoforte, perché il clavicembalo era già in disuso, portano nella dicitura originale scritte per il clavicembalo o il pianoforte. Perché lo stesso Mozart, che è ritratto a Rovereto, sta suonando una spinetta del 1500. Per cui la tastiera che si utilizzava nel 700 era il clavicembalo. Per cui Handel scrisse le suite per clavicembalo, non per pianoforte, o il Bach scrisse per clavicembalo, non per pianoforte. Poi c'è molta gente che si concede di suonare Bach a pianoforte, commettendo un errore storico che però è bello, nel senso che lo strumento si adatta, ma allo stesso modo io posso fare con qualsiasi altro strumento la musica per tastiera di questi grandi autori. Il problema sta nel fatto che mentre nei dipinti d'arte, nel restauro, c'è molta attenzione a tutti i dettagli filologici, nella musica, essendoci stati questi graduali cambiamenti, no, a volte si tende a soprassedere a quello che era il suono originale, perché si dice che il pianoforte adesso è più bello del clavicembalo. Però se all'epoca andavano con la carrozza, non andavano con l'automobile, per cui io mi devo calare nel linguaggio del periodo per il quale è stato scritto
0: dell'epoca, certo.
1: E le faccio notare che alla fine del programma abbiamo messo all'ultimo concerto il capriccio sopra la lontananza del fratello dilettissimo di Johann Sebastian Bach. Questo brano, che è un altro brano a descrizione, uno dei pochi brani descrittivi scritti da Bach, nel 1703, per cui tre anni dopo la stampa delle sonate bibliche di Kuhnau, per cui anche lì probabilmente Bach prese spunto da queste sonate, e gli ultimi due movimenti sono, uno è l'aria di Postiglione e poi è la fuga all'imitazione di Postiglione. Il Postiglione era il corno da posta che preannunciava l'arrivo della diligenza. Ora, il fratello dilettissimo che parte per andare in guerra parte con la diligenza, non parte con l'aereo.
0: Sì.
1: Per cui io devo entrare in quel modo. Che poi uno mi dica che con il pianoforte è più bello, io non mi pronuncio, mi limito a dire semplicemente che storicamente è sbagliato. L'esecuzione degli autori del Settecento al pianoforte è sbagliata, soprattutto con i moderni pianoforti, che sono degli strumenti che, come parlavo prima del graduale cambiamento, sono degli strumenti che appartengono dal 950 in poi, per cui sono strumenti molto recenti, con il 700 non hanno nulla a che vedere. Ripeto, poi sono belle, bellissimo, le variazioni Goldberg di Bach eseguite da Glenn Gould sono meravigliose, sono meravigliose, però storicamente sono sbagliate, perché utilizzano dei mezzi espressivi che Bach non conosceva. E poi mi dicano, ma Bach pensava già, ma allora la teoria della mia nonna con la cariola, che la cariola non portava i salti in spalla,
0: certo.
1: Per cui qui non discutiamo. La cosa che non succede invece per le opere d'arte vengono restaurate in maniera estremamente rigorosa e filologica. Per la musica a volte si adottano degli interventi un po' troppo, secondo me, diversi rispetto alle esecuzioni originali, ma questa è una mia idea.
0: Certo.
1: E qui
0: insomma, ecco, lei ha espresso ovviamente la sua idea, appunto. Allora, professore, la stanno ascoltando, un messaggio, ecco, che mi sento appunto di citare, quello qua: il clavicembalo oggi è adatto per una musica contemporanea? Ecco, questo qui è un musicista che ci sta ascoltando. Cosa possiamo dire in merito a questo messaggio, professore?
1: Sì, viene molto usato nella musica contemporanea. Guardi, 15 giorni fa ho suonato all'Olimpico, al Teatro Olimpico a Vicenza, un brano di Giovanni Solima con l'autore che suonavamo insieme, e ho messo pianoforte, clavicembalo, violino, violoncello e percussioni. Per cui lo strumento viene molto usato nella musica contemporanea, logicamente è una rinascita che è nata dalla metà del 1900. Diciamo che c'è un buco storico nel clavicembalo che è dal 1750 al 1950, anche se questa ambiguità che le dicevo delle sonate di Beethoven o altro mi fanno un po' pensare. Adesso nella musica contemporanea viene molto utilizzato, sono autori molto importanti. Ligeti ha scritto tre brani straordinari, anche molto complessi per il clavicembalo, anche molto intelligenti, tra l'altro. Perché un po' il problema che ho riscontrato quando mi sono ho letto questo repertorio, è che spesso pensano sia un pianoforte e scrivono così, come fosse un pianoforte, che però pizzica. In realtà c'è un mondo completamente diverso dietro al clavicembalo rispetto a quello del pianoforte.
0: Certo.
1: Gli allievi di pianoforte al conservatorio devono fare dei moduli, dei corsi di 15 ore l'anno di clavicembalo, per cui li vedo abbastanza spaesati quando vengono a lezione e scoprono un mondo completamente diverso. È un modo proprio, è un'altra tecnica, no? Io penso sempre un po' come o guidare un camion e un'auto, sono due,
0: certo,
1: due misure, due pesi completamente diversi.
0: Certo, due mezzi completamente diversi e di diverso impegno ovviamente, però ecco, è un attimo anche equivocare, perché insomma chissà perché il clavicembalo si è studiato meno, si conosce meno, tutto si è puntato a una certa epoca sul pianoforte, quindi insomma ecco che allora risulta più conosciuti. Allora professore, possiamo dire anche qualcosina su Frescobaldi di Ferrara, che si conosce poco, ecco, un altro ascoltatore ha questo interesse per Frescobaldi. Possiamo dire qualcosina, professore?
1: Tutto quello che vuole, ci vediamo fino a domani.
0: No, magari così.
1: Ecco, diciamo che Frescobaldi, a mio avviso, è il padre della musica del clavicembalo, e mi spiego cosa intendo. Perché nato nel 583 a Ferrara, poi in realtà fu operativo a Roma fino al 1643, per cui a cavallo del 500, un secolo prima rispetto al Cunau di cui parlavamo adesso. E è un periodo, quello di Frescobaldi, nel quale ancora la musica strumentale è assoggettata alla musica vocale, è una derivazione della musica vocale. Con Frescobaldi invece nasce la teoria degli affetti, nel senso che la musica strumentale è in grado di ispirare, di muovere degli affetti, cosa che lui proprio dice nella prefazione del suo libro delle Toccate. Per cui io penso che Frescobaldi sia il grande scopritore. Logicamente anche qui parliamo di un autore che è figlio del suo tempo, per cui nella sua carriera è stato in grado di portare qualcosa di nuovo che poi fu rielaborato, e fu rielaborato in talmente tanti modi che arriviamo dopo un secolo a Cunau, che usa le stesse figure retoriche, si dice, che utilizzava Frescobaldi, però le mette nella musica descrittiva, per cui l'idea di una correlazione tra ceppo originale di Frescobaldi come costruttore della musica strumentale, che poi si evolve, si sposta in Germania, poi anche in Francia attraverso altri autori come Louis Couperin nelle forme libere, mi fa pensare a Frescobaldi, di cui lei mi chiedeva, come di un musicista che dovrebbe avere un posto di rilievo nel percorso di studi dei musicisti. Purtroppo non è così, però un po' alla volta ci arriveremo, ce la faremo.
0: Merita di essere valorizzato, perché insomma ecco, ci sta dicendo che ha dato un grosso contributo anche lui appunto alla sua epoca, perché tutto va contestualizzato, ecco, mi pare che sia questo.
1: Assolutamente sì, ci sono degli aneddoti anche sulla vita di Frescobaldi che, ripeto, vanno tutti presi con le pinze e con le dovute cautele, però parlare che a San Pietro lui improvvisò davanti a 30.000 persone all'organo penso sia impossibile, però che il numero fosse importante, questo sì, cioè che ci fossero tante persone ad ascoltare l'improvvisazione di Frescobaldi all'organo fa pensare che fosse la star della tastiera del 600. E qui e mi fa anche pensare, pensavo a un altro trattatista che scrive un trattato sul basso continuo, Francesco Gasparini, grande didatta, nei primi anni del 700 scrive: per imparare a suonare il cembalo frequentate le musiche di Frescobaldi, per cui vuol dire che l'autore era di importantissimo spessore, capisce? Ecco.
0: Certo.
1: E io l'ho eseguito tutto, per cui capisco l'importanza di questo autore, proprio la respiro quando lo suono, perché c'è c'è un uso del materiale musicale, non c'è nulla di casuale, è tutto molto molto pensato e studiato, ripeto, va contestualizzato, perché il segno musicale nel 600 era diverso dal segno musicale del 700 e da quello dell'800, e cioè era più una bozza quella del 600. Nel 900 invece il segno musicale limita l'esecutore fino al piccolo gesto che deve fare, mentre 300 anni prima c'era molta più libertà per l'esecutore. Però il discorso l'ho detto, andremo avanti fino a domani, ed è un po' anche troppo tecnico, può essere.
0: No, assolutamente, perché qui mi chiedono ancora, appunto, guardi un po', mi dicono se Handel, vede che stanno appassionandosi i nostri ascoltatori, se Handel è stato anche lui un grande clavicembalista. Guardi un po', che bella domanda anche questa, possiamo dire due parole anche di Handel, professore?
1: Ci fu addirittura di Handel è stato il musicista europeo per eccellenza del 700, in quanto tedesco di origine, lavorò molto in Italia, fu molto a Venezia, Roma, e poi finì la sua vita in Inghilterra come grande operista. Durante le esecuzioni degli oratori, degli suoi oratori, cioè delle opere sacre, intervallava gli atti con dei concerti per organo che lui eseguiva, per organo e archi. Scrisse delle suite per clavicembalo, che io ne ho registrate alcune, sono musica di grandissimo interesse. Anche lui è un autore che è stato un po' messo, no, non posso dire che sia messo in disparte assolutamente, perché nell'ambito di chi suona clavicembalo Handel è uno dei capisaldi, però viene sempre un po' sotto Bach, e Bach ha un po' avuto il demerito, non per colpa sua, di nascondere il genio di altri autori. Le ripeto, Handel un grandissimo musicista e grandissimo clavicembalista. Addirittura c'è una a Roma ebbero una gara tra lui e Domenico Scarlatti, lui vinse all'organo, invece Scarlatti vinse al clavicembalo. Bene, queste cose che succedevano all'epoca, o quello che fanno adesso con altre cose, ma non con la musica, per fortuna.
0: Quindi insomma, ecco, andiamo un po' a riassumere questi grandi, allora, ecco, del passato da Bamba. Insomma, intanto partiamo dal nostro Cunao, che dal quale siamo partiti, e che ripetiamo, allora, sabato e domenica questi concerti. Siamo alla chiesa San Gaetano Padova, sabato 20 giugno ore 16, e poi domenica
1: si trova tutto sul sito degli Amici della Musica di Padova,
0: ecco,
1: il programma. Io lo consiglio perché l'ascolto non è molto fruibile, nel senso che le parti descrittive sono guidate, per cui mentre si ascoltano queste sonate, la fuga dei Filistei perché Davide ha colpito Golia viene espressa con un brano logicamente veloce. Quando Golia cade c'è un elemento di discesa, e si sente chiaramente la caduta con un accordo finale che è il tonfo che fa Golia quando cade, oppure quando viene lanciata la freccia c'è una saetta di note ascendenti che fanno proprio imitano la freccia che va a colpire Golia, per cui molti elementi sono riconoscibili e anche annunciati, perché ogni movimento di sonata ha una piccola descrizione anche del testo, dell'elemento che si va ad imitare, per cui con un po' di immaginazione si riesce tranquillamente ad ascoltare in maniera attiva questa musica, che è la cosa più importante quando si va ad ascoltare un concerto, secondo me, cioè il fatto di essere attivi nell'ascolto, perché sentire non funziona perché ci si annoia, ascoltando invece c'è una partecipazione attiva della nostra testa all'ascolto, e queste cose saranno molto facilmente comprensibili nei tre, i tre momenti che faremo sabato e domenica.
0: Allora, la musica possiamo sintetizzare, riproduce l'azione, possiamo sintetizzare così, professore?
1: In questo caso sì, ma anche l'affetto, perché se c'è il dolore di Saul che è ammalato, riproduce anche uno stato d'animo di tristezza, oppure la malattia, che è una malattia mentale, viene espressa con dei cambi repentini di affetto, per cui è in grado di riprodurre, proprio Kuhnau lo metteva nella prefazione a queste sonate, diceva che come per l'arte e per la letteratura, anche la musica è in grado di descrivere delle azioni.
0: Certo, entra nell'anima, ecco, riproduce il sentimento.
1: Esattamente.
0: E infatti la musica è questo. E allora ricordiamo, c'è anche il sito Amici della Musica, che trovate tutte le indicazioni precise per sabato e domenica. Guardate poi che siamo nella chiesa di San Gaetano, professore, mi lasci dire, veramente un gioiello.
1: Stavo dicendo io.
0: Ecco, bravo. Ecco.
1: È meraviglioso.
0: Esatto, e quindi c'è un contesto veramente stupendo, e anche qui, professore, una chiesa poco conosciuta, perché sono conosciute tante altre di Padova, ma San Gaetano non ha quel riscontro, quella valorizzazione che merita, perché quando si entra sembra un gioiello.
1: Per fortuna, grazie a Don Roberto, si può usare per suonare, per cui a me capita di qualche volta di andare, e ogni volta che vado alla chiesa di San Gaetano mi fermo a guardare la cupola, ma anche la cupola che c'è sopra l'altare, che non si può vedere, ma bisogna avvicinarsi, e le assicuro, ci sono degli effetti che sono conturbanti, cioè è strabiliante la chiesa di San Gaetano. Se poi c'è una giornata di sole ed è illuminata dalla luce esterna, allora veramente siamo a dei livelli, secondo me, ad altissimi livelli. Ha ragione lei, viene poco considerata, non si sa dov'è.
0: Sì, infatti anche questo è bravo, perché è successo che insomma si trova anche qualcuno che dice: ma dov'è la chiesa di San Gaetano? No, ho detto, non è possibile che un padovano non sappia dov'è la chiesa di San Gaetano. Via Altinate, ecco, lo diciamo subito.
1: Esattamente.
0: Ecco, quindi facilitiamo anche.
1: Dove appunto c'è il centro San Gaetano, no?
0: Sì, il centro San Gaetano, ecco, dove ci sono le mostre, dove c'è un'attività culturale molto intensa, e chissà perché sono attaccate adiacenti e stesso stabile, la chiesa. O forse perché è troppo chiusa, non lo so nemmeno io perché non ha
1: questo. Essere, però, d'altronde, lasciare aperto un monumento di quel livello, bisogna avere sempre qualcuno che faccia da
0: guardiano.
1: Da guardiano, sì, però la chiesa merita.
0: Certo, è un gioiellino, guarda, entrate, vedete, osservate, ecco, rimarrete tutti stupefatti, perché è veramente bella, piccolina, perché non è insomma di grandi dimensioni, però
1: è adatta al cembalo.
0: Sì, benissimo. Bene, allora, ecco, noi vi abbiamo dato questa indicazione di questi concerti molto belli, 6 sonate bibliche. Ripetiamo, Johann Kuhnau, di cui appunto il nostro ospite, professor Roberto Lorigià, è stato molto chiaro nella presentazione, e sarà molto bello sabato e domenica seguire questi concerti. Professore, aspettative, penso che avrete il pieno, penso che avrete una soddisfazione enorme.
1: Io lo spero.
0: Senz'altro.
1: Noi facciamo il possibile.
0: Certo.
1: Noi facciamo il possibile.
0: Certo,
1: le aspettative ci sono, certamente.
0: Certo, si va sul sicuro, tranquillo. Bene.
1: Perché per chi non c'è, mi dispiace per chi non c'era.
0: Infatti, questo è vero. Bene, allora noi ringraziamo il nostro ospite, professor Roberto Lorigian, clavicembalista, e ci sentiremo per altri eventi, professore, va bene?
1: Grazie.
0: Bene, buon pomeriggio, professore, grazie. Allora torniamo alla chiesa di San Gaetano, eccola qua, che insomma strada facendo l'abbiamo citata, perché anche noi ne abbiamo parlato pochissimo, mi sembra una volta o due, ma di striscio. Allora ci impegniamo a fare una bella scheda della chiesa di San Gaetano, perché lo merita, e appunto cerchiamo di conoscere e valorizzare. Noi parliamo sempre del centro culturale San Gaetano, dimenticando che insomma San Gaetano è lì quindi insomma attiguo parete con parete di questa chiesa piccolina ma stupenda. Allora ve la consiglio, e quindi consiglio ancora una volta sabato e domenica questi concerti, appunto, 6 sonate bibliche. Trovate altre indicazioni più precise nel sito Amici della Musica. Clavicembalista, avete sentito, professor Roberto Loregia, e quindi è una sicurezza, andiamoci tranquilli che insomma non deludono mai nessuna circostanza. Ci ha spiegato bene, appunto, chi è stato anche Frescobaldi, altro compositore da preparare una scheda per conoscerlo meglio di più, e poi Bach, insomma, beh, quando si parla di Bach, insomma, ecco, è il massimo esponente appunto di questo periodo, ed è stato un grande clavicembalista. Però avete sentito la strada, chi gliel'ha aperta? Bisogna anche considerare chi, insomma, appunto l'ha spinto a questo filone di musica. Io ho anche un Au, che appunto ha parlato il nostro ospite. Lui è un musicista compositore tedesco, nato in Sassonia 1660, di una famiglia luterana. Padre era un falegname e fu avviato alla musica nella scuola di Dresda. Ecco, Dresda, Lipsia, quante volte abbiamo sentito citare queste città, appunto, in questi secoli, rapportati ai secoli di cui stanno parlando, perché hanno dato molto queste città. Dresda, poi credo ancora di più di Lipsia, e quindi ecco che appunto si afferma nella città di Dresda e va a morire dove? Proprio a Lipsia nel 1722, e quindi ecco, molte opere poi sono andate anche perdute. E ritorniamo nuovamente in diretta, perché adesso andiamo appunto nella grande storia. Grande storia, come di solito appunto annunciamo queste interviste, perché riguarda Venezia, riguarda il Veneto, riguarda proprio, andiamo nei bassi fondi della storia che ci ha preceduto secoli e secoli fa, che non si finisce mai di conoscere. Ecco, se ci imbattiamo in un periodo lungo, perché il tema è Venezia austriaca, quindi 1797-1866, sono successi tanti eventi, tanti fatti che magari è anche difficile condensare appunto in questo spazio che abbiamo, ma cerchiamo appunto di dare almeno un'idea dei fatti più salienti, più importanti, delle tappe significative di questo periodo. E noi tra qualche istante appunto ci mettiamo in contatto con il professore Alberto Zago, docente storico presente nei social, che lui ci porta in questo viaggio lungo, ma lui si presenta la storia in modo approfondito, in modo anche così che non annoia mai, ecco, come scrivete voi, che è sempre un piacere sentire. Ecco, riporto i vostri commenti alla fine delle interviste, è sempre un piacere sentirlo. E quindi ecco che adesso noi ci mettiamo in contatto con il nostro ospite.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo appunto a conoscere questo periodo che va sotto il titolo Venezia austriaca, un periodo lungo, come appunto abbiamo già accennato, ma cercheremo ancora di percorrere questo viaggio, un viaggio lunghissimo. Abbiamo in collegamento, ritorna ai nostri microfoni, il professor Alberto Zago, ripeto, docente storico, presente nei social, molto attivo, e che è un piacere sempre sentire la sua voce. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei, Marisa, a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, abbiamo un tema impegnativo, un tema abbastanza complesso, ma cerchiamo anche un po' di condensare e di far arrivare un po' alla fine di questo periodo. Allora, cosa dice Alberto? Partiamo 1797, tsunami, che ci riferiamo a Napoleone.
1: Direi di sì, che è un punto di partenza quasi obbligatorio, no? Perché noi dobbiamo parlare della Venezia e del Veneto austriaci, e pochi sanno, forse perché generalmente si è un pochino più aleatori, che ci furono tre dominazioni austriache in tre momenti diversi, però tutto effettivamente parte da quel 12 maggio del 1797. Perché cosa succedeva? Che dopo 1100 anni di storia gloriosa, insomma, la Serenissima dovette abdicare a se stessa. Gli eserciti napoleonici stavano invadendo il nord Italia, e un po' con l'aggressione, un po' con la truffa, un po' con l'inganno, uno dopo l'altro le varie realtà politiche dovevano cedere, e fatalmente in quell'anno i napoleonici giunsero anche nei pressi della laguna e obbligarono di fatto il patriziato veneto ad abdicare, a sopprimere la Serenissima e ad inaugurare una nuova fase storica con questa municipalità, questo governo veneziano, ma marionetta nelle mani dei giacobini francesi. E qui cominciava la prima dominazione francese, quel 12 maggio del 1797. È un periodo molto, molto difficile per Venezia e per i veneti, perché sappiamo che in quel periodo i francesi misero un po' al sacco un pochino tutte le proprietà, tanto più che nel giro di pochi mesi Napoleone decise di firmare il trattato di Campo Formio, perché poi i destini di Venezia e del Veneto si decidevano altrove, sui campi di battaglia, e quindi che sarà firmato il 17 ottobre dello stesso anno, del 97. E quindi i francesi, sapendo di dover cedere dopo pochi mesi quel prelibatissimo boccone che era Venezia, perché era da mille anni che nessun esercito straniero metteva piede in laguna, cosa fecero? Si portarono a casa fondamentalmente tutto quello che potevano, cioè attuarono una vera e propria politica di rapina, quindi nelle case dei borghesi, dei patrizi, e spogliarono il Monte di Pietà, che era la banca popolare del tempo, portarono via beni artistici a non finire, come sappiamo, e misero al sacco l'arsenale di Venezia, quello che poterono portare via lo portarono via, quello che dovevano lasciare lì, proprio perché non finisse nelle mani degli austriaci, venne distrutto. Vennero distrutti i simboli della religione, della tradizione, pensiamo tutti i leoni di San Marco scalpellati, no? Tutti i leoni che vediamo adesso in Veneto, la stragrandissima maggioranza, sono rifacimenti successivi, perché i francesi assoldarono degli scalpellini per eliminarli ovunque. E questo per lasciare nelle mani dell'Austria fondamentalmente un cadavere, una città moribonda, e cosa che effettivamente trovarono gli austriaci, perché dopo il trattato di Campo Formio passò qualche mese per il passaggio delle consegne, però finalmente nel gennaio del 98 giunsero in laguna gli austriaci al comando del generale Oliviero von Wallis, e trovarono di fatto una città moribonda, distrutta, un cadavere ambulante. E questa fu la prima dominazione degli austriaci, e che non fu, come dire, non fu molto felice, perché naturalmente si trattava più che altro di far resuscitare un cadavere, così come l'avevano lasciata i francesi. E lo si poteva notare anche perché molti patrizi veneti, che di fatto non erano più patrizi perché erano stati esonerati con la soppressione della Serenissima, cominciarono ad emigrare nell'entroterra, e quindi magari nel Padovano, nel Veronese, nel Polesine, un po' perché non c'era più nulla che li tratteneva in laguna, perché ricordiamoci che i patrizi erano obbligati a prendersi cura della cosa pubblica, e quindi ad incarnare dei ruoli politici importanti. Però venuto meno tutta quell'impalcatura istituzionale secolare, anche i patrizi sono svincolati, molti vanno nell'entroterra dove avevano delle proprietà, dove avevano delle ville anche bellissime, si prendono cura dei propri affari, dove magari non erano resi oggetto dell'ostilità popolare, perché ricordiamoci che la cittadinanza veneziana non perdonò facilmente alla classe aristocratica di aver svenduto, almeno così sembrava, così facilmente la città ai napoleonici, perché effettivamente Venezia, come sappiamo, imboccò la strada della neutralità disarmata e di fronte al prepotente armato di turno, in questo caso Napoleone, non c'era nulla da fare, quindi dovette soccombere. E il doge, l'ultimo doge rimase a Venezia, quello sì, Ludovico Manin, sì. 120° doge, lui decise di rimanere a Venezia, però subì sulla propria pelle le conseguenze di questa decisione, perché prese casa un po', diciamo, verso le fondamenta nuove, un po' verso i bordi della città, usciva poco di casa, però quando usciva si rendeva conto che la cittadinanza nutriva sentimenti piuttosto ostili, o gli chiedevano semplicemente dei prestiti, ma delle volte insomma veniva insultato. Delle donne e a un certo punto dissero: ma magari venisse ancora la peste, perché moriremmo noi ma anche questi aristocratici ricchi che ci hanno venduto ai francesi. Ecco, questo era un po' il clima, no? Molto molto pesante, e questa era la città che trovarono gli austriaci quando giunsero per la prima volta a Venezia nel 98. Ecco, è anche vero che questa prima dominazione durò molto poco, perché poi, ripeto, i destini di Venezia si giocavano altrove, nei campi di battaglia in tutta Europa dove andava Napoleone, e in questo caso pochi anni dopo, nel 1805, i destini di Venezia si giocarono nella battaglia famosissima di Austerlitz, la famosa battaglia dei tre imperatori. Napoleone da una parte, che nel frattempo aveva fatto carriera, naturalmente era diventato imperatore dei francesi, e dall'altra parte l'imperatore del Sacro Romano Impero, Francesco II, e l'imperatore dei russi, che si chiamava Zar, naturalmente, che era Alessandro I, e incredibilmente vince Napoleone. Una vittoria straordinaria dal suo punto di vista, che impone la soppressione addirittura del Sacro Romano Impero dopo 1000 anni di storia, e che con la pace di Presburgo obbliga gli austriaci a cedere nuovamente Venezia e il Veneto alla Francia. E quindi nel gennaio del 1806 tornano i francesi nuovamente in laguna con una seconda dominazione. E questo è veramente l'inizio della fine, perché Venezia viene aggregata al Regno d'Italia, quindi diciamo l'Italia del Nord sotto il giogo napoleonico, ma il Regno d'Italia aveva già una capitale, era Milano, e quindi Venezia viene declassata da città capitale, addirittura centro di un impero in qualche modo, come impero marittimo, come era nei secoli precedenti, a semplice città provinciale, più o meno dimenticata in laguna. E qui comincia, a dire il vero, la decadenza vera e propria, no? Quel mito romantico della Venezia decadente, melanconica, in declino, moribonda, quella Venezia che è stata anche in qualche modo esaltata in questo suo stato fatiscente, per esempio, da alcuni grandi autori, penso a Lord Byron, no? Per fare un nome. Ecco, qui comincia questo mito, e comincia paradossalmente anche un certo flusso turistico quando finiranno le guerre napoleoniche, per esempio Wagner, no? Per fare un grande nome, perché molte persone erano incuriosite da questo mito decadente di Venezia, no? La grande città in declino, un po' come Babilonia, un po' come Gerusalemme. E in effetti Napoleone non fece nulla per rialzare le sorti della città durante questa seconda dominazione francese, anzi, siccome le guerre napoleoniche continuavano, il dazio di persone e anche di sangue che dovette pagare il Veneto fu enorme. Cito solo un dato: Napoleone ad un certo punto, come è noto, si imbarca in questa campagna russa, no? Siamo nel 1812, sarà un disastro, e i Veneti contro un'armata enorme, 610.000 uomini, non si era mai vista un'armata di quel genere lì, e solo il Veneto partecipa con circa 30.000 uomini, tutti 30.000 giovani ragazzi che invece di fondamentalmente lavorare i campi dovettero prendere, essere arruolati di forza, e ne tornarono pochissime migliaia, quindi moltissimi poi morirono distante da casa. E quindi un periodo estremamente duro, molto, molto aspro, che ebbe termine solo con la conclusione della parabola napoleonica, perché poi in Russia, come sappiamo, Napoleone si scorna, partono in 610.000, tornano in meno di 100.000, per cui sì. 500.000 giovani soldati provenienti da tutta Europa muoiono in Russia, un numero incredibile, fa venire la pelle d'oca, senza contare i russi, solo quelli dei Napoleoni. E lì è l'inizio della fine, perché poi perde una serie di battaglie fino a quando perderà la battaglia di Waterloo 1815, l'ultima grande battaglia, verrà esiliato sull'isola di Sant'Elena, e a quel punto viene convocato, era già stato convocato a dire vero, il congresso di Vienna, e nel congresso di Vienna si cerca di riconfigurare la cartina geografica europea un po' come era prima di tutti questi sconquassi napoleonici. Molti sovrani tornano sul proprio trono, però come è noto, la Serenissima non venne ricostituita, ma anzi venne consegnata all'impero austriaco, che la tenne gelosamente per sé. Del resto era secoli che gli Asburgo cercavano di mettere mano su Venezia, ma non c'erano mai riusciti. E quindi nel 1815, con una sovrana patente imperiale, finalmente Francesco I d'Asburgo, l'imperatore austriaco, può decretare la nascita di una nuova realtà geopolitica, il Regno Lombardo-Veneto. Regno Lombardo-Veneto, sarà un re, come dice appunto il re era lo stesso imperatore, perché l'imperatore asburgico aveva decine e decine di titoli, ci si metteva un sacco di tempo a elencarli tutti nelle cerimonie ufficiali. Naturalmente il più importante era imperatore, ma tra i più importanti re del Regno Lombardo-Veneto, che nasce proprio in quel momento, nel 1815. Ecco, e per finire il discorso, poi vengo alle sue domande, qui comincia la seconda dominazione austriaca, che terminerà con la breve parentesi della rivoluzione di Daniele Manin. Siamo tra il 1848 e 49, scoppia la prima guerra di indipendenza in Italia, che non darà frutti sensibili, ma comincia ad aprire un percorso, e in concomitanza con questa prima guerra di indipendenza Venezia si ribella, è la prima città, una delle prime a dire il vero a ribellarsi, l'ultima ad arrendersi agli austriaci, subirà un assedio tremendo, poi però dovrà cedere perché sarà priva di alleati. E quindi, terminato questo tentativo di ricostituire la seconda Repubblica di San Marco, questo aveva tentato di fare Daniele Manin, nel 1849 torneranno per la terza volta gli austriaci, con la terza dominazione, che proseguirà con vicende alterne, ma insomma, senza soluzione di continuità, fino all'anno fatidico, al 1866, quando appunto, come è noto, tutto il Veneto, Venezia compresa, verrà annessa all'Italia. Ecco, certo. Queste sono le tre grandi dominazioni austriache.
0: Tappe importanti, importantissime. Allora, Alberto, andiamo un po', ecco, ai primi momenti di Napoleone. Napoleone, appunto, come ha detto lei, il trattato di Campofonio, ma perché la cede proprio alla Venezia all'Austria? Ecco, che questo giro di questo passaggio un po' un po' curioso.
1: Sì, molto controverso, perché erano in pochissimi a volere quell'operazione. Cosa succede? Che Napoleone ha sempre sfidato un po' la sorte, era un generale geniale da un lato e anche estremamente temerario, nel senso che lui non ragionava in termini di pareggio, ragionava in termini di, come dire, o vittoria o sconfitta. E lui riesce ad annettere, siamo tra il 96 e il 97, 1700, riesce ad annettere gran parte del nord Italia, e vedendo che inanella una vittoria dopo l'altra, si spinge verso Vienna addirittura, e arriva anche abbastanza vicino, si ferma a un centinaio di chilometri da Vienna, poi si ferma perché semplicemente non aveva più la forza per continuare, perché la filiera dei rifornimenti era lunghissima, cominciava a perdere degli uomini, i rifornimenti arrivavano o non arrivavano, gli austriaci comunque cominciavano a barricarsi per difendere la capitale, e si rendeva conto a quel punto lì che non aveva la forza né per proseguire verso Vienna, ma neanche per ritirarsi, perché nel frattempo stavano scoppiando le famose insorgenze napoleoniche un po' ovunque alle spalle, nel Veneto, nella Lombardia, nel Trentino, dopo a Verona con le Pasque veronesi, cioè il popolo era in sommossa e non aspettava altro che Napoleone facesse un passo falso per potergli chiudere la strada e annientarlo, e rendendosi conto di essere in trappola non poteva né proseguire né arretrare, a questa idea politicamente geniale, qui è il Napoleone politico che emerge più che il militare, e offre alla, all'Austria una pace. Naturalmente però bisognava mettere qualcosa sul piatto della bilancia, perché mai l'Austria avrebbe dovuto accettare la pace? E cosa poteva mettere sul piatto della bilancia? È proprio gli ex territori della Serenissima, e quindi parliamo di buona parte della Lombardia, Brescia, Bergamo, il Veneto, il Friuli, l'Istria, e tutti quei territori che da secoli erano nelle mire degli Asburgo avrebbero potuto finalmente essere incamerati. Naturalmente però gli Asburgo dovevano cedere qualcosa, e cosa avrebbero potuto cedere? Tra le varie cose, per esempio la Lombardia. La Lombardia era austriaca dagli inizi del 1700 e era stata conquistata da Napoleone, e gli Asburgo accettano sostanzialmente, sì, incamerano tutti i territori della ex Serenissima e cedono un territorio che avevano già perduto, a dire il vero, che era la Lombardia, che poi diventerà la Repubblica Cisalpina. E questo scambio Napoleone lo fa contro la volontà di tutti, fondamentalmente, perché nessuno in Veneto avrebbe voluto questo scambio. I veneti volevano rimanere liberi e indipendenti, ma bisognava combattere prima, ormai era troppo tardi. Ma lo stesso direttorio francese, quindi quei i cinque ministri che in quel momento avevano in mano il potere, erano contrari a questo scambio per una serie di motivi geopolitici ma anche ideologici. Ma Napoleone stava vincendo, aveva l'esercito con sé, sapeva che se voleva continuare a contare qualcosa doveva imporre se stesso sulla scena internazionale, mantenere la fedeltà dell'esercito, e quindi decise di firmare, altrimenti sarebbe stato facilmente annientato in quella situazione in cui descrivevo prima, e quindi decide di firmare questa pace e di uscirne a testa alta come il grande generale vincitore, che addirittura impone la pace all'Austria, con grande scorno dei governanti francesi, con grande delusione di quei, a dire il vero, pochi patrioti, venivano chiamati così veneti, che ambivano alla, che avevano creduto nelle promesse napoleoniche, nelle parole d'ordine di libertà e di quant'altro. E

0: proprio Venezia sembra quasi sfumare questa grande potenza, questa grande repubblica, che così si scioglie, sfuma come nulla e arriva in forma disastrosa. È successo proprio così?
1: Ma allora i primi anni furono durissimi, perché nel 1815 Napoleone esce di scena, però era da 20 anni che tutta l'Europa era letteralmente sconquassata da queste guerre, prima dei rivoluzionari francesi, poi di Napoleone, che avevano completamente stravolto lo scenario politico. E per cui specialmente in Veneto poi si combatterono diverse battaglie in Veneto, perché Napoleone cacciò gli austriaci dal Veneto, ma il Veneto poi fu anche territorio in cui gli eserciti continuavano a passare e riattraversare i vari territori, per cui fu una regione particolarmente colpita dalle guerre, senza contare tutti quei giovani appunto che dovettero partire per la Russia e non solo, senza mai tornare. Per cui se noi mettiamo insieme tutte queste cose, no? Un sistema plurisecolare che funzionava bene, quello della Serenissima, che crolla. Quindi crolla un sistema politico, crolla un sistema economico, e quando crollano questi grandi sistemi, pensiamo mutatis mutandis all'impero romano, no? Il periodo successivo è sempre piuttosto buio, perché si tratta di ricostruire tutto da zero, e quindi c'è un tempo fisiologico di ripresa che è ineluttabile. Certo. E se a questo aggiungiamo 20 anni di guerre e giovani che partono e non rientrano, se poi aggiungiamo anche una serie di congiunture sfortunate, perché a partire da quel 1814-1815 ci sono una serie di inondazioni, c'è una pesantissima carestia, si diffondono pestilenze, pensiamo per esempio al colera, ecco, il Veneto, che appunto viene preso dagli austriaci in questa seconda dominazione, dal secondo congresso, dalla seconda dominazione in poi, è un Veneto, insomma, che è veramente, era un cadavere, era un cadavere.
0: Distrutto.
1: C'è anche, e ci metterà molti anni a riprendersi, perché da un punto di vista economico le cose cominciano a migliorare anche nettamente, però cominciano a migliorare alla fine degli anni 30, tra gli anni 30 e gli anni 40, per cui passano circa 20 anni, ecco, sono 20 anni di crisi nera. Dopo c'è da dire che con la ripresa politica ed economica del Lombardo-Veneto, perché dopo le due regioni vanno avanti insieme, insomma, no, condividono lo stesso destino, c'è da dire che le cose appunto migliorano nettamente. Un dato interessante che è poco conosciuto, ma che ritengo estremamente significativo, è questo: che la Lombardia e il Veneto erano rispettivamente la seconda e la terza regione più ricche di tutto l'impero austriaco, e tra l'altro vicinissime tra di loro, praticamente un livello di ricchezza praticamente uguale, parliamo di reddito pro capite. La regione più ricca in assoluto era la Bassa Austria, che è la regione circondante Vienna, che è la capitale dell'impero, e insomma si può ben capire perché fosse la più ricca. Ma la seconda e la terza regione, che ripeto praticamente a pari passo con la seconda, erano la Lombardia e il Veneto. Solo dal Lombardo-Veneto le casse di Vienna assorbivano un terzo, recepivano meglio un terzo dell'erario, cioè di tutte le tasse, tutti gli introiti che giungevano a Vienna, un terzo proveniva dal Lombardo-Veneto. E questo ci fa capire intanto la ricchezza di quel territorio non appena superata la crisi della guerra già al tempo, e poi perché fosse così importante per gli austriaci. E tanto è vero che una delle prime cose che faranno gli austriaci sarà quella di fortificare il territorio, in particolar modo con il famoso quadrilatero che ricordiamo un po' tutti, no? Quindi la creazione di queste quattro grandi piazze forti, che erano Peschiera sul lago di Garda, Mantova sul Mincio, Verona e Legnago, e tutta una serie di forti nell'inframezzo che avrebbero dovuto rendere impenetrabile quel territorio. Ecco, e gli austriaci ci tenevano molto, investirono moltissimo per la ripresa economica del Lombardo-Veneto, ci riuscirono a partire da fine anni 30, inizio anni 40. E se vogliamo c'è un'opera simbolica che dice in sintesi questa volontà di ripresa, no? Che è la famosa ferrovia Ferdinandea. Dà il nome dell'imperatore Ferdinando. Imperatore Ferdinando che governa dal 1835 al 48. Nel 48, come noto, scoppiano rivoluzioni ovunque, c'è la prima guerra d'indipendenza, Ferdinando dovrà abdicare, al suo posto prenderà il potere il famoso Francesco Giuseppe.